0: borsa 100.000 dollari. Avete ragione, chiedete pure, ma tu sei scemo. Come puoi paragonare un pacchetto di lamette con una casa? Sembra assurdo, vero? Però ascoltiamo un pochettino. Perché può darsi pure che mi sono scimonito, ma impazzito no, va bene? Allora, ai tempi che io compravo queste lamette per 20 centesimi, la casa costava 100.000 dollari. L'altro giorno sono andato a comprare questo pacchetto di lamette. Sai quanto ho pagato? 2 dollari. 2 dollari da 20 centesimi. Dimmi un po' tu, Marco, che hai, non so, ti sei iscritto nell'università di Napoli prima che venivi qua. Qual è la differenza tra 20 centesimi e 2 dollari?
1: Il valore sicuramente, 10 volte tanto.
0: 10 volte tanto? Oh, io sapevo che tu eri pronto per entrare all'università. Dimmi un po', tu che sei così tanto intelligente e io che sono così scemo, da 100.000 dollari una casa oggi vale, diciamo, circa un milione. Qual è la differenza tra 100.000 dollari ed un milione?
1: Il valore, come nel caso delle lamette, 10 volte tanto.
0: 10 volte tanto. Allora, le lamette sono andate su tanto quanto sono andate su la casa. Ti ricordi in fisica il modo uniformemente accelerato?
1: Oddio, questo mi stai chiedendo troppo. Sulla matematica rispondo, ma sulla fisica no.
0: Ma so, 70 anni fa e ancora me lo ricordo. Va bene. Allora, come mai che nessuno parla di questo valore delle lamette che è andato su 10 volte, però tutti parlano che la casa è andata su così tanto che nessuno può comprarla, quando che il valore è andato su uguale all'altro? Perché diamo colpa soltanto a un gruppo o soltanto a una situazione? Perché non consideriamo la situazione totale? Ti sembra?
1: Certo.
0: Logico, vero? C'ha sensi? Sì o no?
1: Sì, l'unico differenza magari è il bisogno, capito? Perché magari le lamette...
0: Ah, sì, sì, perché a te non ti bisogno, ti ha fatta barba. A me sì, però, vedi, faccio barba.
1: C'è chi piace giorni. La barba lunga, Mario, capito?
0: Allora, tu hai deciso di risparmiare... Non facendo della barba. Perché non risparmio lo stesso per comprarti a casa? Vai io.
1: Hai ragione, però sai, tutti abbiamo bisogno di un tetto sopra la testa.
0: Sì, a barba.
1: La barba, no, no, pure la barba bisognerebbe farsela.
0: Ah, bravo,
1: hai ragione,
0: bravo. Altrimenti diventerei un barbone. Ok, questa è una delle cose. Perché dico questo qua? Perché bisogna considerare la situazione in totale, non prendere soltanto un buco nel muro e dire che la casa sta per crollare perché c'è questo buco e tutti dare la colpa a quel buco. Ma quel buco chi l'ha causato? Va bene? Adesso diamo l'opportunità, se qualcuno vuole telefonare, e dopo un altro esempio e vediamo un pochettino la causa o le cause che hanno creato queste crisi. Va bene? Quindi a tra poco
1: e ascoltiamo Miniera di Giola 5T.

0: Ok, miniera, di un po', chi lavora in miniera?
1: Beh, io in realtà ho parecchi amici che lavorano in miniera, caro Mario, tuttora.
0: Fanno... Allora, i tuoi amici ti dicono che è un lavoro leggero o un lavoro...
1: No, guarda, non ne ho sentiti molti di pareri così, okay. Che sia un lavoro leggero.
0: E di un po', quanti migranti vanno a lavorare in miniera straniera?
1: Tantissimi, soprattutto noi italiani siamo famosi per quel tipo di lavoro che...
0: Ti voglio dire che c'è stato un tempo che l'Italia mandava italiani al Belgio ogni 1000 minatori nella miniera dei carbone. Il Belgio mandava 2000 tonnellate di carbone in Italia.
1: Conveniente per l'Italia.
0: Sì, sì, e dicevano che la schiavitù stava in America.
1: Certo. Ah. E purtroppo questi ha fatto un bellissimo esempio di come a volte l'immigrazione veniva usata come merce di scambio, no? Come...
0: E adesso l'immigrazione viene usata qua in Australia come un gruppo colpevole della situazione economica che non è favorevole. Allora bisogna dare colpa a qualcuno, molto conveniente. A quanto pare sì, bisogna fermare l'immigrazione. Ma se l'Australia è fondata, è formata da davanti con l'immigrazione, e non dobbiamo dimenticare che la nostra diversità è la nostra forza più grande, non la divisione, va bene? Anche se si può essere diversi, ma non divisi. C'è una grande differenza. Allora, se qualcuno dà tutto colpa a un gruppo, in questo caso questa è una diversion, la colpa, diamo colpa a un altro, puntiamo il dito a un altro per toglierci la colpa a noi. Se io sono incapace di gestire l'economia come da popolo ho eletto un governo per gestire il benessere del paese e l'economia del paese, va bene? Ho eletto questo governo,

0: come gestire quello che occorre in famiglia, viene a fine che non si può comprare il pane. Ma se tu non vai al lavoro o se tu non puoi lavorare, quella è un'altra cosa, deve avere pane e formaggio pure. Però se c'ha l'abilità, la capacità e non ci vai, non ti abbia con me, che alla fine settimana non c'hai abbastanza da mangiare. Va bene? Così sta succedendo qua. Hai nessuna idea? Non voglio, come si dice in inglese? I don't want to pick on you. Tu stai nella sedia qua questa mattina e tu hai chiappe e botto, va bene? Me la piglio con te. Oh, sono arrabbiato. Perché non ti ha fatto la barba?
1: Allora. Grazie per veramente, Mario.
0: Allora, mamma mia, mi ha fatto dimenticare cosa dovevo dire adesso. Visto? Allora, mi sono dimenticato veramente.
1: Stavamo parlando di governo, di problemi più grandi derivati dal governo, di immigrazione.
0: Ok, allora, se uno non è stato capace di gestire l'economia, bene? Non ti abbia con me, perché io ho lavorato ieri, lavoro oggi e lavorerò domani. Io ho 81 anni e ancora lavoro peggio di un quadrupede, va bene? Perché ti avevo pigliato con me che metti una legge che legalmente ti dà il permesso di mettere la tua mano nel portafoglio mio? Ha capito? E io devo accettarla? No, non mi conviene proprio. Non ti voglio stizzicare, ma sai quanta trilioni di dollari il nostro governo, l'Australia, è in debito? Lo sai? No, ma mica sei solo tu. Allora, cosa facciamo? Vediamo, stizzichiamo come si dice, quello che i nostri ascoltatori credono di quanto debito noi ci abbiamo e quanta moneta dobbiamo pagare per ognuno di noi, l'individuo, va bene? Un debito. Andiamo a un break e vediamo se possiamo capirlo dopo dello break. A tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
0: Ok, ben trovati. Allora il numero, se volete partecipare, per carità, se volete partecipare, il numero è 83407700 e voglio dare anche il buongiorno al nostro Giorgio Belperio che finalmente ha smesso di farsi un bel caffè.

0: Molto dispiacere di noi e ci è venuto a trovare pure a noi. Buongiorno Giorgio.
1: Buongiorno Mario, buongiorno a tutto l'ascoltatore. Ma come si simpatico stamattina?
0: Ah, perché ho fatto la barba e voi due no?
2: È colpa mia Mario.
0: Guarda che adesso costa $2 per uno di questi, eh?
1: La storia, una volta costava 20 centesimi.
0: 20 centesimi, allora... Diamo una colpa, e quello è un punto che mi duole, va bene? Diamo la colpa a un gruppo particolare che ha fatto tanto per questo paese. Diamo la colpa a gente come mio padre, che lavorava 7 giorni alla settimana, e quando che tornava a casa dal lavoro incominciava a lavorare di nuovo. Vuoi dare colpa a me? Che non mi sono mai fermato di lavorare, ho 81 anni ancora lavoro. Dico un'altra cosettina. Io non ho vergogna di dirvi che c'è stato un tempo che ho desiderato una Coca-Cola, ma non avevo soldi per comprarmela. Non ho vergogna, io ho orgoglio di questo fatto, perché ho dovuto trovare modo di far sì che mi tiravo fuori da quei ostaggi, va bene? Ostacoli, tirare via ostacoli. Oggi, che grazie a cielo posso dire che sono comfortable, questa caspita di Coca-Cola, c'era un tempo che non potevo comprare perché non c'avevo soldi. Ora che non solo posso comprare la Coca-Cola, ma anche il negozio dove la vende Coca-Cola. Sa cosa è successo? Vado dal dottore e dice, cioè quella Coca-Cola che ti piace? Non te la puoi bere perché c'hai diabete, troppo zucchero. Ma sempre colpa mia, eh? Il mio turno quando viene? Lo so, questa è una cosa semplicissima, molto semplice, però è la verità. Adesso che un governo, solo perché sono confortevole, dice, oh, tu sai quello che c'hai? Lo devi share con tutti quelli che non ce l'hanno. Se tu c'hai più di una casa, tu questa agevolazione che tu c'hai sul capital gains tax no, deve sparire perché questo non favorisce fai giovani, fa comprare la casa. Dimmi che ti dico un'altra cosettina. La differenza tra gente che c'ha casa e quelle che non ce n'ha qua in Sud Australia, quelle che hanno case sono il 70%, 35% le case ce l'hanno pagate e 35% li stanno pagando, va bene? Ci rimane 30%. Non dimentichiamo questa gente del 30%, perché anche loro hanno diritto di un tetto, si chiamano inquilini, va bene? Se tiriamo via un incentivo per gente per comprare una casa per far sì che questa gente senza tetti hanno un tetto e nessuno li compra più, questi qua dove devono andare a abitare? Dovete ringraziare questa gente che va a lavorare 7 giorni a settimana per provvedere questi tetti. Il governo ce l'aveva le proprietà, Housing Trust. Diamo un pochettino indietro, perché qua scemo non ci siamo nessuno. Il governo aveva questa possibilità, aveva i suoi inquilini. Sa cosa ha fatto il governo? Ha venduto tutte le proprietà della Housing Trust.
1: Per poco moneta.
0: Per poco soldi. Per due ragioni. Una, gli costava un occhio. Due, quando che, essendo proprietà del governo, Non si collettava tasse comunale o nessuna tasse, non land tax, niente. Vendendo questa proprietà, che è successo? Che tutte le tasse vengono addossate a queste proprietà, incominciando a council rights, water rights,
1: don't forget stamp duty.
0: Stamp duty, Vabbè? Tutte queste cose. E un'altra cosettina pure, se vogliamo parlare da scemi, io mi metto a capolista, ci faccio più scemo che esiste. Però ricordatevi che ogni volta che una casa viene comprata, sai che succede? Che chi compra quella casa che costa $50,000 di spese, che il governo colletta, prima che dai colpa a me, dimmi un po', tu che ne hai fatto di quei $50,000? Non lo so, ditemelo voi due.
2: Inflation doesn't exist because the people are having a good time. Inflation exists because the government is having a good time, spending other people's money.
0: Ah, I'm glad you said that. Di un po', ma tu sai quanto debiti c'ha l'Australia?
2: Quando debito c'ha? No, no, non ho capito la
0: pregunta. L'Australia, the country's in debt by how much?
2: One trillion,
0: no.
2: Give or take.
0: No, 1.65 trillion diviso per 28.
2: Where did they get the other debt of 600 billion? Where did that come from?
0: Aspetta. Questo qua vuol dire che noi siamo 28 milioni di persone in Australia. 1.65 trillion dollars diviso da 28 sono $58,000 a testa. Ogni uno. Bambino, vecchio, giovane.
2: Allora qualcuno come te, Mario, che ne tiene più di $50,000, da mettere pure per qualcuno che non ce l'ha.
0: Ah sì, e tu sei il prossimo senatore per andare a Canberra. proprio a te aspettavamo. E spero
2: allora
0: che...
2: io sto a parlare.
0: Sì.
2: Allora, ci sono 10 persone dentro una stanza e 8 non c'hanno niente e 2 persone come a te ce l'hanno.
0: Ma io vado al pub e me lo spendo.
3: Hai capito, Mario, come funziona?
0: Ma guarda un po', insomma, avete fatto...
2: $50,000 ciascuno, no, ma ascolta. Ci sono gente che non ce l'hanno questi $50,000. Tu ce l'hai in un po' in più e a mette un po' in più, così...
0: Ma di un
2: comunismo,
0: po'.
2: Comunismo, sai come funziona? Stalin ha detto, se io do 500, se io prendo $500 di uno che lavora e do $100 a 5 persone che fanno niente, ho perso uno che vota, ma ne ho guadagnato 5. And that's communism, mate. That's what we got now.
0: Ma sì, ma io non voglio essere comune, io voglio essere unico.
2: Ormai... Stai qua.
0: E sai che dico a queste filosofie? Cioè, queste filosofie. Ma ogni tanto io non ci faccio parlare. Io direi di andarsene a fare una grande e lunga
3: menata.
2: Per ci far arrabbiare un altro poco.
0: No, aspetta.
2: Per ci far arrabbiare un altro poco. Il debito statale non è...
0: Aspetta. Mi ha fatto ricordare. Quello che 1.65 trillion dollars è quello nazionale. Non include quello statale o quello comunale.
2: Ma quello statale è solo 53 miliardi.
0: Solo.
3: Roba da niente.
2: Roba da niente. Di fronte a 1.6
0: trilioni.
2: Questo debito, io non capisco. Ok. Ci sta un debito, piano piano lo paghiamo, speriamo. Però ci abbiamo, statale, highest public service per capita in Australia, e ci abbiamo...
0: Aspetta un pochettino, se ci abbiamo highest number of public service, come mai che non ci abbiamo service in Sud Australia?
2: Questo è un altro punto.
0: Un altro punto.
2: We've got the highest public number of public servants.
0: Okay.
2: And the highest we've ever had, not just... Per capita, we've got the highest. That's fine. No, we need them. People say they got a job. At least they're not out on the streets robbing cars. Okay. But what I don't understand, why is the state government spending $1.4 billion a year on government consultants? What are these public servants doing? Why have we got more public consultants?
0: Oh, Giorgio.
2: No, di giuro.
0: Giorgio. Ci occorre un consultant per vedere cosa fanno questi public servants.
2: Mamma mia.
0: Hai capito?
2: You know the definition of a consultant? A consultant is somebody you call in to give you...
0: Quello che già sapevi.
2: No, to find out where the light at the end of the tunnel is, right? And what he does, while he's doing the work for you, he hires more tunnel, he invests in train shares, and that's what happens.
0: And lose money.
2: And okay. Doesn't give you any proper advice. A consultant is a man who knows how to make love 100 different ways, but doesn't know any women.
3: I should be a consultant, so I think.
2: You know 100 women.
0: Guarda che diavolo. E si vede che lui c'ha 18 anni, c'è 81.
3: E una volta 18 anni, magari.
0: Ok, allora vorrei dare un altro pochettino di. Dai, un martello. La causa, diciamo, il punto è: tutti sappiamo dare una diversion, diciamo, tira via l'attenzione su me e darla sull'altro, così lasciano in pace a me. Quando che vado a pesca, vedo i calamari che appena che li pungi, sai che fanno? Buttano via questo inchiostro, ti danno tutta questa macchia nera e tutti quanti, non si vede più niente. Mentre che tu stai a guardare questa macchia nera, il calamaro è scappato, già sta a 20 metri lontano. Quella è diversion. Se un calamaro è capace di dare una diversion, immagina una persona tipo il primo ministro dell'Australia. Diversion. Per finire l'argomento sugli emigrati, va bene, non si può avere mass migration.
2: Perché? Perché non si può avere? Solo a domandare. Noi siamo tutti immigranti, io sono immigrato, tu sei immigrato, tutti immigrati, e mica facciamo niente male a questa nazione. Mass immigration, but they've got to assimilate. You can't have immigration where they go on the dole. If you come here and you work, you're welcome. If you come here and don't hold your hand out, you're welcome. If you come here and you demand from the very first day everything, instead of doing, rolling up your sleeves and doing a little bit of work, then you're not welcome. So immigration is very welcome. Mass immigration. We've got the space. We don't have the water in the middle of Australia. Send the water there. We've got so much. We've got more room here than in America. And we've got 1/10 of the population. We have the space. We need the desire. We need people that come here for the right reason.
0: No. Don't smash the table.
2: Making a point. That's how Italians make a point.
0: Dobbiamo andare a una break prima che break the table.
2: No, non rompo niente. Solo le balle di Mario sto rompendo oggi.
0: Giorgio.
3: Pubblicità.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 10:03. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026. Apriamo con il nuovo bilancio del Sud Australia. Il governo statale ha presentato il piano economico per i prossimi anni, con investimenti destinati a infrastrutture, servizi pubblici e progetti di sviluppo. L'opposizione ha però espresso preoccupazione per l'aumento del debito previsto nel medio termine. Il bilancio continua a essere al centro del dibattito politico e delle analisi economiche in tutto lo Stato. Restando sul tema dell'economia, cresce l'attenzione sul mercato immobiliare. Diverse analisi indicano che molti nuovi proprietari di casa potrebbero affrontare maggiori difficoltà finanziarie a causa dei costi elevati delle abitazioni e delle condizioni economiche attuali. La questione dell'accessibilità alla casa resta una delle principali preoccupazioni per molte famiglie australiane. Passiamo alla cronaca. Una giovane donna è stata salvata dai soccorritori dopo essere rimasta intrappolata nella sabbia lungo una spiaggia del Sud Australia. L'intervento si è concluso positivamente e le autorità hanno colto l'occasione per ricordare l'importanza di prestare attenzione nelle aree costiere e di seguire sempre le indicazioni di sicurezza. Continuiamo con un aggiornamento su uno dei casi che ha attirato maggiore attenzione nell'opinione pubblica. La polizia ha fornito nuove informazioni sulle indagini relative alla scomparsa del piccolo Gus Lamont. Gli investigatori hanno confermato che le ricerche e le verifiche delle segnalazioni continuano, mentre le autorità mantengono aperte tutte le possibili piste investigative. E ora uno sguardo al meteo. Il Sud Australia si prepara a una giornata caratterizzata da condizioni invernali e venti sostenuti in diverse aree dello Stato. Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto lungo la costa e nelle zone più esposte, dove le raffiche potrebbero risultare particolarmente forti. Adelaide è prevista una temperatura massima intorno ai 16 gradi, con cielo variabile e possibilità di qualche pioggia isolata nel corso della giornata. Temperature fresche anche nelle altre principali località del Sud Australia. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
0: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
6: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.
4: Radio Italiana 531. La radio

0: I hit it.
1: Ok, allora, grazie per l'ascolto. Devo dire che è arrivato l'ora che dobbiamo dire goodbye. Thank you ai sponsor, thank you a tutti, thank you a George Ferri per la sua assistenza questa mattina. Grazie a Marco per la sua assistenza tecnica.
2: Grazie a te.
1: È stato in gamba. La prossima volta fai sicuro che ti fai la barba così guarda più bello. E tu non andai da sconto, Giorgio, pure te, sai? Bella shaving e tutto a posto, va bene? Cosa c'è altro da dire? Giorgio, di goodbye if you like.
3: Grazie a tutti, grazie per
1: l'ospitalità,
3: l'invito oggi.
1: Thank you for your input too.
2: Grazie mille ragazzi, allora.
1: Ok, grazie Marco, a tutti, Mario. Ciao, rimanete in ascolto perché sta per andare in onda Marco con il suo programma. Da me grazie di nuovo, ciao, alla prossima.
2: Buona giornata.
4: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

ci pigliamo con un gioco. E se mandiamo a mano. Piglio senza stipendio, si meno in Napoli, per il regista stato. Ma che tenga a fare, si fa nascere, rimane, ci fa tutto coso. Ma che tenga a fare, si muscipa, vuol dire, ma che tu scemi, che

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 2 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026. Apriamo con il nuovo bilancio del Sud Australia. Il governo statale ha presentato il piano economico per i prossimi anni, con investimenti destinati a infrastrutture, servizi pubblici e progetti di sviluppo. L'opposizione ha però espresso preoccupazione per l'aumento del debito previsto nel medio termine. Il bilancio continua a essere al centro del dibattito politico e delle analisi economiche in tutto lo Stato. Restando sul tema dell'economia, cresce l'attenzione sul mercato immobiliare. Diverse analisi indicano che molti nuovi proprietari di casa potrebbero affrontare maggiori difficoltà finanziarie a causa dei costi elevati delle abitazioni e delle condizioni economiche attuali. La questione dell'accessibilità alla casa resta una delle principali preoccupazioni per molte famiglie australiane. Passiamo alla cronaca. Una giovane donna è stata salvata dai soccorritori dopo essere rimasta intrappolata nella sabbia lungo una spiaggia del Sud Australia. L'intervento si è concluso positivamente e le autorità hanno colto l'occasione per ricordare l'importanza di prestare attenzione nelle aree costiere e di seguire sempre le indicazioni di sicurezza. Continuiamo con un aggiornamento su uno dei casi che ha attirato maggiore attenzione nell'opinione pubblica. La polizia ha fornito nuove informazioni sulle indagini relative alla scomparsa del piccolo Gus Lamont. Gli investigatori hanno confermato che le ricerche e le verifiche delle segnalazioni continuano, mentre le autorità mantengono aperte tutte le possibili piste investigative. E ora uno sguardo al meteo. Il Sud Australia si prepara a una giornata caratterizzata da condizioni invernali e venti sostenuti in diverse aree dello Stato. Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto lungo la costa e nelle zone più esposte, dove le raffiche potrebbero risultare particolarmente forti. Adelaide è prevista una temperatura massima intorno ai 16 gradi, con cielo variabile e possibilità di qualche pioggia isolata nel corso della giornata. Temperature fresche anche nelle altre principali località del Sud Australia. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6:30 PM al Fogolar Furlan.
4: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
4: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
4: Abruzzo,
3: Altavilla,
4: Campania,
3: Sant'Eufemia,
4: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
4: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
4: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.

0: Buon pomeriggio a tutti voi, carissimi radioascoltatori in ascolto. Eccoci qua pronti con voi e per voi, quindi non dovete far altro che alzare la cornetta, come sempre dico. Chiamate, scegliete le canzoni preferite del vostro cuore, saremo qua per mandarvele con tanta tanta gioia, quindi aspettando le vostre telefonate. Saluto la nostra brava Albina che è arrivata da Melbourne tutta soddisfatta. Hanno trascorso un periodo carissimo e hanno incontrato parecchia brava gente, quindi Albina, grazie, tocca a te, bentornata.
1: Grazie Lorenzo, siamo tornati sì da Melbourne, ci abbiamo divertito molto, la coppa non l'abbiamo portata, però fu stato bello, abbiamo incontrato tante brave gente e ci abbiamo divertito molto. E uno dei nostri uomini, delle nostre colleghe, ha vinto The Masters Meru, che è venuto prima. Allora qualche cosa abbiamo portato,
0: ecco. Allora quella è una grande gioia per il South Australia.
1: Gli do gli auguri a Erminio Ranaldo.
0: Oh, battiamo le mani per lui, bravo Erminio. Quindi il prossimo anno vedrai che qualcosa portate anche voi.
1: Speriamo.
0: Comunque, carissimo al nostro direttore d'orchestra, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Lorenzo. Trovato.
0: Andrew, sì. Non è che mi sono dimenticato. Ma...
2: You can call me whatever. Chiamami qualcosa.
0: Andrew. Sì. Allora, ben trovato, bravo come sempre. Incominciamo, sono sicuro. I'm sure you got something ready for us. Until people decide to call us. Please do because otherwise we fell asleep.
2: We have plenty of songs here, but if you want to hear the ones you want...
1: Yes, got a ring.
2: You got a ring.
1: Otherwise, 83 40 7700.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!
4: Allora, salutiamo Assunta e Filippo, che Assunta sta andando dal dentista. Ti
5: bel,
4: auguro che
5: bel perio,
4: bene.
5: Vero?
4: Yes. E allora loro vogliono ascoltare una canzone di Albano e la canzone è
5: Nostalgia Canaglia.
4: Nostalgia Canaglia. Buon ascolto.

Buon pomeriggio una volta ancora, carissimi radioascoltatori. Vorrei informarvi, sicuro che già l'avete sentito, dei management della radio. Quindi vorrei ricordare una volta ancora che il 16 giugno si apre il Radiathon al Focolar Furlan alle 6:30 la sera. Quindi, come sapete, una volta l'anno la radio chiede un po' d'aiuto e credo sia anche dovere nostro, dovuto al fatto che sempre ascoltiamo la radio, dare una spinterella, che la radio ha bisogno sempre di una mano. Sapete che costa cara l'antenna, rotture, qualche paghetta. Comunque, ricordo ancora che il 16 giugno saremo al Focolar. Sarò io là col libretto, la penna, sarà anche la nostra carissima Alpina, sì. Albina, là, che la parte che facevate con Mirella, che dato sì. che non c'è, dobbiamo mantenere il ricordo di Mirella e la sua buona volontà, che sempre lavorava sodo per il benessere della 531. Quindi ci appelliamo a voi, ringraziandovi anticipatamente. Quindi so sicuro che voi già avete capito il tutto. Vi ringrazio. E continuiamo col programma salutando la nostra carissima Vincenza, che vorrebbe ascoltare Vince Palumbo, che canterà Calabria Bella. Vincenza, grazie, ed eccola qua, tutto per te.

Allora, salutiamo Enze, che lei è sempre una delle prime che telefona sempre ogni settimana. E lei vuole ascoltare Brividi d'amor cantata da Nada. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

Allora, salutiamo Anna Morelli che ha chiamato perché vuole dedicare questa canzone a suo nipote che ha fatto il compleanno di questi giorni, Rosanna Primavera, che bel cognome, che bel nome, e lei vuole dedicare Rose Rosse. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: Carissimi amici radioascoltatori, se siete in ascolto fate uno sforzetto, alzate la cornetta, teneteci compagnia, altrimenti qua noi ci addormentiamo. Quindi, aspettando le vostre chiamate, mando una canzone io a tutti voi, la quale si chiama Fradei e Cortei, cantata da Franco e Fagotti il surname. Comunque eccola qua, tutta per voi, sperando che vi divertiate ad ascoltarla.

0: la mia pallina.
1: Benissimo, allora siamo arrivati al momento di salutare e ringraziare Anna Morelli, la quale ha detto che Rosanna Primavera è la sua prima nipote, quindi anche lei vuole dedicare una canzone, la quale è bellissima. Tu sei la mia bambina, quindi grazie Anna Morelli, e un salutone anche a Rosanna Primavera da parte del team Andrew, Lorenzo e Albina.
2: Buon compleanno, Rosanna.
1: Auguroni e buon ascolto.

Allora, la nostra prossima richiesta, la seconda richiesta di Enza, che lei vuole ascoltare, Amore e gelosia, cantata da Omar. Buon ascolto, Enza.

Allora salutiamo Nicolina, che lei ha richiesto Profumo di mamma, che sarà cantata di Omar. Allora sarà doppio canzone di Omar, una dopo l'altra. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: Radioton 2026 è arrivato!
7: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
6: Come? Partecipare è facilissimo!
7: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
6: Chiama l'8340-7700 durante i programmi.
7: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
6: Weekend esclusi.
7: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
6: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
7: Ogni 5 dollari ricevi un numero
6: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
7: Radioton 2026 è arrivato.
6: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
8: Benone, allora la prossima telefonata è stata fatta da Giovanna Pasquale Calarello, la quale Pasquale surprise me, lui chiede sempre una canzone friulana. Grazie caro Pasquale, vedrai che alla fine dell'anno parleremo friulano io e te. Allora quest'oggi ho scelto Sul Puente di Brauling, che sarebbe sul ponte di Brauling, è un paesetto in montagna alla quale attraversano il ponte per andare da una parte all'altra. Comunque la canzone lo dice, stai attento, forse qualcosa capirai. Eccola qua, grazie e buon ascolto.

Allora, salutiamo Maria, che lei ha chiamato prima. Finalmente è venuto il tuo turno, Maria. Allora, lei vuole ascoltare Claudio Villa, Stornellata Romana. Buon ascolto.

Bene, allora grazie alla carissima Tina Mignoni, che per il suo maritino ha scelto una bellissima canzone. Brava Tina, una rosa e un bacio, tutta per te, carissimo maritino di Tina. Buon ascolto a tutte e due, grazie.

Allora, la prossima è per Caterina Di Masi, che lei ha detto che c'ha tanti, tanti amici, che le vuole tanto bene, e le vuole ascoltare Amici miei. La dedica a tutte le amici di Caterina Di Masi. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Benone, allora un salutone, una stretta di mano all'amicone della 531 e amicone mio tu Santino. Grazie Santino, augurandoti ogni bene. Ti accontentiamo con la tua canzone Penna Nera, ed eccola qua tutta per te. Buon ascolto, caro Santino.

Allora, salutiamo Emanuele che oggi non sta tanto bene, ha detto che è malata. Ti auguro una buona e pronta guarigione. Anyway, lei vuole ascoltare Sotto l'ombrello, cantato da Matteo Tarantino. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Benone, allora un saluto dalla carissima Maria, credo sia Chris Santis, credo, è la bisnonna della nostra bravissima Leckhard, la cantante. Quindi quest'oggi mi devi perdonare se non ho arrivato a capire la canzone da te preferita, poi dopo mi hai detto allora vada per Lucevan le stelle. Credo sia cantata da Pavarotti. Quindi, cara Maria, buon ascolto, grazie e tante belle cose. Ciao.

0: Allora, salutiamo Raffaele che lei aveva chiamato. Lei voleva sentire una canzone in particolare da Lando Fiorini, ma non si ricordava il titolo, perché se non abbiamo il titolo è difficile prendere, perché non è come una volta. Ora è tutto computerized e va tutto alla computer. Se non mettiamo il nome preciso, le canzoni non ce le dà. Ma ho scelto una, ha detto di scegliere una che piace a noi o qualunque, di Lando Fiorini, Canti se la vuoi cantare.
1: Sono sicuro che le piace anche a lei, vedrai. Yeah.

Benissimo, allora un salutone al carissimo Santino, non siamo dimenticati di te, carissimo amico. Ecco qua la tua canzone preferita, Le colline sono in fiore, tutta per te, nell'augurarti buon ascolto e tante belle cose. Ciao Santino.

0: Allora, tanti saluti a Giovanni e Rosa Panuccio, che loro pure ogni settimana chiamano e loro vogliono ascoltare Alta Marea, cantata da Antonello Venditti. Buon ascolto, bellissima canzone.
1: Ciao carissimi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino.

0: 5957. Chiedemi informazioni sulla free delivery.
1: With My Choice Care, you can enjoy La Dolce Vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, OG Road, Klemzig. Non mancare!
4: Tanti saluti a Elena Spinelli, che lei vuole ascoltare Romagna Mia. Tanti saluti!

Allora salutiamo Antonietta Gagliardi, che lei oggi ha dovuto chiamare tardi perché aveva andato dal dottore, e speriamo che è andato tutto bene. Allora facciamo in tempo di mettere solo una oggi, Antonietta. Amore Montanaro. Next week mettiamo quell'altra che vuoi, ok? Michele Rodella. Buon ascolto.

0: Bene, allora con questa canzone siamo giunti al termine di un altro programma. Vorrei una volta ancora ricordarvi che il 16 giugno alle 6:30 la radio aprirà il Radiathon al Focolar Forlan, quindi se volete dare una spinterella, un aiuto, saremo là. Alla serata potete fare l'offerta a me o a Albina o a qualsiasi del comitato, quindi anticipatamente vi dico grazie aspettandovi là. Chiudiamo il programma con ringraziarvi per le belle parole che avete detto a noi e per le telefonate. Albina, grazie.
1: Grazie
0: per
1: Lorenzo,
0: il tuo
1: grazie
0: lavoro.
1: A tutti voi delle vostre belle telefonate, le vostre belle parole. Ricordatevi che io sono qui a posto di Mirelle, per dire, no, se voi volete fare delle donazioni, io sono pronta alla vostra disposizione. E dal 15 al 24 la radio qui è aperta per chi vuole venire per un caffè, per una chiacchierata. Ok? Allora ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
0: Andrew, grazie anche a te per il tuo fantastico lavoro, sempre presente alla 531. We thank you very, very much, Andrew.
2: My pleasure.
1: Grazie,
2: it's always
1: Andrew.
2: Wonderful.
1: Senza di te non si fa niente.
2: The highlight of my week.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
4: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
3: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana 531.
7: You're listening to Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Buon pomeriggio, benvenuti a tutti i nostri cari ascoltatori di Studio Sanremo, Radio Italiana 531. Per il nostro programma oggi le ragazze che vogliono solo divertirsi. Angela, come stai? Stiamo solo noi e due?
1: Io sto bene, signora Pendy.
0: Pendy, sì. Glendy and Pendy di nuovo
1: Glendy
0: oggi.
1: And Pendy, Liliana non è con noi, ma no, la salutiamo. Perché in questo momento nella comunità Rosalia raffreddore, sneezes, tosse,
0: mamma mia. quanto ci ne stanno. Anche stamattina mi ha telefonato mia nipote che la settimana scorsa ha fatto 60 anni e lei voleva andare a high tea at the Playford questo sabato che viene, e mi ha telefonato e ha detto sorry, no, devo cancellare perché non sto bene. So, I mean, there's a lot.
1: È la stagione al momento.
0: Yeah.
1: So noi, come abbiamo detto, benvenuti a voi a casa e grazie per l'ascolto oggi. And grazie che avete scelto Radio Italiana 531.
0: The best radio in Sud Australia. That's it. So se volete fare parte del nostro programma oggi, che cosa devono fare?
1: Devono telefonare 8340 7700 e io rispondo al telefono. And se volete dire qualche cosa sopra il nostro subject di oggi, perché oggi non parliamo in dialetto.
0: Noi parliamo in dialetto
1: tu
0: oggi.
1: Tu parli tutto il programma napoletano e io parlo il programma tutto in calabrese. Perché come sappiamo questo è una parte della nostra cultura che forse quando non ci sono più le persone meno giovani e le nonne non si parla più in dialetto.
0: So, questo oggi io credo che è un programma molto importante e interessante e vogliamo sentire da voi, vogliamo sentire i nostri ascoltatori che ci telefonano e parlano anche loro in dialetto.
1: Ma un dialetto, Rosalia, che dobbiamo capire.
0: Dobbiamo capire perché certo in dialetti non capiamo, però... Noi ci fa molto piacere essere qui questa bellissima giornata, che qui in studio c'è bello sole sulla finestra. Prendete un caffè e state con noi. Adesso andiamo un po' per gli sponsors e poi ritorniamo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
5: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
6: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera. Musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 41, oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

0: Okay, bentornati con noi this afternoon, Lindy and Pendy. Siamo Rosalia and Angela. Come abbiamo accennato prima del break, il nostro programma oggi noi vogliamo parlare un po' del
1: dialetto.
0: Rosalia, le dialetti in Italia molto più difficili. Sono quello della Sardegna,
1: okay, sì, sì.
0: Il napoletano, il pugliese, uh-huh. Il calabrese, I don't know why that's difficult, that's the best one, friulano, uh-huh. That's very bad, Venezia, uh-huh. And le persone che vengono dalle Marche.
1: Oh, okay.
0: Yes, yeah. Very, very bad. Le persone che vengono dalle Marche, io ho avuto un po' di contatto tra familiari, mm-hmm. And tu non capisci neanche una parola. È come che loro vengono di un altro pianeta.
1: That's amazing.
0: It's crazy.
1: Isn't it?
0: And the same con quelle che vengono dalla regione Friuli, mm-hmm. And anche those from Venezia. So, perché con il napoletano e calabrese si... Ti può arrivare un po'.
1: Yes, okay? Sì.
0: Yes, ma con quell'altro, specialmente come ho detto, questi, anche la Sardegna, cosa, io avevo uno zio, mm-hmm. Che era sardegnolo, sì. And it's like, cosa hai detto? Sì.
1: Angela, ma sai quanto in dialetti ci sono in Italia?
0: In
1: io
0: Italia,
1: non lo so.
0: Rosalia, no, non lo dico io.
1: Ah,
0: adesso.
1: Brava, allora tu hai fatto la ricerca. Sì,
0: ho fatto un po' di ricerca. In Italia ci sono... 30.
1: Mamma
0: quasi
1: mia,
0: 30 dialetti,
1: sì.
0: Ma dopo questi 30 c'è anche dialetto tra il paese come vicino, la settimana scorsa ti ho raccontato la mia storia, yes. Di Sant'Eufemio e, yes. Sinopoli, yes. So, anche tra questi due paesi, sì. Che la Madonnina sparte, c'è anche un po' di differenza
1: nello stesso paese,
0: yes.
1: Regione.
0: C'è differenza anche come dicono certe parole,
1: sì, sì.
0: So, dopo vai un po' giù, quelle che vengono di Bagnara, vai un po' giù, quelle che vengono da Villa San Giovanni, ancora diverso. Dopo, quando passi stretto e vai alla Sicilia,
1: sì.
0: Well, scordati.
1: Un altro mondo, è vero?
0: Un altro mondo. A proposito, just to get off track a bit, stamattina, come ti ho detto, ho andato alla prima messa, perché domenica ci sarà la festa di Sant'Antonio. Alla chiesa at Paynham.
1: Sì, sì.
0: And Father Bortolino ha dato un piccolo riassunto, e io non sapevo che Sant'Antonio si è incontrato con San Francesco nella Sicilia, mentre Sant'Antonio ritornava, sì. From Morocco.
1: Hai visto.
0: So probably lui, quando fa la predica durante la messa, forse you touch on that, ma questi due uomini sanno incontrato a questo questo posto. So, tra gli italiani, tanti, come abbiamo detto, parlano il dialetto,
1: sì.
0: Ma tutti quasi sono d'accordo che la generazione dei loro nonni sia la generazione principale che parla in dialetto, and dialetto regionale. So abbiamo un break.
1: Dopo ritorniamo con questi in dialetti.
0: In dialetto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ok,
6: bentornati.
5: Ti è piaciuta quella canzone, sì, quella rebelliana per tutti i napoletani sotto le stelle di Napoli?
6: Però la prossima deve essere una calabrese.
5: Una calabrese. Sì. Ma mi sono dimenticata com'era bella quella canzone, mi piace molto. Yeah. You know, just want to talk to you, quando abbiamo parlato prima delle indialette, o in dialetto. Io credo che adesso c'era un articolo sul giornale o on television o somewhere che, you know, for a long time l'indialetto quasi quasi si era dimenticato, you know, specialmente qui in Australia. Però dicono che adesso l'indialetto has got a resurgence because la gente dicono che vuole parlare di più perché è una lingua. L'indialetto è una lingua italiana e se non si parla quello si dimentica tutto
6: quello
5: quanto.
6: Si perde come
5: si perde completely.
6: Yeah, questo che diceva perché perché dicono che se non si ritiene questo uso dei dialetti sia destinato a scomparire in un futuro non troppo lontano.
5: That's right, sì, sì, sì. Yeah.
6: La maggiore delle persone, specialmente in Italia, sembra di pensare che imparare una seconda lingua sia più importante di un dialetto regionale, sì. Perché come abbiamo parlato tante volte prima, quelle giovani del paese Sud Italia,
5: sì,
6: perché non c'è molto molto lavoro, per forza devono andare
5: al nord
6: o all'estero, e forse ci viene più utile l'inglese o il germanese,
5: sì, sì,
6: if they want to go to Germany, then una regionale
5: lingua.
6: Perché se tu sei nato a Sant'Eufemio e solo sai quello dialetto, quello non ti serve proprio in un ufficio.
5: Well, è difficile, è vero.
6: È difficile. Ma anche dicono che dobbiamo renderci conto che i dialetti non sono una questione di pratica o di modo di comunicare con gli altri. L'italiano e i dialetti sono parte della cultura italiana e danno ricordi di un passato e la bellezza della diversità. E come dicono gli italiani, il mondo è bello perché è vario. Variety is the spice of life.
5: Sì.
6: And un mondo senza dialetti è un mondo molto, molto meno bello. Quando hanno fatto ricerca, Rosalia, hanno detto che secondo queste ricerche circa il 50% della popolazione italiana parla ancora un dialetto regionale come lingua madre.
5: Ok, sì.
6: Tuttavia l'uso esclusivo del dialetto, parlare in dialetto senza usare anche un po' dell'italiano, è in discesa, so it's going downhill. Mm-hmm. E sembra che sia più comune tra le persone con un livello di education inferiore rispetto a quelle che sono laureate.
5: Mm.
6: So, se tu sei un contadino in Bassa Italia, la realtà è che tu parli il dialetto,
5: sì,
6: contro quello che è andato a scuola, l'università,
5: sì.
6: E si è laureato. Which is a sad,
5: quasi tutti quanti adesso sono laureati. Questi che non andavano alla scuola erano più, you know, i genitori nostri,
6: yeah.
5: È vero?
6: Ma anche questo forse ti fa piacere, anche a te Liliana, if you're listening, che il napoletano, il dialetto napoletano è ancora utilizzato in molti posti culturali, come è usato anche su serie for the TV, e canzoni, come abbiamo visto con Sal da Vinci Sanremo. Questo deve, in parte la comunità napoletana deve ringraziare il comico Massimo Troisi, perché lui era un grande supporter of il napoletano and il dialetto napoletano. Napoli è un posto perché la sua posizione geografica al centro, come quando dell'Italia,
5: sì.
6: Si trova in un posto che può rimanere il dialetto più diffuso, ma anche sono circondate come Roma e quel paese,
5: sì,
6: il dialetto romanesco.
5: Sì, romanesco.
6: Perché dobbiamo dire, ho fatto questo discorso stamattina con tante donne,
5: sì,
6: che il proprio italiano perfetto is the Latin.
5: Yes, il napoletano è venuto dal Latin.
6: It is from the Latin.
5: From Latin. The Latino.
6: Il napoletano è dialetto che è, you know, come,
5: yes,
6: from,
5: yes,
6: that. So quando
5: persone, io anche ho fatto ricerca con questo,
6: yeah,
5: e io ho trovato
6: un po'.
5: Io non lo sapevo questo, ma questa è
6: la
5: verità.
6: Right. And, yeah. Anche per la Bassa Italia, the Greeks.
5: The Greeks.
6: Perché the Greeks hanno fatto parte della storia della
5: Spagnola. In spagnolo, Greci, Romani, Normanni,
6: Spagnoli,
5: and it's from a Latin basis, Latin
6: that's
5: origin.
6: That's right. So inutile che, you know, diciamo che, you know, io vengo dal nord, so meglio
5: that's
6: per
5: right.
6: te perché
5: no.
6: parlo italiano. No, non parli italiano,
5: no.
6: Parli il dialetto della tua regione,
5: sì,
6: come io come calabrese parlo il dialetto della
5: la
6: mia
5: tua
6: regione.
5: Sì,
6: se
5: sì.
6: tu mi parli a me in Latin,
5: yeah,
6: io ti dico brava, Rosalia, parli il italiano perfetto, ma se
5: yeah.
6: non è the Latin,
5: yeah,
6: non dite che
5: yes,
6: non ha parlato italiano perfetto,
5: yeah,
6: perché se venite da Firenze parlate il dialetto di quella zona,
5: yeah,
6: e come
5: yeah.
6: ho detto, questo paese pugliese, calabrese, friulani, veneziane, marchigiane.
5: Ma Angela, perché allora abbiamo arrivato a un tempo che they call it standard Italian, you know, italiano standard.
6: No,
5: ma quella è quella che insegno nella scuola.
6: Sì.
5: Se tu vai a imparare l'italiano, quello
6: sì.
5: ti insegnano.
6: Yeah. That's what they call standard Italian.
5: Standard Italian.
6: Perché
5: yeah.
6: non mica che adesso, you know, sort of it's bad enough, anche non fanno più la messa in Latin perché
5: yeah.
6: nessuno understands.
5: Sai,
6: inutile che questi bambini vanno a scuola e ci imparano latino.
5: Yeah.
6: What are they going to do with that?
5: That's it.
6: So
5: that's
6: they
5: it.
6: Are teaching un modo di italiano nelle scuole that they call it a standard Italian.
5: Standard Italian, yes.
6: Che forse
5: yes.
6: it covers, you know, sì. generic.
5: Sai, Peter ha detto che lui andava a Ross River alla scuola.
6: Mm-hmm.
5: E fino a quando lui andava alla scuola, Latin era la seconda lingua che second language che eri imparare. E sai che Ross Trevor, fino all'anno scorso, no, fino a quest'anno, ancora insegnava Latin.
6: Latin, yeah.
5: Ma adesso, from this year onwards, o di quest'anno o l'anno prossimo, they're going to, lo levano. Perché non c'era, maybe uno o due studenti
6: ma
5: che
6: non
5: si
6: è
5: continuano a imparare.
6: Look, il latino, se continua Ross Trevor a imparare the Latin, è perché forse vuole incoraggiare qualche ragazzo a fare, to become a priest.
5: A priest, yes, right? That's right. No, but they're getting rid of it now. And I think c'erano soltanto uno o due scuole che ancora continuano.
6: Ma non serve più.
5: Però se impari il Latin, dicono che quelle persone che sono imparate il Latin per tanti anni, they've got the best language skills, like grammar and tutte quelle cose così. They reckon that's fantastic to learn all those. Però il Latin non ti serve più.
6: Quando tu andavi a scuola, io andavo a scuola, tanto di quelle subjects che noi abbiamo studiato, were they useful to you?
5: No,
6: not all
5: no,
6: of them.
5: No.
6: Dobbiamo imparare cose che sono pratiche, che yeah. aiutano a queste ragazze a trovare qualche lavoro.
5: Yeah. Però no. Il lavoro adesso, Angela, non è più. La scuola prima dicevano che era to help per il lavoro. Ma adesso ci sono con la tecnologia. Il lavoro non è più come era prima.
6: No.
5: Prima era più, come si dice, you could rely on, che se tu imparavi queste cose,
6: yeah.
5: potevi andare a fare un lavoro. Ma adesso non è più così,
6: no.
5: perché ci sono tanti lavori che noi non sappiamo neanche ancora quello che possono fare.
6: Yeah.
5: Quindi la scuola è diverso, la scuola non è soltanto per te preparare per il lavoro, per preparare per la vita,
6: e
5: per essere flexible e aperti per vedere quello che può succedere. Anyway, let's go to a little break. Ok, ascoltiamo il tuo paese. I love Massimo Ranieri anyway, he's a lovely singer.
6: Ma non è Rose Rosse.
5: No. Rose Rosse no. Ormai è una bella canzone, a me mi piace,
6: yeah.
5: ma lui ha cantato molte, molte altre canzoni. Questa si chiama Perdere l'amore. Ok?
7: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: So,
5: that was great. Yeah,
4: that was nice of che Mori ha passato un po' di tempo con noi. Quello programma che loro hanno registrato oggi va in onda alle 5 di sabato pomeriggio. Molto guests, molto interessanti, ma sempre con a bit of flavor of people from Port Pirie, because that's where they hanno originato. Vuoi parlare un po' del tuo napoletano?
5: Sì, io devo parlare un po' del napoletano ormai. Well, tu già hai detto, Angela, about che il napoletano, it's not really napoletano, it's viene da tanta di lingue, originally from Latin, really. Ma io voglio parlare più delle parole, per vedere se capisci queste parole, ok? Il napoletano, spesso i nomi vengono troncati dopo la sillaba accentata. For example, se qualcuno si chiama Gennaro, loro dicono Jenna. Okay. Adriana, like my sister's called Adriana. They don't call Adriana. Adiamana, see? No chiamano. Adiamana. Right? Adria. Right?
4: And so they chopped
5: The end of the... like English, you know, where you say Peter, but they call him Pete.
4: You know how they change the names?
5: Or they say things like... and they call it Annie or something. They just change the name a little bit. Aristide, like my uncle, we never called him Aristide. Ari. Marie.
4: Or Harry.
5: Harry was the English. But, you know, like Maria, they don't say Marie. Marie.
4: Yeah.
5: Giuseppe. Not Giuseppina. You don't call it. Like me, they didn't call me. It's really funny because my name is Rosalia, but they didn't call me Rosalia. Rosalie. So it's almost like Rosalie because, you know, I thought I era cambiato il nome qui. In Australia per sentire più like australiano, Rosalie. Però mia mamma non mi ha mai chiamato Rosalia. Rosalie, you know, like that, you know. So actually Julia was Julia. Julia was sempre Julia, I think it was. But that's what they do. And they use that shh in it. Like, you know, like I said to you before, like instead of saying the k sound, like chiamato, they use a shwe, shwe sound. Yeah. They do that. Like for instance, another word is g is changed into y. Like giornata, they don't say giornata.
4: Jornada.
5: Jornada. So that's interesting. Quello, the q, they don't say q, they say k. So they say quello diventa chilo. right? Questo diventa chisto. It's a che. Yeah. It's a chisto, chisto. The other one is like più. They don't say più. That is a
4: più.
5: It's a che. It's a, it turns into che. And they use, as I said, sh a lot. So quindi, like it, the aspetta, invece di dire aspetta, they say aspetta, aspetta. So, like invece, do you say invece? Yeah, we don't say invece, we say invece. They put a sh sound in it, invece, which still actually means the same. Not means the same, but you understand it. You know, like in Italian we say capisco? Like we say capisco, we put a sh a lot.
4: Yeah.
5: Like tomatoes. How do you say tomatoes in Calabrese?
4: Pomodori.
5: We say pomarola. A pomarola. Like, and then spaghetti. Like we don't say spaghetti. We say oh, spaghetto. Spaghetto che a pomarola. Che a pomarola. Like a boy or girl, we say waglione. We say waglione.
4: Is a waglione girl and boy?
5: Waglione e vagliona.
4: Okay.
5: Hey, baby. Oine, you know, and like soft or slow, we say, you know, Italian is piano, we say piano.
4: Yeah,
5: so you see, it's changed actually the letters. Things like ti voglio bene becomes te voglio bene, proprio, bene, they say.
4: Rosalie, I can imagine you on the dock in Naples doing la tua impersonazione di Sophia Loren.
5: State zitta, venga, vieni qua. Ma che state, che dici? I've got to say that Alida, I don't know if she's listening, but we keep saying to her on Tuesday how she is amazing. Like when she's talking on the radio to explaining about the care, she said, ma su, tu si vuole che cosa? Tu giusto che telefona e dopo che te parla tutto cosa che vuoi. The whole accent is just amazing. And, of course, I understand it all, which is great. And so does Liliana. Now, I want to show you a couple of other things. So, you were saying a few other things before about a few sayings. So if you say wine is wine when it's in the bottle, okay? So that the meaning of that is don't count your chickens before they hatch. Now, the Neapolitan says, o vino vino quando sta da volta. Okay? What's on your head? Or, you know, basically, what's in your head? And you basically say he's dumb as a doorbell. Yeah, he's not much good. The Napoletana say, Che te ne ingaba, Gila. The other one is, this one. What are you doing? I'm making bread, okay? So basically it means what's taking you so long? You're so slow. You know how someone takes time. So in Napoletana, ma che stai facendo? O pane? You know, o pane? And the other one is don't spit in the sky, it will fall on your face. We've heard that one before. Yeah. So what goes around comes around. Don't bite the hand that feeds you, basically. Yeah. And we say, no spud in gel che na faccia da dorma. So a couple of others. What's this one mean? Well, you should know some of these. Te posso dire una cosa? Yes, yeah. Te posso dire una cosa. Assettamoci una poca.
4: Yeah, let's sit down for a bit.
5: That's it. Ma stai sempre a mangiare?
4: You're always eating.
5: That's it? Oh, yeah. You could be a good Napoletano.
4: Ma sempre mangi.
5: Mangi sempre. Ma non bide?
4: Ma non mo?
5: Bide.
4: Bide.
5: Ma non bide?
4: No, I don't know that one.
5: Can't you see?
4: Oh, vedi.
5: Yeah,
4: oh,
5: ma non vede.
4: Ma non vede, okay. Is it bide?
5: Bide, yeah.
4: Okay.
5: Yeah. Ma quando viene?
4: Ma quando arrivi? When are you coming?
5: That's it. Sto mondo.
4: Oh, this world.
5: That's it, yeah. Giù da luce.
4: Close the light.
5: Very good.
4: Yeah, very good.
5: And you know
4: good.
5: What is it? Close the light. You know how Italians say close? Like, that's what they say. Giù, just close. You know, I always say to Peterson, close the light. He says, what am I closing? I'm switching the light on. You know, because in English, they don't use the word close, it's switch. But in, I still have, for some reason, I still use like the Italian translation, and I always say, close the light. And he says, you close the door, you switch the light. Okay.
4: Well, what's the difference?
5: Okay. Ma che stai facendo?
4: What are you doing?
5: Luca sai.
4: You yell too much.
5: That's it.
4: Oh, wow.
5: Oh, you're very good. Piglia caccavella.
4: Get the whatever the caccavella is.
5: Caccavella.
4: What is it?
5: Saucepan.
4: Oh, okay. Saucepan.
5: Yeah, piglia caccavella.
4: Okay.
5: Organe.
4: The dog.
5: Yeah. Agorrea.
4: The belt.
5: That's in Modiglia Agorrea. Facimo qua.
4: Me devo mai cacciare Agorrea?
5: Yeah, well,
4: no, because you're going to use it to hit
5: That's
4: me.
5: That's right. That's right. Vieni qua. Like, what's Giovanni says, vieni qua. Yeah. Like, he's supposed to, vieni qua. And he says, why would I go there? Because I know what I'm going to get.
4: Yeah, because so padre ci diceva, vieni qua. Vieni, vieni. Me devo cacciare Agorrea. And Giovanni says, what sort of a question is that?
5: Mo vengo lo.
4: Because se tu ti cacci Agorrea, you're going to help me with it.
5: That's exactly right. Novo candera, novo candera, novo candera.
4: A mouthful?
5: No, no, don't throw it on the ground. Novo candera.
4: Oh, in terra. Okay. Okay.
5: N'insist.
4: Don't insist.
5: Yeah, don't be a smart
4: aleck. Don't be a smarty pants.
5: Yeah, portavalle.
4: Portavalle.
5: You know, that I can recognize the Greek in that in my big fat wedding. Portavalle, oranges.
4: Oranges?
5: Yeah, portavalle.
4: Portavalle, yeah. I've never heard
5: Which
4: oranges.
5: Which is, the Greek guy says, if you look at my Greek big Greek wedding, he says portavalle or something. That's oranges in Greek as well.
4: Never heard that.
5: Manaya.
4: Man, damn.
5: Damn, okay.
4: Dio chido.
5: I know, that's pretty good. You're very good, actually. You could be an honorary Yep, I think you could be an honorary Italian.
4: Neapolitan.
5: Okay. Neapolitan. Okay, andiamo una canzone. E quando torniamo, we're almost at the end of the show, in the last half hour. I want to talk about the Italo-Australian language.
4: Okay.
5: Okay? Because you know and I know, our parents, they use the English and they put a bit of Italian to it to actually understand the words.
4: Okay, Rosalia, I'm a fugire on a break.
5: What was that? What was that?
4: We've got to run to a break.
5: Okay, what can I say in Napoletano?
4: Facciamo un break.
5: Is really good.
0: Radio Italiana 531.
6: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
7: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
8: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
9: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
10: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
11: Radioton 2026 è arrivato!
12: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
11: Come? Partecipare è facilissimo!
12: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
11: Chiama l'8340 7700 durante i programmi
12: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
11: Weekend esclusi.
12: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
11: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
12: Ogni 5 dollari ricevi un numero
11: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
12: Radioton 2026 è arrivato.
11: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
1: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Clemzig. Non mancare!

0: That was another one of Sal's songs. and it's L'amore è tuo. Something.
1: È tuo. Okay.
0: I think da quando che lui ha vinto di Sanremo, io sono fatto un po' più ricerca delle sue canzoni. And actually, I like his voice.
1: Very much so. Yeah. E lui è tanti anni che stava, solo cantava.
0: Yeah.
1: Perché, come abbiamo detto tante volte, lui ha cantato con suo padre.
0: Sì.
1: Al principio. Noi abbiamo. Arrivamo alla fine.
0: Ma è venuta la fine. Ma è arrivata la fine di questo programma.
1: Vogliamo ricordare che domenica ci sarà la festa di Sant'Antonio di Padova. La radio per voi che di solito aspettate la messa di Madre Christi, questa domenica la messa viene in italiano alle 11 direttamente dalla chiesa della Lady Queen of Peace from Paynham, e dopo la messa durante the

0: afternoon. Durante il pomeriggio ci sarà trippa, pasta, zeppole, you name it. It's all there. Yes. E anche un po' di musica se avete, se volete ballare. So venite numerose.
1: Però questa festa finisce, sì. It concludes at 6 o'clock, is it? It doesn't go throughout the evening,
0: No, questa messa hanno fatto quando...
1: No, la messa, la festa proprio.
0: No, quando... la festa no, perché quando dopo che è morto il Fernando Fantasia, il padre di Luigi, loro hanno deciso che la festa si deve concentrare su il santo. O la santa per quello giorno.
1: Sì.
0: Inutile che andiamo con tutti questi cantanti da
1: tutto
0: il mondo, da Melbourne, Sydney, perché quella è una cosa che ormai...
1: È come un concerto dopo, vero?
0: Hanno deciso che questa messa si deve concentrare sul santo.
1: Sì.
0: Loro fanno quella messa all'11, dopo in italiano, alle 2 in italiano, e dopo ci sono due messe, ma in diverse lingue. Perché Sant'Antonio, Rosalia, in India...
1: Mm-hmm.
0: È grandissimo,
1: grandissimo. Okay. Sì.
0: Sono già 2 anni che ci sono queste 2 messe, una alle 4 e una alle 6 in diverse lingue,
1: mm-hmm.
0: And quella chiesa è piena.
1: Oh, fantastic, that's
0: so,
1: good.
0: Mm. Ma le zeppole alle 6, no more, basta.
1: Okay. So chiude alle 6.
0: Chiude,
1: so, quindi se volete venire, dovete venire durante il giorno,
0: se volete
1: la messa.
0: Venire specialmente per la messa italiana, dovete venire alla messa dell'11 o la messa delle due. Se if you understand indiano potete andare anche più tardi.
1: Okay, yeah,
0: ma la cosa importante di andare, perché dare un po' di supporto a questi comitati che mettono tanto lavoro per organizzare queste feste per un giorno. So, grazie oggi per l'ascolto, Rosalia. Io auguriamo che vi piaccia questo programma.
1: Mi è piaciuto.
0: Okay,
1: speriamo, Liliana, che ti è piaciuto anche a te.
0: Pure a te. Ma ora andiamo ieri.
1: Ci andiamo e ci prendiamo un caffè. Ciao a tutti. Buon ascolto. Ci vediamo la prossima. Ciao.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:02.
2: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
4: I consigli del vecchio Pork Chop Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti come piombo. Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Barton quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo. Sì, il vecchio Jack Barton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio e gli dice: mena il tuo colpo più duro, amico. Non mi fai paura.
5: Bentornati al Pork Chop Express, il vostro rotocalco di musica alternativa o viaggio di depurazione musicale, come diciamo noi, contro il piattume musicale moderno. Sempre qui Simone alla guida di questo viaggio, sempre qui Simone alla guida del Pork Chop per farvi scoprire o riscoprire dei gruppi che noi definiamo ne vale la pena, ne vale la pena. Siamo appena tornati da un viaggio, la puntata precedente siamo un po' spostati oltreoceano e siamo andati un po' a scoprire quelli che erano un gruppo molto importante per il Pork Chop, un gruppo che veramente nei primi anni 2000 sono stati importantissimi, un po' per quel periodo in cui il Pork Chop, il movimento Pork Chop passava dal 99, dal rock italiano. Si sentiva un po' che purtroppo c'era meno fermento in Italia, anche se Verdena, uscivano fuori altri gruppi, e siamo un po' andati a guardare oltre manica e oltre oceano. E poi abbiamo chiuso la puntata con un altro gruppo, come diciamo noi, noi facciamo sentire musica al Pork Chop, non ci interessiamo di politica, il teatro degli orrori, che merita musicalmente. Comunque nuova puntata, ma forse avete ascoltato la mia voce anche il mercoledì scorso. Noi al Pork Chop ogni secondo mercoledì usciamo, però adesso c'è un nuovo programma che faccio insieme a Simone De Simons, Cinema e Sorrisi, per cui sentirete la voce di Simone del Pork Shop un po' più spesso qui su Radio Italiana 531. Continuiamo comunque dopo l'America degli Strokes, torniamo in Italia e torniamo in Italia nel passato, perché come diciamo noi al Pork Shop Express, purtroppo dobbiamo guardare indietro molte volte perché l'odierno c'è poco da vedere. E oggi un gruppo che un po' sempre stati lì un po' di sottofondo nelle radio, nelle televisioni, però è un gruppo che è stato sempre lì, mai forse dato quell'attenzione che avrebbe meritato, però durante il Covid, quei periodi in cui si andavano a riscoprire quei gruppi in cui, come dicevo prima, non si è potuta dare la giusta attenzione, questi ragazzi sono forti. Poco tempo fa ho visto il vinile girare su un reel di Diego Picchia di Più Galeri dei Timoria, dove si ascoltava una canzone che andremo a ascoltare fra poco. Comunque ragazzi, questi sono un gruppo punk, rock demenziale, che veramente Elio e le Storie Tese, per tutti i giovani anni 90, questi erano veramente un altro livello. Frick Antoni, ragazzi, Roberto Annoni, questi ragazzi erano gli Schiantos, stiamo parlando di anni 70, fine anni 70 in Italia, nascono a Bologna. Inizialmente formazione molto legata al movimento del 77, comunque Basta Parole, la prima canzone è del 79, da Chinotto, ragazzi, a chi non piacciono le sbarbine, e la canzone è proprio questa, di Schiantos con Mi piacciono le sbarbine. Alzate il volume, andiamo a scoprire l'Italia degli anni 70 che sapeva fare musica demenziale. Grandissimi Schiantos, ragazzi, al Pork Shop Express.

Mamma mia, che gruppo ragazzi, anche oggi qui al Pork Chop Express, veramente grande puntata, grandissimi schiantos, veramente hanno creato e secondo me sono stati un po' dei fari per tanti gruppi musicali, perché questi ragazzi, musica demenziale, ma erano degli artisti, questi erano dei musicisti ragazzi, non ce l'andiamo a scordare. Roberto Freak Antoni, grandissimo, ci ha lasciato purtroppo nel 2014, poi c'era Andrea, Jimmy Bellafonte Setti o Fabio, Dandy Bestia Testoni, Stefano Sbando Cavedoni, il gruppo si è tantissimi componenti, tantissimi ancora in attività, però noi oggi al Pork Chop un po' ci dedichiamo ai loro inizi, quando veramente hanno aperto, sono stati dei precursori di questa, hanno cambiato un po' l'idea della musica demenziale, diffondendola con questo suono rock, questo suono punk, e poi questa canzone mi è venuta in mente sentendo poi un video su YouTube dei grandissimi Scisma, quando c'era un po' una reunion, penso che non era un po' stata programmata, tra Paolo Benvenu, Sara Mazzo e Giorgia Poli, che Paolo un po' usò questo un po' a tono inglese, che poi risentendo i Schiantos mi venne un po' in mente, non so se fu il caso, ma è così che le collego le due canzoni. Comunque la prossima è quella che me li ha fatti tornare, me li ha fatti un po', mi ha fatto venire voglia di scoprirli, e questi ragazzi è 1978, canzone epocale, canzone avanti anni luce, che ancora è avanti. Questa ragazzi, qui non parlo, qui è quando il Pork Chop vi chiede alzate il volume, questa la merita tutti ragazzi, i Schiantos, 1978, da monotono ci andiamo a ascoltare Largo all'Avanguardia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire.
4: Mamma mia, che bella questa secondo me canzone, troppo bella, veramente largo all'avanguardia, capolavoro assoluto, testo ancora attuale, non fa pensare che la canzone è stata scritta 40 anni fa, mamma mia, punk nella testa e non nella cresta. Veramente grandissimi, ricordiamo Monotono, grandissimo album degli Schiantos, il loro secondo lavoro poi, perché il ricordiamoci, il primo lavoro degli Schiantos era un po' inascoltabile, del 75, e poi uscirono fuori con Monotono, album che poi è stato ristampato più di qualche volta, e questo è uno di quegli album che voglio andare a cercare, perché veramente veramente meritano tantissimo, specialmente il colore giallo vomito che lo descrive, una delle loro ultime uscite di questo vinile. Comunque continuiamo sempre con gli Schiantos e andiamo a ascoltarci un pezzo che li ha fatti definire ma Iggy Pop qui li ha definiti come uno dei più dei grandi rappresentanti di quel punk demenziale. E la prossima canzone, ragazzi, siamo sempre fine anni 70, stiamo parlando di Eptadone. Questa è un'altra bomba punk italiana, punk demenziale italiana, ragazzi. Grande puntata al Pork Chop Express. I Schiantos sono dei grandi, ragazzi. Sono dei grandi. Grandissimo gruppo italiano. Viva gli Schiantos al Pork Chop Express. E come diciamo noi, e come ho detto anche prima, alziamo il volume, perché queste canzoni non si sentono tutti i giorni. Si sentono solo al Pork Chop Express.
5: Che viaggio ti fai? Intrippato.
6: Brutta storia, ragazzi. Brutta storia.
7: C'ho delle storie, ragazzi. C'ho delle storie e pene.
5: Sbarbe a mano?
7: No, c'ho delle storie.
5: Fatti questo slego.
8: Uno, due, sei.

Mamma mia, che canzone, che canzone. Mi è venuta poi in mente quando riascoltavo di un programma Rai, visto ancora quando ero in Italia, Te che te, che poi parlava del movimento punk italiano, e c'era proprio uno spezzone degli Schiantos live, non quella volta che si presentarono a Bologna mangiando spaghetti e non cantando durante live, questa volta un po' era proprio un movimento degli anni 70-80 del punk italiano, e loro erano un po' presentati con questa canzone, e quando l'ho riascoltata, mamma mia, mamma mia. Comunque continuiamo con questi mostri sacri del rock o punk demenziale italiano. Come ho detto prima, questo è un gruppo che ha prodotto molto, tra reunion e primi gruppi. Loro vanno avanti dal 75, anche se poi un po' di stop, cambi di formazione, oggi ci fermiamo un po' a quel primo periodo 75-82, e in particolare nei loro primi lavori. Stiamo parlando, abbiamo appena sentito il secondo, i pezzi proprio da Monotono e da Chinotto, e andiamo a chiudere proprio gli Schiantos con una canzone tratta dal loro secondo lavoro, per cui torniamo nel 79. Grandissimo pezzo, Gelati, è veramente uno sguardo al cielo qui, a dire un grazie a Roberto Antò, Roberto Frick Antoni, l'urlatore. Mamma mia ragazzi, mamma mia, che gruppo oggi, e anche la seconda parte è spettacolare. Comunque, parlato anche troppo, grazie Roberto, uno sguardo al cielo, grazie Stefano, grazie Andrea, viva i Gelati, viva il Porkchop Express. Queste canzoni non si sentono da nessuna parte.

Grazie, grazie, grazie agli Schiantos che ci hanno regalato, secondo me, una prima parte del Pork Chop Express straordinaria. Grazie a Radio Italiana 531 per darci la possibilità di diffondere questa musica contro il piattume moderno anche qui in Australia. E veramente grazie ancora a questo gruppo bolognese spettacolare. E come ho detto prima, uno sguardo al cielo per Roberto e Fabio, gli altri ancora lì, ancora a fare musica. Comunque veramente grande prima parte, Iggy Pop, non ha detto Simone, Iggy Pop li ha consacrati come, come i grandi del punk demenziale, menzionati e fatti sentire, e anche qui al Pork Chop Express ve li abbiamo fatti conoscere, o spero riconoscere, perché questo è un gruppo che secondo me una volta o l'altro l'abbiamo sentiti nella vita. Comunque continuiamo, e la prossima band che andiamo ad ascoltare veramente è stata una di quelle band, uno sblocco, un ricordo per me. Non era in programmazione quando ho iniziato a scrivere il Pork Chop Express, però poi mi è bastata una scritta su un gruppo indie rock che seguo per veramente sbloccarmi un ricordo, farmi tornare prepotentemente alla fine anni 90, prepotentemente quando ragazzo mio SH, CCCP, CSI, e questi veramente ci hanno regalato delle emozioni. E mi ricordo passavano, sentirlo ogni volta su Video Music, perché era molto difficile acquistare i loro lavori. Comunque non so se li conoscete, questa volta vi perdono, ma siamo qui per divulgare buona musica al Pork Chop Express. Ragazzi, questi sono oggi grande gruppo al Pork Chop, i Wolfango, ragazzi, Wolfango. Ozio è la prossima che ci andiamo ad ascoltare, ragazzi. Cicatrice dopo di Ozio. Non parlo più, ho parlato troppo. Alzate il volume, ragazzi. Solo al Pork Chop Express.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami.

lacrime di gioia, ragazzi. Queste sono lacrime di gioia, veramente. Che contento che sono che li ho riscoperti, ragazzi. Questi veramente li andavo a cercare su Video Music. Ozio è stata veramente una canzone che ho veramente ascoltato, riascoltato quell'estate del loro album, quell'estate del loro album del primo lavoro Wolfango, veramente distrutto totalmente. Video Music, TMC2, MTV, Telepiù, dove la facevano ascoltare, Odeon TV, era lì, è stata veramente a ripetizione. Gruppo Wolfango, gruppo musicale dell'area milanese, attivi dal 93 al 2001, hanno fatto 6 album, veramente il primo album Ozio è stata presa dal loro primo lavoro del 97, Wolfango, e poi abbiamo ascoltato dal lavoro di un altro anno che poi abbiamo lo sapete che qui al Pork Shop ci piace particolarmente, del 99, il loro secondo lavoro, la seconda canzone era Cicatrice. Mi sono un po' anche ascoltato un po' di presentarla, perché Ozio lì le emozioni, sapete, quando del Pork Shop la musica ancora ci fa battere il cuore. La canzone viene proprio dal secondo lavoro Stagnola, album studio pubblicato nel 99, prodotto il secondo album, non dico, da Giorgio Canali, che è uno che di musica ne capisce, mentre il primo lavoro è stato un po' prodotto con il benestare dei CCCP. Comunque continuiamo Wolfango. Continuiamo con un'altra grande canzone, ragazzi. Questa qui, i ricchi pagano tanti soldi, 700.000. Punk rock italiano, alziamo il volume. Mamma mia, che puntata!

Mamma mia, veramente, che gruppo oggi, ragazzi. Come ho detto prima, perdonati, mandateveli a cercare, perché Wolfango ci hanno regalato delle emozioni, ci hanno regalato delle emozioni, i Wolfango, formati, almeno diciamo la loro band, quella che ci ha fatto scaldare il cuore, Sofia Maglione, Marco Menardi e Bruno Dorella. Questi ragazzi colpirono Ferretti per la loro attitudine punk e la creatività, e nel 97, dopo l'uscita del loro primo album omonimo per l'etichetta proprio legata al consorzio produttori indipendenti, Ferretti li proclamò come gli eredi dei CCCP, veramente questa parolone, ragazzi, perché sapete, per noi del Pork Shop, i CCCP sono lì lì in alto, veramente, sono dei dei proprio, per cui questi Wolfango ci hanno veramente regalato grandissime emozioni. Andateveli a scoprire, ragazzi, perché veramente sono carico oggi, sono carico, troppi pensieri, perché veramente quando ascolto queste canzoni al Pork Shop, mamma mia, mamma mia. Comunque chiudiamo parentesi Wolfango, veramente, con un altro grandissimo pezzo. Stiamo parlando sempre dal loro secondo lavoro prodotto da Canali, e questo album è Se Tu, sempre da Stagnola. C'era un grande video che girava all'epoca ancora. Saltiamo tutti insieme, ragazzi, torniamo negli anni 90, torniamo nel 99, solo in Australia, sempre solo al Pork Shop Express, perché noi siamo diversi, noi non saremo mai come voi. Oggi Wolfango, mamma mia. È una sorpresa dopo, ragazzi, c'è una sorpresa dopo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

Bentornati al Pork Chop Express. Mamma, che pezzo sei tu, ragazzi. Spero che vi ha gasato come mi ha gasato a me.

Milano e Sofia hanno, come ho detto, hanno prodotto degli ottimi lavori da andarli a scoprire. E poi la bonus track è stata un po' una chiusura, perché dopo la puntata scorsa del Pork Chop, quando vi parlavo degli Strokes, abbiamo ascoltato Reptilia, abbiamo ascoltato The End Has No End tratti da Room on Fire, ma poi sono andato a pensare, ho detto, io come ho conosciuto i Strokes, come mi sono innamorato di Julian, Albert, Nick, Nicolai e Fabrizio, era 1251, e l'ho dovuta mettere, ho dovuto chiudere un po' il cerchio. Spero vi sia piaciuta questa traccia extra, comunque puntata spettacolare al Pork Chop Express. E chiudiamo un'altra, torniamo bambini oggi, perché oggi Jet e Robot, o come uscì in italiano Space Robot, oggi un'altra grande sigla, quando le sigle le cantavano cantanti e musicisti. Oggi ragazzi, Ryoma, Hayato, Musahi, oggi ci accompagnano sempre lì, 1974, questa è bellissima ragazzi, questa è bellissima. Un saluto a tutti, viva il Pork Chop Express, fra due settimane.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04

0: 0800 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Martedì 10 giugno. McGill Road McGill, Melbourne Street North Adelaide, Englevale Road Virginia, Bridge Road Salisbury East, Bandays Road North Adelaide and Glen Osmond Road Glen Osmond.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Nuova escalation in Medio Oriente, raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano nello stretto di Hormuz, disordini e tensioni a Belfast dopo un accoltellamento, assolto Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Prosegue l'inchiesta sul ponte sullo stretto con 3 indagati per corruzione. È morto il professore, è finito al centro dalle polemiche per un posto contro la figlia della premier Meloni. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Buonasera radioascoltatori, bentornati ancora una volta qui mercoledì sera con il Bar dello Sport, con i vostri amici Nunzio, Antonio. Ciao Antonio.
1: Ciao, buonasera.
0: E questa sera abbiamo un special guest star, Alessio. Ciao Alessio.
2: Buonasera.
0: Ti invito ad avvicinarti il più possibile al microfono, così non perdiamo
1: nessuna parola. Vocale.
0: Speriamo che non siano parolacce, visto che il nostro amico arriva da Roma.
2: No, nessuna parolaccia per il momento.
0: Non si parla di Lazio.
2: Non si parla di Lazio. Meglio.
0: Allora ragazzi, come stiamo?
1: Bene, dai, tutto bene. Finalmente un po' di sole in queste giornate.
0: E finalmente siamo tornati in live, che anche. Due settimane, sì. Un po' perché io stavo male, un po' perché tu stavi male, un po' perché la cena della radio con dei volontari, quindi abbiamo saltato diverse settimane.
1: Sì. Beh, staff decimato dall'influenza.
0: Purtroppo sì.
1: Che gira qui ad Adelaide.
0: Ci siamo persi le ultime settimane, soltanto... L'ultima settimana della Serie A,
1: sì.
0: Tu non sarai contento per niente, però d'altro canto il nostro amico Alessio è contentissimo perché si è qualificata per la Champions League.
2: Finalmente.
0: Come si è qualificata per la Champions League, prima volta penso nella storia del Como, il Como di Cesc Fabregas.
1: Sì.
0: E a fare le spese, Antonio, la squadra tua.
1: Ma dopo le ultime due o tre partite inguardabili, è quello che che la Juventus si meritava, secondo me, per quello che si è visto. Perché mentalmente, ti giuro, io ho guardato le partite, l'approccio mentale delle ultime due partite è stato veramente non da squadra che ha il sangue agli occhi per prendersi la postazione in Champions, quindi... Cioè, più guardavo le partite, più mi arrabbiavo in realtà. Quindi ho detto, secondo me è proprio stata una cosa meritata. L'ultima partita è stato il 2-2 col Torino, a giochi già fatti, ma se non sbaglio quella di prima era con Lecce. Ora verificherò, però insomma, perché non ho un'ottima memoria. Ah, abbiamo perso con la Fiorentina 2-0,
0: sì.
1: La 37esima giornata. E quella prima, sì, con Lecce era giusto, però avevamo vinto 1-0 di Horto Muso. E niente, quindi autosabotaggio secondo me, sai, con tutti i soldi di cui si parlava per la qualificazione Champions, il calciomercato in funzione Champions, cioè, è crollato tutto.
0: E un'altra squadra a fare le spese è stato il Milan del nostro carissimo Marco Petta.
1: Lì ancora peggio, devo dire, perché dai, mesi fa non l'avremmo mai detto.
0: Lì ancora peggio, magari tre mesi fa, perché lì in Milan quando vinceva il derby si pensava che potesse competere per la vittoria dello scudetto, invece in realtà non si è qualificata neanche per la Champions League.
2: Non credo che il Milan abbia la squadra per competere in Europa, sinceramente.
0: Non so se la squadra oppure la mentalità, perché sicuramente non la società.
2: No,
0: perché la società è totalmente assente, anche perché adesso è rimasto tanto Ibrahimovic, non so a fare cosa.
1: Infatti, anche lì.
0: Però,
2: anche lì una grande mancanza di esperienza, nel senso, è stato un grande calciatore, un grande uomo di calcio, ma per dirigere un'azienda di quel calibro servono uomini di un altro tipo di calcio, non di campo.
0: Sì, sicuramente molto più bravi a fare anche delle si parlava che addirittura Ibrahimovic ha detto a diversi giocatori come devono giocare in campo, vuol dire che tu bypassi l'allenatore, cioè cose d'altro mondo.
1: Sì. Beh, c'è confusione all'interno della società,
2: che creano confusione anche nello spogliatoio.
1: Sì, ha voglia questa, ma infatti comunque dai, il calcio si è abbassato di livello non solo sul campo, diciamo, ma anche fuori dal campo negli ultimi anni, proprio per questi dirigenti di una volta erano persone stramega rispettate, prima di essere dirigenti erano, sai, comunque avvocati, notai, c'è gente di un certo calibro, adesso cioè, ex calciatori a fare dirigenti, secondo me un po' riflette il livello, senza offese, però intellettuale un po' di molta gente.
2: Sì, penso
1: senza
2: che
1: voler fare classismo.
2: Penso che il discorso sia centrato. Penso che sia il problema principale della Serie A.
0: Io ho visto su YouTube, potete trovare benissimo le puntate di Falsissimo, di Fabrizio Corona, non so se l'avete vista.
1: No, no. Ma come parla, già mi faceva ridere come l'ha introdotta.
0: Parla del diciamo del cancro del calcio italiano. Mm-hmm. Sarà un puntata bellissima praticamente, perché parla di questa che il calcio italiano adesso è governato e praticamente lo gestiscono i procuratori.
1: Sì, sì, è così.
0: Perché i procuratori vanno a offrire soldi ai genitori per prendersi la procura dei ragazzi. Mm-hmm. Con sì. questi soldi la famiglia ci vive di rendita e poi li va a vendere a delle squadre dove loro firmeranno un contratto, non loro giocatori, loro procuratori, firmeranno un contratto tipo alla firma 5-10 milioni di euro. I giocatori verranno messi lì, se giocano o meno non è importante, però parlavano addirittura della Fiorentina, mm-hmm. che la Fiorentina hanno comprato tre giocatori, tre attaccanti, Ken, Piccoli e Zeko,
1: sì.
0: e dice che a che pro c'era comprare Piccoli a 27 milioni di euro, che sì. andate a fare la panchina prima a Ken e poi a Zeko, poi nella seconda stagione, diciamo nella seconda parte della stagione ha giocato molto di più,
1: sì, sì,
0: perché Zeko se n'è andato,
1: sì,
0: 27 anche. Milioni di euro pagate,
1: sì, sì, sì,
2: che
1: sì.
2: è una situazione che va a interferire anche nella carriera del ragazzo
0: e soprattutto sulla Piccoli. Nazionale italiana,
2: certo, perché Piccoli è un giocatore che messo in una squadra medio fascia, medio alta fascia, comunque sia, può rendere, può fare carriera.
0: Però secondo me non è un giocatore da 30 milioni di euro.
2: Ah,
0: adesso.
2: No, assolutamente no.
0: Quindi sono stati questi 30 milioni, siccome il presidente era morto.
2: Certo.
0: Quindi praticamente si sono il direttore sportivo della Fiorentina e il procuratore hanno fatto siglare tre trasferimenti di mercato, che poi se giocano o se non giocano non è importante, però magari il direttore sportivo ci guadagna i soldi, il procuratore ci guadagna i soldi, i giocatori stanno lì, guadagnano,
1: sì.
2: tutti contenti,
0: quindi è la mela marcia del
1: magna magna
2: anche, esatto, questo è un altro problema del calcio
1: magna
2: in generale,
1: magna
2: comunque sia, sai, il fatto che sto in panchina, tutto a posto. Cioè, manca quella fame, no?
0: Sì.
2: Quel voglio stare in campo per forza, assolutamente, voglio vincere la scarpa d'oro, voglio vincere, voglio stare, voglio che il mio nome, no?
0: Sì, no,
2: si
0: ma
2: solo
0: oggi,
2: ai soldi.
0: Oggi come oggi, guarda le persone, i giocatori che vanno in Arabia. Cioè, Koulibaly è andato a giocare in Arabia a 28 anni, poteva andare qualunque squadra del mondo avrebbe giocato titolare.
1: E questa è la globalizzazione in tutti i sensi, che investe tutti gli aspetti della società. Questa gente mette davanti i soldi ai principi, è il mondo che sta cambiando, sono queste nuove nazioni che si aprono, magari tra un po' sarà qualche altra nazione che esploderà e tutti quanti andranno di lì e saltano tutti gli equilibri. Poi comunque sì, sicuramente è molto triste vedere tutto questo, non esistono più le bandiere o giocare insomma veramente per passione o perché in quella squadra ci ha giocato quel tipo, quel campione una volta, sai, adesso
0: sì, no.
1: invece queste nuove squadre che hanno 5 anni di vita
0: e non hanno storia e non hanno, secondo me non avranno neanche storia in futuro, perché saranno come le squadre russe, come le squadre cinesi,
1: sì.
0: fanno il loro ciclo e poi finiscono lì, perché loro è un fatto di, c'è l'Arabia Saudita,
1: sì, sì.
0: non c'è la passione che c'è in Italia, che c'è in Inghilterra, che c'è in Spagna e in Brasile, non ci sarà mai,
1: non c'è il
0: perché
1: livello.
0: Non sono cresciuti con quella mentalità.
1: Sì, sì, sì, sì. sì
2: no, beh, loro spostano le pedine con i soldi, no? Come se fosse
1: nuova.
2: Il loro zoo, nel senso posso comprarlo, quindi lo compro.
0: E purtroppo dopo il calcio italiano ne paga le conseguenze, perché il calcio italiano sta messo male a livello economico sicuramente, perché noi compriamo calciatori o a fine carriera
2: sì.
0: o lo scarto di quello che non vogliono gli altri.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Perché?
1: Però vedi, comunque l'Italia under 17
0: sì.
1: ha vinto l'Europeo 3-4 giorni fa. Cioè, ragazzini di talento volendo ci sarebbero. Poi siamo noi stessi che ci diamo la zappa sui piedi e arrivate a una certa età diventa una questione di soldi.
0: Questo sicuramente.
1: Però il talento c'è.
0: Ma sicuramente l'unica cosa che poi bisogna andare a vedere se questi ragazzi, perché molti ragazzini vengono da altre nazioni pure, quelli che nella nazione italiana, ci sono diversi che nella nazionalità maggiore, potrebbero invece accedere ad altre nazionalità,
1: sì, sì.
0: Come succede spesso, perché adesso la nazionalità italiana non è più ambita come era ambita prima,
2: certo. Sì.
0: Quindi magari se possono andare a giocare in Argentina, se ne vanno in Argentina,
2: almeno fanno i mondiali.
0: Sicuramente.
1: O Volpato che ha scelto,
0: o come Volpato che ha scelto l'Australia, che lui giocherà a titolare domenica mattina.
1: Sì.
0: Quindi purtroppo sì, l'Italia ha grandissimi talenti, però poi se non li facciamo emergere questi giocatori, se non se li vendiamo soltanto per fare una plusvalenza,
1: sì, sì, sì, sì,
0: senza mai neanche provarli questi ragazzini.
1: Sì, sì, sì, sì. Purtroppo è triste, veramente è un risvolto triste del nostro calcio. Spero che arrivi qualcuno veramente a cercare di aggiustare tutti questi meccanismi marci.
0: Comunque,
1: perché ne soffriamo
0: questo,
1: tutti, dai.
0: Tutto questo per dire che l'Italia, come ha detto prima Alessio, non è andata ai mondiali neanche quest'anno. Quindi
1: sì,
0: quest'anno vedremo le altre, ti faremo penso un po' di Australia.
1: Curaçao.
0: Ma Curaçao Curaçao non so neanche cosa ci sia lì a giocare, però comunque.
2: No, ma come hanno fatto?
1: Una città grande come Modena si è qualificata ai mondiali, l'Italia no.
2: Ma chi hanno pagato? Non
0: purtroppo è questo il nuovo... il nuovo sistema di, sì, di fare la fase finale dei gironi, quindi non si può, noi non siamo nessuno per decidere, purtroppo, perché sennò
1: sì,
0: perché comunque sono rimaste a casa sia la Svezia, se non sbaglio, la Svezia è rimasta in casa, la Polonia è rimasta in casa, di Lewandowski, di Zielinski, comunque sono giocatori che hanno fatto,
2: ecco, la Polonia è una perdita per il mondiale. Offre spettacolo.
1: Una squadra storica, certo.
0: Comunque, andiamo con 2 minuti di pubblicità e torniamo subito.
1: Perfetto.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Looking for something truly special? At Martin Rogers Jewelers, we've been creating custom designs for over 40 years, from wedding rings to crosses, and jewelry for baptisms and sacraments to award-winning creations. Every piece is crafted with care. What makes us different? You work directly with our designers, personal, one-on-one. And many families keep coming back to us, generation after generation. Come see us at 523 Glenburn Road, Hazelwood Park, or visit martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, your jewelry, your story.
0: Eccoci, torna in onda. Antonio, allora, brutta notizia che l'Italia non giocherà i mondiali, come lo sapevamo già da più di un mese.
1: Sì.
0: Dacci la lista di invece di quelli che parteciperanno ai mondiali.
1: Sei sicuro che vuoi quelli che partecipano?
0: Purtroppo già abbiamo detto qualcuno che non parteciperanno, quindi magari...
1: Allora, mi devo sgolare, che sono tante squadre. Comunque,
0: 48.
1: Cioè, il gruppo A ha il Messico, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Cechia. Gruppo B, cioè Canada, Bosnia, Qatar, altra squadra
0: fenomenale,
1: formidabile, e Svizzera. Poi gruppo C abbiamo Brasile, Marocco, Haiti e Scozia.
0: Quindi Brasile, Marocco finirà 15 scusami, Brasile, Haiti finirà 15-0.
1: Madonna,
0: penso.
1: Anche di
2: anche
1: più.
2: Leggere Haiti fa male un po', eh?
1: Sì, infatti, cioè, vabbè. Gruppo D, USA, Paraguay, Australia, attenzione, Australia e Turchia. Il gruppo E, abbiamo la Germania, il Curaçao, la Costa d'Avorio e l'Ecuador.
0: Madonna,
2: che girone la Germania, eh?
1: Germania...
0: Chissà se passerà il girone, la vedo dura per la Germania.
1: Difficile, difficile. Gruppo F, abbiamo Olanda, Giappone, Svezia e Tunisia.
0: Svezia.
1: Poi gruppo G, Belgio, Egitto, Iran e New Zealand, Nuova Zelanda, i nostri cugini kiwi.
2: Qualificati anche loro.
1: Sì.
0: Speriamo che non portino la palla ovale, perché loro abituati magari con quella.
1: Ah sì sì, beh, può essere.
0: Anche se devo dire che nel calcio, nella A-League qua in Australia, mm-hmm. la squadra di Auckland l'anno scorso ha vinto quest'anno ha vinto il campionato.
1: Ah ok.
0: Quindi okay. E la maggior parte dei giocatori sono neozelandesi.
1: Ah
2: ok.
0: Quindi beh. Tutto sto scarso non dovrebbero essere.
1: Non lo diremo mai più. Gruppo H, c'è cioè la Spagna, Capo Verde, l'Arabia Saudita e l'Uruguay.
2: Spagna anche passeggia.
1: Gruppo I, invece, abbiamo Francia, Senegal, la succursale della Francia, l'Iraq e la Norvegia.
0: Però.
1: Sì, non male. Questo forse.
0: Senegal con la Norvegia, con la Spagna.
1: La Norvegia di Haaland.
0: Noi la conosciamo benissimo. Abbiamo perso nel ritorno del giro 3-0, 4-0 e 4-1 abbiamo perso.
1: Mamma mia. Ma una Norvegia così forte non si vedeva da...
0: Mai, penso.
2: Dai tempi di un'Italia così debole.
1: Esatto. Poi gruppo J, c'è Argentina, Algeria, Austria, tutte con la A, tranne la Giordania. Attenzione alla Giordania. Gruppo K, Portogallo, Congo, Uzbekistan e Colombia. Quindi qua sicuramente Portogallo e Colombia. Colombia, squadrone. Gruppo L, a chiudere, abbiamo l'Inghilterra, la Croazia, il Ghana e Panama.
0: Ok.
2: Ma anche Panama, ma con chi ha giocato per qualificarsi?
1: Curaçao.
2: Non so. Hanno fatto il torneo in parrocchia.
0: Sì. Sì, purtroppo quelle sono state le partite.
1: Incredibile.
0: Muratori contro elettricisti. Sì. E...
2: Ma io credo che qualcuno di loro faccia anche dei lavori
0: assolutamente, perché non vengono... Purtroppo per loro non vengono retribuiti in maniera come verrebbero retribuiti magari i giocatori della Spagna, dell'Inghilterra.
1: Come le isole Faroe, che sono tutti pescatori di salmoni e poi giocano in nazionale. Ci sta.
0: Sì.
1: Ci sta, cioè, bene.
2: Lo farei gratis. Anche.
1: Sì, sì,
2: devo dire che lo farei.
0: Il pescatore dei salmoni.
2: Il pescatore dei salmoni.
1: Comunque direi che vabbè, le squadre più forti più o meno sono rimaste quelle. Forse in Argentina c'è ancora Messi, che ho visto nelle formazioni, c'è. Però secondo me la Colombia c'ha grandi chance in questo mondiale.
0: Io prima di dare la chance alla Colombia penso che Germania, Inghilterra e Francia hanno...
1: Sì, la Francia sicuramente.
0: L'Inghilterra ha lasciato a casa Palmer, Cole e Foden.
2: Per scelta tecnica o per infortunio?
0: No, per scelta tecnica.
2: Foden è per scelta tecnica escluso.
0: Foden e Palmer Cole, cioè del Chelsea.
2: Il mister allena pallavolo.
0: Penso di sì, perché...
1: Tanto
0: e Alexander-Arnold pure, il terzino destro.
2: Tanto l'Inghilterra non ce l'avrebbe fatta comunque. Però, storicamente, sai, non arriva oltre un tot.
0: Comunque, prima partita venerdì mattina alle 4:30 ad aprire i mondiali ufficialmente... Sarà Messico-Sudafrica,
1: mm-hmm.
0: Poi alle 11:30 del mattino giocherà Sud Corea-Repubblica Ceca, poi alle 4:30, no, lo stesso, aspetta. No, il giorno dopo giocherà Canada-Bosnia-Erzegovina.
1: Ah, il Canada di Jonathan David, per
0: è la
1: caso.
0: Bosnia, è la Bosnia che noi la conosciamo bene.
1: La Bosnia, chi c'è? Ci stanno...
0: No, ci siamo usciti contro.
1: Ah,
0: la Bosnia.
1: Sì.
0: Quindi c'è il girone nostro era Canada, Bosnia, Qatar e Svizzera.
2: Abbiamo dimostrato che avremmo preso 5 gol a partita.
0: Ma non so da chi, però.
2: Dalla Bosnia, dal Qatar. Sicuramente.
0: No, la Bosnia era... Noi dovevamo entrare al posto della Bosnia.
2: Ah.
0: Quindi era Canada, Qatar e Svizzera. Soltanto con la Svizzera penso che... Non penso che Jonathan David, numero 10 sulle spalle,
1: trascinatore della squadra.
0: Come ha fatto così? Come ha fatto Torino con la Juventus?
1: Mamma mia, ma voglio proprio vedere, dai. Comunque, la Francia ha in attacco c'ha Olise.
0: No, io potevi dire, sono quelli che ha lasciato a casa, che già in Italia potrebbe...
1: Infatti, allora, posso dire, sono rimasto malissimo per Kalulu, perché secondo me non se lo meritava.
2: Kalulu, secondo me... miglior difensore italiano. Tutti direbbero Di Marco, perché giustamente un'altra stagione con sopra i 10 assist.
1: Sì, sì.
2: Però non stiamo parlando di difensore a quel punto, no?
0: Soprattutto no, fatti 17 di assist.
2: 17, appunto. Soprattutto per come viene impiegato, no? In quel 3-5-2 particolare 24, che avete
0: 24 tra gol e assist ha fatto.
1: Sì, sì.
2: Parliamo di un centrocampista avanzato,
1: no? Molto più
0: Ma non è stato classificato il miglior difensore Di Marco, è stato classificato come miglior giocatore della Serie A.
2: Bene.
0: Come miglior difensore, se non sbaglio, è stato classificato un terzino, Palestra.
1: Ah, davvero?
2: Meritato.
0: Palestra ha vinto il miglior difensore, sì.
2: Meritato, un gran prospetto Palestra, vedremo.
1: Sì. Miglior difensore centrale Bastoni, miglior esterno giocatore assoluto Federico Di Marco.
0: Sì.
1: Comunque, Palestra, secondo me sì, ha fatto un buon campionato, secondo me è da premiare per l'età molto giovane, però cioè, non è che abbia visto proprio cose stratosferiche. Cioè.
2: No, devo dire una cosa abbastanza impopolare, oggettivamente Palestra ha fatto un buon campionato, ma non credo che abbia fatto un campionato migliore di terzino di Selic, per esempio.
1: Sì, sì. Comunque,
2: che
1: vabbè.
2: Con la sua titolarità ritorna in Champions League, per esempio, no?
0: L'unica cosa che magari vogliono premiare che è un ragazzino di 21 anni,
1: sì,
0: un ragazzo di 21 anni,
1: quello
0: quindi,
1: che ho pensato.
0: Mentre già Selic da anni che è nel giro della nazionale turca, quindi
2: sì,
0: già comunque ha fatto diverse partite di Champions League in Europa, invece Palestra giocando col Cagliari.
2: È un nuovo prospetto. Certo.
0: Nuovo prospetto, però secondo me che non, cioè adesso è valutato 53 milioni di euro dall'Atalanta. Che comunque sono soldi.
2: Sono tanti soldi.
0: Cioè, quindi. Non lo
2: perché
0: so.
2: Con 50 milioni penso che dalla Premier League ti porti via un bel attaccante.
0: Ma pure difensori, centrocampisti del Chelsea fatto bene.
2: Esatto, cioè comunque 50 milioni sono un
0: sì,
2: po'.
0: Sì, sono tanti.
2: Forse perché probabilmente in estate lo vedremo partire. E quindi c'è una sorta di sponsorizzazione, no?
1: Queste classifiche non hanno molto senso perché le sto guardando in questo momento. Cioè, Buongiorno è arrivato secondo dopo Bastoni. Poi c'è Kalulu nono, l'hanno messo. Ma non lo so.
2: Io condivido la domanda.
0: Vabbè, perché la Juve, perché la Juve è arrivata settima, ecco perché.
1: Tu dici?
0: Certo.
2: Beh, ha il suo senso. È un po' come il pallone d'oro, no? Se non vinci niente,
0: se non ti qualifichi.
1: Vabbè, ma hanno messo quarto Scalvini, quinto Isaac Hien dell'Atalanta, ma
0: è perché sono giovani.
1: Ok, vabbè,
0: quello è uno dei motivi pure.
1: Ok.
2: Scalvini a me piace molto, però non credo abbia fatto un campionato migliore di quello di Kalulu.
1: Poi c'è Ndicka, sesto.
0: Sì, certo, se qualificando per la Champions League
2: Ndicka ha fatto un grande
1: campionato. Ma dove?
0: È perché c'ha 20 anni. Come
1: di fiducia.
0: No, dico perché premiano anche il prospetto che magari prospettiva di giocatore che comunque la Fiorentina sì, è arrivata a metà classifica se alla fine è arrivata.
1: Sì.
0: Ha sofferto tutto il campionato. È
2: particolare
0: fine.
2: La situazione della Fiorentina perché nessuna squadra della Serie A al giro di boa aveva quei punti, con quei punti là si è salvata dalla Serie B. È la prima volta che accade, questo è particolare.
0: No, sì. Assolutamente, è stata una che il girone di ritorno invece ha fatto una squadra che ha fatto più punti, dopo penso Inter, Como e Napoli, penso, perché il Napoli non stava lì su, ma il Napoli stava ben più giù, quindi sì, ha fatto più punti sicuramente del Milan
2: sicuramente,
0: della giornata di ritorno,
1: fase
0: di ritorno del campionato.
1: Comunque chi tiferete a questo mondiale, quindi, visto che non c'è l'Italia? Per chi simpatizzate?
0: Vai, domanda per Alessio. Vai, Ale.
2: Particolare. Sicuramente, diciamo, avrei piacere nel vedere la Spagna trionfare sulla Francia.
1: Ok. Addirittura poi vincere comunque il mondiale?
2: Secondo me la finale sarà Spagna-Francia.
1: Addirittura, ok. Interessante.
0: Io purtroppo simpatizzo un pochino per la Germania, ma perché sempre ha avuto una squadra, forse l'unica nazionale di sempre che comunque arriva sempre nelle fasi finali.
1: Sì,
2: è vero.
0: La Germania sta sempre là, sempre. La Spagna, per esempio, non mandava a fare una fase finale nel 2010, se non sbaglio. Quindi, o dal 2014, scusami. Quindi la Germania sta sempre lì. secondo me va premiata, perché sforna giocatori a non finire.
1: Sì.
2: Beh, indimenticabile il 7-2 al Brasile.
0: Sì, assolutamente sì.
2: Indimenticabile, grande partita, grande calcio. Sì, mm-hmm. Sì, sì.
1: Anche se guardavo la formazione della Germania, comunque forse non forte come quelle passate quest'anno. Non so, non mi sembra.
0: Ma c'ha molti ragazzini pure che in Germania giocano da paura. Sì. Cioè, c'ha quel Karl, che è fenomenale.
1: Mm-hmm. Dove gioca?
0: Al Bayern Monaco. E c'ha 20 anni.
2: Veramente forte.
0: E c'ha 20 anni e tipo un Messi.
1: Ah, non lo conosco.
0: Ecco perché, vedi. Ah. Tu avrai visto quel Karl in net, sì, dice, ma chi è questo? Invece...
2: Molto, molto rapido, molto...
0: Sì, piccolino, molto molto bravo il giocatore. Mm-hmm. Sì.
1: Vabbè, ma sicuramente per la Germania è un'altra mentalità. Non avevo dubbi che comunque i giocatori, molti non li conosco, però... Non avevo dubbi che per come la mentalità tedesca, il calcio tedesco, sicuramente faranno girare benissimo la squadra.
2: Ah, sicuramente, cioè... loro vanno per cercare di vincerla, sì, sicuro. Sì.
1: Ma c'è sempre stata solidità, c'è sempre stata una squadra che comunque gioca sempre bene.
0: Antonio, tieniti la tua favorita tra un minuto che andiamo in pubblicità.
1: Perfetto, ce l'ho.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ostrava, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
9: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au, station sponsor.
10: With My Choice Care, you can enjoy La Dolce Vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
0: Allora Antonio, tornati in onda, sei pronto?
1: Allora, diciamo che avrei un paio di simpatizzanti, se posso dire.
0: Quindi la finale?
1: No, no, che non, sicuramente una non va, non andrà molto lontano, però simpatizzo un po' per la Scozia, solo perché ci sono alcuni giocatori che...
0: McFadden,
1: ci sta Ferguson che gioca in Serie A, ci sta, come si chiama, Adams... Sì. C'è una Scozia all'italiana, poi c'è qualche altro giocatore scozzese, ce l'abbiamo, che però non ho visto in formazione. E poi gli scozzesi mi stanno simpatici, cioè, sono come i sardi, mi stanno simpatici.
0: Il kilt ti affascia, il kilt.
1: Sì. Invece la squadra Portogallo, secondo me anche
0: Portogallo
1: che è un'altra squadra che è sempre, arriva sempre lontano, però poi
0: Portogallo secondo me è il centrocampo più forte del mondo adesso, con Bernardo Silva, con Vitinha.
1: Sì, c'è Vitinha, esatto. A me piace moltissimo Vitinha, quindi anche là, cioè io vedrei molto volentieri giocare il Portogallo solo
0: con Cesao, con Ronaldo, sì. Con Leao, vediamo Leao come... Però...
1: Lui no.
2: Leao non...
0: Lo so, però lui in nazionale gioca bene. Gioca sempre bene in nazionale, magari perché lo motivano un po' di più.
1: Esatto. Ma li vedo anche, cioè, portoghesi, il Portogallo ha sempre visto una squadra molto unita, molto affiatata, sempre molto... Veramente... Che mette veramente tanta intensità sul campo. È una squadra che non mi dispiace, che simpatizzo per lo spirito che c'ha.
0: Una squadra che invece ho visto e non mi è piaciuta, purtroppo è allenata dal nostro Carletto Ancelotti.
1: Parliamo del Brasile.
0: Brasile forse secondo me è la squadra più Brasile forse più scarso degli ultimi, forse di sempre secondo me.
2: Sì.
0: Perché ha soltanto, secondo me, in Rafinha,
1: sì,
0: l'unica vera stella, Vinicius Junior. Sembra, sì, un bambino quando gioca a calcio, se non gli passa la palla si arrabbia. C'è difesa, la vedo un po' messa male.
1: Sì.
2: C'era Wesley, Wesley lascia il ritiro per infortunio.
0: Però Wesley è più un terzino d'attacco, perché sì, in difesa però la vedo male.
2: No,
0: soltanto
2: non...
0: con Marquinhos, che comunque di età già è...
2: Che comunque
0: c'è Bremer
2: gioca
0: che...
2: in Francia, Marquinhos, c'è poco da...
0: C'è Bremer che comunque è di cristallo quel ragazzo, sì, quindi non si sa mai.
1: Non si sbilancia molto, c'è Wesley Franca.
0: Sì, che è infortunato però.
2: Infortunato, ritiro, okay.
0: Ha abbandonato il ritiro che...
1: Sì, quindi...
2: Speriamo di ritrovarlo bene a settembre.
0: Fresco per l'anno prossimo.
1: Fatta apposta, strategia Roma.
2: Speriamo.
1: Salta il mondiale. Ce lo teniamo così. Poi ci sta l'Uruguay pure, che non è male.
0: Sì, però assente secondo me di grandissimi attaccanti, perché l'Uruguay ha sempre avuto cioè attaccanti fenomenali. Dal Chino Recoba, da Forlan, da Cavani. Suarez.
1: Sì, sì.
0: Invece secondo me adesso...
1: Mo c'è Darwin Nunez.
0: Sì, che
1: vede il tridente Araujo, Nunez e Pellistri.
0: Sì, quindi non è... Soltanto dal capitano, penso Valverde sarà,
1: sì,
0: lui il
1: Valverde.
0: Capitano.
1: Sì, c'è Valverde. Centrocampo non è male, vedo qui, però sì.
2: Valverde gran centrocampista.
0: Assolutamente sì. Argentina sicuramente sortita di grandissimi campioni, abbiamo fatto i nomi prima, come Messi, Lautaro Martinez... ci sarà a centrocampo, ci sarà De Paul dell'Atletico Madrid, che dopo, sì, se non sbaglio andrà a giocare in America nella squadra di Messi al Miami.
1: C'è Nico Paz,
0: il nostro Nico Paz del Como. Sicuramente farà paura, perché sono...
1: C'è il grandissimo Leandro Paredes, che è un nostro...
2: Core di Roma, come direbbero.
0: Sì.
1: Metà giocatore, metà picchiatore. Sempre stato così.
0: Sicuramente questa Argentina comunque da neo campione del mondo.
2: Questo è un bel punto interrogativo, nel senso non sono molto sicuro di quello che farà Messi in questo mondiale, magari in un mondiale vero, no?
0: Sì.
2: Perché non ho apprezzato quello di 4 anni fa.
0: Ma gliel'hanno fatto vincere,
2: esatto,
0: no?
2: Secondo, è stato un filo palese.
0: I rigori,
2: no?
0: Le punizioni, vai a calciare, dai, fai gol.
1: Sì.
0: Quindi sì, sicuramente.
2: Lo vedremo in un mondiale vero se l'effetto campionato americano cambia o non cambia. Comincia a essere un po' di tempo che sta fuori dal calcio importante Messi.
0: Sì. Sicuramente è pesa, quello è una cosa che pesa, perché
2: anche solo a livello di ritmo, sai?
0: Eh sì, perché non giochi più a quei ritmi,
1: sì,
0: magari duri una mezzo tempo.
2: Sai, un Messi contro una difesa inglese, per esempio.
1: Sì.
2: Ovviamente non parliamo del prime Messi, no?
1: Sì,
2: ovviamente,
1: sì.
2: Parliamo di un Messi all'età che ha,
1: certo.
2: Fuori dal giro del calcio importante da un po'.
1: Sì. Vedremo. Sicuramente sarà triste vedere l'ultimo mondiale. Saluteremo tutti quanti questo campione dopo questa edizione.
2: Sì. Personalmente sono più dispiaciuto per Ronaldo.
1: Sì, anche lui. Chissà, magari il Portogallo quest'anno lo vince, chissà.
0: Comunque stanno dicendo dalla Francia che secondo me rimane la squadra da battere,
1: sì,
0: perché c'ha uno squadrone.
1: C'è uno squadrone.
0: Ci ho visto l'attacco con Olise, Dembélé, Désiré Doué e Mbappé.
1: Sì.
0: Questo è l'attacco. Con centrocampo Tchouaméni e Rabiot.
1: C'è una qualità veramente troppo.
0: Teo Hernandez, Saliba, Upamecano e Koundé nel... Eppure il portiere è forte, perché è Maignan.
1: Sì. C'è una qualità molto più, cioè proprio molto più alta delle altre squadre, almeno sulla carta. Quei giocatori lì sono veramente, cioè, incredibili.
2: Sarà difficile, sì.
1: Sì.
2: Mbappé, non so per quale motivo, quest'anno un po' fuori dai riflettori.
1: Sì,
2: Anche se penso perché abbia superato 25 gol. Anche.
0: Sì, sì, perché giustamente, sì, con tutti i calci rigori che ha tirato, però. Sì, quindi, giustamente, quando tu giochi nel Real Madrid, queste sono le cose che sa benissimo Cristiano Ronaldo, se sei il più forte della lista e se non vinci nulla, la stagione è fallimentare al totale proprio.
2: Mm-hmm. Sì, per loro qualsiasi cosa la fanno per vincere.
0: Pure se fai 40 gol e non vinci nulla con la squadra di club è fallimentare. La stessa cosa Bellingham, quest'anno Bellingham proprio...
2: Scomparso, sì.
1: Che calo.
2: Nessuno ha parlato di Bellingham, è vero.
0: L'anno scorso fenomenale, mi sembrava il Zidane degli anni d'oro, quest'anno Bellingham è stato proprio... sembrava un fantasma. Cioè, zero.
1: Ma là, quando... arrivano
0: magari non c'era Modric vicino che gli dava la palla per andare a fare gol, non lo so.
1: Anche.
0: Sì, Rodrigo volte... scomparso perché Rodrigo non ha giocato più, addirittura Hendrix, che era stato pagato non si sa quanti milioni, è andato a giocare a Lione in prestito e ha fatto una caterva di gol.
1: Sì.
0: Hendrix con Lione, e quindi sì, questo Real Madrid un po' così. Non, quest'anno non ci ha capito nulla.
1: Non ha girato come doveva. Vabbè, comunque sì, purtroppo alcuni giocatori hanno dei cali mentali, soprattutto quando sono così giovani, già li carichi di tutte quelle attenzioni mediatiche, stipendi incredibili. Puoi tenere botta mentalmente magari qualche anno, poi te ne vai. Poi c'hai il calo magari.
0: Però ricordiamo che Mbappé potrebbe eguagliare il record di Pelé, perché comunque lui già un mondiale l'ha vinto Mbappé, quindi ne potrà vincere un altro.
2: Lui ha già un record uguale a quello di Pelé,
0: che lui ha vinto a 18 anni,
2: e ha anche segnato in una finale di mondiale a 18 anni, stessa cosa che fece Pelé.
0: Quindi
2: certo, ovviamente parliamo di talenti grandissimi, pur vero che parliamo di un calcio molto differente, una difesa molto differente, una gestione dell'attacco molto differente. Non lo so, io ce l'ho sempre avuto questi pensieri, mi farebbe molto piacere vedere un tipo di giocatore del genere in questa gestione del calcio.
0: Io guardavo il calcio delle partite dell'80, però le partite erano molto più lente. Cioè, oggi ci sono cambiamenti di fronte in 10 secondi.
2: Prestanza fisica importantissima.
0: Cioè, se adesso ci sono i gol più veloci della storia, vuol dire che si va più veloce.
2: Eh sì.
0: Prima invece controllavi la palla, sbagliavano a controllare la palla. Erano fortissimi pure. Però comunque li vedevi, certi giocatori dell'Inter, visto io sono interista, vedevo certi giocatori dell'Inter che davvero dicevano: ma questo come fa a giocare a pallone? Certi calciatori, però magari che avevano quella forza, proprio forza della natura di rincorrere l'avversario e buttarlo giù, perché era molto più di forza prima il calcio, no? Adesso è molto più da ragazzini, invece prima ti facevano male. Prima negli anni nostri c'era Montero, Jep Stam,
2: Baresi, prima.
0: Là ti facevi male, quando beccavi su Bjerkovud, Ronaldo, quando Ronaldo intervista Ronaldo, dici che fu il difensore più difficile. Dice: guarda, non so il più difficile, però sicuramente quello che non mi si è staccato di dosso, dice Pietro Bjerkovud, che sono andato a bere un po' d'acqua in panchina, lui è venuto, diceva: vuoi venire con me anche sotto la doccia? Cioè, non lo so.
1: È vero, ve l'ho sentita pure io quell'intervista lì, bellissima. Sì. Vabbè, ma là dice tutto sul calcio di una volta.
0: Era palla o piede, cioè il giocatore non deve passare.
1: È vero, è così, e sono d'accordo.
0: Invece adesso ai difensori adesso i difensori insegnano prima a giocare la palla e poi a difenderla.
1: Sì, è vero.
0: E non ci possiamo purtroppo dopo...
2: Infatti di difensori, perlomeno per come si gioca nella Serie A, di difensori reali ne sono rimasti due a squadra, sono solo i centrali, ormai i terzini sono giocatori d'attacco.
0: Sì, ma guarda, io ti dico la verità, nell'Inter... Difensori io ci vedo De Vrij e Acerbi. Il resto non so difensori che ti menano, capito?
1: Sì,
0: c'è Bastoni in ti mena, Bisek non ti mena, cioè non so, cattivi.
2: Bisek è un po' leggerino, questo è vero.
0: Cioè è alto, 1,97, però non, perché è veloce, però non so difensori che tu c'hai paura a giocare, capito?
1: Sì. Cioè, forse al Milan c'è Pavlovic che c'ha un po' più di stamina e un po' più
0: pure
1: di...
0: Gabbia un po' più. Sì.
2: Ce n'è uno che è rimasto, secondo me, in Serie A di difensore vecchio stampo.
0: Baschirotto.
2: Mancini. C'è da dire però che per come è cambiato l'andamento del calcio in Italia, attira su di sé soltanto antipatia. E io da romanista e romano comunque sia non nutro una simpatia nei suoi confronti. Poi
0: è se c'era Marco Petta qua ti dava la mano proprio. Lui odia Marco Mancini.
2: Io magari non lo odio perché comunque sia i suoi atteggiamenti, no? La sua antisportività ha portato dei punti al mio, no?
1: Sì, sì.
2: Però devo dire che a livello di calcio
1: ha segnato quest'anno.
2: Lui è un Materazzi. Se tu ricordi come giocava Materazzi, lui è un Materazzi.
0: Infatti lui è patito di Materazzi, si è preso pure il 23 per quel motivo.
2: Ah, vedi, questa è un'informazione che a me mancava.
0: Sì.
2: Ma io penso un po' mi sembra evidente, no?
0: Sì, l'ha detto che lui era il suo idolo era Materazzi quando era più piccolo. Infatti ha preso il 23.
2: Vedi, però proprio da lui. 20 anni fa Materazzi era un campione, Gattuso era un campione proprio perché, no? Sai, le persone voraci che vogliono palla
0: sì, però
2: a piede,
0: Materazzi c'era
2: prima.
0: Pure un bel piede.
2: Materazzi tirava le punizioni, io me lo ricordo, Materazzi.
0: Punizioni, rigori, quindi
2: sì, no, Mancini è un fabbro.
0: Però di testa la puccia.
1: Sì, è vero.
0: Spesso per volentieri che io
2: devo dire che noi abbiamo un buono schema da calcio piazzato in generale, perché se non è lui è sempre un altro e funzionava molto bene con Smalling.
0: Assolutamente sì, vero.
1: Forte.
0: Ragazzi, 2 minuti pausa e torniamo l'ultimi 15 minuti, ok?
2: Perché no?
1: Sì.
11: Radio Italiana 531.
12: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
13: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
14: a proudly family-owned business established in 1971,
13: has been providing the finest quality foods.
14: You can find Gagami's products in all
13: Romeo's,
14: Drake's,
13: Foodland,
14: Coles,
13: IGA,
14: the Central Market,
13: Delicatessens,
14: and fruit and vegetable stores.
13: And if you're making tomato sauce, wine,
14: or other traditional preserves and sausages,
13: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
14: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
13: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
14: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
13: Gagami's, flavors from around the world.
15: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
0: Così torna in onda. Allora, Antonio, ci volevi dare qualche...
1: No, solo una curiosità sulla classifica cannonieri di sempre, diciamo, del mondiale. Perché vabbè, di chi partecipa a quest'anno c'è solo Mbappé che potrebbe scavalcare qualche giocatore di rilievo come Pelé del Brasile, perché ha 12 gol come Pelé, appunto. Poi c'è Messi che ne ha 13.
0: Quindi Messi vicinissimo al top.
1: Sì, potrebbe.
0: Top della lista
1: che ricordiamo c'è Miroslav Klose a 16 gol. A seguire c'è Ronaldo il fenomeno a 15. Poi c'è Müller della Germania, West Germany a 14. E poi c'è Messi.
2: Messi può farli,
0: li possono far vincere pure, basta che ne fa tre, no?
2: tre pareggia.
0: Con
2: io penso che lui può fare
16: c'ha
2: quattro
16: buone
2: gol,
16: chance.
0: Basta che gli danno quattro rigori glieli danno sicuro.
16: Beh, anche Mbappé allora.
0: Mbappé pure, sì. Vabbè, Mbappé sicuramente vincerà la classifica perché ha gli anni dalla sua parte, no? Quindi poi sì, che ancora in circolazione chi

0: gol. Attenzione.
1: E quindi
0: allora,
1: come
0: mi è sfuggito, mi è sfuggito. Vediamo.
2: Anche Harry Kane, male 8 gol, ma sarei aspettato molto
0: sì,
2: meglio.
0: Eccolo, l'ho trovato. Sì,
1: 8
0: sì.
1: Gol, però comunque ricordiamo 8... che c'ha 40 e passa anni, quindi non penso
0: gol,
1: che
0: come Harry Kane, Neymar, abbiamo già detto, e come Diego Armando Maradona. E anche un altro nome che qui leggo, Rivaldo. Insomma, beh, con loro. Comunque
1: Antonio,
0: sì, vedremo.
1: Questi ultimi 10 minuti, diciamo, ne
0: potremmo
1: sfruttiamo per parlare di qualche altro sport, magari dove l'Italia è un po' più, ci fa divertire
2: vincente.
1: Un po' di più, sì, così come il tennis,
0: sì,
1: che purtroppo
0: c'è stata la finale.
1: Finale Cobolli contro Zverev.
0: Sì.
1: Io
0: sì,
1: l'ho vista, non fino alla fine, ma fino al 2-2, poi ho detto "Bah,
0: è stata
1: speriamo.
0: Combattuta, no?"
1: Sì, perché il primo set l'ha vinto Zverev, poi ha pareggiato 1-1, poi ha rivinto Zverev, poi ha pareggiato 2-2. Poi l'ultimo set purtroppo ha portato a casa un 6-1 secco,
0: sì,
1: di Zverev. Però Zverev secondo me non sta lì a caso, è per caso che è numero 2 al mondo, quindi perché penso che Alcaraz sia sceso a livello 3 o il numero 3 forse, se non sbaglio, perché comunque ha saltato già diverse,
0: sì,
1: competizioni, come salterà dal 29 giugno, se non sbaglio, partirà il Wimbledon. Ci sarà il Wimbledon il 29 giugno.
2: E lo salterà?
1: E Alcaraz non parteciperà neanche al
2: infortunio.
1: Sì, non parteciperà neanche al Wimbledon. Invece ho visto che Sinner si è andato a ricoverare in ospedale per un controllo per quanto quello che è successo
0: al
1: Roland Garros.
0: Sì.
1: Perché lui, ricordiamo che lui si è ritirato.
0: Sì, si è ritirato, stava...
1: No, ha perso, scusami, 3-2, ma non si è sentito bene.
0: Sì, esatto, non è stato bene, cioè ha avuto, penso, colpo di...
1: Chi invece si è ritirato è stato invece Arnaldi in semifinale,
0: sì, con
1: Cobolli.
0: Sì, lui non ha giocato proprio la partita.
1: Che ha giocato, se non sbaglio, Berrettini pure doveva... Se non sbaglio ha vinto Arnaldi contro Berrettini e poi è andato, non ha potuto gareggiare la semifinale di Roland Garros.
0: Sì, sì.
1: Un altro italiano che a me mi sta simpaticissimo, penso un po' a tutti, è il ragazzino della Formula 1.
0: Ah.
1: Kimi Antonelli,
0: sì.
1: Che ha messo ancora una volta a segno la vittoria, quindi sono 5 vittorie consecutive nella Formula 1. Sì, sicuramente si parla di fenomeno perché ha 18 anni.
0: Mamma mia.
1: Non penso. Non,
2: dita incrociate.
1: Non c'è stato mai nessuno a vincere 5 mondiali gran premi consecutivi nella Formula 1. Mm-hmm. Secondo in classifica c'è Hamilton. Lui pure essere fatto della, diciamo, sì, secondo in classifica.
2: Quella è la giovinezza, no? La giovinezza che ti fa andare a 350 mentre gli altri vanno a 340.
1: Il fatto è che quest'anno purtroppo le McLaren, che l'anno scorso hanno vinto il mondiale sia costruttori che piloti, quest'anno la macchina non va perché ci sono state diverse per quanto riguarda i regolamenti, cambiamenti sul motore. Prima era 70% termico, 30% elettrico, da quest'anno è 50-50. Quindi è diverso portare quella macchina, è completamente diversa, tanto che Alonso dice io non ce la faccio proprio a portare questa macchina, e lui, le Aston Martin stanno faticando moltissimo addirittura a qualificarsi per il Gran Premio, diciamo.
0: Qui leggo, tra 4 giorni c'è già il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, chissà anche lì, insomma, se Kimi Antonelli continuerà a macinare record.
1: Sì, perché la McLaren, comunque la Mercedes va fortissimo. La Ferrari un po' meno, come tutte le altre, come sia la Red Bull e come dicevo prima la McLaren, invece la Mercedes di Kimi Antonelli vola.
0: Sì.
1: Vola, è bellissimo sentire l'inno italiano ancora una volta la domenica sera quando si guarda la
0: meno,
1: Formula 1.
0: Meno male, brava almeno
2: la Mercedes, brava la Mercedes per l'intuizione.
1: Sì. Assolutamente sì.
2: Comunque sia, un coraggio per mettere nelle mani di un ragazzo di 18 anni una macchina da,
1: perché tu figurati,
2: 20, 25 milioni.
0: Se mio figlio avesse 18 anni non gli darei una Mercedes, onestamente. Ma... Però,

0: Antonelli, quella di casa, sai.
1: No, la cosa più bella è che questo ragazzino è stato messo lì l'anno scorso e ha preso il posto di Pruli, campione mondiale, sì. Hamilton. Sì, sì. Quindi comunque ti vai a sedere su una, sedia caldissima.
2: E anche la capacità di mantenere una certa, no? Disciplina, sì, sì. Certo, concentrazione, certo. Comunque sia, ragazzi, 18
0: una
2: anni,
0: pressione incredibile.
2: Cioè, al di là del fatto di quando sei nell'auto e quindi tu stai provando la sensazione di ok, se vado addosso al muro, magari, no?
1: Non però a 18 vivo. Anni, quella è la cosa bella di 18 anni, che a 18 anni non hai paura di nulla. Perché lo fai per divertimento. Invece quando tu hai 40 anni come ce l'ha Hamilton,
2: certo, no, quello
1: là invece vinci o fai secondo o terzo per esperienza. Perché, sì. Però se c'è un sorpasso vita o morte, tirano il piede.
2: Certo, il 18enne lo fa.
1: Sì.
2: Però per fare 5 vittorie di fila, per prendersi il posto di un pluricampione, perché Hamilton sono anni che continua a vincere, primeggia.
1: Sì.
2: Così tu devi, cioè, dimostri una disciplina personale, no? Che sì, è un talento, è un talento esattamente quanto saper guidare.
0: Ma voglia. Ah, beh, c'è una pressione lì che è veramente indescrivibile, quindi...
2: Cioè, comunque sia, se lui se la campioni. Gioca bene, lui parliamo di altri 15, 16, 17 anni di carriera vera?
0: Sì.
2: Comunque
0: sì.
2: È una prospettiva che a 18 anni, poche stelle, no?
1: Sicuramente
2: come può essere per il discorso di Mbappé prima, no?
1: Sì. C'è stato Verstappen che comunque ha vinto a 19 anni, se non sbaglio a 21 anni ha vinto il primo Gran Premio, il primo mondiale.
2: Poi, sembra due di fila poi.
1: Fenomenale Verstappen, perché a me piace tantissimo quel ragazzo. Purtroppo a noi manca Leclerc, perché Leclerc pure lui è un fenomeno a portare la macchina, però non c'è il mezzo. Perché la Ferrari non è la Mercedes e non è stata neanche la Red Bull, purtroppo. Benissimo, ragazzi, allora vi ringrazio della presenza.
0: Grazie, sempre un piacere.
2: Grazie a te dell'invito, della compagnia.
1: Sei sempre benvenuto.
2: Ci rivediamo presto.
1: Quando vuoi. Settimana prossima parleremo delle partite mondiali, quelle un po' più salienti, perché... Sì. Certo, Curaçao, non lo so se ne parleremo del Curaçao.
0: Panama, Haiti, daremo a chi ci ascolta, daremo tutti questi dettagli su queste...
1: Mi raccomando, non vi perdete Australia, Australia-Turchia, sì. Domenica a pranzo, 1:30.
2: Mm-hmm. Accessibili a molti, dai, domenica a pranzo.
0: Io lavoro.
1: Tu mentre lavori accendi il computer ti vedi la partita, Antonio.
0: Ma sarà fatto.
1: Benissimo.
0: Il mi licenzieranno.
1: Ci vediamo la prossima volta. Se non vi licenziato, ci vediamo la settimana prossima.
0: Va bene, perfetto. Okay. Dai.
1: Buona serata.
0: Grazie a tutti.
1: Ciao.
3: Buongiorno. Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone. Thank God it's Melbourne. Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.
5: Welcome back to Club G. I'm still sitting here with Vinny, which is phenomenal. So we were just sitting at, well, listening to your song, another song of yours during the break, called Let Go of Me. And is there another story behind that?
6: There is, yeah. That was more about sort of like I said, I write from a lot of perspective of like my life. That was sort of about not the ex-girlfriend that I'm damned if I do, it was about

0: nessuna conseguenza.
1: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
4: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
4: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
4: Abruzzo,
3: Altavilla,
4: Campania,
3: Santa Eufemia,
4: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
4: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
4: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
5: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Oddio, Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la guerra nel Golfo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense in Giordania in seguito ai raid aerei americani contro obiettivi iraniani lungo lo stretto di Hormuz in risposta ad un attacco ad un elicottero Apache. L'esercito iraniano ha preso di mira e distrutto quattro obiettivi principali, tra cui gruppi di caccia F-35 in una base aerea. Il centro di comando militare statunitense ad Azraq in Giordania, si legge in una dichiarazione pubblicata dai media statali. Intanto almeno 29 persone sono state uccise, altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano, lo riferisce il Ministero della Sanità libanese nel suo ultimo bilancio quotidiano. Secondo le autorità sanitarie di Beirut salgono ad oltre 3.600 le persone uccise dall'inizio della nuova fase della guerra in Libano, cominciata il 2 marzo scorso, mentre i feriti sono più di 11.300. Il bilancio viene diffuso mentre proseguono i raid israeliani nel sud e nell'est del paese e mentre resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli Stati Uniti per una nuova intesa di cessate il fuoco. In Italia adesso, con l'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, il servizio della redazione.
4: Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina, un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
3: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice presidente Fiorella Casadei davanti ad un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto arrivato nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime in aula. I parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio, impassibili. Lo sport, il tennis, completati gli accertamenti medici, Jannik Sinner tornerà ora ad allenarsi con l'obiettivo di vincere nuovamente Wimbledon. Ieri la seconda giornata di controlli a San Raffaele di Milano. Alla fine Sinner è riuscito a schivare i giornalisti ed è rientrato a Monte Carlo, dove tra poche ore riprenderà la sua tabella di marcia. Niente tornei di preparazione per Wimbledon, l'obiettivo primario dell'estate, proprio per gestire le energie dopo una primavera estenuante, premiata però dal record dei 5 Master 1000 vinti consecutivamente. Motori, un altro giovane italiano debutterà in Formula 1, stavolta con la McLaren. La scuderia britannica ha annunciato infatti che Leonardo Fornaroli scenderà in pista venerdì per la prima sessione di prove libere a Barcellona al posto di Lando Norris. Un bel balzo per il pilota italiano, nato 21 anni fa a Piacenza, considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Cresciuto nel karting, si è laureato campione di Formula 3 nel 2024 e campione di Formula 2 nel 2025, uno dei pochissimi piloti ad aver vinto F3 e F2 consecutivamente. A dicembre è entrato a far parte del McLaren Driver Development Program come pilota di sviluppo e collaudatore. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
8: Radio Italiana 531.
9: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per le gare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
6: Molfettese, chic e cor.
7: La cincin trendam, la da molfettese, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda là la ricetta, per mangiare molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
8: Every Saturday.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta mal tagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Veronica, vi auguro buon ascolto.

0: Silenzio. Silenzio in aula.
1: Il signor Rezzacapa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, ora, signor giudice, sto giocando ai videogames.
3: Serio, italiana? Fa

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
3: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato!
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
1: Che giornata. Sono distrutto, eh. Sono distrutto. Cameriere, portami il vino.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Calabria, Calabria, terra d'amore.
5: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
6: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
7: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
5: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!

mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
3: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
2: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
2: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
2: Altavilla,
3: Campania,
2: Sant'Eufemia,
3: Sicilia
2: e Fogolar Furlan.
3: Uniti insieme
2: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
2: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
5: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531. Aiutami.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: Un'altra cosa invece è prendere posizioni anche, diciamo, di impegno civico in alcuni particolari ambiti. L'abbiamo fatto noi stessi con la campagna referendaria, quando abbiamo sostenuto che quella riforma era assolutamente maldestra, anzi dannosa per
3: Infatti
2: il
3: Paese. Infatti il ministro Nordio vi ha accusato di fare politica.
2: Ecco, quindi lì cascherà.
3: Questa è Rai Radio 1, questa è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione dove casca l'asino!
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatina!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angelique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
11: Un giorno da Pecora.

0: ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione, ma Salvini insiste, il ponte serve all'Italia. Ci sono 6 milioni di italiani che hanno bisogno urgente del ponte per dormirci sotto.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è? Giuseppe Tango,
3: presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, scusi, il nostro CDM, nostra Chiara, nostra Aurora hanno giocato un po' sul tango, ma abbiamo capito che lei non balla il tango, cioè, ma le piace?
4: Molto. Ma il, mi piacerebbe anche ballarlo, ma non ne sono capace.
3: Ma la giustizia è un po' un balletto?
4: In qualche modo è possibile, è una danza.
3: In quale modo?
4: Nel senso che, per esempio, diciamo, una danza perché ci sono tanti attori, protagonisti di questo. Ci sono gli avvocati, le parti, ovviamente i magistrati.
3: Che però si sfidano, non sono complici.
4: Sì, esattamente. Cioè, nel giudizio civile solitamente si sfidano gli avvocati tra di loro. Sì. Nel giudizio penale solitamente c'è un pubblico ministero da un lato e l'avvocato dall'altro.
3: Senta, poco fa la nostra Francesca Fornario raccontava del ponte sullo stretto. Di queste ore un'inchiesta, no, sull'indagine per una corruzione legata al ponte sullo stretto, in cui coinvolti 3 indagati, un ex giudice della Corte dei Conti, l'ex commissario della Lega in Calabria è un imprenditore. Che idea si è fatto di questa inchiesta?
4: Ma c'è un'indagine in corso,
3: sì, certo,
4: quindi non abbiamo alcuno strumento, noi non abbiamo carte processuali, non accediamo direttamente, quindi già è tanto che le carte che riguardano il mio processo le riesco a leggere tutte, figuriamoci a esprimere lì una posizione che abbia un minimo di senso, figuriamoci.
3: Oggi Corriere della Sera scriveva che per molti leghisti questa indagine è una vendetta dei giudici dopo il referendum.
4: Ognuno dica quello che vuole, diciamo, il fatto è, sono dati di fatto, nel nostro paese è tristemente al 19° posto su 27 stati membri per quanto concerne indici, diciamo, di percezione della corruzione. Sì. Nonostante questo, tra l'altro, vengono tolti strumenti, l'abuso ufficio è stato abrogato, sono state limitate le intercettazioni, è stata fatta una riforma della Corte dei Conti maldestra, e quindi il problema obiettivamente nel nostro paese esiste.
3: Ma lei trova che la politica sia insofferente al controllo della magistratura?
4: È quasi fisiologico e naturale, cioè a nessuno piace essere controllato, soltanto in un paese democratico esiste, diciamo, la politica deve fare la sua azione legittimamente, esiste, viva Dio, anche, diciamo, un organo, diversi organi di controllo giurisdizionale. Così l'hanno pensato anche i nostri madri e padri costituenti, così è bene che sia, e quindi a prescindere se c'è un'insofferenza o meno, bisogna accettarlo.
3: Lei trova che questo governo sia più insofferente di altri rispetto al controllo della magistratura, o che ci sia, come dice questo governo, un'attenzione della magistratura più alta nei confronti di questo governo?
4: No, torno a dire, ho citato una serie di provvedimenti che effettivamente tutti insieme possono far concludere che effettivamente un'insofferenza verso un controllo giurisdizionale vi sia.
3: E come si risolve questa insofferenza?
4: Torno a dire, dando i giusti strumenti a chi deve controllare, in modo tale che chi è controllato, se fa bene il suo lavoro, lo continui a fare, anzi lo faccia perché il paese ne ha di bisogno veramente, e se lo si fa male...
3: Senta, ma esiste la giustizia a orologeria? Perché ne ha parlato Berlusconi, Renzi, Salvini, Grillo, anche la Meloni durante le elezioni amministrative 2021.
4: Anche qui bisogna capirci, nel senso che è un tema che avviene
3: proprio in quel
4: periodicamente.
3: Momento.
4: Ma intanto in nostro paese ci sono diverse appuntamenti elettorali, quindi praticamente uno non farebbe mai un'indagine perché ogni volta si può essere accusato di giustizia amministrative, le europee,
3: ma si può
4: rallentare
3: un'indagine perché si è diciamo in avvicinamento a un appuntamento elettorale, oppure
4: il magistrato deve fare il magistrato
3: a prescindere.
4: Se ritiene che ci siano degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio o per esercitare un'azione penale, deve farlo a prescindere dagli appuntamenti elettorali.
2: Quindi tutti questi episodi è stato casuale? Per esempio Berlusconi, Beppe Grillo, Giorgia Meloni, cioè Giorgia Meloni per esempio nel 2021 durante le elezioni amministrative, commentando un'inchiesta aperta dopo un'inchiesta giornalistica su ambienti vicini a Fratelli d'Italia, disse che la giustizia era orologeria.
4: Ma torno a dire, siccome sono tanti i puntenti elettorali e tante le indagini, qualche volta c'è la possibilità che temporalmente si intersicano.
2: È un caso.
4: Assolutamente.
3: Senta, il centrodestra spinge per la responsabilità civile dei magistrati, no? Adesso stanno cercando di riproporla. Chi ha subito un danno per effetto di un comportamento, di un atto, di un provvedimento giudiziario, in qualche modo deve essere risarcito e il giudice deve essere responsabile. Siete d'accordo? Vi piace? Non vi piace?
4: Ma sfatiamo anche un mito.
3: Sfatiamo qui in diretta su Rai Radio 1 alle 14.38 un mito. Perché Presidente Tanco,
4: la responsabilità civile dei magistrati già esiste. Esiste dall'88, è stata anche, diciamo, ulteriormente modificata, tra l'altro in senso ancora più incisivo, nel 2015.
3: Però perché vogliono, quindi, anche lei che il centrodestra sta cercando di...
4: Infatti il problema è in questo dibattito interno al centrodestra, tutti interno al centrodestra, perché ancora probabilmente l'idea è quella non tanto di introdurla ma di modificarla. Appena avremo un testo davanti capiremo se questa modifica la valuteremo e capiremo...
3: Ma perché c'è l'idea di punire il magistrato?
4: Beh, spero di no, spero che ci sia, cioè oggi il magistrato che per dolo, colpa grave, commette degli errori, è giusto che paghi e c'è una legge che appunto tutela.
3: Senta, il ministro Nordio, che è il ministro della giustizia, ha detto che c'è un dialogo con voi dell'Associazione Nazionale Magistrati sul fatto che il magistrato inetto, impreparato, indegno o inadeguato non va colpito nel portafoglio ma nella carriera. C'è questo dialogo?
4: Allora, siamo rimasti stupiti nel leggere queste affermazioni di ieri del ministro Nordio. Infatti già il segretario Marotti si è espresso in tal senso e io ribadisco non c'è stata mai un'interlocuzione su questo punto. Abbiamo parlato di tanto della stabilizzazione degli addetti all'ufficio per il processo, della selezione delle carceri, della digitalizzazione, del rinvio del GIP collegiale. Di questo non abbiamo mai parlato con il ministro Nordio, quindi...
3: Però il Nordio, scusi, ha detto
2: che se ne è uscito così,
3: ma che...
4: esatto, infatti siamo rimasti perplessi per i primi noi.
3: Ma no, mai si è inventato da zero, dice Nordio,
2: così pare
4: la NM ha avuto un'interrogazione sul punto del ministro.
3: Ma nel caso è d'accordo su questa cosa che il magistrato va punito non nel portafoglio ma nella carriera?
4: Ma anche qui a nostro modo di vedere c'è la legge che già ora
3: responsabilità
4: esiste,
3: civile.
4: Esatto, responsabilità civile è un giusto contemperamento tra i veri interessi in gioco.
3: Quindi non è che non c'è un dialogo, proprio non c'è proprio
4: parlato.
3: Sì, ma non c'è neanche proprio la stessa idea.
2: Nessun tipo di
4: ma
2: intesa.
4: Per non avere la stessa idea ci deve essere un confronto. Confronto non c'è mai stato.
3: Sì, ma anche se il ministro Nordio l'avesse detto questa cosa che ha detto di averle detto, lei comunque non sarebbe stato d'accordo comunque.
4: Esatto.
3: Quindi diciamo non c'è il dialogo, ma qualora ci fosse stato il dialogo ci sarebbe stata un'incomprensione.
4: Sì, tra l'altro ci sarebbero una serie di ragioni che però per ragioni di tempo.
3: Sì, esatto, ci potrebbero. Però vabbè, quindi.
2: Quindi non è vero che c'è il dialogo, ha detto una bugia.
4: No, su questo punto.
2: Su questo punto.
4: Certo. Su tutto il resto di cui vi ho parlato.
3: Vi siete mandati un messaggino col ministro Nordio?
4: Su questo punto.
3: Ci guarda, ministro, ma non
4: c'è la siamo... responsabilità civile, non abbiamo mai
3: Ma vi scrivete col ministro WhatsApp?
4: Capita di incontrarci.
3: Sì, certo, in modo solo formale. Certo. Senta, ma lei, oltre ad essere appunto il magistrato millennial, è anche c'ha un po' dell'aria un po' del. Del secchione, sì.
4: Mamma mia.
3: Se la sente, dico.
4: Ma secchione, anche qui definiamolo meglio.
3: Non so, secchione.
4: Mi piace studiare. Aggiornarmi. Sì. Il mio, tra l'altro, io sono prestato all'associazionismo, ma in realtà il mio percorso è accademico, perché prima ancora entrare in magistratura ho fatto un dottorato, pubblicazioni.
3: Faceva copiare a scuola i suoi compagni.
4: Sì.
3: Senta, ci dice una cosa, lei che è presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, e dico, ha mai preso una multa?
4: Sì, penso sia capitato assolutamente a tutti, no?
3: No, chiedo a lei, certo che è capitato quasi a tutti, ma a lei,
4: una
3: multa di sosta vietata, parcheggio, cioè eccesso di velocità. Addirittura? A quanto andava?
4: Era in autostrada, limite era 130, credo.
3: Quanto andava?
4: 140, non lo so.
3: 131?
4: 140.
3: non lo so, a quanto andava?
4: Non lo ricordo perfettamente, però ricordo che è arrivata la multa.
3: Non so se lo possiamo ammettere, il fatto che non lo ricordo. Ha mai rubato qualcosa?
4: No.
3: Ma anche da bambino, una mela,
4: no.
3: Un supermercato,
4: dal punto di vista proprio principio
3: delle caramelle in un supermercato, era per sapere. Adesso con noi c'è
5: Giovanni Grasso, ci lascia il sasso, c'è Giovanni Grasso,
2: Giovanni Grasso.
3: Consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, direttore dell'ufficio stampa della Presidente della Repubblica, anche giornalista e scrittore. Signor Grasso, buongiorno.
2: Buongiorno.
6: Buongiorno, oggi sono in veste dell'ultima cosa che avete detto, però mi raccomando.
2: Giornalista e scrittore.
3: Certo, ma
6: bravo, se no mi mettete nei guai.
2: Cioè, no, no, però delle definizioni su di lei ce l'abbiamo.
3: Ma, cioè, non è che si può scorporare, ma è, quindi
6: no.
3: È a casa o in ufficio? Dov'è?
6: Sono... Sono in ufficio,
3: in ufficio non del giornalista e dello scrittore. Senta, perché comunque per chi non la conosce, la Repubblica l'ha definita l'ombra di Mattarella, il Fatto il portavoce galantuomo e scrittore. Lei stesso a gennaio 2026 si è definito il drammaturgo del presidente.
6: Che è una bella... No, questo non l'ho detta mai.
3: La stampa
2: è una menzogna.
3: Ah, una menzogna, no, va bene.
6: No, insomma, una semplificazione. Sì. Non ci sono drammi. L'ombra
3: Cioè, poi il drammaturgo non è che deve per forza essere un dramma. Senta, è uscito il suo quinto libro. Insomma, già cinque sono tanti. Insomma, sì, che vuole iniziare a avvicinare a Bruno Vespa tra un po'. Che si intitola Finché durerà la terra, pubblicato da Rizzoli. È uscito a fine marzo. Possiamo dire che è un thriller religioso, signor Grasso?
6: Sì, diciamo di sì, nel senso che è un libro che affronta in una maniera tragironica, diciamo così, questo mondo un po' inquietante di queste comunità cattoliche o non cattoliche che comunque, come dire, fanno del misticismo anche un po' della manipolazione la loro essenza. Cioè, questo è un paese in cui è pieno di statue della Madonna che lacrimano, di santi che trasudano sangue, di veggenti che parlano con l'aldilà. Ecco, era un mondo che a me inquietava e quindi, diciamo, ho creato un personaggio, una specie di 007, no? È molto improbabile che affronta questo mondo con un mandato del Vaticano, si infiltra in una comunità proprio per scoprire quello che c'è dietro.
2: Noè Simenoni, ex seminarista in missione per il Papa, è giusto?
6: Esatto.
3: Come l'ha scelto,
6: esatto,
3: il nome?
6: Anche allora Noè, ovviamente c'è un riferimento al diluvio, c'è una perturbazione che incombe sul centro Italia perché si svolge prevalentemente in Umbria l'azione di questo romanzo. Simenoni, c'è un'assonanza con un grandissimo scrittore anche di gialli, quale non mi paragono ovviamente, posso anche ispirare.
3: Simenon. Senta, ma fa già solo paura così averlo raccontato così il libro, cioè queste trame, la chiesa.
2: Si è documentato moltissimo su queste cose.
6: Diciamo che la mia vita, insomma, da quando ho una formazione cattolica, ho fatto 13 anni di scuole cattoliche, ho sempre frequentato quel mondo e quindi lo conosco, un mondo che conosco, però qui usciamo dalla chiesa ufficiale, no? Anche se è il cardinale che manda Noè a seguire queste cose, è un mondo, diciamo, borderline tra l'ufficialità della chiesa e l'eresia, dove si fanno pratiche che apparentemente sono conformi ma che in realtà differiscono molto, c'è un mondo segreto, misterioso. Insomma, abbiamo tanti esempi in Italia. L'idea di questo libro l'avevo un po', volevo affrontare questo tema, poi ho avuto un momento, la scintilla, diciamo, che ha fatto esplodere questo materiale gassoso. Ecco, quando ho letto di un poverino, un seguace, non saprei chiamare, di una di queste madri con la M maiuscola che hanno come dire, riempito le cronache recenti, questo fedele raccontava con toni estasiati di aver assistito a un grandissimo miracolo da parte della sua veggente, cioè la moltiplicazione degli gnocchi. Lui raccontava che avevano pregato tutto il giorno e a una certa ora, come si dice a Roma, era venuta un po' la fame, ha detto: ma non possiamo mangiare qui a casa, la madre è andata, ha aperto il frigorifero, c'erano solo quattro porzioni di gnocchi, ha detto: beh, c'ho solo questo, dividiamoceli da buoni fratelli e sorelle, e miracolosamente quando i gnocchi sono venuti su, hanno fatto i 12-15 piatti e ne sono avanzati anche dopo. Io ho detto, mi devo sbrigare a fare questo libro
3: certo,
6: prima che la realtà superi l'immaginazione.
3: Lo fa, certo. Senta, ma signor Grasso, lei che al Quirinale deve evitare ogni ambiguità, no? Invece nel romanzo è pieno di ambiguità.
6: L'ambiguità è la condizione umana. Mm. Io sono abbastanza scisso, quasi schizofrenico, tra il lavoro e la creatività. Ovviamente è chiaro che il lavoro mi condiziona, può condizionarmi sulla scelta dei temi, non tratto contemporaneità politica, ovviamente, insomma, sono molto attento a non creare confusione di ruoli, eccetera.
3: Certo.
6: Però il mondo, la contemporaneità è l'ambiguità, no? Siamo tutti ambigui, è ambiguo il mondo, siamo ambigui noi. E quando ero più giovane, ma è un'esperienza di tutti, il mondo era diviso tra i bianchi e i neri o tra i neri e i rossi, eccetera. E oggi ci rendiamo conto che il colore prevalente sono i toni di grigio dei rapporti umani.
3: Senta, signor Grasso, ovviamente gliel'avranno già chiesto tutti, il presidente l'ha letto il libro?
6: Ah, io non lo so, io glielo regalo sempre, però onestamente i libri propri che vengono, se vuoi regalare un tuo libro, tu lo regali, però stai lì a chiedere.
3: No, certo,
2: l'hai letto,
6: perché il libro uno può sfogliarlo, può piacergli leggere un capitolo, non sei obbligato, non sei a teatro che
3: magari il presidente,
6: ma, diciamo, io gliel'ho sempre regalato, è successo in un paio di casi dopo qualche mese che mi ha detto mi è piaciuto, ecco, ma non quindi non lo so. E non glielo chiedo.
2: Ma le piacerebbe che questo libro diventasse un film?
6: Beh, certo.
2: Perché sembra, da come è presentato.
6: Sì. Io altri due li ho portati a teatro. E ho scritto io il testo, ovviamente, quindi l'ho visto sulla scena. E sul set ancora non ne ho, dei progetti per altri due libri, prima o poi spero che si concretizzeranno. Questo potrebbe essere divertente vederlo, però insomma, non dipende da me. Ecco.
3: Come film, certo. Senta, sì. Con tutto il rispetto dei ruoli, sa che domani cominciano i mondiali di calcio, domani sera? Sì. Ci sono, sì. No, dico, se glielo posso chiedere, dico, signor Grasso, dico sì. Le guarderà insieme al presidente qualche partita o...
6: No, allora, guarda, il presidente è un appassionato, vede tutto e conosce tutto. Io invece sono totalmente...
3: Ah, niente.
6: Per tornare a un linguaggio televisivo, io sono agnostico.
3: Ah, è agnostico. Niente.
6: Quindi non tifo. Chiaro che se l'Italia entra in finale, sì, ma è chiaro che lo vedo. Cioè,
3: non corriamo il rischio questa volta di entrare in finale, Maurizio Grasso, glielo dico.
6: No, lo so.
3: Mi chiedevo, ma so che è una domanda che poi rompe tutto il protocollo, ma chissà il presidente per chi farà il tifo, che non c'è l'Italia, dico, ai mondiali, cavolo.
6: Lui già mai ha detto per chi tifa tra le squadre italiane, figuriamoci.
3: Anche se si dice, lo sa che si dice un po'.
6: Che si dice?
3: L'Inter si dice l'Inter.
6: Lo so, secondo me non è esattamente così, però non voglio
3: dire. Cioè, non è esattamente. Scusi, senza essere ambigui, perché non si può, stiamo sempre parlando del Presidente della Repubblica, cioè a quel punto o uno tifa Inter o non è che non può esattamente.
6: Esatto, cioè dico che
2: un po' Inter, un po' Inter.
3: Vabbè, il Palermo, certo, quella è la squadra. No, però sa, quando ci sono, come oggi tu studio con noi, c'è il presidente della Sezione Nazionale Magistrati Tango, anche lui è di Palermo, ha il Palermo nel cuore, ma ti fa Napoli. Cioè ci sono quelle squadre in cui ognuno ha la seconda squadra, insomma. Vabbè, signor Grasso,
6: io so che in famiglia ci sono dei nipoti molto interisti, ecco
3: sì, però lui lo possiamo,
6: c'ha anche nipoti romanisti,
2: vedi, per cui non vuol dire,
3: non so se qui possiamo dire che fonti del Quirinale dicono che non è sicuro che il presidente sia tipo dell'Inter. Grazie Giovanni Grasso, il suo libro Finché
2: Grazie
3: durerà la terra, pubblicato da Rizzoli. Grazie. Arrivederci, saluti il presidente.
2: Buona giornata.
3: Grazie,
2: saluti.
3: Arrivederci. Senta, signor Tango, lei che è presidente della Sezione Nazionale Magistrati, lei per chi fa il tifo ai mondiali senza l'Italia?
4: Bella domanda.
3: Bella domanda.
4: Purtroppo
3: lo so, lo so.
4: Per l'ennesima volta.
3: Lo so.
4: Un destino infausto.
3: Infausto. Sì.
2: Allora, è proprio quindi, un po' infausto.
4: E quindi.
3: Non gli ho chiesto per chi vota, so per chi fa.
4: Allora, posso dire,
3: mondiali,
4: ecco, sì. Spero che non veniamo né superati da qualcun altro.
3: Che vinca i mondiali. Quindi Brasile.
4: Brasile è già avanti.
3: Quindi chi c'è che ci
4: vabbè,
3: può?
4: La Germania, per esempio, siamo col pari.
3: Sì.
2: Quindi non deve vincere la Germania.
3: Io non penso.
4: Devo dire che neanche la Francia mi sta particolarmente simpatica.
2: Neanche la Francia deve vincere.
3: Questo non c'è, certo.
4: Ma non per questo mondiale, perché stanno sotto.
3: Senta, ma mi dice una cosa, ma la vicenda della grazia a Nicole Minetti, tutto chiarito?
4: Sì, c'è stata pure la relazione della Procura Generale di Milano.
2: Quindi graziata, fine.
3: Fine. Cioè, grazie.
4: Ci sono stati gli accertamenti chiesti tra l'altro dal Presidente della Repubblica.
3: Salutiamo.
4: È arrivata la relazione, prendiamo atto del suo contenuto e quindi.
2: Quindi grazie.
3: No, sai, c'è stato un po' di polemica al fatto si è chi dice ma perché non hanno interrogato la massaggiatrice che aveva raccontato
4: È giusto secondo me che la stampa abbia tutto il diritto di raccontare scrivere e criticare se del caso figuriamoci si possono criticare sentenze figuriamoci le relazioni diciamo in questo caso della Procura Generale di Milano quindi giusto diciamo che la stampa faccia il suo lavoro è giusto anche che ribadisco assolutamente la stima nei confronti della Procura Generale milanese.
3: E allora Cipriani e Minetti quereranno il fatto e anche il report. Il fatto ha detto che vuole querelare la Procura Generale di Milano perché nel suo comunicato di fatto diceva accusato il fatto di aver scritto il falso.
4: Torno a dire, allora la critica, il diritto di critica esiste fin tanto che si mantiene ai limiti di una continenza. Liberi tutti ovviamente di querelare, ci sarà eventualmente un procedimento, un esito.
3: Senta, cosa ne pensa del caso Garlasco?
4: Cosa
3: ne pensa? No, dico, va, perché comunque è il caso che coinvolge con attenzione il paese in modo
4: sperato. Penso che la spettacolarizzazione del processo intanto non faccia bene a nessuno, soprattutto ai soggetti coinvolti.
3: E chi la
4: c'è il dolore di una famiglia che ricordiamo ha perso una figlia in giovane età, ci sono anche le ansie di un nuovo indagato, le aspettative di chi è stato condannato. Quindi se una cosa si può dire con certezza è che la giustizia show è quanto di più lontana diciamo dal non fa bene a nessuno.
3: Ma chi la fa la giustizia show?
4: Ovviamente è una parte diciamo della
3: è colpa
4: dei media ovviamente
3: dei media.
4: Ma non è colpa, il problema è che solletica certi pruriti
3: è stato anche un po' complicato, le indagini sono state fatte in un certo modo, ci sono state fatte indagini su indagini, c'è un ginepraio,
4: il problema è
3: il ginepraio,
4: esatto,
3: che non è ginepro quello di della Jalapa. Senta, ma cosa guarda in televisione lei? Crime, thriller, polizieschi?
4: Un po' di tutto.
3: Sì. Ma chi l'ha visto, Quarto Grado, le piacciono?
4: Non li guardo.
3: Ah, non li guarda proprio?
2: Non li guarda.
3: Proprio per scelta.
4: No, intanto va precisato. Pochissimo, davvero
3: tempo.
4: Pochissimo tempo.
3: Sì,
4: quel pochissimo tempo intento, diciamo, libero di dedicarlo alla famiglia, a mio figlio che ha ancora 9 anni. E poi quando mi posso rilassare vado su altro
3: si fa una canna no,
4: come genere diciamo
3: ho detto per la canna da pesca va a pescare non si è mai fatto una canna da ragazzo
4: mai. Questo lo posso dire perfetto.
3: Chi l'avrebbe mai detto. Sentiamo il nostro CDM, la nostra Chiara e Aurora che riassumono questa puntata con una canzone che andiamo ad ascoltare di cui ci dissociamo totalmente.

0: Dragon Ball.
1: Assolutamente sì.
2: E perché Dragon Ball?
1: Tra poco in Dragon, intanto perché fa più parte, diciamo, della mia generazione.
2: Certo.
1: Pokémon arrivano un poco dopo, diciamo, come diffusione, almeno in Italia.
2: Sì.
1: E poi perché effettivamente è un battle shonen, cioè
2: è un genere
1: manga che ha fatto la storia.
2: Ma ha detto come l'ha chiamato?
1: È un genere di
2: battle shonen. Ma che lingua è? Giapponese o
1: no? È un genere manga è fondamentalmente di lotta.
3: Lo vedi che è secchione.
2: Ma l'avevo detto che è secchione.
1: È il suo capostipite in un altro personaggio assolutamente apprezzato in Italia nella mia generazione, che è Kenshiro.
2: Non volevo aprire questo vaso di Pandora, cioè è più nerd che nerd. Si sente molto nerd
1: in questo
2: certo. No, quindi c'è un nerd a capo della sezione nazionale magistrati. certo, soprattutto invece, se dovesse fare il giudice, preferirebbe farlo a X Factor o a Ballando con le Stelle?
3: Ecco, una domanda importante.
2: X Factor. Senza dubbio, proprio
1: Perché uno lo guardo e l'altro no.
2: Ah, certo. E chi si sente dei giudici di X Factor, Presidente Tango?
1: Ma
2: tra quelli storici.
1: Perché cambiano sempre.
2: Sì, ma tra quelli storici, Manuel Agnelli, Fedez, che ne so.
1: No, lo farei in modo mio.
2: In modo suo. Sì. Senta, cosa
1: Mica, piace? Mica mi piace molto.
2: Mica. Cosa altro gli piace da nerd?
3: I fumetti?
1: I fumetti, ovviamente. Cioè, tutto ciò che è il mondo nerd.
2: Ma tipo i suoi fumetti preferiti, oltre che...
1: Il primo fumetto che ho letto, subito dopo Topolino, è stato Dylan Dog.
2: Però.
1: Avevo 6 anni.
2: A 4 anni è andato a scuola e a 6 anni leggeva Dylan Dog.
1: Esatto. Infatti li ho recuperati poi tutti.
2: Tutti chi?
1: Tutti i nuovi di Dylan Dog.
2: Certo, li ha letti tutti?
1: Certo.
2: E poi qualcun altro?
1: E poi tutti i manga americani, francesi.
2: Non le manga nessuno? No?
1: Non le mango,
2: certo. Non lo so. Grazie a Giuseppe Tango, presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Non gli manga nessuno. Se avete mangato questa puntata, potete ascoltarla su Rai Play Sound. Noi torniamo domani. Questa è Rai Radio 1. Questo è un giorno da pecora. L'unica trasmissione che manga.
3: Manga! Ma come manga?

0: Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Ore 15.
3: R1. Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, mediatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze nei negoziati con Washington, ma tuttavia proseguono gli attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran.
4: Solo ieri aveva ribadito per l'ennesima volta che un accordo è vicino. Ora invece Donald Trump sembra aver perso la pazienza e sul social Truth scrive: l'Iran è solo chiacchiere e niente fatti, ha impiegato troppo tempo per un accordo. Poi in un'intervista a Fox News dice di essere vicino a ordinare nuovi raid, stavolta su centrali elettriche e ponti. Anche da Teheran però trapela disappunto: ci riserviamo di valutare se proseguire i negoziati di fronte alle continue violazioni americane del cessate il fuoco, ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghoi dopo i bombardamenti statunitensi della notte, colpite installazioni militari in varie località meridionali della Repubblica Islamica, ma anche due desalinizzatori. In 20.000 ora sarebbero senza acqua. Per Washington erano la risposta proporzionata all'abbattimento ieri da parte di Teheran di un elicottero Apache che pattugliava lo stretto di Hormuz. Ai raid della notte i Pasdaran hanno risposto con missili e droni verso basi americane della regione, che hanno fatto attivare le difese in Bahrain, Kuwait e Giordania. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Il primo ministro britannico Starmer ha definito scioccanti e assolutamente inaccettabili le violenze anti-immigrate scoppiate a Belfast, in Irlanda del Nord, in seguito all'arresto per tentato omicidio di un rifugiato sudanese di 30 anni che ha coltellato in strada un quarantenne ora in condizioni critiche. Scuole chiuse per precauzione, nuove proteste attese in serata, disordini anche in Scozia. Alla Camera scontro in aula sulla commissione Covid. Il vicepresidente di turno Sergio Costa ha sospeso la seduta per alcuni minuti ad accendere il confronto. L'intervento di Alice Buonguerreri di Fratelli d'Italia, che ha invitato il leader 5 Stelle Giuseppe Conte a dimettersi da componente della commissione. La replica è arrivata dal pentastellato Alfonso Colucci, che ha criticato quello che ha definito il disperato tentativo del centrodestra di perseguire un inconsistente teorema accusatorio. Oggi la presentazione del rapporto sulla politica di bilancio, ben la prudenza sui conti, ma lo shock energetico potrebbe aggravare la situazione del debito portandolo verso il 140% del PIL. Così la presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio Cavallari, allarme sull'IRPEF, le modifiche alle aliquote per le fasce basse insieme all'introduzione della flat tax hanno aumentato le disparità riducendo l'equità fiscale. L'omicidio di Gianluca Iberra Silvera nella stazione Certosa di Milano non risponde al giudice, il secondo giovane fermato con l'accusa di aver sferrato 30 coltellate al 22enne, confermato lo scambio di persona.
5: Non ha voglia di parlare la mamma di Gianluca Iberra Silvera. Ha appena visto per la prima volta il corpo del figlio, ucciso alla stazione di Milano Certosa la sera di quel terribile 26 maggio. Ad accompagnarla diversi familiari e la fidanzata di Gianfranco, il fratello che era con lui il giorno dell'agguato. Non se l'è sentita di partecipare al riconoscimento. L'avvocato della famiglia, Paolo Camporini.
6: Era la prima volta che lo vedevano e quindi il riconoscimento è stato straziante.
5: Restano in carcere a San Vittore i due fermati, Isaias Gonzalo Linares Melendez, 20 anni, bloccato ieri a Bardonecchia a bordo di un pullman proveniente dalla Francia, e Jefferson Smith Cevaria Verano, il 19enne peruviano, davanti al jeep ha raccontato lo scontro del pomeriggio tra la banda dei Latin Kings, quella dei due arrestati, e gli MS-13, la pandiglia alla quale i 17 aggressori, tornati a Milano dopo l'iniziale fuga a Canegate, hanno creduto appartenessero Gianluca, il fratello e l'amico. Ancora l'avvocato.
6: Per quello che so io sono assolutamente certo che Gianluca nulla aveva a che fare con nessun tipo di banda, neanche il fratello.
5: Nel pomeriggio gli accertamenti strumenti della scientifica sugli indumenti e gli altri reperti per ricostruire la sequenza dei colpi che hanno portato alla morte di Gianluca.
7: Francesco Perugini per il GR1.
3: A Taormina prende il via stasera nello spettacolare Teatro Antico il 72esimo Festival del Cinema. Tra anteprime e grandi ospiti, ci racconta l'evento la direttrice artistica.
8: L'idea è dare a Taormina, che è un festival che apre la stagione estiva, la posizione sulla mappa dei festival internazionali, una posizione di rilievo come era nel passato.
2: Tiziana Rocca è la direttrice artistica del 72esimo Taormina Film Festival, che per 5 sere porterà nella cittadina siciliana le star dal mondo, accanto ad un ritrovato concorso con 9 film e ad uno per cortometraggi legati alla Sicilia. Apertura questa sera con la terza stagione di House of the Dragon. Arriva Russell Crowe con l'anteprima della Vendetta Perfetta. Ci saranno Clive Owen, Jane Campion, presidente di giuria. Per il premio alla carriera, ancora Tiziana Rocca.
8: Premio Helen Mirren, una giornata dedicata ad Anna Magnani, che lei ha chiesto perché è sua artista preferita, e una serata lei riceverà poi il premio alla carriera al palco, sul palco del Teatro Antico, quindi proietteremo bellissima.
9: Ani, guarda, è come quando dici la poesia, quella della farfalla, che è tanto carina, come fa?
2: Consegna del Golden Globe al Tornatore per il suo documentario su Brunello Cucinelli, omaggi a Franco Nero e a Giancarlo Giannini. Miriam Mauti, GR1.
3: È tutto, buon ascolto.
10: Come parla?
11: Senta, ma lei è fuori di testa.
10: E tu? Come parla?
12: Igora. La piazza social di Radio 1.
13: Sono ricco, io sono ricco, io sono ricco, io sono ricco.
14: L'abbiamo capito, sì, è ricco. Incredibile storia della Turchia, diventata virale sui social, tal Ahmad Takalo, 32 anni, mentre era alla cassa di un supermercato, si è visto rifiutare la sua carta di credito pensando a un problema tecnico, è andato in banca e ha scoperto che sul suo conto erano comparsi improvvisamente così, puff, oltre 20 miliardi di dollari, signore e signori, provenienti da un bonifico di origine sconosciuta. Le autorità hanno subito bloccato il conto e aperto un'indagine per accertare da dove arrivi quella gigantesca somma di denaro. Pensate che fortuna, vai al supermercato per comprare latte, pane e 2 zucchine in offerta e scopri di avere più di 20 miliardi di dollari sul conto. Altro che raccolta punti, questo signore è entrato da cliente normale ed è uscito potenzialmente più ricco di mezzo pianeta. La domanda è: chi è il benefattore distratto? Uno che ha sbagliato IBAN? Un miliardario con il dito troppo veloce? Un lontano zio di cui ignorava l'esistenza, che prima di lasciargli l'eredità non ha avuto nemmeno il tempo di mandargli un messaggio? E domani, adesso, da domani, tutti noi, quando la cassiera al supermercato ci dirà: mi spiace, la carta non passa, e invece di preoccuparci risponderemo: controlli meglio, magari mi sono appena arrivati 20 miliardi, Perché, diciamoci la verità, una volta tanto vorremmo anche noi scoprire che il problema del conto non è la mancanza di denaro, no, ma che ce ne sia troppo. Buon pomeriggio Italia, da Igor Righetti in diretta in Ligurale, piazza social di Radio 1. Un saluto anche dal conduttore di questo programma, eccolo qua, il bastino Byron, il pet influencer con oltre 255.000 follower sul suo account Instagram. Ultima settimana insieme prima della pausa estiva e continueremo poi a interagire con voi sui nostri social. In regia Cennino Giuliano, la parte tecnica Alessandro Adriani e Damiano Quarati, redazione Maurizio Merlo. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bastino Byron.
15: Abbiamo preso l'influencer
14: immancabile, arriva lui, puntuale, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z. Ben trovato Lorenzo.
16: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
14: Ti guardava già male, guarda, in cagnesco. No, ti ha salutato Byron, ti ha salutato, non si può dimenticare di te. Nell'Igora è venuto a trovarci il direttore di Vanity Class e vice coordinatore della redazione di Roma del quotidiano digitale Affari Italiani, Francesca Caetani Lovatelli. Buon pomeriggio Francesca e benvenuta. Francesca, ci sei? Ah, non c'è ancora. Allora, visto che è arrivata, l'abbiamo presa in corsa. Francesca, benvenuta. Ci stanno facendo gli scherzi o c'è Francesca? C'è, mi dicono, eccoti, ci sei. Allora Francesca, se persino aziende leader nello sviluppo dell'intelligenza artificiale cominciano a parlare della necessità di porre dei limiti, siamo di fronte a un segnale di prudenza o al riconoscimento che la tecnologia sta correndo più veloce delle regole? Quali sono, secondo te, i rischi più concreti di una crescita senza adeguati controlli?
11: Direi entrambe le cose, cioè la richiesta di limiti da parte dei leader dell'intelligenza artificiale non è solo sinonimo di prudenza, ma è anche riconoscere che abbiamo superato un pochino i tempi delle regole, quindi si crea una corsa al primato tecnologico che rischia di farci sfuggire rispetto al controllo etico e sociale. Quindi se da un lato la tecnologia corre più veloce delle regole, però ci vuole un'azione di prudenza strategica, cioè bisogna prevenire l'uso dannoso della tecnologia. Quindi una crescita senza controllo comporta tantissimi rischi, perché ci mette in pasto alle fake news, alle truffe, a vedere l'intelligenza artificiale che diventa padrona anche dei volti e delle voci di personaggi famosi che promuovono prodotti anche finanziari. Chiaro. E quindi la prudenza è importante per restare informati.
17: Francesco, una volta importavamo musica, cucina e tradizioni folcloristiche, adesso i fatti di cronaca ci dicono che importiamo direttamente anche l'uso urbano del macete, del macellaio professionista, sì, che in molti portano con sé come fosse l'ombrello pieghevole. Secondo te stiamo normalizzando un livello di violenza urbana che fino a pochi anni fa ci avrebbe scioccati molto di più?
11: Purtroppo, carissimo, la sensazione della normalizzazione della violenza esiste, perché i dati mostrano, se da un lato i reati dei gravi storici sono in calo, dall'altro c'è un aumento della microcriminalità, quindi rapine, scippi, risse, aggressioni, e c'è una viralità delle notizie amplificate dai social che sviluppano un'abitudine quindi c'è la tolleranza al reato, l'abitudine al degrado, e questo genera una forma di assuefazione che ci spinge a considerare normali alcuni comportamenti aggressivi, ahimè. Sì. Adesso, soprattutto vivendo in città, ma non solo.
17: Infatti, adesso siamo arrivati anche alla fiocina, hai visto, no? La fiocina del subacqueo. Ecco, oggi gli scoop nascono spesso o circolano prima sui social e sul web per poi approdare in edicola o in televisione. Chiunque li può lanciare. Secondo te, questo ha democratizzato l'informazione o ha soltanto aumentato la confusione tra gossip e fake news?
11: Da un lato c'è stata una democratizzazione delle notizie, dall'altro c'è una viralità tossica, definiamola così, che ha creato confusione e soprattutto disinformazione, perché l'avvento dei social ha sicuramente allargato la partecipazione, cioè chiunque può condividere delle notizie ribaltando la storica gerarchia. Sì. Ma l'assenza di questi filtri editoriali ha spesso trasformato questo spazio in un megafono delle bufale, passami questa definizione.
17: Sì, sì. Adesso ti fa una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z.
16: Buon pomeriggio, direttore.
11: Buon pomeriggio Lorenzo, grazie.
16: Grazie a lei. Oggi i personaggi pubblici scelgono direttamente che cosa condividere sui propri social, ritoccano immagini, filtrano contenuti proprio e anche testi e narrano la loro vita come vogliono. E così molti giornali saccheggiano a costo zero foto e contenuti presi proprio dai loro profili social. Come cambia il vostro lavoro in un'era in cui le notizie e le immagini arrivano già filtrate dagli stessi protagonisti?
11: Direi che ormai siamo nell'era del fai da te digitale, Igor, quindi il giornalismo è stato costretto ed è costretto ancora di più oggi ad evolversi, cioè i social media trasformano i protagonisti in uffici stampa di se stessi, non c'è più l'ufficio stampa di una volta, l'immagine è ritoccata, il personaggio pubblico mostra solo ciò che vuole, quindi dove il giornalismo deve intervenire? Nel colmare il vuoto, tornando a far ricerca sul campo e scavando oltre la patinata, chiamiamola così, dei profili social. Quindi anche se possiamo pescare nel legale consentito al diritto di cronaca, ci vuole sempre un'analisi critica della fonte, cioè una verifica della fonte.
17: Abbiamo ancora 30 secondi, lunedì prossimo, 15 giugno, mio cugino Alberto Sordi avrebbe compiuto 106 anni. Ecco, dato che Igor non sarà in onda, lo ricordiamo oggi. Alberto non cercava di piacere al pubblico, metteva in scena l'italiano peggiore, l'opportunista, il vigliacco, l'ipocrita, il conformista. Oggi, nell'era del politicamente corretto e della cancel culture, un autore così spietato verso i difetti degli italiani riuscirebbe ancora, a tuo giudizio, a lavorare con la stessa libertà, Francesca?
11: Tutto è cambiato, si adeguerebbe un po' ai tempi, ma abbiamo molti che fanno satira, non parliamo di nomi specifici. Riuscirebbe a lavorare sempre, a mio parere, se non ricordo male aveva anche una nomina che gli è stata negata perché ci andava un po' pesante su alcuni temi, però l'Albertone nazionale è e sarà sempre un mito.
17: Grazie al direttore di Vanity Class e vice coordinatore della redazione di Roma del quotidiano digitale Affari Italiani, Francesca Caetani Lovatelli. Buon lavoro, alla prossima!
11: Grazie a voi.
16: A presto.
17: A te. Enrico Ra, accogliamo con piacere la critica televisiva Carmela De Rosa. Bentrovata Carmela.
18: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
17: A te. E il conduttore radio televisivo Roberto Mattioli. Benvenuto Roberto.
19: Grazie.
17: Per te è un ritorno qui da Mamma Rai.
19: È un ritorno dopo qualche anno qui a Radio Rai, a Saxo Rubra.
17: Allora, l'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo radiofonico. Partiamo proprio dalla nostra amata radio, tra speaker virtuali, doppiaggi automatici e contenuti generati dagli algoritmi. Ma secondo voi una voce artificiale potrà mai sostituire davvero l'emozione, l'improvvisazione, l'umanità di uno speaker in carne ed ossa? Carmela De Rosa, tu tra l'altro, ricordo, da lunedì 15 su Rai Radio Tutta Italiana, diretta da Gianfranco Zinzilli, sei autrice e conduttrice del programma In Diretta. E questo è importante perché noi, anche secondo me, la radio è quella in diretta.
19: Esclusivamente.
17: Mi fa piacere, Roberto, che anche tu sia d'accordo. La voce delle emozioni si intitola, in onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Ecco, Carmela.
18: Allora, io penso che assolutamente un'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire l'emozione di una voce. Perché se io dovessi essere un'intelligenza artificiale, io non potrei fare determinate cose con la mia voce, ma sarei monotematica, quasi senza una cromaticità all'interno della voce stessa. E ricordiamoci che quando McCarthy ha inventato l'intelligenza artificiale, appunto 1956, io penso che è stata proprio anche un modo scorretto di chiamare questo mezzo intelligenza artificiale, ma forse
17: sì.
18: la deficienza del reale, non lo so, ecco.
17: Si perde la tavolozza cromatica, quindi l'espressività
18: vocale. Sono dei clonartefici, come ho già detto,
17: sì.
18: Cioè l'intelligenza artificiale è una clonarte nella sua capacità potenziale, nella sua capacità cinetica, diventa un clonartefice.
17: Roberto Mattioli.
19: Beh, clonartefice è stata anche molto eufemistica la nostra collega. Io direi anche peggio, l'intelligenza artificiale nebulizza proprio, distrugge noi stessi, noi creativi, noi conduttori, noi che magari ci pensiamo anche alla battuta perché non c'è più l'emozione. Io quando sento quelle voci standardizzate mi viene da pensare a dei robot. Vi ricordate quelli che andavano di moda alla fine degli anni 70-80 nella techno synth musicale? Automaticamente succede che l'intelligenza artificiale di oggi è un po' come quei personaggi, gruppi come Kraftwerk, ve le ricordate qualcuno? Magari tu, Igor,
17: come
19: te li ricordi?
17: No, certo.
19: Che oggi vengono un po' riadattate, ma si sente che è metallico, si sente che non c'è l'emozione, si sente che non c'è la vibrazione. Noi siamo fatti di energia e di vibrazioni.
17: Ha ragione, siamo fatti da vibrazioni. Scusate, ogni tanto qui mazzotto. Anticipato sto filosofo. Allora, dalla Cina sono arrivati pure i microdrama verticali, perché non ci facciamo mancare nulla qui,
19: sì.
17: No. Episodi da 1-2 minuti pensati per essere guardati sul telefono, che nel 2025 hanno generato addirittura 11 miliardi di dollari. Sono costruiti con colpi di scena continui e ritmi velocissimi. Praticamente, se ti distrai o starnutisci, perdi metà trama. Secondo voi, questo nuovo modo di consumare contenuti così rapidi e compulsivi rischia di cambiare anche il nostro modo di emozionarci e di raccontare le storie? Roberto Mattioli.
19: Questo non è che rischia di cambiare le storie, di cambiare il comportamento e l'approccio, proprio distrugge completamente quello che è l'apporto con i contenuti, con la narrazione. Ad esempio, i soggettisti e gli autori che chiamano certe sceneggiature o comunque sia certi soggetti cliffhanger, che significa tecnicamente il colpo di scena. Il colpo di scena arriva quando parte la pubblicità per far rimanere incollato il pubblico dinanzi al televisore, oppure quando finisce la puntata. E qui non c'è cliffhanger, qui c'è soltanto un qualcosa che usa e getta.
17: In un
19: qui
17: minuto.
19: Ma non è neanche narrazione, qui sparisce tutto, sparisce ogni competenza. Quindi siamo davanti a un pericolo che non è un pericolo soltanto di rimando, ma è veramente uno sprofondamento di quelle che sono le qualità espressive, narrative, di registi, di sceneggiatori, di attori, ma anche di voci come le nostre.
17: Maria De Filippi però in Italia ha visto il business, perché lei lo sta portando.
19: Ma lei è bravissima, ha preso dal marito, da Costanza. Quindi.
17: Carmela De Rosa.
18: Mi ricollego a quello che ha appena detto, ma dobbiamo per forza in questo momento allora citare il grande Luciano Floridi, perché Luciano Floridi nei suoi libri diceva appunto proprio questo, cioè quando una persona condivide tutto sui social, poi anche utilizzando soprattutto l'intelligenza artificiale, siamo o non siamo perennemente on life, on life, non online, certo. On life, la vita perennemente che sta online, quindi...
19: Beh, ma questo è inquieta,
17: Adesso vi fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio.
16: Buon pomeriggio ad entrambi.
19: Grazie.
16: Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale ha rivoluzionato la musica. Oggi un software può scrivere, cantare e produrre una canzone in pochi minuti. Con un autotune e intelligenza artificiale ormai appunto canta chiunque, o come ha detto Laura Pausini, cantano cani e porci.
17: Sì.
16: Secondo voi stiamo vivendo una democratizzazione della musica o la fine del talento?
18: La fine assolutamente del talento, perché io appunto proprio in conferenza stampa durante il Festival di Sanremo, sì, io ho fatto proprio questa domanda a Carlo Conti, cioè coloro i quali utilizzano l'autotune non possono essere chiamati cantanti, perché se io chiamo cantante una Giorgia, un'Elisa, una Laura Pausini, non posso chiamare cantante a Madame o Tony F o
16: Condivido.
18: Fedez. Quindi io ho inventato questo neologismo, cantantuner, cioè coloro i quali utilizzano l'autotune.
20: Canto, anche se sono stonato.
17: Ricorda Lelio Luttazzi.
19: Lelio Luttazzi, ma perché?
17: Canta anche quando è stonato.
19: Noi siamo nati con la sua hit
17: Roberto Mattioli.
19: L'autotune è qualcosa che si riallaccia al discorso che ho fatto precedentemente, ovvero la fine anche della canzone. Voi pensate che quello che è stato un binomio vincente e sembrava apparentemente impossibile tra Mogol e Battisti automaticamente si è rivelato un qualcosa di straordinario. I ragazzi di 20 anni cantano ancora le canzoni di Battisti oggi con l'autotune, cioè l'algoritmo che ti canta le canzoni. Questo non sarebbe più possibile.
18: Però voglio aggiungere una cosa, che se le persone, coloro i quali appunto fanno musica, utilizzassero l'autotune come l'ha utilizzato per la prima volta un grande cantautore italiano 2001, Kamikaze, Lucio Dalla, allora sì.
19: Beh,
18: cioè non come intonazione ma come effetto minimo sì.
16: Apro una parentesi, in realtà accettare. Secondo me oggi c'è spazio per tutti, ovvio la concorrenza è alta, però credo che comunque, secondo me, magari la definizione dovrebbe essere diversa da chi canta con autotune e senza autotune, non dovrebbe essere la stessa.
17: Io
16: questa
17: lo scriverei in sovrimpressione però.
16: Secondo me.
18: Quindi vi piace cantantuner? Cioè, vi piace?
17: Sì.
19: Ma è come la cioccolata fondente senza il burro di cacao.
17: Ecco, a un artista abbiamo ancora 40 secondi, un artista creato al computer senza fragilità e senza conflitti, è più comodo per il mercato. Roberto Mattioli.
19: Sì, è più comodo perché si può tranquillamente pilotare. L'artista far suo è bizzarro, eclettico e quindi a volte non rispetta neppure certe imposizioni contrattuali. Accade anche, io la storia.

0: la tua riflessione così profonda. Bene, grazie anche a Bombolo. E allora grazie alla critica televisiva Carmela De Rosa e al conduttore radio televisivo Roberto Mattioli per questo talk show. A presto.
1: A prestissimo e soprattutto ciao. In diretta, rigorosamente in diretta.
0: Sempre.
2: A presto. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.

0: Nikos Santos, siete all'ascolto di Gora, la piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:23 minuti primi. Nell'Igora è tornato a trovarci il fondatore e presidente della rete immobiliare in franchising Casa E, Antonio Pasca. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori di Igora.
0: Grazie, lei ha una lunga esperienza ai vertici del franchising immobiliare italiano ed è nel settore da circa 40 anni. Ha affermato di voler superare i vecchi canoni del franchising immobiliare. In che modo, in sintesi?
1: Ma in sintesi io partirei subito da una consapevolezza. Noi muoviamo come settore immobiliare cifre 140 miliardi del risparmio delle famiglie degli italiani. Se va a vedere sono circa 3 manovre finanziarie. Tutto questo produce circa 7 miliardi di provvigioni, quindi questo per far capire che lavoriamo nel settore molto molto importante. La consapevolezza di tutti gli attori facenti parte di questo sistema è quello di avere delle competenze alte. Io ho lavorato moltissimo nella costruzione di Casa E su tre pilastri essenziali, a mio avviso molto interessanti per un ottimo franchising. Il primo, la formazione è un po' il nostro fiore all'occhiello. Noi abbiamo progettato un percorso formativo triennale con verifica finale dei nostri discendenti, dei nostri collaboratori, per verificare appunto quelle che sono le competenze acquisite. Poi abbiamo creato un nostro CRM proprietario, e il nostro CRM proprietario indispensabile oggi per questo tipo di attività, l'ho voluto semplice e intuitivo e devo dire che è molto apprezzato dai nostri collaboratori. Il terzo, che l'ho considerato appunto il terzo pilastro, è l'accesso al credito, altrettanto importante per tutte le famiglie, non solo. Quindi abbiamo costituito praticamente una società di mediazione creditizia, Quantum Credit Tech SPA, che poi non è solo finanziamento e mutui, ma anche assicurazioni e cessione del quinto dello stipendio.
0: Ecco.
1: Abbiamo lavorato moltissimo su 6 punti che glieli dico velocissimamente. Il primo, la credibilità, soprattutto dal background dei singoli attori dell'azienda, sulla differenziazione appunto da altri franchisor, sul trasferimento del nostro know-how e del sistema aziendale attraverso la nostra scuola di formazione, un'adattabilità del nostro sistema che diventa appunto indispensabile per renderlo efficace in tutte le fasi di mercato e in tutte le aree geografiche. E il quinto, l'accessibilità, è altrettanto importante perché il nostro sistema deve essere strutturato in modo da risultare accessibile a tutti gli operatori che credono in questa formula. Il sesto ed ultimo punto sul quale abbiamo lavorato, il ritorno sugli investimenti fatti dagli imprenditori, che a mio avviso deve essere profittevole.
0: Presidente Pasca, adesso le fa una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio.
2: Buon pomeriggio, Presidente.
1: Sì. Buon pomeriggio a lei.
2: Avete investito molto nella tecnologia. Qual è il ruolo del portale casaevisit.it e quanto il digitale sta cambiando il mercato immobiliare, secondo lei?
1: Ma il digitale sta cambiando moltissimo il mercato immobiliare, tanto è vero che si parte dal digitale e si arriva poi al fisico.
2: Sì.
1: Quindi per noi diventava importante creare, noi abbiamo già una piattaforma che è appunto casaefranchising.it, abbiamo voluto creare questa piattaforma Casa e Visit appositamente, diventando così la prima piattaforma digitale dove acquirente e venditore possono incontrarsi e scegliersi reciprocamente.

0: vende. Quindi un venditore può, con un semplice click, può andare a vedere tutte le richieste che noi abbiamo pubblicato su questo portale e scegliere il migliore acquirente. Tengo a precisare che tutto questo servizio è gratuito e noi veniamo retribuiti solo se l'affare verrà concluso.
1: Ecco, Presidente Pasca, sui social che tipo di contenuti funzionano di più oggi? Foto, video o tour virtuali?
0: Ma io devo dire che funzionano tutte e tre. È chiaro che sono tre contenuti che oggi non possono essere più fatti da noi, ma da professionisti all'altezza della situazione, proprio perché il mercato ne ha bisogno e proprio perché il cliente, prima di arrivare nel fisico, quindi nell'agenzia, vuole fare lui una selezione per non perdere chiaramente del tempo.
1: Qual è l'errore più comune che viene fatto quando si vende casa? Abbiamo 30 secondi.
0: Ma l'errore più comune, secondo me, è non affidarsi a dei professionisti all'altezza della situazione. E così facendo, molte volte si sbaglia prezzo di partenza e l'immobile lascia lì per parecchio tempo prima che si possa chiaramente vendere.
1: Ma la casa è ancora il primo sogno degli italiani?
0: Ma per quanto mi riguarda, assolutamente sì. È rimasto il sogno degli italiani. È chiaro che è cambiato forse il modo di scegliere appunto casa. Io credo che si sia passati da una casa ideale a una casa possibile, anche perché bisogna vedere poi la possibilità delle famiglie, se hanno appunto la possibilità di poter, ecco perché
1: grazie.
0: La casa possibile è quella più importante.
1: Grazie al fondatore e presidente della Rete Immobiliare in Franchise in Casa, Antonio Pasca, buon lavoro! Alla prossima.
0: Grazie a lei.
2: A presto.
0: Grazie,
1: arrivederci. È rimasto con noi Roberto Mattioli. Roberto, a Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia, tra gli appuntamenti più curiosi da 10 anni c'è il Festival del Ciarlatano e ora c'è pure il premio Il Ciarlatano dell'anno, un riconoscimento che con ironia e spirito satirico punta i riflettori su vicende e personaggi legati all'arte della millanteria. Tu lo hai ideato e lo conduci. Ma com'è nata questa idea e quali caratteristiche deve avere oggi un perfetto ciarlatano dell'anno?
3: Beh, sono coloro che oggi promettono e non mantengono. Abbiamo delle categorie specifiche, soprattutto nella politica. Noi faremo la puntata l'anno zero, più che la puntata, grazie a un ricordo di Dario Fo, il suo mistero buffo, il re dei ciarlatani, a Cerreto di Spoleto il 21 agosto.
1: Benissimo, il 21 agosto. Igor Attorno da domani, sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound per l'ultima puntata della stagione. Grazie per averci seguito anche oggi da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluccio
1: e naturalmente da Bassottino Byron.
2: A domani.
1: A domani, diamo 3 secondi prima, oggi, bravissimi.
2: Generosi.
1: Generosissimi oggi.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio, ben trovati da Rai Mobilità. La prima notizia ci porta in A10, code a tratti per lavori tra Orco Felghino e Finale Ligure, ma anche tra Albenga ed Andora in direzione Ventimiglia. In A7 coda per il traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano. Code in A9 in direzione Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como. Sulla Venezia Trieste traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto verso Trieste. Code per un veicolo in avaria sulla A22 tra Vipiteno ed il confine di Stato in entrambe le direzioni. In A15 si rallenta per la presenza di olio in carreggiata tra Aulla e l'allacciamento alla A12 direzione La Spezia. Proseguiamo direzione A1 segnalando code per un incidente tra Terre di Canossa, Campeggio e Parma direzione Milano. Si rallenta anche tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Firenze Scandicci direzione Roma. Code in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona, code poi tra Teramo, Giulianova e Val Vibrata direzione Ancona. A Roma, tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est in questa direzione, sulla diramazione di Roma Nord, coda per incendio tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il grande raccordo anulare. Tutto da Regno Mandolesi, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
6: Sono le 15:31 minuti, ben trovati da Francesca Romana Cici, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi durante la diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Come possono i giovani impegnare il tempo libero dell'estate? Come riempire quel tempo vuoto che non diventi però un tempo perso, ma che possa continuare ad essere un tempo di crescita e formazione? Tantissime sono le offerte di campi estivi, di svago, sport, avventura, natura, arte. Noi abbiamo scelto due iniziative di associazioni che hanno l'impegno civile e sociale nel proprio DNA. Sono Libera ed Emergency, che propongono anche quest'anno campi estivi per ragazzi e ragazze di diverse età. Partiamo con il progetto di Libera, associazione di promozione sociale presieduta da Don Luigi Ciotti, per sollecitare la società civile nella lotta alla criminalità. Estate Liberi, che propone campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie. Quest'anno tra l'altro sono 30 anni della legge per l'uso sociale dei beni confiscati, e io do il benvenuto a Gaetano Salvo, responsabile nazionale Estate Liberi. Buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao a tutte e tutti, buon pomeriggio.
6: Allora, Gaetano, raccontiamo il progetto e l'obiettivo di questi campi. Come dicevo, ecco, l'impegno civile e sociale sta nel DNA della vostra associazione, così come quella di Emergency, di cui parleremo dopo. Gaetano.
2: Grazie ancora per l'invito. Quest'anno appunto sono i 30 anni della legge 109, sono più di 20 anni che portiamo avanti questo progetto, il progetto dei campi di Estate Liberi, campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie. Con la rete di Libera ogni anno propone 150 settimane di campi in 80 località diverse in tutta Italia, da nord a sud, e viene fatto in collaborazione con tantissime realtà associative, cooperative sociali, le cooperative di Libera Terra, nate proprio dalla spinta di recuperare quelli che erano terreni una volta appartenuti a organizzazioni criminali, che oggi invece sono tornati alla società civile, sono diventati bene comune, e che per noi è un passaggio anche fondamentale per quanto riguarda il progetto nella sua interezza. Per noi oggi di mettere al centro il tema del bene comune, del prendersi cura di spazi, piazze, comunità, è al centro del progetto. Infatti i nostri campi, che solitamente si dividono tra una parte concreta di impegno, è un momento di approfondimento sui temi delle mafie, della corruzione, su quella che è stata la risposta in questi 30 anni della società civile, con testimonianze, con approfondimenti, con giornalisti, con la voce di chi ha perduto
6: un parente, caro, un familiare,
2: no? Un familiare delle vittime innocenti delle mafie, che per noi diventa sempre un momento fondamentale, perché loro testimoniano proprio quel passaggio dal dolore a un impegno rivolto a tutte e tutti, loro, ma anche ai tanti giovani. Il nostro progetto ogni anno coinvolge circa dai 2.500 ai 3.000 partecipanti di tutte le età. I nostri campi sono a partire dai 14 anni e abbiamo una tipologia differente di iscrizione. Partecipano tanti ragazzi in maniera individuale, che scelgono proprio di fare l'esperienza singolarmente, e quindi di scegliere una località, partire, andare a incontrare, scoprire queste realtà, a conoscerle, a supportarle, oppure attraverso il percorso con dei gruppi scout, parrocchie, associazioni varie, che decidono di fare l'esperienza con il gruppo, magari una tappa di un percorso che stanno portando avanti tutto l'anno, temi che approfondiscono durante tutto l'anno, e che poi vedono nel campo una tappa proprio di andare proprio
6: una tappa pratica, concreta, quindi,
2: esatto,
6: di vedere e toccare con mano quello che hanno approfondito in teoria e ascoltato e imparato durante l'anno.
2: Sì, perché i nostri campi hanno sicuramente il fulcro dei beni confiscati, che per noi sono fondamentali, ma anche quello di cosa sono diventati oggi questi beni confiscati. Quando una cooperativa, faccio l'esempio di una cooperativa nel nord della Campania, oggi parla di inclusione, parla di lavoro pulito, di lavoro onesto a chi purtroppo si trova in situazioni anche di difficoltà socio-economico, di chi ha vissuto una vita anche facendo delle scelte differenti in passato, che oggi però decide di portare avanti un determinato stile di vita, cambiandolo e dedicandosi appunto a lavorare presso una cooperativa sociale sui beni confiscati alla camorra. Oppure chi in una piazza decide di non abbandonarsi a quella che è la situazione che vive quotidianamente, ma che decide di impegnarsi generando comunità attraverso questi beni confiscati, attraverso questi spazi che in questi anni sono diventati il fulcro dell'esperienza degli Stati Liberi.
6: 80 località, dicevi, su quali si svolgono questi campi, 150 settimane di campi singoli, campi per gruppi organizzati, però anche campi per famiglie, campi tematici, campi per aziende, per università, campi anche per ragazzi e ragazze della messa alla prova, insomma davvero per tutti. Ecco, ci fai anche qualche come sono strutturati questi campi a seconda proprio dei gruppi diversi?
2: Sì, diciamo, molti dei campi mantengono quella struttura che, diciamo, ci dicevamo all'inizio sulla parte, diciamo, soprattutto la mattina, di aiuto concreto oppure di lavoro pratico. Per lavoro pratico, diciamo, noi la parte concreta intendiamo anche la realizzazione di un murales in uno spazio che da quel momento prende una nuova forma, prende una nuova vita. Il coordinamento di Libera sul territorio decide che da quel momento anche di investire e di creare comunità intorno a quello che è un gesto di una settimana, che è la creazione di un murales, come è stato in questi anni in tante località, diciamo dalla Puglia a Roma su Collina della Pace, per poi appunto intorno crearci comunità. I nostri campi sono anche appunto rivolti ad aziende, penso a una collaborazione storica con la Coop e con alcune esperienze con aziende che decidono di investire su questi temi proprio per anche far conoscere queste esperienze ai loro dipendenti. E i campi, anche quelli rivolti alle aziende, mantengono
6: questa struttura, diciamo, spina dorsale.
2: Sì, per noi, diciamo, tenere questi tre pilastri, quello che è il tema delle diseguaglianze sociali, quindi di che cos'è oggi un percorso di antimafia sociale, i beni confiscati, il tema dell'impegno come strumento, come esperienza per portare avanti i temi, non è un lavoro, ma è un affrontare determinati temi tramite il fare. E quindi per questo anche tante esperienze sono rivolte al mondo dello scautismo. E un lavoro che viene fatto in questi ormai 20 anni è tanto sul tema dell'inclusione, ma tanti ragazzi e ragazze provengono dai percorsi non solo di messa alla prova, quindi provenienti dai servizi sociali per i minori, quindi dagli USM, ma anche ragazzi e ragazze che vivono in determinate comunità, in comunità anche, diciamo, a livello anche giuridico. E per noi questo è un valore che riteniamo e che stiamo portando tanto avanti. Quest'anno abbiamo fatto anche una raccolta fondi, si chiama Regala un'estate libera, che permette appunto a ragazzi e ragazze che hanno delle difficoltà socio-economiche e non riescono a permettersi la quota di poter vivere anche loro questa esperienza. Per noi il tema un tema inclusivo è per noi fondamentale, perché appunto l'agire di Libera si basa tanto sul tema del contrasto alle diseguaglianze sociali.
6: Ha partecipato qualche anno fa ad uno di questi campi, ad una giovane volontaria, Bianca Buccilli. Ciao Bianca. Bianca, sei con noi? Ci senti? Eccoci.
7: Mi sentite?
6: Perfettamente, okay, Bianca, 27 anni, nel 2021 hai partecipato ad un campo agricolo. Ci racconti intanto come hai scelto Libera, questo campo di Libera?
7: Allora, il 2021 era sicuramente un periodo un po' particolare per tutti, perché era l'anno
6: era il post-Covid, si usciva dal lockdown.
7: E io ero una studentessa universitaria, avevo voglia di fare un'esperienza che fosse un po' più diversa e soprattutto di stare a contatto con delle realtà che facessero qualcosa di concreto a livello sociale e a livello anche di contrasto alle mafie. Quindi mi sono informata per cercare dei campi di volontariato e trovai il campo di Libera, che era una delle associazioni che conoscevo da tempo, perché comunque è un'associazione di cui si parla molto. E decisi di intraprendere di fare questo percorso e di partecipare a questo campo, anche perché mi incuriosiva molto la storia della cooperativa poi dove sono stata ospite, che era la cooperativa La Strada nel Casertano, a Pugliano di Teano. E personalmente poi per me è stata...
6: Riesci brevemente a raccontarcela la storia, davvero in un minuto, di questa cooperativa, che ora ci ha incuriosito anche a noi?
7: Sì, perché era una cooperativa che non esisteva da tantissimi anni, gestita da ragazzi giovanissimi, una cooperativa sociale, quindi anche con un'attenzione verso appunto persone che venivano da percorsi diversi, spesso ci sono ex detenuti o ex ci sono tante storie diverse, tra l'altro che i campisti non conoscono, a meno che qualcuno abbia voglia di condividerle con loro, e soprattutto è una frazione di Teano, quindi è un paese molto piccolo che però fa un lavoro gigantesco, perché si sono presi sulle spalle un bene molto grande, anche creando una rete con altri beni confiscati sempre sullo stesso territorio. E noi per esempio abbiamo conosciuto anche il gestore di un altro bene confiscato molto grande, che è quello sempre nel Casertano, un'altra cooperativa che si chiama Al di là dei sogni, e quindi mi interessava anche capire come questi ragazzi così giovani fossero riusciti ad avere un impatto così grande su questo territorio, e soprattutto di mettermi alla prova in un'esperienza che era molto diversa dal mio quotidiano. Io vivo a Roma, quindi cercare di spostarsi su una cooperativa agricola e fare anche del lavoro agricolo era un po'
8: una realtà diversa, un'esperienza diversa. Com'è stata questa esperienza?
7: È stata... forse sono esagerata, ma per me è stata un'esperienza che mi ha cambiato anche un po' la vita, perché ero anche in un periodo difficile a livello universitario, e oltre al fatto che è stata un'esperienza bellissima dal punto di vista comunitario, perché l'esperienza di campo è un'esperienza che comunque si condivide con altre persone che scelgono di fare quella settimana lì, quindi confrontarsi con ragazzi vengono da diversi luoghi e con diverse età. Io andai da sola, presi il treno e andai da sola, quindi una bellissima esperienza di comunità, e una bellissima esperienza anche perché per una settimana riesci a metterti nei panni di qualcuno che tutti i giorni si impegna in qualcosa anche di difficile a volte. E mi ricordo questa scena di noi raccoglievamo i ceci come attività mattutina, e una mattina iniziò a piovere molto forte e noi eravamo tutti molto in ansia perché si sarebbero rovinati i ceci, e quindi tutti i ragazzi si svegliarono presto per alzarsi e raccogliere i ceci in modo tale da non disperdere il raccolto che loro avevano avuto, perché i ceci vanno essiccati. E quindi per un momento, anche se noi non eravamo abituati a fare quel tipo di vita, c'era questa premura così grande dal fatto che noi capivamo quanto quella cosa fosse importante per loro. Quindi per una settimana condividere anche qualcosa di importante, cercare di capire cosa si nascondeva anche solo dietro a un raccolto di ceci. Oltre al fatto che noi in quella settimana incontrammo un sacco di persone, ci fu uno scambio molto proficuo con ospiti che loro invitavano, ma anche con gli stessi operatori della cooperativa, che appunto a volte avevano pochi anni più di noi, ma che sono state per me delle persone di grande ispirazione, perché si capisce veramente l'impegno che loro ci mettono tutti i giorni e che fatica, ma anche che gioia può comportare lavorare in un certo settore, impegnarsi in una cosa del genere come può essere la gestione di un bene confiscato.
8: Senti, poi dopo questa esperienza hai deciso di diventare una volontaria, di far parte di questo progetto, di questo percorso?
7: Sì. Sì, visto che appunto per me era stata così importante questa esperienza, tornata a Roma sono stata ricontattata dal presidio di Roma appunto per iniziare a collaborare diciamo nei mesi invernali anche insieme a loro, e l'anno subito successivo al mio campo sono entrata a far parte dello staff dei campi invece organizzati a Roma, e anche quella dall'altro punto di vista fu un'esperienza molto bella, perché mi ha permesso di condividere quello che invece era il nostro lavoro con dei ragazzi giovanissimi, quindi provare a lasciare qualcosa anche a loro e cercare di capire perché diverse persone vogliono provare a fare un campo di estate liberi. Quindi sono state due esperienze complementari, ma entrambe molto, molto belle dal punto di vista umano, emotivo, ma anche sociale.
8: È molto bello quello che ci hai raccontato e che tu ora vuoi anche trasmettere agli altri. Ecco, Gaetano Salvo, per concludere, il racconto di Bianca mi sembra proprio il racconto di semi seminati che crescono. Gaetano.
2: Le parole di Bianca rappresentano proprio quella che è l'esperienza, diciamo, l'incontro e il diciamo mettersi per una settimana anche nel proprio il corpo all'interno di queste esperienze, e conoscendo il lavoro delle tante realtà, e dando il proprio contributo, ma allo stesso tempo portandosi, dando e avendo dal campo. Quindi si lascia tanto, ma si prende anche tanto da quei rapporti umani che in una settimana si generano,
8: costruiscono
2: e si innestano con una scintilla all'interno di una di 7 giorni, perché poi i campi sono appunto di una
8: però scintille che non si spengono più, come ci ha raccontato Bianca. Grazie per averci raccontato Estati Libera.
7: Grazie a voi.
8: I campi di Libera, Estate Liberi. Grazie Bianca Buccilli.
2: Grazie
8: Gaetano Salvo, e buon campi a voi. E allora, dai campi di Libera a quelli di Emergency, che lo ricordiamo, se non ce n'è bisogno, un'associazione umanitaria indipendente che è stata fondata nel 94 da Gino Strada e dalla moglie Teresa Sarti per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di qualità alle vittime delle guerre, degli eminenti uomo, della povertà, e che promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. E per quest'estate torna la proposta dei campi estivi per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 30 anni, Rise Up, Alzarsi, che già nel nome ha il suo messaggio chiaro. E a raccontarci questo progetto Gloria Cammarata. Ciao Gloria.
9: Ciao a tutti.
8: 27 anni, anche tu come Bianca, volontaria dei giovani di Emergency, e che anche tu hai iniziato partecipando proprio ad uno di questi campi Rise Up. Raccontaci che cosa sono.
9: Sì, io ho fatto la prima edizione di Rise Up, e come Bianca nel 2021 era un'estate particolare, perché appunto uscivamo dal Covid. Non
8: insomma, quell'estate è stata per voi due di assegnato.
9: esatto, possiamo dire così. E non sapevo cosa fare, mi è apparsa la pubblicità su Instagram con questo claim che diceva: se vuoi la pace prepara la tenda, e mi sono detta: io la pace la voglio. Quindi ho preparato la tenda, mi sono iscritta e sono partita, e quella è stata la settimana che anche a me in parte ha cambiato la vita, perché sono partita da sola, un po' impaurita, e però quando sono arrivata lì mi sono trovata davanti a persone più o meno della mia stessa età, che la pensavano come me, che avevano voglia di cambiare il mondo, di fare qualcosa di concreto, e è stata una settimana che mi ha letteralmente cambiato la vita.
8: Che cosa avete fatto in quella settimana?
9: Era una settimana molto particolare, perché nella mattina c'erano esperti che parlavano di pace, persone che sono state su territori di guerra, sia operatori di Emergency che giornalisti, scrittori, e invece nella seconda parte del pomeriggio facevamo dei laboratori di scrittura creativa, teatro e fotografia, e erano tutti laboratori proprio per aiutarci poi un domani a comunicare in maniera sia creativa, ma a tirare fuori anche quello che pensavamo e a farlo con esperti, e allo stesso tempo vivevamo all'interno di una pineta tutti insieme, quindi si è creato nel giro di 2 ore un gruppo che sembrava che fosse un gruppo di amici da 20 anni.
8: Ecco, il tema di quest'anno qual è, di Rise Up?
9: Allora, in realtà Rise Up quest'anno si è evoluto, perché se fino a qualche anno fa stavamo all'interno di una pineta, quest'anno Rise Up in collaborazione con la con la Compagnia dei Cammini realizzerà un cammino sull'onda di quella che è ripudiare la guerra, e saranno 5 giorni di cammino tutti insieme sulle tracce del cammino Spallanzani. E io quello che posso dire a chi ci ascolta è di non aver paura di partire da soli, perché si creano dei gruppi, delle amicizie, delle relazioni che ti cambiano, ma soprattutto ci fanno capire in che direzione sta andando il mondo, ma che non siamo inutili, che è necessario non soltanto agire, ma anche diffondere una cultura di pace. Quindi diciamo che è questo.
8: Non aver paura di preparare quella tenda come hai fatto tu nel 2021.
9: Esatto.
8: Vuoi la pace, non aver paura appunto di partire. E allora, a raccontarci questo cammino speciale sul sentiero Spallanzani sull'Appennino reggiano è Luca Giannotti, che è coordinatore della Compagnia dei Cammini, che appunto quest'anno in collaborazione con Emergency propone questo cammino. Buon pomeriggio Luca Giannotti.
10: Buon pomeriggio a tutti.
8: La vostra filosofia è diffondere la cultura del camminare in Italia, e in questo progetto comune difendere, parlare di pace, portare la pace, ricordare quello che è stato la guerra. Ci racconta questo cammino e il senso di questo percorso?
10: Allora, è dal 1 al 5 settembre. E si parte dall'Appennino reggiano, quindi dalla Pietra di Bismantova, e si scende piano piano in 5 giorni di cammino fino a Reggio Emilia, arrivando il 5 settembre durante il festival annuale di Emergency. Il senso profondo è quello proprio di far riflettere e in qualche modo costruire non solo le relazioni tra i ragazzi durante l'esperienza, ma anche un lavoro sul concetto proprio di guerra, con questo progetto bellissimo, questo laboratorio che si chiama Memorie di Disertione, che, in cui praticamente ogni ragazzo viene fatto entrare nelle scarpe di una persona del passato che rifiutò la guerra, quindi appunto obiettori di coscienza, disertori e quant'altro, personaggi importanti, viene dato come fosse un gioco di ruolo tutte le informazioni al ragazzo per appunto immedesimarsi, e poi si elabora insieme questo progetto con un tutor che li segue tutti insieme in cammino. Quindi c'è la parte, diciamo, del cammino, quindi il momento anche esperienziale tutti insieme, e c'è anche questa parte invece di laboratorio, di approfondimento. Quindi è un bellissimo progetto, grazie a Emergency, che ha messo il contenuto su, e noi mettiamo, diciamo, la nostra esperienza di cammini sul sentiero Spallanzani, che è un cammino appunto reggiano.
8: Quali sono le tappe? Ce ne può raccontare una di questo cammino?
10: Beh, sicuramente la partenza dalla Pietra di Bismantolo è affascinante, perché questa roccia che emerge tra le colline è molto affascinante. Poi si arriva a questo crinale dove c'è il castello di Carpineti, e dove si dorme per esempio in una pieve medievale, che è un luogo proprio in mezzo al nulla, dove i ragazzi avranno la possibilità anche di vivere questa esperienza in un posto magico, e quindi magari riusciranno ad approfondire meglio certi temi. Stiamo cercando di organizzare anche qualche incontro magari legato alla resistenza di quei luoghi, perché in quei casolari, in quei luoghi lì si sono combattute molte situazioni della resistenza dell'Appennino. Quindi, e poi pian piano si scende, si arriva a Biano, Scandiano, e poi si arriva alla pianura, e le ultime poche ore sono un tratto di pianura che da Scandiano porta a Reggio Emilia, e quindi questo arrivo che speriamo di fare anche accompagnati da altre persone che ci raggiungono dal festival, l'arrivo appunto in città e il momento finale durante il festival di condivisione di quello che è stata l'esperienza.
8: È bellissimo questo, quello che ci ha detto, quel far entrare i ragazzi nelle scarpe di chi è passato 80 anni fa in quei luoghi, più di 80 anni fa in quei luoghi. Il festival di Emergency che si terrà a Reggio Emilia il 4, il 5 e il 6 settembre, e il tema sarà il coraggio proprio di ascoltare le storie di chi cura sotto le bombe, di difendere i diritti di tutti, di prendere posizione, di chi attraversa i confini per sopravvivere, di chi obietta e chi si oppone alla logica, alla pratica della guerra. E Luca Gianotti, qual è il messaggio che spera di trasmettere, che sperate di trasmettere a chi parteciperà a questo campo?
10: Da una parte appunto il coraggio è anche quello di mettersi in cammino da soli, come è stato detto prima, e quindi il partire per dei ragazzi per un'esperienza diversa e nuova molto importante. Il coraggio anche di appunto riflettere su cosa vuol dire anche oggi quello di stare contro la guerra in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forme. Quindi speriamo che questi due messaggi, il cammino e la pace, siano dei messaggi che arrivino a tutti.
8: Gloria, qual è il messaggio che ti è rimasto da quel campo che hai fatto nel 2021, e qual è il messaggio che anche in questo contesto di guerra ti senti di trasmettere ai tuoi coetanei?
9: Secondo me il fatto che ognuno di noi può fare la differenza, che
8: non siamo inutili, come dicevi.
9: Esatto, esattamente. Tutti noi possiamo fare il nostro pezzettino, ognuno ha qualcosa di speciale, lo deve mettere anche nel suo cammino e nella vita costantemente. E questo cammino e Raise Up ed Emergency ti insegnano a fare proprio questo, a capire qual è la tua parte e ti supportano a farlo.
8: Non so chi può rispondermi, Gloria o Luca, ci si può ancora iscrivere, quanti posti ci saranno per questo campo, ragazzi, dicevamo tra i 18 e i 30 anni. Gloria
9: Le iscrizioni sono ancora attive sul sito di Emergency, basta scrivere Emergency Raise Up e appaiono tutte le informazioni necessarie, anche di cosa portarsi eccetera. Basta cliccare iscriviti e poi si procede con tutte le iscrizioni, ci sono ancora posti disponibili.
11: Allora, grazie davvero per averci raccontato quest'altro bellissimo progetto, questo cammino che sarà fatto nei primi giorni di settembre sul sentiero Spallanzani dell'Appennino Reggiano, organizzato da Emergency e dalla Compagnia dei Cammini in collaborazione, un cammino contro la guerra, un cammino per la pace nei luoghi della resistenza. Sono le 15, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento a tutti e due.
10: Grazie a voi.
11: Sono le 15:57, ci fermiamo qui, la linea ora va al GR1 delle 16, non prima di aver ringraziato la redazione di Wanna, di Cristiana Fetati, Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa alla regia, Andrea Di Marco oggi in console, e domani sarà la nostra ultima puntata, l'ultima puntata della stagione, l'appuntamento alle 15:30, Wannabe, il futuro che vorrei.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
13: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
14: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
13: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
14: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
13: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
14: Terme dell'Emilia Romagna.
13: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
15: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Ore 16.
22: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
23: GR1.
24: Giorgio Schiavoni in studio. Medio Oriente, mediatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze nei negoziati con Washington. Ma dopo gli attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran delle scorse ore, Trump torna a minacciare nuovi bombardamenti a ponti e centrali elettriche. L'ONU invierà una missione in Libano per raccogliere prove sulle violazioni dei diritti umani commesse dall'inizio della guerra tra Israele ed Hezbollah. Sempre più drammatica la situazione nel sud del paese. Secondo fonti sanitarie sono 14 le persone uccise oggi dai raid israeliani ancora in corso. Colpito nelle ultime ore anche il centro della città costiera di Sidone. Torniamo in Italia. Via libera del Consiglio dei Ministri in esame preliminare a due decreti legislativi che adeguano la normativa ai regolamenti europei in materia di sicurezza, formazione e responsabilità civile e penale. Il ministro dell'Interno Piantedosi, in conferenza stampa post Consiglio, ha spiegato che il provvedimento disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. L'IA è un importante strumento di supporto all'azione di polizia, senza mai sostituire il ruolo e le decisioni umane. E ora il consueto aggiornamento sui mercati finanziari. In diretta da Milano, Sabrina Manfroi.
0: Buon pomeriggio. Avvio in calo per Wall Street dopo il dato sull'inflazione del mese di maggio, che è salito al massimo degli ultimi tre anni, il più 4,2% la variazione sull'anno precedente. Il Dow Jones cede insieme al Nasdaq lo 0,35%. Si indeboliscono anche gli indici europei, dove resta molto alta la volatilità. Londra in questo momento insieme a Milano guadagna un risicato più 0,15%, Francoforte perde lo 0,40%. Parigi meno 0,03%. Riflettori puntati sempre sui titoli del risico bancario. In luce Banco BPM sull'eventualità di un rilancio della sua offerta, il titolo sale del 3,5%, insieme a Unipol più 3,3%, mentre sono ancora in frenata Intesa San Paolo meno 0,4%, poco mosse sulla parità Monte dei Paschi, Mediobanca e Generali. Intanto tornano a salire i futures sul petrolio a $92 a barile il Brent, spinti dalle parole di Trump che fanno paventare la possibilità di una nuova escalation militare. Linea allo studio.
24: Ufficio parlamentare di bilancio, oggi la presentazione del rapporto sulla politica di bilancio. La stima sul PIL del 2026 è di più 0,5%. La cresciuta progressività unita all'ampliamento della flat tax ha accentuato le disparità di trattamento tra le varie tipologie di reddito e allontanato l'obiettivo del perseguimento dell'equità. Per la presidente Lilia Cavallari, bene la prudenza sui conti, ma lo shock energetico potrebbe aggravare la situazione. Sentiamola.
1: Finora il debito è leggermente in aumento, rimarrà in aumento fino al 2027 per effetto dei crediti d'imposta, in modo particolare degli effetti di cassa legati al super bonus. Dal 2027 in poi inizierà questa graduale discesa del debito. La geopolitica non aiuta perché riduce le prospettive di crescita, e se si cresce meno è più difficile ridurre il debito in rapporto al PIL.
24: Cronaca: è stato assolto l'unico imputato nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini nel 2023. Dopo due anni di indagini e 7 mesi di udienze, si riparte da zero.
3: Luis da Silva in un luogo protetto per riposare e tornare alla normalità. Due gli anni trascorsi in carcere. Nella notte la sentenza di assoluzione della Corte d'Assise di Rimini, tra gli applausi dei suoi familiari. La moglie Valeria Bartolucci lo ha raggiunto.
5: Lo sto andando a trovare. Ho dormito le 2 ore più belle e più intense degli ultimi 3 anni.
3: La procura farà appello contro la decisione della Corte. È convinta che il 36enne senegalese abbia ucciso la 78enne Pierina Paganelli per timore che rivelasse la relazione clandestina che aveva con la nuora Manuela Bianchi. Un rapporto noto a tutti, erano dirimpettai nella stessa palazzina in via dei Ciclamini, dove 3 anni fa è avvenuto l'omicidio. L'anziana donna fu uccisa con 29 coltellate in garage, di ritorno da un incontro di preghiera con un gruppo di testimoni di Geova. Un processo indiziario, secondo la difesa del senegalese. Determinanti la mancanza di tracce di DNA dell'uomo sul corpo della vittima, l'arma del delitto mai trovata, l'assenza di testimoni attendibili. Tutto da rifare dopo più di 2 anni di indagini e 7 mesi di udienze. Arianna Di Giorgio, GR1.
24: L'ONU, tramite l'Alto Commissario per i diritti umani Volker Türk, ha chiesto agli Stati Uniti di rivedere profondamente l'applicazione della loro politica migratoria nel quadro della Coppa del Mondo di calcio. Diversi membri di delegazioni sportive hanno avuto problemi di ingresso nel paese. Un arbitro somalo è stato respinto, un calciatore iracheno trattenuto per ore e alcuni accompagnatori della nazionale iraniana non hanno ottenuto il visto. La FIFA ha precisato di non avere alcun ruolo nelle procedure di immigrazione del paese ospitante. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1 come sempre alle 17.
21: Il pomeriggio di Radio 1.
25: Mercoledì 10 giugno, sono le ore 16:05, quando apriamo un nuovo pomeriggio di Radio 1 con Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
2: e con Raffaele Roselli. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori pronti come sempre a inviarci i commenti al 335-699-2949.
6: Ed oggi per questo pomeriggio non siamo nel nostro solito studio, ma in quello grande, quello delle grandi occasioni, potremmo dire, Raffaele e Simona. Perché?
25: Sì. Perché abbiamo un ospite particolare che sarà qui tra noi tra una mezz'oretta.
6: Mezz'ora
25: anche
6: circa,
25: meno.
6: Infatti. Arriverà infatti con noi Max Gazzè.
25: Stamattina a Roma andiamo all'argomento d'apertura, se la regia ci conferma che abbiamo l'ospite, assemblea annuale di Confcommercio, presente anche la premier Giorgia Meloni e ora in linea con noi il segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
7: Ecco, grazie mille, buonasera.
25: Ecco, premier Giorgia Meloni, che vi ha definito uno dei motori più identitari e dinamici dell'economia della nostra nazione, un motore però frenato, si potrebbe dire, da circostanze esterne. Partirei da una parola composta che ha utilizzato il vostro presidente Carlo Sangalli, la fiscocrazia.
7: Beh sì, il Presidente ha coniato questo termine perché in questo Paese ancora le imprese, soprattutto del tessuto del terziario che noi rappresentiamo, del terziario di mercato e del terziario avanzato, soffrono ancora molto di tutte le tematiche che riguardano il fisco, una fiscalità ancora eccessiva ed una burocrazia ancora eccessiva per chi fa impresa. Inevitabilmente questi due aspetti, definiti e coniati col termine dal Presidente fiscocrazia, incidono negativamente su quello che è il fattore economico di questo paese e cioè sul fattore anche di chi fa impresa, e di conseguenza abbiamo chiesto al governo che venga ridotta la pressione fiscale verso le imprese e venga ridotta tutto l'aspetto burocratico per chi fa impresa.
2: E proprio sul fisco si è concentrata molto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'assemblea di Confcommercio, dicendo, tra l'altro, titoli tutti i giornali in questo momento: no alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse per il ceto medio. Sono dunque le tasse, segretario Barbieri, il fisco, la burocrazia, il punto fondamentale per i cittadini e le imprese?
7: Fisco, burocrazia, cuneo fiscale contributivo per l'imprenditore che ha dipendenti, costo del lavoro, sono tutti elementi che diventano dei fardelli, dei pesi eccessivi per chi fa impresa e per anche coloro che sono i cittadini, soprattutto in un momento di contesto geopolitico internazionale come l'attuale, dove ci sono elementi, diciamo così, internazionali ed esterni che incidono anche su chi fa impresa e sui cittadini: costo dell'energia, costo del gas, costo delle materie prime, costo del gasolio, e di conseguenza bisogna intervenire nella riduzione della pressione fiscale, nella riduzione del costo del lavoro, del cuneo fiscale contributivo, perché sono dei fardelli che per chi fa impresa fa perdere la competitività delle imprese italiane rispetto alle imprese europee e a livello internazionale.
25: Ecco, nonostante i fardelli, è stato osservato come i fondamentali restano confortanti, ma sottolineata ancora la crisi che riguarda i giovani e il lavoro femminile.
7: Sì, il tema dei giovani, c'è una cosiddetta, innanzitutto un tasso di demografia e di nascite che è in calo, i giovani che sono sempre comunque una figura, diciamola così, in difficoltà in termini occupazionali da un lato e in termini anche di inserimento nella normalità della vita sociale ed economica, così come le donne, che devono essere ancora ulteriormente valorizzate in termini professionali, intervenendo anche su una cosiddetta conciliazione vita-lavoro, che è un passaggio non solo di natura professionale ma anche di natura culturale che in questo paese va migliorato. La combinazione di questi due elementi ci fa diventare, ci fa rimanere ancora un paese con un gap negativo rispetto agli altri paesi europei, e anche su questi due aspetti bisogna intervenire. Ad esempio, il decreto legge 1° maggio interviene con degli sgravi contributivi fiscali nei confronti delle assunzioni di giovani under 35 e bisogna andare avanti su questo indirizzo.
2: Segretario Barbieri, le parole confortanti e rasserenanti del presidente di Confcommercio Sangalli quando parla dell'attuale situazione, dice nonostante le complessità ci sono nel nostro paese delle basi confortanti, l'Italia ce la può fare?
7: Ma l'elemento che ha voluto lanciare il presidente Sangalli stamattina e che ha recepito ed apprezzato molto la presidente Meloni è che seppur nelle situazioni di difficoltà ci sono dati confortanti della tenuta economica delle nostre economie, delle nostre imprese, e quindi un tema di fiducia che non può essere mai lasciata e abbandonata, perché senza la fiducia non si può fare impresa e senza fiducia i cittadini non possono collaborare alla tenuta del paese sotto un aspetto economico ma anche sotto un aspetto sociale di vivibilità. Di conseguenza, nelle difficoltà la fiducia è quella che ti fa uscire dalla difficoltà e di conseguenza non bisogna perderla.
25: Segretario Marco Barbieri, Confcommercio, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
7: Grazie a voi, buon lavoro.
6: E allora, arriva la musica pronta come al solito qui al pomeriggio di Radio 1, una musica che vi ricordo ancora una volta vedrà protagonista in assoluto, visto che siamo qui dal vivo con Max Gazzè, ma ne parleremo più avanti. Intanto andiamo a ripescare un grande gruppo che arriva dal Colorado, precisamente da quelle montagne bellissime lassù. Lui, Ryan Tedder, che poi è l'autore principale, è anche uno dei principali autori della musica americana, ha scritto un po' per tutti, ma questo è il loro nuovo singolo, scritto in un momento di confusione? Ma forse va bene. Need Your Love. Loro sono One Republic.

0: È una richiesta quasi d'aiuto, ho bisogno del tuo amore, Need Your Love, un gruppo di estrema successo non soltanto negli Stati Uniti, dal Colorado loro, ma in tutto il mondo, il pianeta Terra, almeno la parte occidentale. Si chiamano One Republic.
1: A proposito del mondo, ma tornando anche nel nostro paese, nel nostro mondo, Simona Arrigoni, stagione turistica al via.
2: Eh sì, Raffaele, perché al suono della campanella di fine anno scolastico più di 2 italiani su 10 si concedono una vacanza nel mese di giugno. Altro dato che abbiamo letto, attesi 172 milioni di visitatori tra luglio e agosto. Cresce il fascino di borghi accanto alle grandi città d'arte, ma già si ragiona ovviamente tra addetti ai lavori sulle prospettive a lungo termine.
1: E allora di questo parliamo con il nostro ospite, è in linea con noi il presidente di Federturismo, Massimo Caputi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
1: Presidente, domani a Roma si terrà l'Assemblea Nazionale di Federturismo Confindustria dedicata al tema i nuovi turismi verso il 2030, economia stellare per occupazione stabile, sostenibilità, sviluppo. Ecco, non le chiediamo di anticipare le notizie che usciranno dall'Assemblea, ma certo quel tema sostenibilità è centrale?
3: Ma guardi, è centrale perché lei deve tenere presente che il 90% dei turisti frequentano il 10% del territorio italiano. Quindi abbiamo una concentrazione in quelle che sono le icone del turismo italiano che va superata. Cioè città come Napoli, Venezia, adesso anche Milano, Firenze non reggono questi flussi indiscriminati. Mentre abbiamo dei territori bellissimi, come accennava prima la sua collega, abbiamo dei territori bellissimi che non sono ancora frequentati. Quindi oggi quello che forse non è corretto è dire all'inizio la stagione turistica. La stagione turistica in Italia dura 365 giorni l'anno. La destagionalizzazione deve essere l'obiettivo prioritario del nostro paese. E quando lei ha citato prima i nuovi turismi, dobbiamo capire che il turismo non sono i picchi balneari di luglio e agosto, peraltro anche a prezzi a volte esosi e con servizi che talvolta diventano di bassa qualità, ma sono i turismi che vanno dal turismo degli eventi, il turismo del benessere, il turismo enogastronomico, il turismo culturale e così via. Quindi Italia, nazione da 365 giorni l'anno di turismo.
2: E se guardiamo al futuro, guardiamo al 2030, in che direzione si sta andando?
3: Ma guardi, sempre più l'utente internazionale. Allora facciamo una premessa prima. L'Italia è un paese purtroppo in questa situazione geopolitica avvantaggiato, perché viene considerato un paese sicuro, in Italia la gente viene volentieri. Sono colpiti in questo momento i nostri operatori che invece fanno l'outgoing, perché gli italiani viaggiano di meno all'estero, e l'Italia quindi sta incrementando. Quest'anno avremo circa un più 5% rispetto al 2025, che è stato comunque un anno record. Dove dobbiamo andare? Come accennavo prima, dobbiamo capire che il nostro territorio merita di essere conosciuto tutto. Si parla sempre dei borghi, ma non si parla delle campagne, non si parla delle opere d'arte, non si parla di regioni che hanno una fruibilità di 365 giorni, e mentre si tende sempre a limitare al picco estivo. Dove andiamo? Andiamo nella direzione in cui sono andati paesi come la Francia, dove stanno andando paesi come la Spagna, cioè in una fruizione dove la nostra occupazione deve essere su tutto l'anno, usando tutti i turismi. Pensate ai grandi eventi cosa hanno portato in Italia quest'anno. Noi quest'anno abbiamo avuto, l'anno scorso e quest'anno abbiamo avuto le Olimpiadi, abbiamo la Coppa America, abbiamo avuto il WTTC a Roma. Gli eventi portano ricchezza, portano flussi e non hanno un problema stagionale, quindi bisogna andare sulla totale destagionalizzazione, che significa migliorare anche la sostenibilità dell'impatto.
1: I grandi eventi, così come piccoli eventi più diffusi, lei lo accennava, il turismo culturale, noi ne abbiamo parlato spesso al pomeriggio di Radio 1, i festival diffusi, non solo l'estate, portano su diversi territori e su diversi temi un buon flusso anche di turismo di qualità.
3: Lei ha detto una cosa giustissima, ci sono peraltro una serie di festival, di eventi diciamo locali che sono più conosciuti agli stranieri che agli italiani, perché diciamo la verità, noi italiani abbiamo spesso il mito dell'estero, comunque portiamo all'estero un 40% dei nostri flussi turistici, quindi fondamentalmente c'è ancora questo mito. Oggi dobbiamo imparare a scoprire l'Italia e su questo potrebbero fare anche un lavoro decoroso le gite scolastiche, non ce le dimentichiamo, perché comunque potrebbero insegnare ai ragazzi quello che è il patrimonio naturale, ambientale, culturale dell'Italia, che è un patrimonio, ripeto, sconosciuto veramente. Quando dico, ve ne rendete conto voi benissimo, che il 90% dei turisti calpesta il 10% del suolo italiano, vuol dire che c'è un 90% che è praticamente sconosciuto a tutti.
2: Presidente, possiamo dire quindi che il turismo è sempre di più un comparto trainante strategico, anche perché guardavo gli ultimi dati, fonti parlano di 237 miliardi di euro di incidenza complessiva, con proiezioni che puntano a 280 miliardi entro il 2035.
3: Ma guardi, i dati sono completamente sballati, ma sono sballati in un senso, non che non siano giusti come numeri, perché sono riferiti al turismo. Ma io invito lei e gli ascoltatori a riflettere un attimo su cosa muove il turismo: i trasporti. In quei dati non ci sono i treni. Tutto il mondo degli autobus in quei dati non c'è, tutto il mondo del food, per dar da mangiare questi, per dare centinaia di milioni di pasti, c'è un'industria alimentare, lo abbiamo visto quando c'è stato il Covid, le industrie alimentari sono andate in gravissima crisi perché gli mancava il turismo. Il turismo è un'economia stellare, il cui impatto sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista occupazionale è un impatto

0: al mare è bello come il mese di luglio, va bene, sarà un grado di meno, due gradi di meno, il mese di settembre lo stesso. Purtroppo non abbiamo un calendario scolastico favorevole su questo, perché contrariamente ad altri paesi noi abbiamo le vacanze molto concentrate. Voi sapete meglio di me che nei paesi europei le vacanze sono più diffuse, va bene, quindi questo aiuta. Però dobbiamo imparare a organizzare, per esempio quest'anno con alcuni ponti uno riusciva a fare tante vacanze, a organizzare, diciamo, delle vacanze in condizioni che i prezzi non siano, diciamo così, tirati. Vorrei fare un'ultima notazione prima di lasciarvi, se
1: certo,
0: possibile.
1: Sì,
0: la cosa più importante,
1: abbiamo ancora due minuti.
0: Ecco, il nostro patrimonio più importante sono le risorse umane. Su questo va fatta una riflessione. Noi oggi abbiamo una carenza immensa di risorse umane, sia perché non abbiamo avuto processi formativi qualificati in questi decenni, sia perché in realtà la domanda del turismo è esplosa non solo in Italia, in tutta Europa. Quindi moltissimi italiani, se lei va in Spagna, se lei va negli Emirati, se lei va in Francia, trova italiani che lavorano nel turismo, va bene?
1: Sì.
0: E noi dobbiamo valorizzare le nostre risorse umane. Bisogna dargli più dignità, c'è un problema sicuramente di alloggi, di staff house che purtroppo sono venuti meno perché la diffusione di B&B ha in parte ridotto lo stock di appartamenti in affitto, però le risorse umane oggi sul turismo sono è come avere una bellissima macchina ma non avere neanche un goccio di carburante. Lei della macchina non ci fa nulla se la tiene ferma in garage.
1: Buona metafora. Presidente Caputo, prima di salutarla, ancora una battuta le chiedo, perché anche personalmente, quanto non ne può più di sentire parlare di overtourism?
0: Guardi, in effetti c'è un fenomeno, io facevo un'osservazione ieri a un evento che ha fatto un noto quotidiano a Roma, facevo un'osservazione che contestavano i flussi di turisti che sciamavano per Roma e che lasciavano rifiuti da tutte le parti. Noi abbiamo un po' una situazione fuori controllo, le do un dato: noi a Roma abbiamo 106.000 stanze di albergo, 186.000 stanze di B&B, che sono assolutamente fuori controllo, e quindi un po' di regole bisogna darle. E poi ci sono tanti metodi che adesso sarebbe troppo lungo affrontare in pochi secondi, ci sono tanti metodi.
1: E allora torni con noi su Radio 1 nelle prossime settimane.
0: Quando vuole parliamo di overtourism.
1: Presidente, okay? Massimo Caputi, Federturismo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie.
2: Allora, una melodia accattivante del brano con cui chiudiamo questa nostra prima mezz'ora, ma che, come ci tiene a specificare il suo autore, uno di un gruppo che si chiamavano Smash Mouth, ogni canzone è figlia del suo tempo. In questo caso 1992, a Los Angeles c'erano le rivolte, quelle che hanno segnato Los Angeles, rivolte nate da episodi violenti nelle strade di Los Angeles, e se ne sono stati diversi che si sono susseguiti. In questo caso la canzone invita, per quello che può fare una canzone, quel che la musica può fare, come canterebbe Max Gazzè, e ne parleremo successivamente, con appunto perché non riusciamo a stare insieme. La domanda non c'è risposta, cantava anche, se vi ricordate, Marvin Gaye, Why Can't We Live Together, o qualcosa del genere, e questa si chiama Walking in Sunshine, si chiamano Smash Mouth.

0: Allora, La Grida si chiama proprio così, questo è il nuovo singolo, arrivato poco dopo le celebrazioni dei 30 anni, anche in questo caso 30 anni di celebrazioni dal loro primo Cieli su Torino. Ne parleremo poi ancora meglio rispetto a quello che sarà il nostro ospite di oggi. Loro intanto Subsonica con questo Grida, in un momento di confusioni, di stimoli, di rumore, comunque alla fine se non urli nessuno si accorge che tu esisti, questo è il senso del loro nuovo brano.
1: Invece ricordiamo un altro anniversario, però in cui ci lasciava uno dei protagonisti del nostro cinema, della cultura. 10 anni fa scompariva Ettore Scola, un protagonista assoluto, appunto, molto originale con i suoi lavori, anche duri, e ne parliamo con la figlia Silvia Scola, perché sono molte le occasioni in cui viene ricordato Ettore Scola in queste settimane, in questi mesi. Buon pomeriggio Silvia Scola.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
1: E partiamo da una retrospettiva, una mostra che è in corso al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Il titolo è Ettore Scola, non ci siamo mai lasciati. Sì. Sarà in campo fino al 13 settembre. Questo titolo è particolarmente, come dire, bello.
2: Questo titolo è perché intanto è quello che abbiamo riscontrato in tutti questi 10 anni in cui nostro padre è venuto a mancare, quello che troviamo di più nella gente, oltre ovviamente l'ammirazione per il suo cinema, è però il grande affetto che hanno veramente a livello umano per mio padre. Allora abbiamo voluto fare con mio figlio Marco Scola di Mambro, che si occupa dell'archivio Scola da quando mio padre è morto, fare una mostra che raccontasse sì l'artista, però che raccontasse anche l'uomo, e quindi il suo percorso privato, che poi ovviamente è diventato professionale già a 16 anni, quindi è stato molto ricca la sua carriera, però ecco, unire la sua arte alla sua vita, questo è stato l'intento.
3: Un cinema che ha raccontato, che racconta tutt'oggi l'Italia. Qual è anche all'interno di questa mostra l'opera che la rappresenta di più, che rappresenta al tempo stesso quel lato umano e privato che lei ci stava raccontando?
2: Guardi, questo dato, diciamo, si riscontra in quasi tutti i suoi film, sia pure diversi tra loro, però le sue tematiche sono sempre quelle. La cosa più, diciamo, più particolare, forse meno conosciuta di questa mostra, è proprio il suo lato grafico, i disegni. Lui ha disegnato moltissimo fin da ragazzo, perché ha iniziato la sua carriera al Marco Aurelio, che era un giornale satirico degli anni 30, poi sopravvissuto dopo la guerra, e lì ha incontrato Agge, Scarpelli, Maccari, Fellini, quindi c'erano tutti, e da lì in poi, quindi diciamo, il suo amore per il disegno è rimasto, ha accompagnato il suo cinema. Lui ha continuato a disegnare sempre, e anche per esempio per i collaboratori, per gli scenografi, per i costumisti, per i truccatori. Quindi ecco, diciamo che il dato più, diciamo, meno conosciuto è questo, cioè che il suo tratto grafico contiene sempre i temi del suo cinema, quindi anche questi disegni hanno tutti comunque uno sguardo sull'uomo, uno sguardo, diciamo, sociale e sociologico. Non so, faccio un esempio. C'è una fila di soldati in marcia con gli zaini in spalla, e l'ultimo invece si porta in spalla la bara, per dire, cioè che in ogni disegno comunque c'è una notazione anche appunto umana e sociale.
1: I suoi film a cavallo degli anni 70, i titoli famosissimi, no? C'eravamo tanto amati, Brutti, sporchi e cattivi, Una giornata particolare, avevano una colonna sonora particolare, quella di Armando Trovajoli, e un'altra occasione adesso in questi giorni, questa domenica nella Casa del Jazz di Roma, nel programma Summertime, ci saranno i Doctor Tree, Danilo Rea, Enzo Pietro Paoli, Fabrizio Sferra, renderanno omaggio appunto a due romani particolari, Armando Trovajoli e Ettore Scola.
2: Sì, col Comune di Roma, devo dire che appunto il Comune di Roma si sta occupando di tantissimi omaggi per questo decennale. C'è stato il 13 maggio, vicino al suo compleanno, c'è stata l'intitolazione di Monte Ciocci a Valle Aurelia, dove lui ha girato Brutti, sporchi e cattivi, e gliel'hanno intitolato Belvedere Ettore Scola. Poi ci sarà appunto il 14, questo grande concerto dei Doctor 3, dedicato a Scola e Trovajoli, due romani particolari, che hanno fatto appunto, insomma, sì, un pezzo di storia del cinema e anche d'Italia, per cui ecco, insomma, che Roma gli tributasse questo, questo omaggio, insomma, per noi è importantissimo. Sarà un concerto molto molto bello dalla scaletta che ci hanno mandato.
1: Certo, ricordiamo anche che il Comune di Roma, insomma, ha intitolato a Ettore Scola anche la terrazza panoramica del parco di Monteciocci,
2: sì.
1: Perché insomma in quel
2: sì,
1: bel
2: questo
1: vedere,
2: è di Monteciocci. Certo, no, invece ha anche intitolato l'Arena della Casa del Cinema,
1: sì,
2: il teatro
1: sì.
2: Arena della Casa del Cinema anni fa, quello quando è morto.
1: Quindi insomma il Comune della Capitale si sta muovendo davvero per ricordare Ettore Scola. Ringrazio la figlia Silvia per essere stata con noi.
2: Grazie a voi,
1: buon
2: grazie
1: pomeriggio.
2: A tutti.
0: E diamo,
1: ce l'abbiamo fatta,
0: salutiamo.
1: È con noi.
0: È arrivato.
4: Sono arrivato. appena giunto
0: dall'Argentina.
4: Dall'Argentina, sì, ho fatto 14 ore di volo.
0: Ecco, quindi comunque, fresco da Rosellina.
4: Bellissima.
1: Direttamente da Fiumicino.
0: Allora, il nuovo lavoro si chiama L'ornamento delle cose ordinarie.
4: Secondario.
0: Infatti io
4: pensavo di ricordare a memoria,
0: ma non sono più in grado, Max, di fare certe cose. Ci provo ancora, ma è inutile.
4: È un titolo anomalo.
1: Vabbè, che c'è di male, dai.
4: Se lo chiamavo il disco, vabbè. Era più semplice.
0: Era molto più semplice. Sì, non avevo bisogno di 10-15 fogli ad accompagnarmi in questa avventura. Questa è l'occasione, noi ti diamo il benvenuto.
4: Grazie.
0: Così.
4: Chiamano il disco, vabbè.

0: secondo che non c'è.
1: E il bello con Max Gazzè qui al pomeriggio di Radio 1, si ricorda tutti gli anni di questo omaggio
2: che abbiamo fatto finta.
3: Preteso di ricordare, ma non è stato così.
4: Casualmente però erano giuste.
3: Sì, alcune. Altre sono accannate proprio.
1: Vabbè, però insomma, a 30 anni dal tuo primo, dall'esordio, vogliamo chiamarlo
3: l'esordio
1: così.
3: Dall'esordio discografico. In realtà io penso il mio primo studio a me mi è sempre piaciuto fare oltre che
1: comunque
3: suonare
1: ti
3: la
1: sembra
3: musica.
1: Normale 2016
3: sì. E quindi ho cominciato il mio primo studio di registrazione, quindi registratore a bobine col mixer, era nel 1986,
1: poi dieci anni prima
3: il mio primo disco solista come insomma è uscito nel gennaio del 96. E questo disco che ho fatto adesso, l'ornamento delle cose secondarie, in qualche modo ricorda, nell'approccio, nel modo in cui l'ho pensato, ricorda molto quel disco, quindi nel musicare dei testi che hanno già dei suoni, quindi il suono delle parole, cercare di adornare anche il suono delle parole con degli arrangiamenti che fanno un po' da contrappunto, cioè cercare di assecondare l'atmosfera del testo con dei suoni e le armonie non necessariamente legate alla struttura della forma canzone. È stato un po'
1: che
3: questo.
1: È già insomma una cosa audace di questi testi.
3: Sì, ma però volevo proprio fare quella cosa lì, esattamente questa cosa qua. Sono perfettamente consapevole che non aveva un iter, diciamo, non avendo ritornello, la struttura della canzone è importante anche per chi ascolta, che sente il ritornello, lo vuole risentire una volta in più quando dura all'interno della canzone, invece non gli ho dato questa soddisfazione. Il ritornello, se c'è, è una volta sola.
4: Per complicare le cose hai utilizzato una cornice la più naturale di cuore possibile, tecnologica, usando delle frequenze. Non ci abbiamo capito molto.
3: Ve lo spiego brevemente perché questa è una questione molto difficile.
1: È molto tecnica, però alla fine se uno considera, secondo i fisici quantistici, che l'universo è frequenza, allora tutto cambia, no?
3: Diciamo che lo diceva anche Tesla, se vuoi comprendere l'universo basta pensarlo in termini di frequenza. Noi tutto quello che interpretiamo sono nel dominio delle frequenze elettromagnetiche, quindi anche ogni forma di cosa che tocchiamo, che vediamo, sono frequenze. E per cui sì, nella quantistica devo dire mi affascina molto perché si esplora il mondo delle infinite possibilità. In ogni caso, tornando invece a un discorso organico e elettromagnetico, proprio il fatto della nota di riferimento dell'A, che è stato negli anni 30 portato a 440 Hz, è diventato quello lo standard. Non è sempre stato così, che prima paese, in Francia era 435 Hz, in Italia Giuseppe Verdi la musica era intonata con il La a 432 Hz, lo stesso Stradivari, Vivaldi, fatto sta che
4: buona
3: succede?
4: Compagnia, diciamo.
3: Che succede? Che alla fine questo 432 Hz, quindi fa sì che in quello spazio si generano delle armoniche che hanno un decadimento più lento. Questo decadimento fa sì che tutti gli strumenti che suonano, aventi come riferimento il 432 Hz, generano delle armoniche, subarmoniche, che è come se ampliano lo spettro delle frequenze esistenti in quello spazio. E quindi è un po' il concetto è quello, che quindi suona più forte, sono più organico, è
1: più
3: come
1: ampio,
3: se
1: forse
3: le nostre percezioni ricevono più frequenze, più vibrazioni dallo stesso fonte sonora. Quindi è questo il motivo per cui anche Stradivari, adesso lo dico brevemente, gli strumenti erano tutti costruiti perché la frequenza di riferimento era 432 Hz. Lo Stradivari che sta nella teca a Cremona è costruito per suonare 432 Hz.
1: Che poi voglio dire, chi ascolta il disco alla fine non è che deve sapere tutte queste cose, magari sentirlo.
3: È un fatto esperibile, non interpretabile.
1: Citavi Verdi, ma potremmo dire dai Verdi ai Pink Floyd poi, no?
3: La storia dei Pink Floyd è molto discussa perché c'è chi dice che è stato registrato a 432 Hz e poi l'hanno portato a 440. Chi invece dice il contrario, che è stato registrato a 440, poi delle persone che appunto l'hanno portato a 432 Hz, ma io non voglio discutere su questa cosa perché non me ne frega niente.
1: Soprattutto.
3: Io la scelta che ho fatto non è un fatto, a parte esoterico, di fatto la musica è sempre stato un elemento che interagisce con gli organismi, con le cellule, con le vibrazioni, per cui
1: come le frequenze.
3: anche col citoplasma, certo. Però fatto sta che io ho a casa gli strumenti, la chitarra, l'ho accordata a 432 Hz già da un po', perché mi sono accorto che generano più frequenze. Quindi la scelta di farlo a 432 Hz è per un fatto di produzione, di gusto, di armonia, di sonorità. Esatto, quindi basta questo. Poi, sapevo, mi hanno sempre detto anche i Pink Floyd. Poi mi dice, guarda che non è vero, stato in sacco di truzzate. Mi sono autocensurato.
1: Bravo, grande. Simona.
0: Max, io parlerei, continuerei a parlare di frequenze, però questa volta frequenze temporali. Torniamo indietro nel tempo, l'abbiamo detto all'inizio.
3: Non esiste il tempo.
0: Ecco, questo è molto interessante, questo scorrere del tempo che non esiste. Esatto. Però qualcosa c'è, no, in questi 30 anni dal primo disco contro un'onda del mare, perché tu ne parli spesso di questo tempo, tu dici che non esiste, però di questa perdita di illusione, di questo scorrere. Ma del tempo di che cosa?
3: Ma io, guarda, ti do una piccola interpretazione del tempo, secondo una, diciamo, interpretazione assolutamente soggettiva. Il tempo non cambia, ma sono le cose che cambiano nel tempo, sono gli eventi. Il tempo è un luogo in cui accade il cambiamento. È come quando prendi un vinile, no? E c'hai un solco in cui tu rivivi la tua linea temporale, che è il punto in cui la tessina tocca il vinile. Nello stesso luogo, nello stesso vinile, ci sono altri solchi. Quindi è come se tu sposti la puntina da un punto a un altro del vinile e cambi linea temporale, ma tutto il tempo esiste nello stesso tempo, ma puoi sperimentare solo un solco alla volta. Non so se questo è un concetto che può avere un suo senso a livello quantistico, può averlo, sì, perché il tempo è legato allo spazio, ma a questo universo che di fatto esiste il tempo, perché non andiamo oltre
1: l'entropia, vabbè, tutta una serie di cose che lasciamo
0: però
1: al caso.
0: Però io l'avrei ascoltato per ore questo concetto.
3: No, beh, ma comunque sono questioni che io penso che molte persone sono incuriosite da questi fatti, e sono io, così come tante persone, mi incuriosisce tutto il discorso della fisica quantistica, ma proprio come curiosità personale, non pretendo di essere un conoscitore, ma sono un curioso che ogni tanto indaga la natura di questi eventi quantistici.
1: Anche perché ci troviamo immersi in un mondo del genere, no, anche se non sempre ne siamo coscienti.
3: Ma c'è chi dice che in realtà questo universo sia un grande buco nero, in realtà.
1: Potremmo vivere, sai che sono molto appassionato anch'io.
3: Allora niente, siamo fottuti.
1: Siamo persi in questo buco temporale.
4: Si parla di nasse che girano, si rivoltano, in qualche modo il concept album ha un vuole essere anche un senso, perché questo album che ha numerosissime tracce e solchi,
3: sono 20 tracce
4: però sono tutte legate tra loro, se uno sposta avanti e indietro poi ritrova dei temi,
3: anche se i temi sono diversi. Quello che accomuna questo album, il concept di questo album, è proprio il fatto di scrivere della musica intorno al testo, quindi il testo già come suono. Il suono della parola è tanto importante quanto l'arrangiamento degli pianoforti, chitarre e bassi. Quindi già la poesia o il suono della parola è musica, come d'altronde è la poesia classica da Montale, da Zanzotto, da Mallarmé, insomma tanti poeti che descrivono la poesia come già evento musicale. Quindi io ho lavorato come quando si faceva un tempo che al musicista si dava il libretto e si musicava il libretto, la Bohème di Puccini, gli hanno dato il libretto e gli ho scritto la Bohème sul libretto. E quello che ho fatto è ho preso questi testi che ho ritrovato anche nei cassetti, testi che l'ho in qualche modo un po' lasciati da parte, incompleti.
1: Però qui torna il tempo, questo intersecarsi delle onde temporali.
3: Esatto, questi eventi temporali, che diciamo che questi oggetti, questi scartafacci trovati nei cassetti, che sono stati soggetti anche a una forma di ionizzazione della materia legata allo scorrere del tempo, quindi mi sono accorto che esiste il tempo perché sono ingelliti i foglietti di carta.
4: Vedi? Quindi queste cose così secondarie come il tempo, come viviamo, dove stiamo, poi c'è anche l'amore.
3: C'è anche la passione, l'amore, cioè, tanto.
4: Io cito che c'è di male chi ama, condivide l'anima con chi l'anima gli dà. A proposito del suono delle parole,
3: certo, quello è fondamentale. E penso che in questa forma di entanglement quantistico in cui viviamo, la percezione per me rimane un fatto reale tanto quanto ciò che interpreto e decodifico di questa sinfonia di frequenze elettromagnetiche che chiamiamo universo. Però di fatto siamo, così come la sofferenza è una forma contagiosa, anche l'amore è, in qualche modo si espande anche intorno alle persone che producono amore, quindi è un amore profuso che di fatto diventa contagioso, e quando si fanno le cose, si fa arte con amore, di conseguenza l'amore viene intrappolato in questi che sono i meandri dell'elettromagnetismo in cui nascono i suoni, dal naso, oltretutto registrato anche sul nastro magnetico.
5: Ah, ecco.
3: Vecchio studio.
4: Non ci facciamo mancare nulla. Tra l'altro, sempre che c'è di male, citando insomma anche il videoclip come un innamorato in tangenziale.
1: Esatto. Il fatto di essere comunque riuscito, partiamo da lontano, no? quell'onda contro cui andavi,
3: un'onda del mare, sì.
1: Contro l'onda del mare, sai più o meno dove a quei tempi pensavi di poter arrivare, o è un percorso che ti ha sorpreso, che ti ha stravolto, che ti ha portato da altre parti senza che tu l'avessi in qualche maniera pianificato, seppure si può pianificare questa vita?
3: Beh, allora, già intanto il fatto di quello che è cambiato, ecco, già il fatto di chiamare un album contro un'onda del mare è essere contro. Mi sono accorto che a distanza di 30 anni questa è una cosa sorprendente, ogni tanto mi ritrovo, ma cavolo, veramente sono passati 30 anni, quindi mi sento fortunato, privilegiato e soprattutto grato alla vita stessa per avermi concesso l'opportunità di procedere, di fare arte, di farlo sempre con lo stesso impegno, la stessa passione. Però ecco, la differenza tra contro un'onda del mare, che adesso non sono contro niente, per ogni cosa è quella che è. Senza essere contro, cioè si può essere, nel senso contro, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma nel rispetto sempre di quella che è l'opinione contraria. Quindi mi sono accorto che nella vita chiunque la pensa diversamente anche da me, ma anche a livello musicale, lo ascolto sempre perché è sempre qualcosa da insegnarmi. Quindi non è mai un essere contro per principio.
1: Per principio.
3: È un essere in...
1: Come a me succede invece di questi tempi, devo dire. Ma, purtroppo.
3: Cioè, in questo momento ovviamente a livello sociale e politico, insomma, c'è una situazione in cui io sono decisamente contro quello che sta accadendo e non si può essere diversamente.
1: Beh, certo.
3: Ma parlo nella quotidianità, nell'ascoltare anche chi ha un pensiero diverso, quando lavoro con la musica mi piace moltissimo ascoltare anche chi ha una visione diversa rispetto a quella che sto applicando io, proprio per imparare qualche cosa, per confrontare questa visione, per poi decidere. Quindi ecco, contro un'onda del mare è un disco molto era così, doveva essere così, avevo deciso tutto io, devo fare esattamente così. In questo disco invece ho collaborato con persone con cui c'è stato appunto questo grande amore, questa grande passione che abbiamo condiviso nel realizzare un disco comunque pieno e pregno di questo amore e passione.
1: L'ornamento delle cose secondarie è il nuovo disco di Max Gazzè, e tra l'altro mi ero segnato un'altra valanga di domande, ma magari proseguiamo dopo.
3: Sarò risposte più brevi, almeno non tutte, più dai.
1: Brevi. Mi veniva in mente, ascoltando proprio il medley dall'inizio, una frase bellissima che è il senso immenso della vita. Bellissima, ma a volte questo senso non sempre è così facile, è o così immediato, no?
3: A volte non si sa se questo senso. Ultimamente mi sto domandando, la faccio breve. Quando, visto che la vita è sempre un percorso ciclico di montagne e di vallate, no? Cioè picchi e vallate, d'altronde esiste la montagna perché esiste la vallata, altrimenti sarebbe un altopiano. E mi domando sempre se in questo momento della nostra vita, della nostra esistenza, in questo tempo, nel 2026, siamo sul picco di una montagna, sul fondo della vallata. La domanda è sorgente.
1: Max Gazzè qui con noi al pomeriggio di Radio 1, magari senti il nostro sottofondo che cresce, il primo singolo dal tuo nuovo album, da quello che si chiama appunto una storia, un ornamento, un andamento, le cose secondarie. Come sentiamo? Si chiama, te lo ricordi?
3: Intermezzo bianco?
1: Bravo, è proprio lui.
3: È perché non lo sentivo ancora.

Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, dopo gli attacchi incrociati nel Golfo, resta alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran e rimane l'incertezza sulle trattative. Ci aggiorna Davide Maggiore.
3: Sì, Trump torna a usare toni duri contro Teheran. Hanno perso troppo tempo nei negoziati, afferma, ora dovranno pagarne il prezzo, e minaccia, come già fatto nei mesi scorsi, attacchi contro centrali elettriche e ponti della Repubblica Islamica. Il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando dei raid degli ultimi due giorni, mette in guardia contro il rischio di una guerra totale. Ma nonostante la tensione crescente e i dubbi degli stessi iraniani, espressi dal portavoce del Ministero degli Esteri Bagoi, lo spazio per i colloqui non sembra esaurito. Un funzionario della Casa Bianca, parlando con Fox News Digital, afferma che i negoziati continuano e che Washington sta esercitando la massima pressione su Teheran. Nella capitale iraniana, sostiene a sua volta CNN, sarebbero inoltre arrivati i negoziatori del Qatar, dopo essersi consultati proprio con gli statunitensi per spingere gli Ayatollah a un accordo. Non accennano invece a diminuire le ostilità sul fronte libanese, almeno 14 le persone uccise in una serie di raid israeliani nella zona di Tiro e a Sidone, dove un'auto è stata colpita da un drone.
2: Grazie Maggiore, siamo alla Global Sumud Flottiglia. È stata annullata senza preavviso l'udienza che doveva tenersi a Bengasi per 10 attivisti sequestrati, tra cui gli italiani Dina Alberizzi e Domenico Centrone, lo fanno sapere i portavoce della missione internazionale. Nelle prossime ore la Procura di Roma, che ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano Ben Gvir, invierà una rogatoria al Ministero della Giustizia di Tel Aviv per accertare la catena di comando durante l'abbordaggio delle imbarcazioni della flottiglia. Una vera e propria caccia allo straniero sia a Belfast, nell'Irlanda del Nord, sia in Scozia, dopo l'arresto per tentato omicidio di un rifugiato sudanese che ha accoltellato in strada un uomo ora in condizioni critiche. Spinti anche da una propaganda via social, centinaia di manifestanti si sono radunati a volto coperto in diverse aree della città, sventolando bandiere britanniche. Il primo ministro Starmer condanna gli scontri e il ministro per l'Irlanda del Nord Ben ha detto a Belfast: vengono prese di mira persone per il loro colore di pelle e questo dovrebbe disgustare ogni cittadino del Regno Unito. La politica italiana al centro del confronto tra i partiti, il ponte sullo stretto e il Consiglio federale della Lega.
4: Ripartire dagli amministratori apprezzati sul territorio. Questa è la certezza con cui Matteo Salvini lascia il Consiglio federale della Lega, con l'ex governatore Zaia che assicura: il carroccio è uno solo e non due, saremo vicini ai cittadini. Quindi la difesa del ponte sullo stretto, non vogliamo interferire con le vicende giudiziarie, ma il progetto deve andare avanti, ribadisce anche Forza Italia. Gravissima l'inchiesta che ipotizza corruzione, Meloni fermi tutto e i vertici si dimettano. La linea di Verdi Sinistra, il ponte, uno scempio per i 5 Stelle che assieme proprio ad AVS e Partito Democratico hanno chiesto a Giorgia Meloni di riferire alla Camera con un'informativa urgente per chiarire la posizione del governo sulla grande opera, viste soprattutto, si legge nella nota delle opposizioni, le indagini per corruzione. Questo mentre alla Camera continua lo scontro tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle sulla gestione dell'emergenza Covid durante il governo Conte. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Meteo: secondo gli esperti dell'osservatorio europeo Copernicus, è altamente probabile che le temperature dei prossimi mesi siano di molto superiori rispetto alla media stagionale. Dal 1 maggio al 1 giugno tutti i modelli hanno rivisto le loro previsioni al rialzo, fa sapere Carlo Buontempo, direttore appunto di Copernicus. E al via, ormai siamo alla vigilia della 23esima edizione del Mondiale di Calcio, si parte domani, la prima partita alle 21.
5: Il mondiale più imprevedibile di sempre, allargato a 48 formazioni e disputato per la prima volta in ben 3 paesi ospitanti, Stati Uniti, Messico e Canada, con 3 fusi orari diversi a cui doversi adattare chi giocherà sotto un sole rovente e chi invece potrà beneficiare di temperature più miti. Si comincia domani sera a Città del Messico, di fronte ai padroni di casa messicani e il Sudafrica, partita del gruppo A. Non essendoci l'Italia, faremo il tifo per i nostri 3 allenatori, primo fra tutti Ancelotti, CT del Brasile, Montella, del della Turchia e Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan. Sarà il sesto mondiale per due fuoriclasse assoluti come Leo Messi e Cristiano Ronaldo, rispettivamente 39 e 41 anni, ma anche per il portiere messicano Ochoa, anche lui 41enne. Tra i vecchietti terribili anche Modric e Dzeko, oltre a Neuer, portiere della Germania, e Gordon, numero uno della Scozia, addirittura 43enne, il veterano del torneo, quasi un padre per il centrocampista del Messico Gilberto Mora, 18 anni a ottobre, il più giovane del mondiale. Filippo Corsini, GR1.
2: La linea torna al pomeriggio di Radio 1, buon ascolto.
6: Pomeriggio di Radio 1.

0: Rientriamo in studio nel pomeriggio di Radio 1, che sono le 17:08. Simone Arrigoni, uno spazio che ti è caro perché il nostro mercoledì, guarda un po' chi ci ha raggiunto in studio.
1: La nostra Maria Cristina Cusumano, quando arrivano lei arrivano anche i nostri amici a quattro zampe. Benvenuta Maria Cristina.
2: Eccomi, grazie, grazie mille.
0: Però come sempre ripartiamo anche dalla nostra Federica Rinaudo, che ci ha lasciato la registrazione che riguarda qualcosa che ha a che fare con l'estate, dove si moltiplica la preziosa presenza di quei cani bagnini che sono così preziosi sulle nostre coste. Allora ascoltiamo.
3: Il pomeriggio di Radio 1.
4: Ci sono angeli a quattro zampe, anzi direi proprio dei veri eroi, che salvano la vita giocando. Loro sono i cani bagnini della SIX, la scuola italiana cani salvataggio. Oggi ne parliamo con Massimiliano Spina, unità cinofila e coordinatore proprio della SIX scuola italiana salvataggio. Benvenuto.
5: Grazie, buongiorno.
4: Allora, un ruolo importante, questi cani che salvano la vita delle persone insieme all'umano, questo è importante da sottolineare, perché quello che conta è la coppia, e che scendono in spiaggia e non solo, pronti ad entrare in acqua in caso d'emergenza.
5: Eh sì, è proprio così, in realtà parliamo di una coppia, vengono addestrate unità cinofila. L'unità cinofila è una coppia, il cane e il conduttore, dove l'uno dà forza all'altro. Vengono comunemente chiamati cani bagnino, ma bisogna considerare come avere un motore ausiliario intelligente al proprio fianco.
4: Bene, ecco, proprio qualche giorno fa ci sono stati degli esami, perché per ottenere i brevetti come unità cinofile di salvataggio, ma anche per rinnovare le unità cinofile già operative, c'è necessità di un momento importante. Io l'ho definito una sorta di battesimo quando me ne hanno parlato, ma non è esattamente questo, sono veramente degli esami, il momento più importante dell'anno per la vostra scuola. Non si tratta di arrivare primi o d'essere più bravi degli altri, ma quello che conta è quanto l'affinità tra cane e compagno sia veramente determinante per un lavoro di squadra, come dicevamo, giusto?
5: Sì, esatto, diciamo il battesimo i cani lo fanno in realtà molto tempo prima, all'inizio della loro attività addestrativa, che dura circa un anno. Però fondamentalmente l'unità cinofila si compone di un conduttore che è prima di tutto un assistente bagnante, e quindi c'è già in quello tutto un suo percorso che prevede anche delle capacità di nuoto, il brevetto vero e proprio di assistente bagnante. E poi c'è il cane, che piano piano viene portato a simulare quelle che poi saranno le attività operative effettive, con una serie di situazioni dapprima più giocose e poi sempre più impegnative. Fondamentalmente l'addestramento anzitutto utilizza razze che già hanno nel loro DNA la voglia di fare questa cosa. Non basta un cane che come tanti ha voglia di nuotare, in realtà servono delle caratteristiche specifiche, sia fisiche, perché vengono utilizzati cani solitamente Golden Retriever, Labrador e Terranova, che hanno tutta una serie di caratteristiche: il torace gonfio che dà un bel galleggiamento, le zampe palmate, il pelo col sottopelo che li tiene caldi, la giusta quantità di grasso.
4: Certo.
5: E deve avere scritto nel DNA, come di fatto è, essendo cani da riporto, la voglia di andare e tornare.
4: Ecco, benissimo. Allora, sulle sponde del Lago del Salto, in provincia di Rieti, si sono svolti questi esami, a cui hanno partecipato coppie a sei zampe, chiamiamole così, provenienti da Lazio, Abruzzo, Marche e Campania. Poi ci si è spostati anche in Calabria e in Puglia. Ma per sintetizzare, Massimiliano, quanti saranno le unità cinofile della SIX al lavoro sulle spiagge italiane in questa estate 2026?
5: Ormai capillarmente abbiamo superato le 300 unità, che si danno turni chiaramente per coprire le zone, quelle più difficili, le spiagge libere, le zone che hanno dimostrato statisticamente di essere più pericolose. Ogni anno 30 persone devono dire grazie a questi cani che effettivamente li hanno salvati in situazioni più o meno pericolose.
4: Bene, allora tanti. Noi diciamo grazie a Massimiliano Spina, unità cinofile e coordinatore SIX, ma soprattutto diciamo grazie a questi angeli, o come dicevo, eroi a quattro zampe. Grazie di cuore per essere stato con noi.
5: Grazie a voi, buona giornata.
0: Allora, come dire, animali che in questa estate ci possono salvare, e sì, noi in questa estate cosa dobbiamo restituire agli animali?
2: L'attenzione, quindi l'attenzione. Rimaniamo appunto in tema estivo, ma andiamo, Raffaele, anche in montagna, andiamo nelle località di villeggiatura, e appunto parliamo dell'estate, di tutti gli accorgimenti che dobbiamo avere nei confronti dei nostri amici animali per il caldo estivo. Quindi
0: se semplicemente la stagione.
2: La bella stagione. Quindi l'ABC del comportamento per salvaguardare la loro salute. E abbiamo collegato con noi Andrea Brutti, che è responsabile dell'ufficio fauna selvatica dell'EMPA. Benvenuto.
6: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
2: Eccoci, allora io le chiediamo subito se possiamo stilare una sorta di vademecum sui comportamenti corretti da osservare quotidianamente per proteggere appunto i nostri animali domestici.
6: Certamente, allora il primo è evitare le uscite dei gatti, dei cani, soprattutto nelle ore più calde, quando l'asfalto magari è rovente, anche loro sono molto sensibili alle scottature, ad esempio, in alcuni casi addirittura sono necessarie delle creme, come proprio per noi, di protezione dal sole. Portare sempre l'acqua, assolutamente una regola basilare, fare attenzione al ritorno da ogni passeggiata per controllare bene le zampe, perché sappiamo che questo è il periodo dei forasacchi, zampe, orecchie. I forasacchi sono queste specie di spighe che però possono bucare la pelle dell'animale e anche essere inalate, provocando chiaramente dei problemi a volte anche seri, quindi un bel controllo. E ovviamente se si va al mare, ombra e tappetino refrigerante, un tappetino bagnato con l'acqua è sufficiente. Il cane al mare può andare, sta a noi ad ascoltare veramente le esigenze del nostro amico. I cani sono individui, non sono categorie. Alcuni lo amano, alcuni lo odiano, alcuni non lo sopportano, e quindi molto spesso dobbiamo imparare ad ascoltarli. Un'altra cosa su cui noi insistiamo è mai chiusi in macchina. Quando ci sono le temperature calde, anche in ombra, anche con i finestrini un po' aperti, non va assolutamente bene. Dentro l'automobile la temperatura sale di tantissimi gradi in poco tempo, e gli animali, tutti gli animali chiaramente, non solo i cani, soffrono e arrivano ad avere anche dei colpi di calore o addirittura a morire. Purtroppo noi non ci stanchiamo mai di dirlo, ma persino recentemente in una mostra, in una fiera autorizzata, per carità, con tutte le autorizzazioni, sono morti 3 cani chiusi in un furgone lasciati al sole. Quindi queste precauzioni aiutano. In più, se viviamo magari in una zona particolarmente calda dove ci sono tanti animali randagi, sappiamo che il Sud Italia è un po' problematico da questo punto di vista, lasciamo delle ciotole d'acqua a disposizione. L'unica accortezza è cambiarla l'acqua ogni tanto, 2 o 3 volte al giorno almeno, però aiutiamo veramente in questo modo anche gli animali più sfortunati, che purtroppo non hanno avuto la fortuna appunto di incontrare un amico umano nella loro strada, nel loro percorso di vita.
1: Dottor Brutti, in questo periodo ci sono anche molti animali che si riproducono, nidificano, può capitare quindi di trovare a terra piccoli uccellini caduti dal nido, oppure facciamo l'esempio dei ricci, in questo caso come ci dobbiamo comportare?
6: Allora, intanto diciamo subito che tutta la fauna selvatica è protetta ed è vietata la detenzione, e che gli animali selvatici sono estremamente diversi da domestici, e che quindi bisogna adottare molta cautela e non stressarli. Qualsiasi forma anche di nostro intervento a fin di bene può persino causare, peggiorare la situazione e causare la morte, e che gli organi responsabili del soccorso della fauna selvatica sono le regioni. Detto questo, noi diamo delle indicazioni. Anzitutto hanno sempre bisogno del nostro aiuto gli animali che sono visibilmente feriti, quindi uccellini feriti, ma anche mammiferi feriti che magari sono a bordo strada, non stanno in equilibrio, eccetera. Piccoli uccellini caduti dal nido veramente, il che significa che sono totalmente in plumi o quasi, o mammiferi che sono nudi, senza pelo, senza aculeo, perché sono troppo piccoli, e tutti le rondini, i rondoni, che siano adulti o piccoli e vengono trovati a terra, ma non sempre recuperati. Idem i pipistrelli, un pipistrello a terra o, come avviene in alcuni casi, proprio esposto al sole, aggrappato magari a una parete, è un pipistrello che ha qualcosa che non va. In questi casi bisogna sicuramente subito chiamare gli esperti. Oggi abbiamo anche la grande fortuna di avere degli smartphone, possiamo addirittura fotografare, e questo lo consiglio sempre, fotografare l'animale che pensiamo abbia bisogno del nostro aiuto e ricevere una risposta anche in diretta dai centri recupero fauna selvatica, che sono gli ospedali per gli animali selvatici, dove poi vengono consegnati appunto questi animali, sia dal privato cittadino che anche dalle istituzioni e dalle forze dell'ordine.
2: Bene, bene, Andrea Brutti, noi la ringraziamo per essere stato con noi, responsabile ufficio fauna selvatica dell'EMPA, e grazie, grazie mille.
6: Grazie a voi e buona giornata.
2: E passiamo, Raffaele, al nostro secondo spazio. Allora, parliamo degli squali. Proprio in questi giorni abbiamo letto e visto il video dello squalo bianco che un sub si è trovato davanti durante un'immersione nel canale di Sicilia.
0: Qualcuno si è spaventato,
2: sì.
0: Si è preoccupato di quelli che vanno adesso in vacanza.
2: Appunto, no, no, però appunto questo è uno spazio proprio che vuole rassicurarli.
0: Esatto.
2: Per cui un altro esempio, ad esempio, appunto ad aprile a Terracina, in provincia di Latina, uno squalo di piccole dimensioni, in questo caso si trattava di una verdesca, è stato avvistato a pochissimi metri dalla battigia. E allora noi vogliamo parlarne dei cetacei, ci facciamo raccontare dalla nostra ospite Laura Pintore, esperta appunto di cetacei del WWF. Benvenuta.
7: Buonasera.
2: Buonasera. Allora, innanzitutto voglio dare un'immagine già estiva, Raffaele, perché la nostra ospite si trova nel Golfo dello Ionio e sta facendo un monitoraggio proprio della fauna marina.
7: Assolutamente, siamo in barca a vela a bordo del progetto Vele del Panda, un progetto WWF mirato proprio alla tutela dei grandi animali marini, cetacei, squali, tartarughe e foca monaca.
2: Allora, noi dai più comuni ai meno conosciuti, brevemente, quali sono le specie di squali che popolano i nostri mari?
7: Nel Mar Mediterraneo ci sono tantissime specie di pesci cartilaginei, quindi squali, razze, mobule e anche le chimere. 42 specie di queste sono considerate a rischio estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, quindi noi ci immaginiamo un mar Mediterraneo senza squali, invece ce ne sono tantissime specie e 42 di esse sono a rischio estinzione. Tra le più famose ovviamente c'è lo squalo bianco, che è un animale incredibile, un predatore della catena trofica, che si trova nel mar Mediterraneo, nella zona dello stretto di Sicilia ad esempio. Ma poi non dobbiamo pensare agli squali solo come predatori all'apice della catena alimentare, ci sono anche squali mesopelagici o bentonici, quindi quelli che vivono a contatto col fondale marino, per esempio il cattuccio o lo squalo palombo. Abbiamo parlato prima della verdesca, che invece è uno squalo di mare aperto che si avvicina alle nostre coste solo per la riproduzione, e poi ci sono anche squali e pesci cartilaginei filtratori, quindi che si nutrono di plancton, tra cui l'enorme, il più grande squalo del mar Mediterraneo, che può superare anche i 16 metri, che è lo squalo elefante, che si nutre di plancton, e anche la mobula, la manta del Mediterraneo, anch'essa animale filtratrice. Gli squali sono animali antichissimi, si sono evoluti 110 milioni di anni fa e da lì hanno sviluppato tecniche di caccia incredibili per adattarsi ai loro habitat, tra cui un sesto senso, un senso particolare che è la capacità di ricevere e di percepire i campi elettromagnetici prodotti dalle proprie prede, grazie a degli organi che si chiamano ampolle di Lorenzini, che servono proprio a percepire i campi elettrici prodotti dagli altri organismi.
0: Ecco, non ce l'hanno con noi gli squali come natura, questo lo sappiamo, e statisticamente è enormemente più possibile che attraversando la strada a Roma ci si faccia del male piuttosto che incontrare uno squalo bianco sulle nostre coste. Però è vero che negli ultimi tempi è più

0: queste incredibili creature. No, non dobbiamo avere paura degli squali, sono loro a dover aver paura di noi. Non sono interessati ovviamente alla nostra carne come cibo, non, quelle sono tutte leggende fantascientifiche dei film che purtroppo li dipingono come dei mostri, perché diciamo la selezione naturale non li ha aiutato dandogli quei denti aguzzi e mettendoli all'apice della catena alimentare, ma in realtà sono loro a aver paura. Pensate che all'anno in tutto il mondo si contano attacchi, ma può capitare, come diceva anche lei.
1: Purtroppo la linea adesso è scomparsa del tutto, però ormai eravamo veramente alla fine dello spazio, quindi ci fermiamo qui. Abbiamo capito, comunque,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, siamo
1: Maria
2: tranquilli.
1: Cristina, cioè, possiamo
2: siamo
1: stare tranquilli.
2: Sì.
1: Devono preoccuparsi più loro,
2: sì, infatti,
1: della nostra reazione. Cercare comunque di stare lontani. Bene, 17, 24 minuti, quasi 25. Simona Arrigoni, saluti.
2: Salutiamo Maria Cristina Cusumano e questo spazio, questa rubrica degli animali, poi salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, gli squaletti, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri e Chiara Beltrano.
3: Qui la parte tecnica, Alessandro Adriani, la regia, c'è il signor Alex Messina, come sempre.
1: Allora Simona Arrigoni, appuntamento sempre a domani, 16?
2: Certo, 16.05.
3: Ci salutiamo con il nuovo singolo, che anche l'inizio di una nuova era, probabilmente dovuta alla serie di concerti, tantissimi concerti, alla stagione estiva, insomma è lui, Francesco Gabbani, con il suo nuovo singolo, quello che chiude questo nostro appuntamento al pomeriggio di Radio 1 qui su Radio 1. E il prossimo appuntamento è quando? Simona?
1: L'abbiamo
2: domani,
1: detto
2: 16.05.
3: Ricordiamolo, perché è bene ricordarlo, perché noi ci trovate sempre qua. Francesco Gabbani, Summer Funk, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Che apa, che apa, che va, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno.

0: Info in punto vendita. La COP sei tu.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovescio isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Oggi economia.
4: Le 17:30 minuti, buon pomeriggio da Lorenzo Opice, benvenuti a Oggi Economia. Nel nostro focus parleremo con il presidente di AGC Imprese Sociali, che è un settore che oggi raggruppa 1112 cooperative sociali. Però prima parliamo di borsa, perché prevale l'incertezza sulle borse europee, influenzate anche dalle tensioni geopolitiche, delle nuove tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Chiediamo conferma a Federico Simonelli, che è collegato da Milano. Federico.
5: Sì, anche oggi le borse europee subiscono l'effetto di Wall Street e peggiorano in chiusura. Milano archivia le contrattazioni a meno 0,3%, anche Francoforte e Parigi in negativo, fa eccezione solo Londra che chiude a più 0,2%. A influenzare i mercati vari elementi, in testa gli sviluppi sull'Iran, lo dicevi, poi i timori legati all'intelligenza artificiale che hanno fatto andare in calo i titoli dei produttori di microchip in questi giorni, anche in vista della quotazione di SpaceX venerdì. Infine l'inflazione statunitense che corre e quindi i possibili impatti sui tassi di interesse. Nasdaq e il Dow sono tutte e due in rosso. A Milano reggono infine ancora quasi tutti i titoli bancari, fanno eccezione MPS e Mediobanca, cedono invece i titoli energetici. Eni a parte. Linea voi.
4: Grazie a Federico Simonelli, e do il benvenuto all'analista di mercato Flora Di Scinca, di investment manager di Pictet. Benvenuta Di Scinca.
6: Grazie, buongiorno.
4: Sentiva anche da Milano l'inflazione negli Stati Uniti che cresce, e secondo dati che sono stati pubblicati oggi i prezzi al consumo hanno registrato nel mese di maggio un aumento dello 0,5% su base mensile, la crescita su base annua invece è stata del 4,2%. Proviamo a dare un quadro di questi dati che arrivano dagli Stati Uniti.
6: Certo, allora l'inflazione era attesa, questo numero, soprattutto quello annuale. Sul dato mensile noi andiamo a vedere anche i decimali e in realtà ci sono delle notizie un po' più confortanti sull'andamento. Rispetto al mese precedente in realtà certe voci sono in calo, soprattutto sulla parte ex energia o alimentari, che sono gli elementi più impattati della situazione, quindi in realtà il dato di per sé è un po' meglio di quello che si temesse, quindi diciamo l'inflazione americana corre ma sta dando segnali che qualcosa sottostante non sta sfuggendo completamente di là.
4: Ecco, il mese precedente c'è stato un più 3,8%. Però era un aumento atteso, giusto?
6: Assolutamente, intendevo dire mese su mese, quindi alcune voci come sulle macchine usate, su alcune componenti, rispetto al mese precedente invece sono scese.
4: In un mercato globale come quello che abbiamo, l'inflazione negli Stati Uniti perché è così importante da tenere sotto controllo anche per l'Europa?
6: Questo perché influenza le politiche monetarie, ovviamente influenza i tassi di interesse, il mercato obbligazionario e quindi, vista la rilevanza che ha quello che accade in America su, a livello di mercati finanziari, questo è un dato che a noi interessa molto perché vuol dire che anche la banca centrale americana probabilmente avrà le mani legate, non potrà tagliare i tassi finché non c'è una soluzione in vista sulla componente, diciamo, di guerra in Medio Oriente che impatta i prezzi dell'energia.
4: Grazie allora all'analista di mercato Flora Di Scinca, grazie. Ricordiamo Investment Manager di Pictet. Buon pomeriggio,
6: buonasera.
4: Buon lavoro. Buon
6: grazie.
4: Lavoro. E allora adesso andiamo avanti con il focus, anche se abbiamo delle difficoltà con l'ospite, però adesso parliamo di quelle che è un settore molto specifico, molto particolare, le cooperative sociali. Si è tenuto a Roma il congresso dell'organo di rappresentanza che raggruppa 1112 cooperative del settore sociale ed è un numero enorme, un totale di 212.777 soci, 53.633 occupati, un fatturato che è pari al 1,5 miliardi di euro e c'è un neopresidente che è stato eletto che tra poco dovrebbe essere collegato con noi, che è Pietro Segata, che ha fatto delle, come dire, delle osservazioni anche particolari su quello che è il lavoro. Allora, do il benvenuto a Pietro Segata, neopresidente di AGCI Imprese Sociali. Benvenuto, presidente.
7: Buonasera.
4: Io ho fatto un quadro un po' di quello che è il gruppo delle cooperative del settore sociale. Intanto cerchiamo di focalizzare le attività delle cooperative sociali.
7: Le attività della cooperazione sociale sono tutte inserite nell'ambito dell'economia sociale, quindi attività di cura, su interventi educativi, sostanzialmente di servizi di welfare e poi le cooperative sociali tipo B, sostegno e all'inserimento lavorativo delle persone fragili, delle persone svantaggiate.
4: Quindi un ruolo importantissimo, svolgono anche un ruolo fondamentale in società come quella italiana dove comunque siamo sempre sempre più una popolazione avanti con gli anni. Quindi
7: Noi siamo direi un modello in Europa, nel senso che abbiamo sviluppato attraverso la gestione appunto del bene comune, attraverso la grande, diciamo, l'espressione di sussidiarietà che esprime, diciamo, quel nostro mondo, il terzo settore in generale, rappresentiamo effettivamente un'esperienza forse unica.
4: C'è una giusta valorizzazione delle cooperative sociali, secondo lei?
7: Ma secondo me sempre più. Poi è vero che noi siamo chiamati sempre sull'urgenza, sull'emergenza, spesso considerati comunque marginali nell'economia del nostro paese, però ritengo che se oggi si spegnessero d'un tratto tutte le cooperazioni, tutta la cooperazione sociale sul territorio, i cittadini non avrebbero servizi e in particolare non avrebbero servizi pubblici.
4: Lei è presidente da poco più di 10 giorni, se non sbaglio, adesso non ricordo esattamente la sua elezione.
7: Neonato presidente.
4: Allora, però in una sua prima dichiarazione lei ha sottolineato come non è possibile accettare che il lavoro sociale sia un lavoro povero. Perché ha fatto questa dichiarazione?
7: Ho fatto questa direzione perché, come ho detto prima, rischio di essere considerati marginali, non solo da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista sociale, che il lavoro di tutte le mie colleghe e i miei colleghi sia alla fine un lavoro che non ha valore di mercato, quindi un lavoro povero. E purtroppo questo porta in particolare le nuove generazioni a non aderire, a non sentirsi motivati a poter intraprendere questo tipo di percorso professionale.
4: Però c'è un fatturato che è pari a oltre 1,5 miliardi di euro, quello generato dalle cooperative sociali.
7: e questo è un fatturato solo della nostra associazione. Io sono appena rientrato dal congresso di Fede e Solidarietà, che ha numeri 4 volte superiori ai nostri. Comunque, per dare un'idea, solo la cooperazione sociale rappresenta 400.000 lavoratrici e lavoratori in Italia.
4: Quindi c'è l'esigenza di avere maggiore valorizzazione, ma anche maggiore attenzione per un lavoro che diventa sempre più fondamentale, visto l'andamento delle società nostre, della società italiana.
7: Anche le nuove politiche keynesiane. Da noi l'intelligenza artificiale, come dire, dà in conto la relazione, poco l'intelligenza artificiale, e quindi attraverso, come dire, l'impegno, la crescita anche del terzo settore si potrà garantire occupazione nel nostro paese e trasferire e distribuire ricchezza. Ecco perché io non voglio lavoratrici e lavoratori poveri.
4: Ecco, c'è un'evoluzione del settore che lei ha notato in questi anni? Perché poi lei sono 30 anni che si occupa di questo argomento, se non di più.
7: Sì, credo. 38. Ero molto piccolo, avevo 20 anni quando ho fondato la mia cooperativa. Beh, io ho visto crescere le nostre realtà, e oggi fare investimenti anche nell'infrastruttura del welfare, quindi non essere solo prestatori di servizi, ma anche compartecipare agli investimenti e a rischio paese, a rischio di impresa sempre più forte.
4: Sono cooperative queste di imprese sociali che lavorano sia nelle grandi città ma anche nelle piccole realtà urbane.
7: Noi lavoriamo dappertutto, anche nelle cosiddette aree intercluse, noi raggiungiamo...
4: Questo era per far capire quanto siete diffusi nel nostro territorio. Grazie alla Presidente per essere stato tra i nostri ospiti. Noi siamo in chiusura. Oggi Economia è un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica Daniele Di Noia, in redazione Cristina Saccole e Rolando Bosco, la nostra mail economico@rai.it. Da Lorenzo Opice, grazie, buon pomeriggio.
8: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
9: Bentornati a Cantiere Italia. 10 giugno, ci stiamo avvicinando veramente alla chiusura di stagione, e appunto sono ancora con un compagno di viaggio di questa trasmissione che è stato con noi fin dall'edizione iniziale, fin dal numero zero. Lui è un grande tributarista, è un scrittore, un saggista, un divulgatore di materia tributaria e anche un volto noto della televisione. Sto parlando di lui, di Gianluca Timpone. Buon pomeriggio, grazie di essere tornato a trovarci.
10: Buon pomeriggio a voi, grazie sempre dell'invito, è sempre un piacere poter colloquiare con voi.
9: Grazie davvero. Senta, allora io vorrei partire da una notizia che ho letto in questi giorni. Pensionati residenti all'estero che tornano in Italia possono beneficiare di una cosiddetta flat tax del 7% sui redditi esteri per 9 anni, trasferendosi però in comuni del sud centro Italia con meno di 20.000 o 30.000 dal 2026 abitanti. C'è prevista una proposta per ridurre l'imposta al 4%. I requisiti chiave sono la residenza estera da almeno 5 anni, provenienza da paesi con la cooperazione fiscale. Di che si tratta? Gianluca Timpone, prego.
10: Intanto l'obiettivo di questa legge è quello di intercettare tutti quei pensionati che al momento sono all'estero, ma che però vorrebbero, come dire, rientrare in Italia. Spesso in alcune nazioni, quando il pensionato italiano si trasferisce all'estero, ha una tassazione più che agevolata, perché se ad esempio decidesse di trasferirsi in Albania pagherebbe imposte pari a zero, se decidesse di trasferirsi in Tunisia pagherebbe delle imposte non superiori al 4%, sino ad azzerare completamente, insomma, quella che è la tassazione che solitamente viene applicata, perché in Italia un trattamento pensionistico di 30.000 euro subirebbe una tassazione di 7-8.000 euro. Qualora il pensionato decidesse di trasferirsi all'estero, questa tassazione è pressoché pari a zero. Ora, l'obiettivo qual è? È quello di intercettare i pensionati italiani che stanno all'estero ma che hanno una pensione estera. Attenzione, non riguarda quei pensionati che hanno ottenuto una pensione in Italia e poi sono transitati in altri paesi. Ma questa, diciamo, legge, che è già operativa, consente a tutti quei pensionati esteri che hanno lavorato ad esempio in Germania, in Spagna, in Portogallo ed hanno ottenuto un trattamento pensionistico, qualora decidessero di rientrare in Italia pagherebbero su quella pensione il 7%. Qual è però, diciamo, il risvolto di questa forte agevolazione? È che dovrebbero trasferirsi in comuni che hanno non più di 30.000 abitanti, soprattutto a partire dal 2026, perché in passato potevano trasferirsi in comuni al di sotto dei 20.000.
9: Quindi, per esempio, se io sono di Roma, ma sono stato fino adesso in Portogallo, rientro in Italia, ma non posso tornare a casa mia a Roma per avere questa agevolazione, devo andare in un comune al massimo da 30.000 abitanti, è corretto?
10: Devo andare in un comune al massimo di 30.000 abitanti, però devo dimostrare di essere stato residente all'estero
9: per 5 anni.
10: Per non meno di 5 anni, per evitare che un pensionato, diciamo, italiano che ha ricevuto una pensione estera si trasferisce per 1-2 settimane all'estero e poi ritorna in Italia, certo, per poter ottenere l'agevolazione, in questo caso non è possibile. Quindi deve dimostrare, certo, di essere stato residente all'estero per almeno 5 anni. Tra l'altro, in questi giorni dovrebbe essere in discussione anche un'ulteriore forma agevolativa, però che riguarda i pensionati che si sono trasferiti all'estero e che hanno ottenuto una pensione da parte dell'INPS, quindi una pensione italiana. Cioè, si sta cercando di dare loro la possibilità di poter beneficiare di una flat tax del 4%, però in questo caso il loro trasferimento dovrebbe avvenire in comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, così facendo pagherebbero esclusivamente il 4%, però è un'ipotesi che attualmente ancora non è legge e quindi non è al momento utilizzabile a favore di quei pensionati che decidono di poter rientrare nel nostro paese.
9: Allora, questi sono i pensionati, diciamo, che stanno bene, benestanti, ma io voglio parlare anche degli altri pensionati che sono potenzialmente percettori dei principali bonus, che includono bonus anziani da 850 euro al mese per over 80 non autosufficienti, integrazione di 154,94 sulla tredicesima di dicembre per redditi bassi, la quattordicesima, e incentivi per chi posticipa l'uscita lavorativa. Allora, parliamo di bonus anziani.
10: Allora, intanto, per quanto riguarda gli anziani che hanno un trattamento pensionistico e che hanno un'età superiore a 64 anni di età, a partire dal mese di luglio potrebbero beneficiare della cosiddetta quattordicesima, che è un'integrazione rispetto a quello che è il loro trattamento pensionistico, ma che riguarda esclusivamente quei pensionati che hanno in primis, diciamo, un'età superiore a 64 anni di età, ma soprattutto che hanno un reddito che è al di sotto dei 25.000 euro. Attenzione, significa questo che annualmente l'INPS stabilisce un criterio per poter beneficiare di questa quattordicesima mensilità, quindi dobbiamo aspettare, almeno per quanto riguarda quest'anno, quello che è l'importo di riferimento al fine di verificare se rientriamo o meno. Spesso questo trattamento integrativo può arrivare anche ben al di sopra dei 600 euro come integrazione rispetto a quello che è il trattamento pensionistico, perché i pensionati prendono fino a 13 mensilità. La quattordicesima riguarda solo ed esclusivamente alcune categorie di pensionati. Invece, per quanto riguarda tutti quegli aiuti di cui lei faceva riferimento, anche in questo caso il pagamento della cosiddetta badante, insomma, che si può arrivare fino a 800 euro mensile, bisogna che trattasi di pensionati non autosufficienti, ossia di persone che hanno comunque la necessità di essere assistiti, e quindi soltanto in questo caso è possibile beneficiare di questo tipo di aiuto. Per poterne beneficiare occorre ottenere una certificazione da parte dell'ASL che attesti effettivamente lo stato di bisogno e di assistenza da parte del pensionato, quindi della persona che ne fa richiesta. Dopodiché, e questo è molto importante trattandosi chiaramente di un periodo estivo, sì, spesso, nella maggior parte dei casi, alcuni comuni bandiscono, e in primis lo fa anche la stessa INPS, dei bandi, sì, al fine di poter usufruire di contributi per il trattamento termale.
9: Ecco,
10: quindi,
9: benissimo,
10: che consente loro di poter alleviare
9: certo, anche
10: patologie.
9: Esatto, fermiamoci, musica, e poi torniamo con Gianluca Timpone, a tra pochissimo.

0: Bentornati a Cantieri Italia, bentornato a Gianluca Timpone. Siamo al 10 giugno, quindi siamo veramente in area chiusura, finale di stagione, e intanto io approfitto per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito con grande affetto. Abbiamo cominciato questa lunga, diciamo, traversata nel deserto insieme a voi, davvero una traversata importante, intensa, per me davvero essenziale dal punto di vista sia della professione sia davvero umano. L'abbiamo cominciata a settembre dello scorso anno e ci fermiamo adesso per la pausa estiva, poi torneremo ovviamente dopo le vacanze e durante l'estate, insomma, forse ci risentiamo, ma è ancora non voglio spoilerare nulla. E torniamo con uno degli amici, uno dei compagni di viaggio di questa trasmissione, devo dire fin dal numero zero, un grande tributarista, un volto televisivo e anche un divulgatore di una materia apparentemente storicamente ostica come quella fiscale. Lui è Gianluca Timpone. Allora Timpone, cosa c'è da sapere per la nostra estate fiscale e poi ci ritroveremo ovviamente in autunno?
1: Beh, intanto siamo in piena campagna dichiarativa, perché entro la fine del mese, ossia il 30 di giugno, occorrerebbe, uso il condizionale, pagare quelle che sono le imposte relativamente ai redditi che abbiamo realizzato nell'anno 2025. Quindi noi entro il 30 giugno paghiamo il cosiddetto saldo, ossia le imposte che sostanzialmente dobbiamo pagare per il 2025, ed in più pagheremo la metà dell'acconto per quanto riguarda le imposte sul reddito che andremo a dichiarare l'anno successivo. In tanti mi chiedono, soprattutto le persone che vivono all'estero, ma perché in Italia anticipate delle tasse su dei redditi che ancora non avete guadagnato? Semplicemente perché vi sono delle esigenze di bilancio e semplicemente perché lo prevede una legge dello Stato. Quindi noi entro il 30 luglio paghiamo il saldo relativamente al reddito che abbiamo sviluppato nel 2025 e poi anticiperemo il 50% delle tasse per il reddito che andremo a dichiarare nel 2027. Attenzione, quando andiamo a fare la dichiarazione dei redditi, così come è accaduto per la dichiarazione precompilata modello 730, anche per il modello unico vi è un precompilato dove possiamo attingere a quelle che sono le informazioni per verificare se sono presenti anche tutte quelle che sono le spese che consentono di ridurre le imposte da pagare. Mi riferisco ad eventuali lavori di ristrutturazione, mi riferisco ad eventuali sostenimento di spese mediche per interventi chirurgici, oppure per aver semplicemente ristrutturato l'immobile, oppure perché abbiamo un mutuo sull'acquisto dell'abitazione principale dove andiamo a recuperare il 19% degli interessi pagati. Attenzione, sono tutti dati che sono presenti all'interno del nostro modello unico precompilato, però spesso laddove vi sono altre spese che consentono di poter ridurre quelle che sono le imposte da pagare, confrontiamole con i documenti a nostra disposizione. Spesso, ad esempio, un dato che non è sempre presente all'interno di questa dichiarazione precompilata sono ad esempio i soldi che vengono riconosciuti all'ex coniuge a titolo di mantenimento. In questo caso dovete sapere che chi eroga dei soldi all'ex moglie, quei soldi che paga all'ex moglie vengono portati in deduzione rispetto a quello che è il proprio reddito e si pagano meno imposte. È chiaro che chi le paga per lui è un reddito, è un costo che riduce le imposte, però per chi li riceve deve essere dichiarato e su quanto ha ricevuto dovrà pagare anche un minimo di imposte, altrimenti in maniera automatizzata l'Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli li richiederà indietro.
0: Va bene, grazie di cuore Gianluca Timpone, grazie davvero. Allora,
1: grazie,
0: buona estate, ci risentiamo a questo punto in
1: tutti,
0: autunno, e grazie di essere stato con noi. Grazie a Roberta Di Casimirro che firma la regia di Cantieri Italia, al coordinamento tecnico di Daniele Antelmi, e un saluto affettuoso davvero a tutti voi da Monica Setta. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri?

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Alice Andreoli a Roma. L'assemblea di Confcommercio, il ruolo delle parti sociali è fondamentale per contribuire all'affermazione della coesione sociale, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Nel suo intervento Giorgia Meloni ha difeso il paese, l'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano, poi la rassicurazione, non ci saranno patrimoniali e sulle tasse ha aggiunto.
4: Vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio. Perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
3: La guerra in Medio Oriente, il parroco di Taibè, villaggio cristiano in Cisgiordania, denuncia nuove violenze e chiede aiuto alla comunità internazionale. Mentre resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo gli attacchi incrociati di stanotte.
5: Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che l'Iran ha dimostrato di poter rispondere con decisione alle minacce statunitensi e anche stavolta non ci tireremo indietro, dice. Il riferimento è al fatto che Trump, spazientito per il temporeggiare di Teheran nei negoziati, ha affermato di essere sul punto di ordinare nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti iraniani. Se aggrediti, la nostra risposta sarà diretta e decisa, dichiara il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf. Sarebbe sconsiderato da parte dell'Iran continuare a sfidare gli Stati Uniti, afferma il segretario alla difesa americano Hegseth. Ma intanto dietro le quinte i colloqui continuano. Secondo la CNN sarebbero arrivati a Teheran i mediatori del Qatar dopo essersi consultati con gli statunitensi per spingere l'Iran a un accordo. Sul fronte libanese ancora pesanti attacchi israeliani nella regione di... e di impegnarsi per una soluzione diplomatica. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Regno Unito, tensione in Irlanda del Nord ma anche in Scozia, trasporti pubblici sospesi a Belfast in vista di nuove proteste contro l'immigrazione dopo le rivolte seguite ieri all'aggressione commessa da un rifugiato sudanese ai danni di un residente che ha subito gravi ferite da taglio e ha perso un occhio. Negli scontri feriti due poliziotti, il premier Starmer ha bollato come inaccettabile la caccia allo straniero. La procura di Rimini presenterà ricorso in appello contro l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Intanto il 35enne senegalese, dopo la sentenza nella notte, è uscito dal carcere.
6: Sono passate le 4 di notte quando

0: stato dal terremoto 2009 alla cattedrale dell'Aquila di San Massimo d'Aveia. I complessi lavori di ricostruzione da 20 milioni di euro complessivi vedono finalmente il traguardo vicino. Il soprintendente Massimo Sericola.
1: L'obiettivo è assolutamente restituire alla città la cattedrale, il Duomo di San Massimo, per la fine dell'anno. Cantiere molto complesso perché, come è noto a tutti, il terremoto aveva causato danni molto consistenti dal punto di vista strutturale.
0: Dopo il consolidamento dei gravi danni strutturali si è passati al rifacimento di volte e pilastri crollati, quindi il restauro degli apparati decorativi, degli altari e della volta. Ora si corre perché mancano gli impianti, i pavimenti e il ricollocamento del coro ligneo e delle opere pittoriche. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.
2: L'auspicio di poter celebrare la messa di Natale qui dentro è sicuramente molto suggestiva e anche molto significativa.
0: L'Aquila Alberto Orsini, GR1.
3: Prossimo GR alle 19, linea rosso e nero.
4: Il rosso e il nero.
5: Pacifici più che mai, ci siamo qui a rosso e il nero e stiamo per cominciare.
6: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
7: Sì, pacifici, mi hanno seguito un vigile urbano per il traffico che c'era. Qua oggi era tutto bloccato sulla Flaminia.
5: Di chi è la colpa?
7: Tua.
5: Ah, pensavo di Gualtieri.
7: Me l'ho scordato.
5: Devo ricordare tutto io.
7: No, siccome ieri sono stato a un incontro di un candidato, Fabio Schiuma, e allora ho già dimenticato Gualtieri, capito?
5: Un candidato di che cosa?
7: Un candidato al centrodestra, Fratelli d'Italia, sa.
5: Ma perché ci sono altre elezioni? Ci sono ancora?
7: Comunali, quando ci saranno.
5: Già stai lavorando?
7: No. Lui ha messo in pista già lo sa,
5: ma ti candidano sindaco di Roma? Te?
7: Senti Vladi, io già sono arrabbiato per il traffico. Dovrei licenziare come primo. Qual è la prima cosa che farà il comandante della polizia municipale? No.
5: Io farei lo slogan Storace a Roma con audacia.
7: Va bene, va bene. Senti che roba, senti che roba.
5: Allora, appunto, Luxuria e Storace, ma rosso e nero fino alle 19.
7: Ce l'abbiamo. Sì, allora, per voi parlare col Campidoglio, no. 335-699-2949. No. E dite tutto quello che pensate sul Campidoglio.
5: Pensate anche a quello che dite, me l'hai insegnato tu.
7: Esatto.
5: Editoriale nero di Francesco Storace.
7: Oggi siamo di guerra. La sensazione è che prima o poi Trump dovrà portare a termine il lavoro.
5: Oddio, che significa?
7: La frase cruda è di un ministro israeliano. Però come si fa a dargli torto dopo che ogni segnale di pace viene contraddetto da Teheran?
5: Quindi che deve sterminare tutta l'Iran?
7: Diciamo basta, giocano troppo.
5: Certo,
7: anche il caso dell'elicottero americano abbattuto a negoziati in bilico ma verso la pace ha riacceso i bollori. Quanti sostengono che l'Iran non intenda fare concessioni al nemico? E sullo sfondo resta Tel Aviv e chi osa sostenere lo Stato ebraico, sanno di trovare terreno fertile negli atteggiamenti del regime degli Ayatollah. Ecco, voglio capire tu se stai dalla loro parte. Resta da capire quali saranno le mosse di Washington, che pare trovarsi obbligata a rispondere alle provocazioni ricevute. Quella che doveva essere una specie di formalità, 4 settimane,
5: aveva detto, no? 4 mesi.
7: Si sta invece trasformando in una guerra che non finisce mai. Certo, Israele non aiuta con gli attacchi sul Libano.
5: L'hai detto finalmente!
7: E fammi finire però. Ma se Hezbollah con i quattrini di Teheran continua con le minacce, non c'è una rapida via d'uscita. Editoriale rosso arabo di Vladimir Luxuria.
5: Trump non mi ha mai convinta. Mai. Quando diceva che Stormy Daniel mentiva, te lo ricordi?
7: Che c'entra?
5: E infatti è stato condannato. E sugli Epstein Files. Aspetta, sulla remigrazione con gli assassini degli squadristi ICE. E adesso sui suoi continui annunci, poi smentiti, sulla fine dei conflitti bellici. Ha smesso in realtà anche di convincere gli americani che lo hanno votato. Perché mentre il presidente la sta pagando per i consensi, gli elettori la stanno pagando con un'inflazione galoppante. sì, sondaggi sui consensi. Si è immerso nelle sabbie mobili iraniane e più si agita, e si agita molto, più sprofonda. Un presidente sempre più nervoso che se la prende con tutti, i giornalisti, il Papa, l'Europa, persino con Netanyahu. Ho fatto adesso un post su Truth dove dice che gli iraniani sono solo chiacchieroni. Vabbè, dice pure che il criminale Bibi... Trump. Trump dice pure che il criminale Bibi fa quello che gli comanda lui. Ma i fatti, anche questa volta, sembrano smentirlo.
7: Non la sopporto più.
5: E allora ti porto...
7: Che vuole Gianluigi da Milano?
5: Già scrive?
7: Dice meglio lo slogan storace, il sindaco che piace. Grazie, ma
5: lei
7: non
5: è professoressa alla John Hopkins University ed è editorialista della Stampa e già direttrice. Yai, Natalie Tocci, benvenuta.
8: Buonasera.
7: Buonasera. Come sta?
8: Bene, bene.
7: No,
8: voi?
7: Meno male, bene. Senta, ma Trump deve portare a termine il lavoro come suggerisce Israele?
5: E poi cosa significa portare a termine il lavoro anche?
8: Ecco esattamente, che cosa significa? Il problema è che il lavoro che vorrebbe...
7: Io volevo che risponde, volevo la sua risposta a me, non a Luxuria però.
8: Vabbè, uguale. Ma la domanda migliore l'ha fatta Luxuria.
7: Ah, pure. Lo sai costerà una lite con Luxuria questa tua frase?
8: Ma allora, diciamo che il lavoro che vorrebbe finire Netanyahu, o punto interrogativo, forse neanche lo vuole finire Netanyahu, può semplicemente far credere a Trump che il lavoro che vuol finire è il cambio di regime in Iran, e purtroppo non è, come dire, un'opzione disponibile, nel senso che in realtà questa guerra,
7: cioè, non devono fare, non deve cambiare il regime in Iran,
8: non soltanto,
7: scusi,
8: che non deve cambiare, no, che non è possibile. E anzi, la cosa drammatica qual è? È che questa guerra in realtà ha un regime che era estremamente debole, e a gennaio, dopo quell'ultima ondata di proteste, per la prima volta sentivo da colleghi iraniani che mi dicevano: ma forse questa qua è la volta buona, nel senso che forse cade il regime. E purtroppo questa guerra ha ottenuto l'effetto contrario, cioè quella di rafforzare il regime, di trasformarlo in una dittatura militare. Questa è una guerra che l'Iran, ahimè, aggiungo, ha strategicamente vinto, e quindi l'opzione di un cambio di regime semplicemente non è, come dire, vogliamo dirla alla Trump non ha le carte in mano. E lo dico con dispiacere, perché ripeto, penso che il regime iraniano non piaccia a nessuno, e ci piacerà, e questa iterazione del regime vi assicuro che è ancora peggiore di quella precedente.
7: Senta che dice Michi da Barletta: di Trump non mi fido nemmeno per dirigere il traffico in una strada privata, meglio storace e Luxuria. Gabriella ci fa i complimenti per la trasmissione.
5: Allora, l'Iran abbatte l'elicottero Apache, quindi poi Trump risponde con i bombardamenti, adesso ne minaccia altri. E il principio...
7: Ma perché non deve rispondere?
5: È il principio occhio per occhio, dente per dente?
8: Ma è il principio per il quale in realtà entrambe le parti, più gli Stati Uniti dell'Iran, vogliono arrivare a un accordo che è una prima intesa, ma entrambe le parti, e soprattutto l'Iran, vuole assicurarsi che l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti rifletta, tra virgolette, le forze in campo. E qua ritorna il tema nella relativa vittoria strategica dell'Iran. E quindi, se gli Stati Uniti passano per l'Oman, in questo caso, con un Apache, e l'Iran si sente che il negoziato, perché noi non siamo in quella stanza, possiamo soltanto immaginare quella che è la dinamica all'interno di quella stanza, e induce, diciamo, Teheran a dire: adesso gli dobbiamo un attimino far vedere che abbiamo i muscoli, e abbatto l'Apache, no? Trump deve rispondere, perché sennò ha delle ripercussioni all'interno dello stesso negoziato, ma in realtà sia botta che risposta, e lo si vede da quello che dicono, da quello che fanno, in realtà non hanno voglia di un'escalation, cioè non vogliono ritornare in un contesto.
7: E beh, allora come finisce questo conflitto in Iran?
8: Allora, io credo che l'opzione più probabile sia che si arrivi... Vi ricordate un po' il piano per Gaza? Il piano in due fasi? Un piano di due fasi, in cui la prima fase viene implementata, quindi una prima fase che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, quindi eliminare sia il blocco sia il controblocco dello stretto di Hormuz, lo scongelamento di una parte degli asset congelati iraniani da parte degli Stati Uniti, forse una prima sospensione delle sanzioni, e poi seconda fase si continua a parlare di nucleare. È per questo che dico che Trump, perché questo accordo non arriva fino in fondo a firmarlo? Perché è un pessimo accordo, ma è un pessimo accordo perché riflette l'andamento di questa guerra, ripeto, una guerra che purtroppo hanno perso gli Stati Uniti.
5: Trump dice che Netanyahu fa tutto quello che gli dice lui, ma io lo vedo un po' irrefrenabile persino dallo stesso Trump, questo Netanyahu.
9: Netanyahu, rispetto.
5: Ah, no, lo rispetto, questo criminale Netanyahu, ecco, specifico.
8: Questo criminale di guerra Netanyahu.
5: Esatto,
7: vabbè,
5: è così.
7: Siete due faziose.
8: Ma allora, sai, questo è difficilissimo capire se è un gioco delle parti, no? Il poliziotto buono, il poliziotto cattivo, che credo che rifletta parte della realtà, credo che al tempo stesso un'altra parte della realtà effettivamente è un Netanyahu che tanto le cose le fa, lo sa che magari Trump si incazza, ma tanto sa che si riesce a rigirare come un pedalino, perché diciamolo, Netanyahu sarà un criminale di guerra, ma purtroppo è un criminale di guerra intelligente. Trump, ahimè, non ha lo stesso livello.
7: Tutti e due, uno prima uno, poi l'altro.
5: C'ha ragione
7: Peppino da Macerata, ma perché intervistate solo pro Iran?
5: Non puoi dire che sia pro Iran,
7: però la percezione.
5: È la percezione tua malata questa.
7: No, Peppino di Macerata.
8: Posso dire, però questo penso è un punto importante, perché io credo che sia sempre importante fare la distinzione tra, come dire, l'analisi e il desiderio. Certo. Ripeto, io è per questo che ho detto mille volte, ahimè, purtroppo, però il fatto che le cose sono andate così, sarebbe scorretto da parte mia.
7: Lei continuerà a venire da noi.
5: La saluto dicendo che io nel 2008 ho fatto una protesta con il cappio al collo contro la pena di morte per gli omosessuali.
7: Ma
5: in Iran,
7: solo per loro.
5: 2008. Grazie. Ecco. Vuoi sentire una lettera d'amore?
7: Non la tua, spero.
5: No, è proprio il contenuto di questo brano, che si chiama Beautiful Freaks, Mick.

0: Nick Rosselnero.
1: Parli inglese, parli più italiano adesso.
0: È così si chiama la canzone. Cioè, esistono questi brani. Ah, altri messaggi sono arrivati, Matteone Grida Milano scrive che, dato che Trump aveva detto, come abbiamo detto prima, che doveva durare 4 giorni questo conflitto, e sono invece lì da 4 mesi, dice: Trump non ce la fa proprio a non copiare Putin, riferendosi pure lì alla questione Russia-Ucraina. Perché ti piace pure Putin?
2: Putin a me.
0: Allora.
2: Tu sei omosessuale, mica io.
0: Omosessuale? A parte che sono trans.
2: Bisex, giusto.
0: No, te non si capisce invece.
2: A me non si capisce.
0: Beh, ultimamente.
2: Ma che meraviglia!
0: Allora, abbiamo un ricercatore geopolitico ISPI, esperto di quella zona tormentata del Medio Oriente, Luigi Toninelli. Salve.
3: Buonasera, grazie dell'invito.
2: Buonasera a lei. Non è l'ex ministro, mi raccomando.
3: Non sono parente.
0: Non è neanche parenti, che è una strada.
1: Infatti, dovevamo fare la...
0: Allora, neanche parenzo, niente. Allora, le forze americane.
3: No, parenzo.
0: Allora, le forze americane hanno colpito appunto basi navali, difese aeree e batterie missilistiche. I Pasdaran poi hanno risposto attaccando 2 basi USA in Bahrain e in Giordania. Come si fa a conciliare che si continua a parlare di negoziati mentre si continua a bombardare?
3: Questo è un po' la domanda che ci stiamo facendo tutti, ma funziona proprio perché le parti pensano che attraverso lo scambio di colpi, attraverso gli attacchi, pensano di poter negoziare da una posizione di forza e di rafforzarsi nei confronti della controparte. Anche lo stesso Donald Trump in questi minuti ha detto: da una parte stiamo per raggiungere un accordo migliore di quello che aveva siglato Obama, che avrebbe condotto al nucleare, ovviamente una falsità, dall'altro lato però... Un secondo esattamente dopo, Donald Trump ha detto: sto pensando di attaccare l'Iran, ma non lo annuncerò pubblicamente. L'avrà detto 30-40 volte nel corso degli ultimi mesi, quindi alle parole di Donald Trump si può credere fino a un certo punto. Sta di fatto che è tutto un tentativo, è tutto un gioco, purtroppo, un gioco militare, quindi non c'è nulla di bello in tutto ciò, ma è tutto un tentativo di rafforzare la propria posizione nei confronti dell'altro, per poi negoziare da una posizione di forza nei confronti della controparte.
2: Mi scusi, Toninelli, allora, mentre intanto io continuo a ringraziare anche gli ascoltatori, ci chiedono quando riprenderemo dopo la pausa estiva, perché ha organizzato questo ascoltatore la sua giornata lavorativa per non perdersi nemmeno una puntata.
0: Ve lo diremo l'ultima puntata.
2: E c'è Giuseppe che ci dice: grande Trump, grande Netanyahu, io non aggiungo nulla. E per questo voglio dire al nostro interlocutore: ma lei dice non ci si può fidare delle parole di Trump, invece di quelle degli Ayatollah sì?
3: No, non ci si può fidare sicuramente neanche delle parole, delle posizioni della Repubblica Islamica, però c'è da dire una cosa, che la Repubblica Islamica ha mantenuto la stessa posizione e la stessa linea negoziale nel corso di questi mesi e anche prima dell'attacco. Le posizioni dell'Iran sono sempre state: non cediamo sul nostro programma nucleare civile.
2: E hanno massacrato
3: nessuno sta negando che sia, che abbiano fatto delle nefandezze immonde, ecco, sì. Nessuno vuole negare.
0: Aggiungo anche
3: quello.
0: Bombardare una scuola con delle centinaia di bambine,
2: no, però io adesso,
0: è un'operazione
2: io non
0: immonda.
2: Non voglio che questa trasmissione passi pro Iran.
0: No, non lo è, per però favore, bisogna. Allora, quell'operazione le è piaciuta, vedere quelle bambine massacrate.
2: Però allora, c'è una colpa degli iraniani che è indubitabile. Stava finendo il nostro interlocutore.
3: No, stavo dicendo che la posizione iraniana è rimasta pressoché stabile nel corso di questi mesi e anche prima. Noi non cediamo sul nostro programma nucleare civile, noi non negoziamo sul sostegno ai nostri alleati regionali, noi non negoziamo sul nostro programma di missili e droni. Bene, ora di questi 3 dossier, solo uno è ancora sul tavolo, quello del programma nucleare. Gli altri 2, Donald Trump che non voleva i missili e i droni iraniani, che non voleva il sostegno agli alleati regionali, ecco, li ha tolti dal tavolo negoziale perché si è reso conto che su questi non si può negoziare. Questo al di là di quello che si può pensare della Repubblica Islamica e nessuno

0: Era stata la chiusura di una, di una qualcosa che tra le parti non era neanche un problema prima della guerra.
1: Anche i paesi arabi hanno cambiato alleanze, però, anche i paesi arabi hanno cambiato alleanze.
0: Ma alcuni paesi sicuramente hanno nel corso degli anni e sempre di più vedono la Repubblica Islamica come un problema all'interno della regione, sicuramente. Altri paesi però si rendono conto, come ad esempio il Qatar, che la Repubblica Islamica in ogni caso, o l'Iran, resterà lì e in qualche modo, volente o nolente, un rapporto devi avercelo con questo paese perché la geografia è spietata e il paese resterà lì.
2: Telegrafico, lei ha usato spesso il termine guerra, perché invece Trump si arrabbia quando la si chiama guerra?
0: Ma questo qui bisognerebbe chiederlo in realtà a Donald Trump. Il discorso probabilmente è cerchiamo di interpretare quello che può pensare il presidente statunitense. Il tentativo di evitare di chiamarla guerra, di riferirsi a questo come una guerra, permette in qualche modo di racchiudere quello che sta avvenendo all'interno di un processo negoziale e di uno scambio di colpi in favore di un negoziato.
1: Chiama operazione speciale la guerra.
0: Esatto,
2: tutta retorica. Tutti eufemismi. Grazie a Luigi Toninelli, buona serata.
0: A voi.
2: E sarà una buona serata perché poi avremo un ospite misterioso.
1: Aspetta.
2: Dobbiamo
1: dire
2: la voce
1: di non riscrivere.
2: Ascoltiamo la voce misteriosa.
3: Sono una donna che ha messo la famiglia e gli affetti al centro, sempre con grande amore, sincerità e generosità, anche a costo di tanti sacrifici, tante volte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati i principali aggiornamenti, andiamo subito in A4 code per 10 km per un incidente, qui siamo tra Peschiera e Desenzano verso Milano, poi andiamo in A8 e anche qui code a tratti e traffico tra Allacciamento Fiorenza e Milano Fiera verso Varese. Ci spostiamo in A7 dove ci sono code e traffico congestionato in questo momento tra la barriera di Genova Ovest e Allacciamento A10 verso Milano. Traffico congestionato anche in A12 tra Genova Est e Allacciamento A7 verso il capoluogo Ligure. Ci sono code a tratti e traffico in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale. Andiamo poi in A14 il ripristino di un incidente tra Teramo e Valvibrata verso Ancona, ma troviamo code anche verso Pescara tra San Benedetto del Tronto e lo svincolo di Teramo Giulianova. Un altro aggiornamento ci porta sulla statale del Lago di Como, tratto chiuso, alberi sulla carreggiata all'altezza di Monza in direzione della Svizzera. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
10: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
11: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
12: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
11: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
13: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
14: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario.

0: necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: Giornale radio del Lazio.
4: Sono 4 le vittime in 2 diversi incidenti sulle strade del Lazio nelle ultime ore, tutte persone che si trovavano in viaggio per lavoro, entrambi sinistri nel Frusinate. Controlli nel mercato trionfale a Roma, molte le irregolarità sanitarie, trovato anche cibo avariato, multe ad alcune delle attività. Il Santa Lucia non chiuderà, la regione ha salvato il centro di riabilitazione attraverso la Fondazione Life, il nuovo soggetto pubblico nato con Inail ed Enea. E buon pomeriggio da Ines Siano in studio per la 3ª edizione del giornale Radio Rai del Lazio. In apertura dunque ancora gli incidenti che sono costati la vita a 4 persone in provincia di Frosinone. Prevista per domani una perizia medico-legale per lo scontro sulla Sora Avezzano. Sentiamo.
5: 2 paesi a lutto distano 10 chilometri, Monte San Giovanni Campano e Veroli, entrambi funestati dalla morte in incidenti stradali. Era di Veroli Clavio Maramao, 60 anni, morto in uno scontro con un tir sulla via Morolense alle 6 di questa mattina, mentre in auto si recava al lavoro, faceva l'autotrasportatore.
6: La persona sicuramente, un padre, un genitore comunque vada dedito alla famiglia, al lavoro, come del resto tutti quanti.
5: Neanche 12 ore prima, in un incidente con un tir con rimorchio sulla Sora Avezzano, erano deceduti il titolare di una ditta di costruzione di Monte San Giovanni Campano di 65 anni e i suoi 2 dipendenti. Dario Persichetti, imprenditore, e il conducente di 29 anni sono morti sul colpo. Il terzo operaio di 39 è deceduto in ospedale. Stavano rientrando dal cantiere dopo una giornata di lavoro.
7: Una vita sempre a lavorare per la famiglia e tutto, e questo porta anche un grande dispiacere a tutta la popolazione.
5: Illeso e non in pericolo di vita l'autista del tir. Dinamica ancora, in fase di accertamento da parte della compagnia carabinieri di Sora, guidata dal maggiore Domenico Cavallo. Sui corpi delle vittime verrà effettuata l'autopsia. Sara Verta, TGR Lazio.
4: Ha denunciato di essere stata indotta ad assumere alcolici e violentata da un amico in una baracca ad Ostia Antica. La vittima è una donna di 40 anni. Il fatto sarebbe accaduto in un ricovero di Fortuna tra le Sterpalli e in via Gastone Maspero la notte dell'8 giugno. Il presunto aggressore è un 46enne cittadino rumeno ed è risultato avere precedenti per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. È stata la stessa donna a chiamare il 112. Gli agenti l'hanno trovata addolorante e in stato confusionale. È stata portata all'ospedale Grassi di Ostia e le è stato applicato il codice rosa, il percorso di assistenza per le vittime di violenza. Controlli a tappeto della Polizia di Stato e dell'ASL Roma 1 al mercato trionfale di Roma. Le ispezioni su una 30 di attività commerciali hanno fatto emergere varie irregolarità sanitarie. Il blitz ha portato a sanzioni per un ammontare complessivo di 27.000 euro, scattate poi 25 prescrizioni. Nel corso dei controlli distrutti anche 130 kg di cibo avariato. Dopo anni di difficoltà, un quasi fallimento e 2 anni di amministrazione straordinaria, la Fondazione Santa Lucia, eccellenza nel campo della neuroriabilitazione, è salva. I lavoratori e le lavoratrici sono passati formalmente al nuovo soggetto pubblico che gestirà a breve la storica struttura. Si tratta della Fondazione Life, costituita dalla Regione con Inail ed Enea. Il presidente della regione Francesco Rocca è pronto a ricandidarsi nel 2028. Abbiamo avviato un percorso entusiasmante ma anche estremamente complesso che sta dando risultati concreti e misurabili. Voglio continuare a metterci la faccia fino in fondo. Se la coalizione lo riterrà opportuno per le regionali del 2028, sarò nuovamente candidato alla presidenza della regione, ha detto Rocca. L'annuncio del governatore nel corso di un'intervista. E ora il traffico nella capitale con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
8: Sul grande raccordo anulare traffico intenso tra Roma Fiumicino e Roma Napoli in carreggiata esterna. In uscita dalla città traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa, sulla Salaria all'altezza dell'ospedale San Pietro. Fate bene fratelli. Traffico intenso anche sull'Aurelia da Piazza Ernerio sempre in direzione del raccordo sul primo tratto della Pontina dall'Eur in direzione di Spinaceto. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
4: È tutto, edizione coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale da Ines Siano. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
13: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
14: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
15: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
13: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
17: Ufficio cose smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
3: Il rosso e il nero.
19: E siamo nella seconda parte del Rosso e Nero. Riascoltiamo la voce dell'ospite misteriosa che sta per arrivare.
20: Sono una donna che ha messo la famiglia e gli affetti al centro, sempre con grande amore, sincerità e generosità, anche a costo di tanti sacrifici tante volte.
19: Ma una bella dichiarazione questa.
21: Beh,
19: eh?
21: Diciamo che non è difficile da indovinare anche per il suo percorso e tanti ascoltatori lo hanno capito.
19: Abbiamo il piacere di avere con
21: uno che ha sbagliato.
19: Ha detto possiamo dirlo però che secondo me le piace. L'ha scambiata per Irene Grandi, sì, che è comunque una bella voce. Sì, sì. Grazie di essere qui a Veronica Maia.
21: Ciao Veronica!
22: Ciao! Che sorpresa! Poi non mi aspettavo di risentire la mia voce di chissà quale intervista. Ciao, ciao a tutti!
19: Ciao, ciao! Dunque, la prima domanda è questa, perché non lo sapevo. Devo dire che era l'ho scoperto. Tu sei nata a Parigi, perché?
21: Oh, napoletana, sì, non sei di Napoli.
19: Però è nata a Parigi.
22: Allora, io sono sorrentina, ma nata a Parigi, tra l'altro il 14 luglio, che è la presa della Bastiglia, quindi proprio 14 una rivoluzionaria, oui, la fête nationale de Paris. E quando sono arrivata in Italia, dopo un bel po' di anni, parlavo solo francese, ma le mie origini sono assolutamente sorrentine, donna del sud.
19: Ma perché i tuoi genitori...
21: Meno male che non hanno preso la Bastiglia, i genitori.
19: Lavoravano in Francia, i tuoi?
22: Sì, allora, mamma era rimasta incinta di me, che aveva 20 anni, e con papà aveva voglia di scrivere una pagina autonoma che non fosse dettata dai canoni della penisola sorrentina, magari un po' ristretti per l'epoca. Per cui andarono a Parigi proprio in cerca di fortuna, con questa bimba in grembo, due genitori giovanissimi di 20 e 21 anni, e poi dopo un po' di anni sono ritornati in Italia, dove hanno aperto un ristorante dove si faceva cena, spettacolo, diner, spettacolo. Io sono cresciuta tra i ristoranti, le piume, le paillette degli spettacoli che faceva mia madre. Un bel casino.
21: Allora, Veronica Maia, Vladi non sa che ti conosco da tempo, no?
22: È vero.
21: Ecco, però voglio chiedere, io sì, il motivo degli attacchi non lo capisco. Ti hanno attaccato sui social 1700 post per il tuo fisico?
19: Cioè, invidia. Ma che gli hai fatto di male? Invidia questa, perché attaccarti sul fisico, non lo so.
22: Allora, ma io mi faccio una gran risata, perché sinceramente a volte leggo delle cose che io mi viene voglia di dire: ma vieni qua, vieni a prenderti un caffè con me e dimmi.
21: A me non me l'hai detto,
22: dove...
21: però di venire.
22: Te non c'è bisogno, che ce... figurati, quando vuoi, quando vuoi. Beh, un po' mi sono abituata al fatto che purtroppo la gente con grande leggerezza e un pizzico di cattiveria scriva tanto per, e a volte penso, non lo so, evidentemente la percezione che gli altri hanno non sempre corrisponde a quello che tu sei. A volte, che ne so, la TV può alterare, un trucco stesso può alterare, può farti bene o può farti male, può migliorarti o peggiorarti. Io sì, sono una donna che si cura, ho un marito chirurgo plastico, i motivi dell'attacco sono quello. Le persone, pur di dire è tutta rifatta dal marito, cominciano ad inventarsi interventi mai fatti, filler mai messi. Io ho fatto delle poche cose che tra l'altro ho anche sempre dichiarato, ma sul viso in particolare, cioè mio marito non mi mette.
19: Ma poi saranno pure fatti tuoi, ma io non lo so se la gente...
22: Ma non avrei problemi
19: non
22: a dirlo.
19: Ha una vita, ma
22: lui
19: non
22: dice,
19: una vita.
22: Ma sei cambiata. E certo, sono passati pure 20 anni da quando ho iniziato, ho fatto pure 3 gravidanze di 16
21: kg. Allora vuol dire che il mio chirurgo plastico è più bravo di tuo marito, non se l'ha accorto nessuno.
22: parliamone.
19: Allora, invece io voglio parlare della tua carriera, perché ragazzi, tu hai esordito come attrice in Amici miei, una commedia firmata da, scusate se poco, Mario Monicelli.
22: Sì,
19: che ricordo hai?
22: Ma a parte
21: e con
22: che
21: quegli artisti, poi
22: in tournée c'erano Jerry Calà, Franco Pini, Nini Salerno e poi Stefano De Sando, che è la voce del doppiatore del grande De Niro. Quindi erano proprio già 4 bischeri di loro, proprio come nel film Amici miei. Poi tu immagina Mario Monicelli, che comunque era severissimo. Io mi ricordo che li teneva tutti a bada e diceva: zitti con le orecchie dritti come le lepri, no? Perché dovevamo fare questa lettura del copione e prendavamo cazziatori dalla mattina alla sera prima di andare in scena. È stata una grande esperienza. E poi le tournée all'epoca, sto parlando degli anni 2000, duravano 210 giorni, cioè io mi facevo tutta l'Italia dal nord al sud, e fu una grandissima esperienza umana, professionale, poi tanto divertimento anche. Finita la cena, dopo lo spettacolo, quelli andavano veramente a suonare citofoni alle 3 del mattino.
19: No, entravano nella parte proprio.
22: Così sì, non sono mai usciti dalla parte.
21: Senti, lasciamo perdere allora gli attacchi degli hater sui social.
22: Sì, che se ne frega.
21: Ma hai mai incontrato l'invidia invece nel campo di gioco tuo?
22: Sì, e io siccome sono poi una... siccome mi
21: reputo siamo discreti,
22: una persona...
21: non vogliamo nomi, solo i cognomi.
22: Sei carino. Allora, io sono una persona che normalmente vede il buono, sono una che è grata alla vita, mi sento fortunata, quindi io non sto a guardarmi le spalle, sono una buonacciona, non sto lì a fare strategie. Invece ho conosciuto nel mio percorso persone che veramente si svegliano la mattina col pensiero di come ottenere più di te, o meglio di te, o prima di te, o peggio ancora al posto tuo.
19: Lo sai che lo puoi raccontare, no? Sulle locandine stanno a vedere quanto è grande il tuo nome rispetto a quell'altro col centimetro.
22: Ma ti dico di più, anche il camerino, se il tuo è più grande, se il tuo è più piccolo, beh, io sono cose che non ho mai amato e non ho neanche mai amato quando magari ero in qualche posizione un po' più privilegiata, non ho mai amato stentarlo, cioè a me piace fare gruppo, mi piace stare con la squadra, con gli operatori, con chi sta fa le pulizie, la scenografia.
19: Bravo, siamo simili, devo dirti
22: questo
19: la
22: è il segreto del successo di una tournée, di una squadra, produzione.
19: Squadra. Allora, a proposito di squadra, tu sai che Storace è leggermente romanista. Tu invece sei tifosa della Lazio. Come la vedi?
21: Non è vero, ma non ci chiederò mai.
22: Allora, io ho iniziato questo mestiere grazie a Lazialità in TV, a Guido De Angelis che conduce questo programma su Teleroma 56 da non so quanti anni, e mi volle in trasmissione quando io ancora facevo solo teatro o la soubrette in teatro, e anche con un certo snobismo io dissi: no, ma io faccio teatro, la televisione non mi interessa. E lui mi disse: ma no, ma dai, prova, sei spigliata, sei qua, sei là, e mi buttò in questa trasmissione dove io non capivo nulla di calcio. Poi imparavo a memoria per non fare brutta figura, finché poi mi capitò un provino per Rai Sport. All'epoca il direttore era Fabrizio Maffei, noto laziale, mi aveva già vista nell'altra trasmissione. Sono partita per Dribbling Europei edizione 2004 da Lisbona e mi tenne a battesimo il grande Bruno Pizzul, che mi insegnò tutto del calcio.
21: Comunque dopo ascoltaci bene, che ci sarà anche un'altra notizia sulla Lazio.
22: Allora,
21: non esageriamo, chiudete la trasmissione.
22: Abbiamo un sogno nel cuore.
21: Hai raccontato di aver rischiato la vita diversi anni fa in Brasile per un aborto spontaneo.
22: Cavolo, sì, quella è stata un'esperienza proprio tosta, perché forse con un pizzico di incoscienza partii con mio marito, stavamo insieme da poco, il tempo di rimanere incinta, e partimmo per questo viaggio in Brasile. Io ero incinta di pochi mesi, neanche tre mesi, e capitò, non accade nulla di particolare, può succedere nelle prime settimane di gestazione di avere delle complicanze. A me capitò durante la notte di Capodanno. Mi trovavo in un paesello, per fortuna,
21: ecco, quindi
22: mio marito
21: lontano da un ospedale?
22: Lontano da un ospedale, lontano da qualunque città, centro abitato, diciamo, evoluto, e mi trovavo veramente in un paesello dove c'era la posada do dottò, che era il medico del villaggio che faceva nascere i bambini lì del posto. Mio marito, per fortuna, con grande lucidità, essendo tra l'altro lui medico, individuò questa persona, si lavarono insieme, nel senso si prepararono e sterilizzarono insieme per seguire insieme l'intervento. Non c'erano in quel momento anestetici. Insomma, fu un capodanno che ovviamente non dimenticherò, però ringrazio sempre Dio, perché da un'esperienza sicuramente molto traumatica e triste, però l'intervento andò bene. Subito dopo mi ripresi e dopo aver fatto un po' di accertamenti, comunque siamo stati fortunati perché abbiamo avuto poi tre figli che sono Riccardo, Tancredi e Katia. Sono cose che purtroppo capitano, certo, a tante donne, non sono nella prima nell'ultima. In certi momenti, in certi casi, sono esperienze che segnano, perché magari l'unica opportunità. A volte altre donne non riescono poi a portare avanti questo sogno. Certo. Io sono stata fortunata, e quindi oggi lo dico con un pizzico di serenità, ma con grande rispetto per chi invece vive questo momento con me, un grande lutto qual è.
19: Passando a un altro argomento, la televisione, tu hai fatto tantissima televisione, ma è vera questa cosa che Forum la spostarono di pomeriggio proprio per il tuo successo di Verdetto Finale, che facevi il botto di ascolti?
22: Verdetto effettivamente faceva ascolti da paura, dal 30 con picchi del 36%, e non stiamo parlando di troppo tempo fa. È stato un programma bello, mi ha dato tantissimo, con qualche polemica con Forum e con l'amica Rita Dalla Chiesa, sì, all'epoca ci fu. Lei disse che noi facevamo i verdetti dei Bucumbà, insomma ci fu tutta una cosa.
21: Però
22: che
21: ci hai detto una bugia, perché? Una bugia, perché Paolo da Firenze Veronica Tifa Napoli era sulla barca via Caracciolo con la bandiera
19: sì, vero?
21: Al passaggio del pullman.
19: Ah, vedi,
22: allora, forse non ho concluso e ha ragione il vostro ho iniziato la TV con la Lazio, ma il mio cuore batte napoletano.
19: Ero
22: veramente sul gommone, tutta dipinta di tricolore.
21: Ma era il cuore di tale quale?
22: Il cuore di tale quale
19: Vabbè, quando facevi
22: avevo un costume da bagno al posto suo.
19: Brava. Allora, ciao, però, noi amico, per salutarti ti facciamo ascoltare questo brano, perché quando tu hai presentato Musicultura, di cui noi siamo radio ufficiale, quell'anno vinsero proprio i santi francesi che sono arrivati a Sanremo proprio con l'amore in bocca. Grazie a Veronica Maia.
21: Ciao,
22: grazie.
21: Veronica,
22: grazie, che bella chiacchierata. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Mi hai lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta.

0: Allora, erano a Santi Francesi l'amore in bocca.
1: Podio rosso.
0: Adesso tocca a me, podio rosso. Al terzo posto ci metto il bellissimo balletto Sogno di una notte di mezz'estate con le musiche di Mendelssohn, perché sono stata ieri alla prima al Teatro dell'Opera. Devo dire, soprattutto questi ballerini indossano queste calzamaglie attellate.
1: Chiudiamo qua su.
0: No, guarda, ti assicuro che hanno dei lati B che sembrano degli zainetti per quanto
1: lati
0: stanno
1: B,
0: su.
1: Guardate,
0: lati B. No, pure la tua. Vabbè. A secondo posto, vabbè, qui cambiamo. L'assoluzione di Luis da Silva dell'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Ricordate quella anziana vicina di casa? Lui era l'unico imputato. Questo omicidio è avvenuto nel Rimini nel 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo, però resta adesso a sapere poi chi è stato. Al primo posto, per solidarietà, Fabio Cannavaro, che è stato perquisito come se fosse un narcos all'ingresso per i mondiali USA, dopo i casi con le squadre di Iran e Iraq, il visto negato a un arbitro somalo. Questi sono gli stessi fischi che si è beccato Trump al Madison Square Garden alla finale NBA.
1: Veramente Trump non è stato fischiato
0: come
1: mai
0: no,
1: da
0: appena
1: nessuno,
0: uscito dallo schermo,
1: nessuno.
0: Certi fischi. Podio nero.
1: Allora, al terzo posto, il ponte sullo stretto, che è innocente.
0: Ah, il ponte.
1: In ogni opera pubblica.
0: Anche perché ancora non c'è.
1: In ogni opera pubblica, anche sul Mose lo si diceva, ma voglio togliere ai veneziani. In ogni opera pubblica ci sono indagini, ma si completano perché servono alla nazione.
0: Ma mi sa che domani forse ne parliamo,
1: sì, sì, sì, se vuoi, senza problemi. Secondo podio, la disperazione a sinistra. Bettini ha inventato l'attacco a più punte nel campo largo. Occhio agli autogol. E al primo posto l'ingegner Caltagirone, che lancia proposte per Roma. Cercasi candidato sindaco a destra.
0: Cioè cosa? Spiegati meglio. Cosa
1: ha lanciato
0: dire,
1: le proposte per la città.
0: Ok.
1: Oggi Messaggero ovviamente ha titolato tutta pagina e comincia a far crescere il dibattito. Sarà difficile perdere tempo.
0: Meno male che qualcosa cresce.
1: Esatto.
0: Adesso
1: col tweet.
0: No, non si chiama tweet, si chiama così.
2: Pensiero stupendo.
0: Il mio pensiero stupendo va all'ambasciatore del Messico, Genaro Dotano, che ho incontrato, che ho conosciuto questa mattina. Faremo grandi cose insieme.
1: Appena conosciuto,
0: sono dei progetti.
1: Così, colpo di fulmine.
0: Messico e nuvole, vizi e virtù.
1: Alla virtù è pretendere trasparenza sempre. Il vizio è minacciare querele quando si chiede verità in commissione Covid, dove si vorrebbe semplicemente udire Giuseppe Conte.
0: Ecco qua che caffè avvelenato. A proposito, cosa hai messo nel caffè? Tu cosa hai messo nel caffè?
1: No, zucchero ce lo metti? No, non lo metto mai.
0: A dieta?
1: Non so, ho paura del veleno.
0: Comunque era Sanremo 1969, Riccardo Del Turco, bellissimo. Cosa hai messo nel caffè? L'ha rifatta anche Malika Ayane questa canzone. Al rosso e il nero. Ma è

0: A me piaceva anche la canzone Il caffè della Peppina non si beve la mattina, né col latte né col tè, ma perché?
1: Allora,
0: c'è una notizia dell'ultima ora
1: che tocca proprio a me di pronunciare, a darne notizia,
0: cioè?
1: Perché chi segue la borsa avrà visto un andamento strano,
0: cioè?
1: La Lazio che va fortissimo, più 5%, cioè va meglio in borsa che sul campo. Le voci sono quelle della cessione, finalmente, da parte di Lotito, che nel frattempo sta trattando per la Regina. Alla fine della fiera, è una notizia vera o no?
0: Ah.
1: La borsa sì, è aumentata la Lazio in borsa. Però alcuni dicono, alcuni che se ne intendono, occhio che lui l'annuncio casomai lo darà a borse chiuse. Intanto si intasca... Però potrebbe arrivare a questo sogno dei lazzari.
0: Hai capito? Come sveglio? Oddio, cosa ho detto? No, sveglio non lo devo dire.
1: Li fa contenti e quindi speriamo che finisce la polemica, ecco. A me piace sfidare la Lazio sul campo, non per queste cose.
0: Quanto ti è piaciuta questa notizia, però? Gli autori sono Moreno Amantini.
1: Noi facciamo i striscioni solidoresisti, abbiamo perso.
0: Massimiliano Lenzi, e poi per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa, la parte tecnica Boninsegna. Quanto tempo abbiamo ancora?
1: No,
0: forse abbiamo finito.
1: Sia finita.
0: Manna, 10 secondi solo. Allora saluti e baci. Tanti baci, veramente qua a incazzarsi sono altri. A domani.
1: Ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio: no alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, qui le regole si rispettano. Poi annuncia: giù le tasse per il ceto medio. Ponte sullo Stretto, i PM di Roma, gli indagati tentarono di corrompere altri giudici, la maggioranza, il progetto vada avanti, le opposizioni, spreco di denaro pubblico. Negoziati a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo, Trump pronto a nuovi attacchi, Peseschian: resisteremo fieramente alle minacce, Israele torna a colpire in Libano, almeno 14 vittime. Luis da Silva assolto, non ha ucciso Pierina Paganelli, il 36enne ha vinto la giustizia, i familiari della vittima, sentenza da rispettare, non da condividere, la procura farà appello. Nell'Oceano Indiano scoperta una necropoli di balene di oltre 5 milioni di anni, è il risultato di una ricerca internazionale coinvolta anche l'Università di Pisa. La prima volta di Achille Lauro, il cantatore sbarca allo Stadio Olimpico per sedurre Roma con comuni immortali. Mondiali di calcio, -1, domani sera Messico-Sudafrica, aprirà la prima edizione extra large a 48.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Per regolare l'intelligenza artificiale ha sottolineato: la ricchezza non la fanno i governi, ma imprenditori e lavoratori.
3: Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per il ceto medio. Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio rivendica le politiche del governo sul fronte dell'occupazione, in particolare femminile, l'impegno contro la concorrenza sleale delle attività apri e chiudi. Non siamo la Repubblica delle banane, dice.
4: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
3: La Premier rivendica anche i dati economici incoraggianti, afferma e sui social rilancia i numeri della produzione industriale, 0,5% in più da marzo ad aprile, un segnale positivo che conferma la tenuta del nostro sistema produttivo, sottolinea. A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sulle norme attuative per l'intelligenza artificiale: senza regole rischiamo un mondo in cui i cittadini non sanno cosa è vero, avverte Giorgia Meloni. Il tema, caro al governo, sarà sul tavolo del G7 dei leader che si apre lunedì prossimo a Evian. Subito dopo la Premier sarà impegnata al Consiglio europeo di Bruxelles, su cui domattina riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
2: E dall'assemblea di Confcommercio la conferma di alcuni segnali positivi dell'economia nel nostro paese: la produzione industriale accelera per il terzo mese consecutivo, l'Istat rileva un aumento dello 0,2% nella media febbraio-aprile l'inviata.
5: Non siamo un paese in declino. Il presidente di Confcommercio promuove l'operato del governo e spinge sul nostro senso di italianità. Carlo Sangalli.
6: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no. Il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
5: Per il presidente di Confcommercio bene il rigore sui conti, ma bisogna spingere sul taglio delle tasse. Ancora Sangalli.
6: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita, perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
5: Infine bisogna fare di più per giovani e donne. Per quanto il terziario sia il settore dove l'occupazione e l'imprenditorialità femminile sono ai massimi, restiamo 13 punti percentuali sotto la media europea per partecipazione femminile al mercato del lavoro. Amalia Carosi, GR1.
2: All'ufficio parlamentare di bilancio la presentazione del rapporto sulla politica di bilancio, allarme sull'IRPEF, le modifiche alle aliquote per le fasce basse insieme all'introduzione della flat tax hanno aumentato le disparità riducendo l'equità fiscale. Per la presidente Lilia Cavallari bene la prudenza sui conti, ma lo shock energetico potrebbe aggravare la situazione del debito. Sentiamola.
0: Finora il debito è leggermente in aumento, rimarrà in aumento fino al 2027 per effetto dei crediti d'imposta, in modo particolare degli effetti di cassa legati al superbonus. Dal 2027 in poi inizierà questa graduale discesa del debito. La geopolitica non aiuta perché riduce le prospettive di crescita, e se si cresce meno è più difficile ridurre il debito in rapporto al PIL.
2: L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto, dalle carte emergerebbe il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili, oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato con l'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio.
7: L'obiettivo era quello di avere la certezza del semaforo verde necessario della Corte dei Conti al ponte sullo Stretto. Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, secondo l'ipotesi di accusa, coinvolgono così Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte, che offre la sua disponibilità a informarli sugli orientamenti dei giudici contabili in cambio di incarichi e persino di aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Quando poi la Corte a ottobre non dà il visto al progetto, Miele, in una conversazione intercettata, definirà deficienti i suoi colleghi. Fallisce invece il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili. Al giornale radio, intanto, l'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
8: Io non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
7: Fausto Bertuccioli, GR3.
2: E sul ponte sullo Stretto, nel giorno del Consiglio federale della Lega, oltre che sulla commissione Covid, si confrontano i partiti.
9: Sospendiamo la seduta.
10: È sul grido onestà dai banchi del Movimento 5 Stelle che la seduta alla Camera viene sospesa dopo l'intervento di Alice Buonguerrieri, Fratelli d'Italia, che sfida Conte a farsi udire in commissione Covid.
11: Dico a Conte che noi non accettiamo lezioni di coraggio da chi non ha avuto ancora il coraggio di venire a riferire sulla sua gestione nella commissione d'inchiesta Covid.
10: Ed Alfonso Colucci dei 5 Stelle a controsfidare la maggioranza.
12: Rinunciate alla vostra immunità parlamentare e venite nelle aule dei tribunali a chiarire la verità, perché questa commissione Covid è completamente delegittimata.
10: Altro scontro sul ponte dello Stretto che pesa sulla riunione del Consiglio federale della Lega, con Salvini che dice di voler rafforzare il partito e Zaia che sottolinea c'è una sola Lega. Avanti con il progetto del ponte, ribadisce tutta la maggioranza. Le opposizioni accusano il governo di ennesimo fallimento e chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Un progetto costosissimo per i Dem ed ora anche l'ombra della corruzione, rimarcano i pentastellati. Uno spreco di risorse per AVS. Carla Macrellino, GR1.
2: Al Question Time alla Camera il ministro dell'Interno Piantedosi ha parlato della necessità di un controllo dell'immigrazione, annunciando una vigilanza straordinaria sul caporalato.
13: Oltre 1800 denunce per caporalato e più di 340 arresti è quanto è stato fatto dal 2022 ad oggi, lo dice il ministro dell'Interno Piantedosi, che parla di finanziamenti dal 2021 al 2027 per iniziative contro il caporalato superiori ai 6 milioni di euro.
14: Ciò ha contribuito in maniera determinante a raggiungere nel 2025 il numero di oltre 157.000 ispezioni avviate a fronte delle 100.000 nel 2022, numeri mai raggiunti. Però le sanzioni conseguenti sono praticamente raddoppiate rispetto a un decennio fa.
13: Con il ministro del lavoro e con quello dell'agricoltura sta per partire comunque un'attività
14: di vigilanza straordinaria su tutto il territorio nazionale.
13: Quanto al dramma di Amendolara, il ministro aggiunge che i presunti autori della strage sono entrati in Italia dal confine orientale nel 2018 e nel 2022,
14: cioè prima che l'attuale governo operasse la sospensione della libera circolazione di Schengen al confine orientale con la Slovenia.
13: Riassume in poche parole Piantedosi infine il metodo del governo:
14: più controlli sul rispetto dei diritti dei lavoratori, più lotta ai trafficanti di esseri umani e più controllo alle frontiere.
13: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Il ministro dell'economia Giorgetti, in audizione in Senato sulla riforma della RAI, ha spiegato che il modello societario non può essere stravolto e che le designazioni dei componenti del consiglio d'amministrazione a carico del MEF non sono ulteriormente comprimibili. Giorgetti ha anche sottolineato di non aver mai pensato a privatizzazioni o eventuali cessioni a privati di quote del ministero. Insoddisfatta dell'audizione di Giorgetti, la presidente della Vigilanza RAI, Barbara Floridia, secondo cui il ministro dell'Economia sbaglia perché l'Unione Europea chiede che non ci sia influenza del governo sulle nomine. Il dibattito non può chiudersi qui, ha sottolineato Floridia, che auspica Giorgetti venga in vigilanza. Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, siamo al conflitto in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran, fra stallo negoziale e attacchi. Il presidente americano è tornato a fare pressione su Teheran, minacciando pagheranno un prezzo. Il corrispondente.
15: We hit them hard yesterday and we're gonna hit them again hard today.
16: Abbiamo colpito duramente gli iraniani ieri, li colpiremo duramente anche oggi, ha detto Trump nello studio Vale poco fa. Dovrebbero firmare un accordo che è ottimo e che vieta loro di avere un'arma nucleare, ma stanno tergiversando, aggiunge il presidente americano, che in queste ore sembra ridimensionare l'ottimismo degli scorsi giorni e usa toni più minacciosi sul dossier iraniano. L'Iran pagherà un prezzo per averci messo troppo a negoziare un'intesa, aveva scritto sui social, e a Fox News aveva fatto sapere di essere vicino a ordinare nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti iraniani. Interventi che arrivano dopo le ondate di attacchi americani a obiettivi iraniani nella scorsa notte. Operazione di autodifesa l'hanno definita le forze armate, dopo che sempre il presidente americano aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero risposto all'abbattimento di un elicottero Apache a stelle e strisce da parte degli iraniani. Intanto CENTCOM, il comando centrale militare degli Stati Uniti che si occupa anche di Medio Oriente, fa sapere di aver colpito la sala macchine di una nave cisterna battente bandiera di Palau, dopo che l'equipaggio aveva ignorato le disposizioni impartite dalle forze americane sul blocco navale ai porti iraniani nello stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Non si fermano gli attacchi dell'esercito israeliano in Libano e al bilancio delle vittime di oggi si aggiunge anche la morte di un para francese di 21 anni che ha perso la vita durante un'esercitazione. Scoppia intanto la polemica al vetriolo fra il presidente turco Erdogan e Netanyahu, la corrispondente.
17: Non c'è tregua nel sud del Libano. Israele continua a colpire. Dopo gli attacchi pesanti ieri sulla città di Tiro e i suoi dintorni, oggi sono state prese di mira altre località nel sud, tra queste anche la città di Sidone. In serata il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che il numero delle vittime per i raid di oggi ha raggiunto i 30 morti. Nonostante gli annunci ripetuti, è chiaro che la guerra tra Israele ed Hezbollah non conosce tregua. Le Nazioni Unite hanno deciso di inviare una missione per raccogliere prove e verificare se ci siano stati abusi commessi e violazioni di diritti umani in questi 3 mesi di guerra. A morire in Libano, ma per un colpo accidentale, anche un militare francese. Un incidente avvenuto durante i preparativi per una esercitazione. Ad attaccare duramente il premier israeliano ora è anche il presidente turco Erdogan. Israele è una minaccia per l'umanità e per questo va fermato. La risposta di Netanyahu non si è fatta attendere. Non accettiamo lezioni da un dittatore antisemita che stermina i curdi. Un botta e risposta che non fa che aumentare le tensioni in una regione ormai sempre più travolta da conflitti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Afghanistan, almeno 13 persone, tra cui 11 bambini, una donna e un anziano, sono morte in raid aerei attribuiti al Pakistan nelle province orientali. Kabul accusa Islamabad di aver violato il proprio spazio aereo colpendo abitazioni civili. Il Pakistan replica sostenendo di aver eliminato lungo il confine 26 miliziani dei talebani pakistani. L'episodio riaccende le tensioni tra i due paesi dopo settimane di relativa calma. Ancora tensione a Belfast dopo le proteste e gli scontri anti-immigrati scatenati dall'aggressione di un cittadino sudanese contro un residente che ha perso un occhio. La stessa famiglia della vittima si appella alla calma, ma la sommossa rischia di deflagrare anche in altre città. La corrispondente.
18: Stare qui a guardare casa mia che andava a fuoco senza poter far nulla è una cosa che non dimenticherò mai.
19: Non so dove portare la mia famiglia. Mio figlio ha 9 anni e se la prossima volta se la prendono con noi.
20: A Belfast si contano le famiglie rimaste senza casa dopo gli scontri di ieri notte. Gli attacchi che hanno messo a ferro e fuoco interi quartieri hanno colpito soprattutto le comunità etniche nel nord della città. A innescare l'ondata di violenza, l'aggressione a colpi di coltello subita da un uomo che nell'attacco ha perso un occhio. L'aggressore, un richiedente asilo di origine sudanese, oggi è apparso in tribunale. Le immagini dell'attacco, come in altre occasioni, sono state rilanciate sui social media e hanno acceso la miccia degli scontri. A scendere in strada gruppi di manifestanti legati all'ultradestra, veicoli e autobus incendiati tra barricate e lanci di Molotov. In Parlamento il primo ministro Starmer condanna l'attacco e avverte: non tollereremo violenze razziste e strumentalizzazioni da parte dell'ultradestra. Serve un comportamento comportamento responsabile, insistono sia i laburisti che i conservatori. I familiari dell'uomo aggredito chiedono di fermare immediatamente le violenze. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: La visita del pontefice in Spagna questa sera, alla messa alla Sagrada Famiglia. Il cristiano deve essere compassionevole, amare senza interesse e cercare il bene degli altri, ha detto Leone XIV parlando con le realtà caritative di Barcellona. Poi, rispondendo a un bambino, non volevo essere papa né da giovane né da anziano, però quando il Signore chiama devi dire di sì. Di nuovo cronaca, non si chiude il caso Pierina Paganelli. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva, unico imputato per il delitto della 78enne nell'ottobre del 2023. La sentenza è arrivata nel cuore della notte.
1: Assolve da Silva Luis dal
21: assolto per non aver commesso il fatto con la vecchia formula dell'insufficienza di prove. Dopo due anni dietro le sbarre, 16 ore di camera di consiglio, all'alba Luis da Silva è stato scarcerato.
22: Niente, solo la giustizia.
21: Le motivazioni entro 90 giorni, ma la procura, che aveva chiesto l'ergastolo, ha già annunciato ricorso in appello. Da Silva si è sempre dichiarato innocente e le prove non hanno tolto alla corte ogni ragionevole dubbio per condannarlo. Nessuna traccia di DNA dell'uomo sui vestiti della vittima, mai conservati durante le indagini, mai trovato il coltello usato per uccidere Pierina Paganelli nel garage del condominio dove tutti abitavano, in via dei Ciclamini a Rimini. Contro di lui le parole di Manuela Bianchi, nuora della vittima e amante di Da Silva: fu lei a trovare il corpo e a passare da indagata per favoreggiamento a principale accusatrice, quando un anno e mezzo dopo raccontò di aver incontrato l'imputato nel garage quella mattina. Per la procura il movente era proprio la relazione extraconiugale che Pierina avrebbe scoperto, e poi perizie, alibi, filmati e testimonianze, tutto da riesaminare per stabilire chi sia l'assassino. Simone Zazzera, GR1.
2: Torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Nel giorno delle decisioni del Consiglio dei Ministri, la Commissione europea pubblica il testo definitivo del codice di condotta realizzato con il contributo di esperti indipendenti, imprese e università.
23: L'obbligo scatterà dal 2 agosto per effetto dell'AI Act, la normativa europea che disciplina organicamente il settore. Etichette chiare e visibili per contenuti creati con i sistemi di intelligenza artificiale, quindi massima trasparenza anche sui video modificati o manipolati contro i cosiddetti deepfake. Ma non solo, il codice di condotta prevede che gli utenti in rete dovranno sempre essere informati quando interagiscono con i chatbot, che stanno diventando veri e propri agenti personali con funzioni sempre più evolute e la possibilità di svolgere operazioni in autonomia. L'obiettivo fondamentale è ridurre i margini di rischio o di inganno legati all'uso della nuova tecnologia in tutti i settori. Professor Vincenzo Lomonaco, Università LUISS.
24: Si tratta di un passo importante e necessario. La trasparenza sui contenuti generati dall'IA non frena l'innovazione, anzi ci aiuta a integrarla in modo sostenibile, e su questo l'Europa sta dimostrando al mondo che un compromesso tra innovazione e regolamentazione è possibile.
23: Daniele Morgera, GR1.
2: Sport, inclusione e cittadinanza attiva al centro dell'accordo firmato a Roma dal ministro per lo sport Andrea Bodi e dall'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Il protocollo d'intesa prevede progetti editoriali e campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani, con particolare attenzione alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. Un comitato congiunto monitorerà l'attuazione delle iniziative. Un cimitero di balene lungo quanto l'Italia è la straordinaria scoperta fatta nell'Oceano Indiano, dove gli studiosi hanno individuato la più grande necropoli di cetacei.
25: Si trova nella fossa Diamantina, oltre 4.000 metri di profondità. È una necropoli delle balene da tempo immemore. Grazie a numerose immersioni con un veicolo sottomarino, gli studiosi hanno individuato sia resti fossili risalenti anche a 5 milioni di anni fa, sia carcasse tuttora attive. La scoperta, pubblicata su Nature, si deve ad un gruppo internazionale di ricercatori, tra cui il professor Giovanni Bianucci dell'Università di Pisa.
26: Queste balene che cadono sul fondo vengono poi colonizzate
0: colonizzate da tutta una serie di organismi che sono specializzati per decomporre e si nutrono di questi resti.
25: Professore, ma le balene non decidono di morire lì, sono più le caratteristiche morfologiche di quegli abissi.
0: Vivevano, vivono anche tuttora in quell'area per cacciare, questo probabilmente ne ha favorito l'accumulo nelle profondità di questa fossa, che un po' ha imbuto.
25: Cosa ci insegna questa scoperta?
0: Queste profondità fino a 6-7 mila metri, non solo i fossili ma anche le specie attuali che vi vivono, sono nuove per la scienza, quindi tutto un mondo da scoprire, una biodiversità nascosta.
25: Federico Mello, GR1.
2: Un nuovo debutto questa sera per Achille Lauro. Dopo aver conquistato i palazzetti e aperto il tour a Rimini, il cantante romano si esibirà per la prima volta in una struttura simbolo della sua città.
3: E se bastasse una notte, sì, per farci sparire.
4: La prima volta di Achille Lauro allo Stadio Olimpico, un momento che il suo pubblico aspettava da molto tempo, come ci racconta Stefania del Fan Club.
5: Con questo concerto si fa la storia. È il primo Stadio Olimpico di Lauro, che è un obiettivo che lui inseguiva da tanti anni, che per tanti motivi non si era riusciti a raggiungere. Adesso ce l'abbiamo fatta, non ci sembra vero a tutti quanti.
4: È il cantante che unisce le generazioni, incarna la moda e le mode, si impegna nel sociale, idolo delle mamme e delle figlie.
6: Noi è la prima volta che veniamo e non vediamo l'ora. Io vengo per lei.
4: La tua canzone preferita?
6: Perdutamente, ovviamente.
4: Da Frosinone, vicino Roma, una ragazza ha portato un cartello che cita un verso di un brano di Achille Lauro.
22: Sì, sul cartellone ho scritto una frase della sua canzone Amor, che è dedicata proprio a questa città, quindi a Roma. E niente, siamo qui in attesa per questo concerto che aspetto da una vita.
3: Stanotte per te.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Daniele Di Noia e Claudio Campobasso. Alice Andreoli al microfono, restate con noi per lo sport, buon ascolto.
26: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
27: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
26: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
28: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: funziona.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Del resto l'Argentina è grossomodo la stessa che ha trionfato in Qatar, sesta volta da record per Messi, e una squadra, quella a disposizione di Scaloni, più esperta o più vecchia a seconda dei punti di vista. Possibile incognita, paradossalmente, un girone molto morbido, Austria, Algeria e l'esordiente Giordania, che preparerà poco o nulla l'albiceleste alle sfide che contano. E così per i bookmakers la pole position e la griglia delle favorite per la Spagna. I campioni d'Europa di De La Fuente vogliono riaprire un ciclo d'oro in stile Del Bosque e hanno tutte le carte in regola, a parte qualche infortunio di troppo negli ultimi mesi per gli uomini chiave da Yamal a Nico Williams. Subito alle spalle la Francia di Deschamps, ma attenzione, gruppo interessante, Norvegia, Senegal, oltre alla Cenerentola, Iraq. Restando in Europa, la Germania deve sfatare il tabù della fase a gironi, l'Inghilterra quello dell'eterna incompiuta. Ovvio che sia più che mai da tenere d'occhio anche il Brasile. Basteranno Vinicius, il redivivo Neymar e soprattutto Carletto Ancelotti in panchina per spezzare un digiuno di 24 anni, outsider di lusso, la talentuosa Turchia di Montella, il Marocco, grande protagonista di 4 anni fa, e ancora il Portogallo dell'infinito Cristiano Ronaldo. Lo stesso può dirsi di Modric, che trascinerà ancora la Croazia. 48 squadre e un turno a eliminazione diretta in più. La strada per New York e la finale del 19 luglio sarà tortuosa e avvincente. Da Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone per il GR1.
1: Calcio mercato, Bastoni resterà all'Inter, parola del suo agente Tullio Tinti, mentre Luca, dopo il prestito al Nottingham, tornerà al Napoli. Il neopromosso Monza dovrà cercare un nuovo tecnico dopo la decisione di Paolo Bianco di interrompere il rapporto col club brianzolo, andrà probabilmente al Pisa. Intanto il Viminale, per gli scontri prima del derby della Mole del 24 maggio, ha vietato le trasferte agli ultras del Torino e della Juventus per 10 giornate fino al 3 novembre. Tennis, prima giornata di allenamenti per Jannik Sinner, che ha ripreso la racchetta in mano dopo la drammatica sconfitta al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. Dagli esami medici effettuati non sarebbero emerse criticità. Il suo esordio a Wimbledon è previsto per lunedì 29 alle 14. Da tradizione il primo incontro sul centrale è riservato infatti al campione in carica. Ancora in dubbio la presenza di Lorenzo Musetti a causa della lesione muscolare alla coscia sinistra, non parteciperà al torneo del Queens. Mentre a Stoccarda prosegue la corsa di Bellucci, approdato ai quarti di finale dopo aver battuto 6-2 al terzo set il tedesco Hanfmann. Pallavolo, stasera Ottawa in Canada l'esordio dell'Italia Nations League. Le azzurri affronteranno la Francia, inizio alle 22. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli

0: Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati, i principali aggiornamenti ci portano subito sulla statale del Lago di Como, tratto chiuso, presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza di Monza, siamo in direzione passo dello Spluga e poi andiamo in A4, code a tratti, traffico tra Agrate e Bergamo verso Brescia, tempi di percorrenza 45 minuti. In A8 troviamo code a tratti e traffico tra Milano Fiere e allacciamento a Fiorenza verso Milano. Ci spostiamo in A1 Milano-Bologna, anche qui traffico intenso, code a tratti tra allacciamento tangenziale est di Milano e San Giuliano verso Bologna. Ci sono code per traffico in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale, poi in A14 il ripristino di un incidente crea delle code tra Teramo e Val Vibrata verso Ancona, ma anche tra San Benedetto e Teramo verso Pescara. Chiudiamo con il ramo Casalecchio, code traffico tra Bologna e Casalecchio e allacciamento A14 verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
6: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
7: Il premier mette a punto in queste ore.
8: The president did what he always went.
9: The Afghan government says they're not surprised.
10: Zapping.
11: Le 19.32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 10 giugno 2026. Come sempre in apertura, un rapido sguardo ai temi che tratteremo, agli ospiti che saranno con noi. In apertura avremo Paolo Gentiloni, nostro ospite, co-presidente della Task Force ONU sulla crisi del debito dal dicembre del 2024. È stato commissario europeo per l'economia appunto dal 19 al 24 e presidente del Consiglio dal 2016 al 2018. Parleremo con lui di molti temi legati all'Europa, alle sue prospettive, a quello che accade soprattutto sul fronte della difesa, della sicurezza, dopo diciamo il distacco ormai piuttosto consolidato dagli alleati d'oltreatlantico, dagli Stati Uniti, e soprattutto che cosa fare dell'Ucraina, come far finire questa guerra che ormai dura da 4 anni, se farla entrare e come e quando nell'Unione Europea, che poi è un po' la spinta ideale che ha portato gli ucraini a muoversi e a resistere a Putin per così tanti anni. Ne parleremo con Paolo Gentiloni. Poi sarà con noi Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina SPA. Come sapete, oggi su tutti i giornali ci sono le notizie di un'inchiesta aperta con varie ipotesi di reato, di corruttela, che coinvolgono varie persone, tra cui un ex presidente della Corte dei Conti, un presidente aggiunto della Corte dei Conti, un ex membro del board, del CDA appunto della società Stretto di Messina, che si considera essere stato molto vicino alla Lega, e altri professionisti, insomma il ponte tra le mille difficoltà è stato anche attraversato da una nuova inchiesta giudiziaria. Sono molti giornali che sostengono che questa potrebbe essere la sua pietra tombale, ma vedremo, ne parleremo con Pietro Ciucci questa sera. Poi rivolgeremo di nuovo il nostro sguardo al Medio Oriente. Donald Trump questa mattina mattina ha detto che l'accordo era a portata di mano. In realtà lo ha detto 38 volte da quando la guerra è cominciata, CNN le ha contate tutte, 38 volte Trump ha detto che l'accordo con l'Iran era a portata di mano. Questa mattina ha detto che ci sarebbero voluti non più di 2 o 3 giorni per la firma dell'accordo, poi oggi pomeriggio invece ha detto che gli iraniani vanno puniti per aver trascinato così a lungo i negoziati e che l'America potrebbe ricominciare a bombardare, cosa che in parte ha già fatto. Anche l'Iran ha risposto, c'è stato di mezzo l'abbattimento di un avanzatissimo elicottero Apache sul Golfo che gli iraniani sono riusciti ad abbattere, c'è stata una sorta di risposta americana e insomma questo scambio ancora di guerre, potremmo dire a bassa intensità, ancora continua nonostante quella che continuiamo a chiamare una tregua. In tutto questo poi c'è il Libano, c'è Israele, ci sono i rapporti tra Netanyahu e Trump, parleremo di tutto con Fiamma Nirenstein. Invece ci occuperemo un po' più di Ucraina e di Russia, di quello che succede nella guerra, con Cristiano Tinazzi, giornalista di guerra freelance. E sarà il nostro ospite su questo. E poi parleremo dei mondiali che cominciano, i mondiali in America, in Canada, nel Messico, cominciano tra polemiche perché le nuove regole sull'immigrazione e anche sulla deportazione che Trump ha imposto al suo paese cominciano in qualche modo a entrare in attrito anche con i meccanismi dei mondiali. Arrivano atleti che vengono fermati, perquisiti, arbitri che vengono, a cui viene respinto il visto, prezzi stratosferici dei biglietti, problemi di rapporto con l'ICE, come abbiamo visto, che non vuole rinunciare a sorvegliare gli stadi per fare il suo lavoro di deportazione degli immigrati, che magari si facessero vedere intorno ai luoghi della gara. Ne parleremo con Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera e ideatore dell'Alzheimer Festival, segue anche una rubrica che sul Corriere della Sera, Stati Uniti, Cina. E chiuderemo tornando, dando un ultimo sguardo al risico bancario, con Osvaldo De Paolini, con direttore del giornale e direttore di Moneta.it. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG1 e cominciamo, del TG3 scusate.
10: Meloni a Confcommercio, l'Italia non è la Repubblica delle banane, no alla patrimoniale, vogliamo aiutare il ceto medio. Le opposizioni, nessuna risposta per famiglie e imprese, tutela solo i ricchi. Ponte sullo Stretto, nuove accuse per 2 indagati, avrebbero tentato di corrompere altri giudici della Corte dei Conti. La maggioranza, andiamo avanti, il centro-sinistra stoppa all'opera. Trump, attaccheremo duramente anche oggi, negoziate a rilento per colpa di Teheran, l'accordo è fatto, devono solo firmarlo. Petroliera colpita da un missile al largo dell'Oman, ci sono dispersi. L'omicidio di Pierina Paganelli, scarcerato nella notte Luis da Silva, assolto per non aver commesso il fatto. I figli della vittima, rispetto per la sentenza, ma non condividiamo. Beatrice Venezzi impugna lo stop della Fenice al rapporto di collaborazione, atto illegittimo e discriminatorio. La replica del sovrintendente, nessun contratto firmato, siamo tranquilli. Mondiale di calcio, domani il fischio d'inizio a Città del Messico, i padroni di casa in campo contro il Sudafrica, poi 5 settimane di partite tra allerta sicurezza, proteste e polemiche.
11: Le 19:38 minuti, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Paolo Gentiloni, il primo ospite di questa nostra puntata. Buonasera e bentornato.
12: Buonasera a voi.
11: Allora, volevo un po' partire dalle molte questioni in realtà che agitano il dibattito pubblico in questa fase, che riguardano un po' la postura dell'Europa in una fase che potremmo definire post-americana e che riguardano anche la nostra posizione nei confronti della Russia, nei confronti dell'Ucraina. Il vertice in Montenegro tra l'Unione Europea e i paesi balcanici in attesa dell'ingresso nell'Unione dell'Unione Europea ha riacceso un po' la questione dell'allargamento dell'Unione e ovviamente anche dell'allargamento all'Ucraina. Su questo anche in Italia ci sono molte posizioni diverse, molti caveat, molti dubbi, molti motivi di frenare, contrariamente a quanto era sembrato. La stessa Giorgia Meloni un po' di tempo fa aveva detto a Zelensky che era assolutamente favorevole. Lei che pensa di questa questione?
12: Ma diciamo che è chiaro che non è un processo semplice. L'adesione in generale, l'adesione all'Unione Europea è una strada piuttosto complicata e i paesi dei Balcani occidentali lo sanno benissimo, tanto che si potrebbe dire che se una speranza di ripresa dell'allargamento per i Balcani si è verificata, in fondo è grazie all'Ucraina. Il ragionamento può essere un po' cinico, ma l'Ucraina ha riaperto tutto il dossier dell'allargamento che era davvero nei confronti dei Balcani piuttosto imbarazzante. Di che cosa stiamo parlando? Ci sono praticamente due coppie di paesi che sono sull'uscio, ci sono 10-11 paesi che vorrebbero che hanno una loro candidatura, a questi se ne potrebbero aggiungere di altri, in particolare l'Islanda che farà un referendum in agosto per eventualmente cambiare la sua posizione che era negativa, ma ci sono due coppie di paesi che sono abbastanza in procinto di entrare, più rapidamente il Montenegro che potrebbe concludere già quest'anno i negoziati.
11: Ed entrare nel 2028, se ho capito bene.
12: Ed entrare perché c'è un periodo di 2 anni dopo la fine dei negoziati, che sono dati ai diversi paesi per ratificare. E, quindi 2 anni come termine massimo, si può anche fare prima. L'Albania dovrebbe concludere i propri negoziati l'anno prossimo, nel 2027. E poi c'è la coppia Ucraina-Moldavia che diciamo potrebbe arrivarci, anche se è un percorso non semplice, a concludere il negoziato attorno al 2030 e quindi entrare nel 31-32. Che tutto questo si trasformi nella discussione interna italiana in proclami non vogliamo un ingresso subito, perché ci farebbe entrare in guerra con la Russia, mi sembra sinceramente un po' fuori luogo. Non lo dico per negare le difficoltà derivano dalle dimensioni del paese per l'Ucraina, che certamente è un paese molto grande con dei livelli di reddito medio più bassi del resto d'Europa e quindi porterebbe a rimodulare molte delle politiche di coesione, delle politiche per le regioni meno avanzate dell'Europa, ma non è che ci porta in guerra con la Russia domattina, come ho sentito dire da qualcuno. Spero che la posizione della nostra Presidente del Consiglio non sia cambiata. Lei ha detto a maggio, non un anno fa, a Zelensky che sosteneva e sostiene l'adesione dell'Ucraina, la posizione che dice prima i Balcani. Per capirci, si riferisce a quei due paesi. Nessuno pensa che
11: debba scavalcarli, no?
12: Sì, nessuno pensa che si scavalchino quei due paesi e nessuno pensa che si possa far entrare la Bosnia-Erzegovina o la Serbia o il Kosovo dopodomani, no? Quindi non c'è discussione, entrano prima Montenegro e Albania perché i negoziati sono molto più avanti. E dopodiché dovrebbe, tra l'altro proprio oggi credo, partire il negoziato con l'Ucraina sul primo gruppo di capitoli, insomma è sempre complicata.
11: Ma io sento molto parlare in questi giorni da fonti diverse di possibili forme di adesione, come dire, ridotta, osservatori, associazione, qualche modo per far sentire all'Ucraina di essere già un po' dentro pur essendo ancora fuori. Sono formule credibili, si possono applicare, è giusto pensarci, oppure diciamo la cosa è bianco o nero, dentro o fuori?
12: Ma la proposta del cancelliere tedesco Merz penso in buona fede, non per dare una fregatura agli ucraini. E la risposta di Zelensky è stata molto di grande perplessità. Lui in sostanza ha detto: noi ci stiamo difendendo dall'invasione russa e stiamo difendendo di fatto l'Europa, e non lo facciamo a metà, lo facciamo in modo pieno, e quindi pensiamo di entrare in modo pieno. Quindi non, gli ucraini non hanno il sospetto, io penso che abbiano abbastanza ragione, che soluzioni intermedie, invece di essere un anticipo, rischiano di congelare una condizione, diciamo, di serie B nel contesto europeo. Quindi devono affrontare, e lo fanno sempre con grande determinazione, ma con problemi. Il tema, per esempio, della corruzione non è semplice da affrontare in termini di riforme in Ucraina, ma con grande convinzione da anni, nonostante la guerra, sperano nell'adesione all'Unione Europea, non in una via di mezzo.
11: Di questo tema ha parlato anche il ministro della difesa Crosetto. Lui ha immaginato che è molto scettico sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, per motivi che ha detto essere collegati, diciamo, al mercato agricolo interno, ma lasciamo perdere questa questione. Lui però ha detto si potrebbe invece immaginare un'associazione legata ai temi della sicurezza e della difesa. Lì l'Ucraina, insieme magari anche al Regno Unito, alla Norvegia, ad altri, potrebbero costituire un nucleo avanzato per garantire la sicurezza e la deterrenza dell'Europa nei confronti della minaccia russa, poi sostanzialmente. Questo potrebbe essere un'idea?
12: Beh, ci mancherebbe. L'Ucraina oggi ha probabilmente le forze armate più, anzi senza probabilmente, ha le forze armate più potenti d'Europa. Ci mancherebbe che non fosse nel nostro interesse di avere una forma di collegamento, di coordinamento con loro. Ed è assolutamente giusto dire che se vogliamo lavorare per una difesa comune europea dobbiamo anche coinvolgere paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, in primo luogo il Regno Unito. Detto questo, l'Ucraina sono 12 anni che in fondo, se uno va a guardare la vera ragione dell'attacco russo all'Ucraina, prima ancora che l'adesione dell'Ucraina alla NATO, è l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. È di questo che si parla, è su questo che ci sono state i moti di Piazza Maidan. È questa l'orizzonte dell'Ucraina, e sarebbe incredibile, ma io ripeto, non ci voglio credere, perché mi fido di quello che ho sentito dire a Giorgia Meloni in tutti questi anni, che una volta sparita l'opposizione di Orban arrivi l'opposizione dell'Italia. Non credo che sarà così.
11: Devo dire che da quando Orban è uscito di scena, il primo ministro Magyar ha detto di voler rinunciare ad alcune forme di veto che lui aveva imposto, insomma, alla, non solo all'adesione dell'Ucraina.
12: Beh, uno dei veti all'inizio dei negoziati formali con l'Ucraina.
11: Però poi si vede che dopo che è caduta forse quella foglia di fico di Orban, poi si vede che ogni paese ha qualche forma di scetticismo o di paura o di interesse da tutelare nei confronti dell'ammissione dell'Ucraina. Questo un po' già
12: credo che non vedere che si tratta di un problema complesso, un paese di 40 milioni di abitanti, soprattutto nell'impatto sui fondi di coesione, sui fondi agricoli, da ragionare, ma abbiamo degli anni per ragionarci. Voglio che sia chiaro, perché stiamo parlando, oggi siamo nel 2026, di prospettive che, se si va veramente con grande velocità, si realizzano nei prossimi 4-6 anni. E attenzione che ci sono alcuni paesi, e di qui anche la comprensibile prudenza, che potrebbero dover passare attraverso referendum, in particolare
11: Francia, mi pare, no?
12: La Francia, a meno che non ci sia una maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea nazionale, è obbligata dalle sue leggi a fare un referendum, e questo rende, tra virgolette, problematiche tutte le prospettive, anche la prospettiva dell'Albania, per intenderci.
11: Certo.
12: Quindi non minimizziamo, il tema è molto complicato, ma evitiamo che l'Italia si assuma la responsabilità di sostituire Orban. A questo io non posso e non voglio credere.
11: Che cosa può fare l'Europa per l'Ucraina oltre alla questione dell'ammissione? Ci sono questi famosi volenterosi, il format E3 con Starmer, Merz, Macron, insieme anche al primo ministro inglese. Insomma, i tre stanno cercando di imporre al dibattito pubblico un qualcosa di più, anche un impegno ad inviare truppe una volta che nella Ucraina ci sia stata dichiarata una tregua, impegnarsi di più anche nel sostituire in qualche modo la mancanza degli aiuti americani. Questo fiorire di format, gli E3, poi gli EC, serve a qualcosa? C'è stata una polemica per il fatto che a Londra a quel vertice non ci fosse anche Giorgia Meloni, c'erano soltanto appunto le bandiere dell'Ucraina, del Regno Unito, della Francia, della Germania. Lei che pensa di questo? L'Italia dovrebbe essere più attiva, dovrebbe impegnarsi di più anche in questo gruppo dei volenterosi, o fa bene a tenere un passo indietro magari per non irritare Trump?
12: Io direi che il non irritare Trump mi pare un programma un po' troppo vasto per il governo italiano. Il tema dell'Ucraina, certamente se noi ci mettiamo di traverso all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, faremo fatica a svolgere un ruolo, e per questo penso che non lo faremo. La condizione in cui siamo è che gli europei sono stati straordinariamente efficaci nel sostituire il vuoto americano dal punto di vista del sostegno economico, che non riguarda solo il sostegno al bilancio ma anche il sostegno in termini di armi all'Ucraina. Oggi le armi all'Ucraina vengono fornite dagli europei, spesso acquistandole negli Stati Uniti. Questa operazione è stata fatta in un modo straordinario, perché dagli ultimi sei mesi di Biden non arriva un centesimo dagli Stati Uniti all'Ucraina. Quello che manca è che gli europei devono cercare di mettere sul tavolo è un possibile ruolo per arrivare a una tregua e a una pace, partendo dal fatto che gli Stati Uniti difficilmente avranno un ruolo efficace da questo punto di vista, perché hanno dimostrato in questi mesi di essere un po' troppo influenzabili da Putin.
11: Basti pensare ad Anchorage, al vertice in Alaska, no?
12: Anchorage, poi a un certo punto arrivò una strana proposta in 21 punti che sembrava scritta in russo e tradotta in inglese, insomma c'è un'ambiguità nella funzione degli Stati Uniti, che comunque non sostengono l'Ucraina e rischiano di essere un pochino sbilanciati verso Putin, anche se sembra paradossale. Quindi gli europei, se la prospettiva, ed è l'unica possibile, è quella di una soluzione, come si dice, alla coreana, cioè si fermano i combattimenti nell'attuale linea del fronte, si consolida questa linea del fronte. In Corea si è consolidata da 70 anni, non è che sia durata qualche giorno, e questa essendo l'unica linea possibile, si dice gli europei potrebbero prendere un'iniziativa da questo punto di vista. Il rischio per noi italiani è che a prendere questa iniziativa si consolidi questo formato cosiddetto E3. E in queste vicende diplomatiche di politica internazionale, quando questi formati si affermano, e poi sono lì, noi per esempio decidemmo 13-14 anni fa di non partecipare al formato europeo che discuteva con l'Iran, parlo dell'accordo che fu poi raggiunto.
11: E un po' ci siamo pentiti forse.
12: Avevamo grandi rapporti, avevamo grande tradizione. Rapporti economici con l'Iran, potevamo svolgere un ruolo, però una volta che si è affermato il fatto che erano solo francesi, inglesi e tedeschi, fu una scelta italiana, Io non ho capito bene se il fatto di non partecipare a quel formato E3 sia una cosa che l'Italia ha subito o ha cercato. Mi auguro che l'abbia subita, e se l'ha subita che la cosa sia reversibile, diciamo così.
11: Certo. Un'ultima domanda che riguarda, diciamo, le cose che si possono fare per... Si parla ormai da anni, dalle guerre balcaniche, che si parla di una difesa europea immaginata in qualche modo. Poi se ne è riparlato dopo l'Afghanistan, se ne riparla dopo l'Ucraina, c'è chi vorrebbe una difesa europea tout court, c'è chi vorrebbe invece il rafforzamento del pilastro europeo nella NATO, c'è adesso chi parla, è risorta un po' la proposta di una sorta di consiglio di sicurezza europeo. Si riesce a sbrogliare questa questione, a dire come dovrebbe essere fatta, come dovrebbe essere l'Europa messa in grado di difendersi meglio?
12: Io penso di sì, nel senso che è vero che questo discorso va avanti da quasi 30 anni, e è cominciato praticamente alla fine del secolo scorso, e che sono state prodotti alcuni quintali di slide, di roadmap, di bussole sulla difesa comune. Però negli ultimi anni ci sono due grandi novità. La prima è che Putin ha invaso una parte fondamentale di territorio europeo, e la seconda è che gli americani hanno fatto capire in modo chiaro che si disimpegneranno dalla difesa, speriamo solo convenzionale, europea. Quindi ci sono due cose enormi che per la prima volta stanno portando a qualche accenno vero di difesa comune. C'è un fondo di 150 miliardi di prestiti che va nella direzione di una difesa comune, non solo di aumentare le spese, e c'è, io penso, una consapevolezza di tutti che si debba e si possa costruire un, come si dice in gergo, un pilastro europeo della NATO. E cioè che, essendo che gli americani si disimpegneranno sempre più dalla NATO, salvo, speriamo, la deterrenza nucleare, è normale che gli europei, e forse gli americani potrebbero anche assecondare questa dinamica, che gli europei consolidino un ruolo non solo nella parte politica della NATO, che hanno sempre avuto questo ruolo, ma nella catena di comando militare, che invece è sempre stata nettamente americana. Quindi questo è possibile, ed è legato però allo sviluppo di una difesa comune europea. Non basta che tutti i paesi europei spendano qualche soldo in più per la difesa se continuano a spenderlo in modo disordinato.
11: E nazionale, certo.
12: E nazionale, anche perché i borsellini nazionali sono molto diversi. Quindi un conto è la Germania, che tra 4-5 anni potrebbe permettersi di spendere 180-190 miliardi l'anno per la difesa, qualcosa di simile a quello che spende la Russia, e un conto sono paesi come la Francia, l'Italia, la Spagna, che certamente non hanno quella capacità di spesa.
11: Ci dobbiamo fermare qui, grazie Paolo Gentiloni per essere
12: grazie
11: stato con noi, grazie davvero, buonasera e buon lavoro. Siamo 19:57 minuti, con un po' di ritardo io saluto e me ne scuso il nostro prossimo ospite, che è Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina. Buonasera, grazie
13: buonasera
11: per essere con noi, grazie ancora del suo
13: grazie
11: tempo.
13: Per l'invito.
11: Allora, i giornali di questa mattina sono pieni delle notizie, indiscrezioni, intercettazioni su questa inchiesta che ha colpito il ponte di Messina, l'inchiesta a Roma, ci sono vari protagonisti, un ex magistrato, un ex consigliere della società Ponte di Messina, un imprenditore calabrese, insomma si sarebbero messi d'accordo per influenzare il giudizio della Corte dei Conti, poi per correre ai ripari quando quel giudizio fu negativo, scambi di promesse, promozioni. Lei dal suo punto di vista come guarda tutta questa vicenda? È preoccupato? Ci sono giornali che hanno detto questa potrebbe essere la pietra tombale sul ponte.
13: Ma questa è un'affermazione fuori contesto. L'indagine, io ho letto ovviamente il comunicato ufficiale della Procura, in cui con molta attenzione vengono riportate la sintesi di queste indagini. Addirittura in quel comunicato non ci sono neanche i nomi delle tre persone, ma soltanto le iniziali. E si chiude il comunicato dicendo: attenzione, queste sono indagini preliminari, e ovviamente, e riportando addirittura il concetto della presunzione di innocenza fino, no, al completamento del tutto l'iter procedurale. Una prima cosa che devo dire: Stretto di Messina con questa vicenda non è assolutamente strana, non c'entra niente. E quello che colpisce rispetto al comunicato che ricordavo è che oggi invece sui giornali vengono riportate con molta attenzione numerose intercettazioni virgolettate, che nel comunicato non c'erano. E invece che concentrarsi
11: sul sorprende questo
13: sul fatto di per sé, un pochino, però non sono così ingenuo da sorprendermi, però credo che sia doveroso ugualmente sottolinearlo, no? Altrimenti ci abituiamo a cose che a cui non dovremmo abituarci. Ma quello che sorprende di più, per il discorso Pietro Tombale, le diceva prima, no? Che invece che concentrarsi su tutto quello che è emerso, deve essere verificato nel corso delle indagini, che sono soltanto praticamente all'inizio, Ma invece che concentrarsi sul fatto di per sé, sul fatto che questi tre personaggi, un magistrato contabile, no, abbiano svolto un'attività, un tentativo di corruzione perlomeno, si è utilizzato questo fatto come un assist per attaccare il progetto Ponte da un punto di vista ingegneristico, finanziario, ambientale, no, la pietra tombale.
11: Lei lo sa bene che il ponte divide gli italiani, divide la politica, quindi anche questo
13: divide
11: potrebbe...
13: Divide la politica più che gli italiani, a mio avviso, per quello che io conosco e conosco da un po' di anni il progetto. E questo è il problema della realizzazione del ponte, non è tanto un problema di carattere ingegneristico, di cui posso assicurare e dimostrabile che abbiamo coinvolto le migliori intelligenze e i migliori progettisti a livello mondiale, che hanno realizzato ponti analoghi in altri paesi copiando lo stile di Messina, cosa che con fatica tentiamo di fare in Italia. Dicevo, il problema non è tanto ingegneristico o ambientale, su cui abbiamo speso e investito tantissimi capitali, ma è un problema di procedure, di opposizione a prescindere, di opposizione preconcetta, e quello che è successo stamattina, i commenti sui giornali ne sono una grande dimostrazione. Cosa c'entra il ponte con questo e con quanto risulta da questa indagine? Tre persone, di cui una è un ex consigliere d'amministrazione distretto di Messina, uno è un giudice, un magistrato, e forse è la posizione più grave, sempre subordinata a una verifica, e un imprenditore sconosciuto, almeno a me e a tutte le imprese coinvolte, e che tentano di influenzare una decisione della Corte dei Conti. Ma il consigliere, l'avvocato Saccomanno, che non è più consigliere, comunque è un consigliere semplice, senza nessuna delega, senza nessuna rappresentanza, e quindi non in grado di impegnare la società. L'imprenditore non si capisce bene a quale titolo intervenga. Alla fine la conclusione, peraltro, è che la Corte dei Conti non ha registrato la delibera CIPES, e quindi non c'è stato neanche un effetto di questo tipo. L'obiettivo è sempre quello di attaccare il progetto, di mettere in dubbio la realizzazione. Noi andremo avanti perché la legge ci chiede di fare questo, perché dopo le decisioni della Corte dello scorso anno, un nuovo decreto di marzo di quest'anno ha fissato puntualmente tutte le attività da svolgere per avere una nuova delibera CIPES, perché, come ho avuto più volte modo di dire, noi puntiamo, desideriamo, riteniamo indispensabile avere una delibera CIPES registrata pienamente dalla Corte, perché niente forzature,
11: perché Ciuccio, io ricordo che tornando appunto alla questione dell'ISO, lasciamo un momento da parte l'inchiesta, tutto nasce dal fatto che a novembre dell'altro anno la Corte dei Conti ha dichiarato illegittimo il decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture per il ponte dello Stretto per alcuni motivi. C'era un problema di rispetto di regole europee, c'era un problema sull'incertezza sul costo complessivo, la possibilità che si superasse la famosa soglia del 50% delle variazioni ammissibili, c'era un problema sul fatto che il capitale di questo nuovo progetto è tutto pubblico, non in parte pubblico e in parte privato, e che quindi questo richiedeva un nuovo contratto. Ecco, tutti questi dubbi che hanno portato la Corte a non approvare quel decreto sono stati superati adesso, cioè si sono aperte.
14: Prego. Sì, sì, certo. Dopo le decisioni della Corte e tutti i rilievi espressi, come ho avuto modo di dire più volte, alcuni non perfettamente condivisi, almeno da parte mia, come abbiamo evitato, per quanto ci riguarda, ovviamente la decisione del governo, ogni forzatura, sa che era possibile chiedere una registrazione con riserva della delibera CIPES, non superando il diniego, la ricusazione della Corte. L'abbiamo esclusa assolutamente, è stato suggerito, è stato assunto dal Parlamento un decreto legge già convertito, che ha fissato una procedura puntuale per tornare a una nuova delibera del CIPES, adeguandosi, la legge parla di conformandosi ai rilievi della Corte dei Conti, tutti. Dovuti probabilmente a qualche problema da parte nostra, che non siamo stati in grado forse di esprimere esattamente o di illustrare esattamente lo stato del progetto. Lei faceva riferimento ad esempio al problema famoso o più o meno famoso del 50%. Lì la Corte rilevava che non aveva ricevuto sufficienti indicazioni numeriche per valutare se questo 50% è stato superato o meno. Ma va vista poi qual è la normativa europea. La normativa europea esclude dal conteggio del 50% l'indicizzazione dei prezzi e fa riferimento unicamente alle varianti di lavori. Allora, la crescita del nostro corrispettivo significativo riguarda essenzialmente l'aumento dei prezzi. Pensi a cosa è accaduto negli stili prezzi tra prima del Covid e post Covid per tutte quante le opere infrastrutturali in corso di realizzazione. Se si confronta gli stili prezzi del ante Covid e post Covid, non so, di ANAS e di RFI, gli incrementi sono dell'ordine del 40-50% e hanno riguardato tutte le opere. Allora, le nostre varianti sono molto limitate e sono assolutamente al di sotto del 50%. Questo è assolutamente così. Sul discorso del finanziamento, anche lì c'è un misunderstanding notevole, perché si parla di project finance, a volte si è parlato di project finance usando espressioni diverse, ma la nostra gara è una gara per il contraente generale, non per un project finance. Quindi il rischio finanziario, direbbe qualche finanziere, la raccolta della provvista, non è un rischio del contraente generale, che non è un promotore di un project finance, ma un contraente generale. Chi è che deve procurarsi le risorse? Stretto di Messina, che faceva riferimento sia a contributi dello Stato che al mercato del debito. Questo era è un po' quello che è successo tanti anni fa per realizzare non so, l'autostrada del Sole, dove c'erano delle imprese che costruivano e la società Autostrade, l'attuale ASPI, che si finanziava un po' sul mercato, un po' con contributi. Questo è esattamente lo stesso tipo di impostazione, ma questo non è che lo dico io, perché a parte che conosco in prima persona tutto questo sviluppo, ma è scritto nei bandi di gara che noi abbiamo fatto a suo tempo, è scritto nel contratto stipulato a suo tempo, non è cosa che di oggi. Oggi il Parlamento, nella sua prerogativa, il governo ha deciso che l'intero opera è finanziata con fondi dello Stato, ma non tocca il contraente generale, che riceve sempre il suo corrispettivo da Stretto di Messina. Adesso la gran parte delle opere pubbliche sono finanziate con risorse dello Stato, non è un'eccezione straordinaria per il ponte sullo Stretto di Messina, la Salerno-Reggio Calabria, la 106 Ionica,
11: le attuali. Devo chiederle di chiudere perché siamo molto al di là dei nostri tempi.
14: Sì, no, ho chiuso dicendo che anche questo del finanziamento è perlomeno qualcosa non capita, non chiarita. Noi, chiudo dicendo, entro fine mese contiamo di tornare al CIPES, entro fine luglio alla Corte dei Conti, e se tutto va in questa maniera, entro fine anno le prime attività sul territorio.
11: Bene, ci fermiamo qui, grazie davvero, grazie a Pietro Ciucci, grazie per essere stato con noi, amministratore delegato dello Stretto di Messina. 29 minuti, un po' in ritardo, ma arrivano le notizie dal meteo.
15: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
16: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
15: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
19: La sera tutti a bocca aperta.
18: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
21: Ok, e quindi?
20: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
21: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
22: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
15: Zapping.
11: Sono le 20:12, bentornati a Zapping e noi andiamo avanti con la puntata e do subito il benvenuto a Fiamma Nire, stand editorialista del giornale e senior researcher al Jerusalem Center for Public Affairs. Buonasera Fiamma, bentornata.
0: Eccomi qua, buonasera, come va?
11: Tutto bene, insomma, nei limiti del possibile. E ci serve un po' il tuo punto di vista per capire che cosa sta succedendo nella guerra contro l'Iran, il cui epicentro ormai già da parecchio tempo, da qualche settimana, si è spostato, diciamo, dallo stretto di Hormuz, dove tutto sembrava dover accadere, al Libano. È il Libano in questo momento l'epicentro della crisi, che addirittura ha messo a quanto pare in scontro Trump e Netanyahu. I giornali raccontano delle telefonate infuocate. A che punto siamo? Perché il Libano adesso è diventato così importante?
0: Beh, prima di tutto devi considerare che il Libano è una propaggine dell'Iran, questa è la cosa più importante, cioè in questo scontro ha questo carattere. Infatti l'Iran perché si è arrabbiato e ha attaccato Israele l'altra sera, no? Perché Israele, così come aveva annunciato da molto tempo, dopo i molteplici attacchi di Hezbollah dal Libano ed alcuni che erano stati particolarmente drammatici e pericolosi, perché erano andati addirittura a colpire in zone dove c'erano dei gruppi di bambini in gita, insomma la cosa era apparsa molto drammatica, e poi ci sono stati svariati attacchi sui soldati che stanno nel sud del Libano a presidiare la zona nella quale gli Hezbollah dovrebbero essere banditi dall'essere presenti e anche dall'essere armati secondo la tregua che è stata siglata, ma da dove invece seguitano a sparare. Beh, è stato lì, è stato su questo attacco a Dahia di nuovo, cioè nella casa madre degli Hezbollah stessi, che l'Iran ha deciso di attaccare. Ha deciso di attaccare, e qui è stato qui che Trump ha avuto quello scontro di cui tutti i giornali hanno parlato ripetutamente, seguitano a ripetere che questo scontro ormai è permanente, che si ripresenta, e se vuoi su questo poi possiamo ragionare, ovvero quello in cui Trump ha detto il suo don't, va bene? I presidenti americani l'hanno detto sempre, prima o poi.
11: Questa cosa non la fai, gli ha detto, insomma.
0: E questa cosa non la fai.
11: Beh, ma perché Trump in questa fase sembra avere veramente poca voglia di riprendere la guerra, invece molta voglia di siglare un accordo, e gli scontri tra Israele e il Libano impediscono che questo accordo prenda forma. Questo almeno
0: Aspetta,
11: io ho capito.
0: Giancarlo, perché intanto stasera di nuovo Trump ci dà un'altra pista, perché dopo che avevano risposto gli americani al fatto che era stato abbattuto un elicottero con una serie di risposte svariate, ma sempre diciamo così scaramucce belliche, non attacchi autentici, e l'Iran invece ha subito risposto bombardando la Giordania, si è dato da fare la Giordania, sul Bahrain, sul Kuwait, insomma ha bombardato parecchio anche. E allora oggi, stasera e di poco fa, questa presa di posizione, Trump sembra di nuovo molto irato e ha detto è tutto pronto, c'è l'accordo sul tavolo, non resta altro che firmarlo, ma santo cielo, questi iraniani seguitano a insistere in maniera molto drammatica, e quindi diciamo non è più tanto Israele. A me è sembrato che Trump fosse più corrucciato al momento. Perché? Perché tutti quei paesi arabi che in genere costituiscono per Trump, come posso dire, una corona di speranza, o comunque per il suo disegno di un diverso Medio Oriente, in questo momento sono preoccupati. Certo. Perché vedono un'America debole, e tu sai benissimo che il Medio Oriente misura sempre la sua prospettiva, le sue alleanze, le sue scelte, invece su chi fa una figura da personaggio e da paese che non si lascia intimidire da nessuno. In questo caso il fatto che Trump non si faccia avanti in maniera determinata potrebbe forse per la prima volta causargli una rottura piuttosto seria con tutti questi paesi, per i quali invece lui prevede un futuro diverso, quella pace, no? Quella pace, certo, che Trump ha sempre detto, e poi alla fine io vi porterò una pace più larga, più importante, che voi non avete mai conosciuto, e che ha a che fare in fondo coi patti di Abramo. Ma torniamo al Libano, come tu dici. Vedi, qua la situazione è molto semplice e molto complicata nello stesso tempo. Semplice perché? Perché Israele è chiarissimo su questo tema. Non esiste che possa beccarsi i continui attacchi degli Hezbollah per un motivo evidente, che altrimenti tutta la popolazione del nord, la popolazione israeliana intendo, viene completamente smobilitata dalla sua vita.
11: Devono evacuare ormai tutto il nord del paese, certo.
0: Ha evacuato, non è che lo deve evacuare, ha evacuato tutto il nord del paese, ci deve tornare. Le scuole non funzionano, il lavoro non c'è, tutto il turismo di montagna che lì è importantissimo non esiste più, ma nemmeno insomma l'agricoltura che lì è fondamentale, tante cose insomma, non si vive a nord. Ecco, se gli Hezbollah insistono a seguitare a sparare, e l'ultimo sparo grosso è stato l'altra notte, ma anche oggi hanno seguitato in qua e là a tirare, o sono missili oppure sono droni, ma insomma sì, sono questi droni orribili, insomma, perché sono droni di cui senti uno come fosse una zanzara, capisci? Poi invece ti insegue, esplodono, ti raggiunge. Sì. E ti uccide. Questi sono puntati sia su civili che su
11: però militari. Fiamma, io una cosa allora, volevo qui, capire, scusami se ti
0: scusa,
11: interrompo.
0: Aspetta, sì, no, ti devo dire una cosa importante su questo, sul Libano. Allora, a questo punto Israele deve rispondere per forza, non ci sta, non esiste che non lo faccia, e quindi Trump via via dovrà decidere se l'accetta o non l'accetta. Però Israele su questo c'è un forte punto interrogativo, perché quando è che Israele si riterrà in dovere di rispondere agli attacchi? Quando il missile cade sul territorio israeliano, oppure invece anche quando il missile vola e viene raggiunto da tutti gli strumenti che Israele ha in funzione, appunto Iron Dome, no?
11: Certo.
0: Per fermare i missili per aria? Quando è diretto verso i civili o anche quando è diretto verso i militari? Quando è un drone o quando è un missile? Quindi diciamo che Israele, rispetto alla sua volontà di rispondere al Libano e quindi di mettere in moto tutto il gioco internazionale, la risposta dell'Iran, che ha detto guardate che se Israele riattacca gli Hezbollah noi comunque non trattiamo più con Trump, perché questo è il gioco,
11: certo.
0: No? Allora qui c'è un margine c'è un lasso di possibilità su cui Israele può giocare. Ecco, questa era la cosa che volevo dire.
11: Io la cosa che volevo capire però è questa: ci sono contemporaneamente dei negoziati tra Gerusalemme e Washington, cioè tra dove si incontrano diciamo i negoziatori di Israele e del Libano, e a me pare che il presidente libanese Aoun sia assolutamente convinto della necessità di frenare
0: totalmente
11: e di sradicare la violenza di Hezbollah. Quindi non capisco tanto qual è il punto di arrivo di questi negoziati, perché qualsiasi cosa si mettono d'accordo, qualsiasi cosa facciano Israele e Aoun, cioè Netanyahu e Aoun, poi ci sarà sempre Hezbollah che non ci sta e che fa saltare quell'accordo.
0: Allora, prima cosa, anche qui vedi, così come ti dicevo per la prima parte, anche per questa seconda parte ci sono delle possibilità variegate. Per esempio, di già ci sarebbero in funzione, secondo degli accordi, delle zone sperimentali in cui, mentre Israele per ora ovviamente non ritira l'esercito fino a che gli Hezbollah non vengono disarmati, però ci sono delle zone sperimentali in cui si prova a spostare l'esercito. Ci sono già queste zone, non se ne parla ancora,
11: e a lasciarle all'esercito libanese.
0: Sì, esatto, e c'è quindi anche questo, per esempio, uno degli elementi di una possibile trattativa. Ma la cosa che tu dici, Giancarlo, è molto sensata, perché in realtà le due parti sarebbero d'accordo, se non fosse che manca la possibilità di realizzarlo questo accordo, perché fino a che l'esercito libanese non ha la possibilità fisica, né più né meno, di affrontare gli Hezbollah, che sono particolarmente armati, particolarmente feroci, particolarmente spinti avanti dal loro signore padrone che è l'Iran, il quale li muove appunto per controllare l'insieme della situazione, e non certo soltanto il rapporto fra Israele e Libano, ma l'insieme della situazione che descrivevamo un momento prima, cioè quella di come, muovendoli come burattini, l'Iran gestisce la possibilità l'intera di trattare o meno
11: la sua
0: con
11: intera
0: Trump.
11: Partita, certo.
0: Esatto, esatto, esatto. Gioca la partita sul Libano, ma non si può dire tanto sul Libano quanto dovremmo dire sugli Hezbollah, perché sono la carta che gli è rimasta in mano. E dicendo questo, però, diciamo una cosa da una parte drammatica e dall'altra però che può anche aprire qualche elemento di speranza, perché questo significa che gioca su delle misere carte, nel senso che gli Hezbollah non sono certo più quella armata invincibile che minacciava con 250.000 missili, di cui parecchi anche balistici, Israele, va bene? L'Iran a sua volta, per quanto ci sia molta stampa che si sforza di dire che è forte, che si contrappone agli Stati Uniti in maniera praticamente invincibile, è in condizioni disastrose, e nei suoi supermarket non si trova più nemmeno il pane, e la gente muore di fame, e tutto quello che riesce a fare il regime per tenerla ferma è spararli o impiccarli.
11: Dobbiamo, dobbiamo chiudere, Fiamma, che sono un po'...
0: Sì, è un argomento appassionante, e quindi insomma diciamo che tutto sommato questa situazione
11: potrebbe cambiare per il meglio presto.
0: Potrebbe cambiare, secondo me potrebbe cambiare, ecco, e io non vedo che ci sia tutta questa discrepanza fra quelle che sono le intenzioni degli Stati Uniti e quelle di Israele, e in generale anche del mondo arabo, che vorrebbe vedere una situazione migliorata e liberata da questa minaccia immane che è l'Iran, che è una minaccia immane per tutti quanti.
11: Grazie, grazie Fiamma Nierenstein, grazie per essere stata con noi, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi.

0: 168 giorni, ed era una guerra che doveva finire in 3 giorni.
1: Sì, beh, come era nelle previsioni di Putin, la guerra sarebbe durata non 3 giorni, però sarebbe dovuta durare molto, molto meno. In realtà adesso, appunto, dopo 1568 giorni, dopo più di 4 anni di conflitto, la Russia si trova completamente impantanata in questa guerra che non può vincere, in una guerra di attrito fortissima, dove ormai i droni ucraini stanno prendendo sopravvento soprattutto in diverse zone del fronte, perché stanno distruggendo completamente la logistica e continuano a colpire all'interno della Russia. Quindi insomma ci troviamo in una situazione che penso Putin non avrebbe mai potuto prevedere all'inizio di questo conflitto, e oggi è ancora più difficile uscire da questa situazione.
0: Sta perdendo sulla linea del fronte, ma sta continuando ferocemente a bombardare le città, ormai anche Kiev, tutte le notti, tutti i giorni, e questo immagino abbia un peso anche sulla popolazione ucraina, anche, e lui almeno spera sul suo morale.
1: Ovviamente le persone sono stanche, è uscito anche un sondaggio oggi dove si dava anche gli indici di gradimento sui politici ucraini. Zelensky è ancora al 61%, però c'è un 61% di popolazione che vorrebbe raggiungere una cessata il fuoco, però ha delle condizioni, cioè che gli eserciti della NATO arrivassero sulla linea di congelamento di questo cessato il fuoco e presidiassero tutta la linea di congelamento.
0: A patto che il cessato il fuoco non sia un modo per i russi di riorganizzarsi e riattaccare, ecco, questo è il punto.
1: Questo è il punto, perché la paura di tutti è quello che può ripetersi quello che è successo dal 2014, non dimentichiamolo, la prima invasione della Russia è venuta nel 2014 con la guerra in Donbass e con l'invasione della Crimea, e poi è appunto nel 2022 l'invasione su larga scala. Però ecco, la Russia in questo momento è in difficoltà, non si vuole lasciare spazio alla Russia, Zelensky ha offerto anche un tavolo di pace, Putin non lo accetta, ma perché sa benissimo che accettando queste condizioni il suo potere sarebbe in grave pericolo all'interno dello stesso paese.
0: Forse Putin avrebbe, così guardandoci indietro, accettare qualcuno dei vari piani di pace che gli aveva sottoposto Trump, forse era un momento in cui gli sarebbe convenuto.
1: Nel recente passato c'era la convinzione che comunque il fronte non avrebbe tenuto per gli ucraini, o comunque l'avanzata sarebbe stata veloce, come era successo in alcune zone dopo la caduta di Bakhmut o dopo la presa di Pokrovsk. In realtà adesso ormai ci sono delle, le chiamano kill zone, sono queste zone larghissime, anche ormai anche 100 chilometri, dove la fanno da padrone i droni a medio e corto raggio, e fare delle manovre meccanizzate, delle controffensive, delle offensive su larga scala è difficilissimo, e questo ci dà l'idea di una guerra che sì, di trincea, come era appunto richiamando la prima guerra mondiale, ma è anche una guerra di tecnologia. E però c'è sempre un richiamo: durante la prima guerra mondiale vengono introdotti per esempio i carri armati e altri tipi di tecnologie contro i soldati. Ci troviamo nello stesso punto, e ci troviamo però in un punto in cui l'Ucraina, che era lo stato invaso, in qualche modo è riuscita a recuperare tremendamente questo ritardo tecnologico nei confronti dei russi, della potenza militare, e gli sta dando grosso filo da torcere.
0: Perché tutto questo è accaduto ormai praticamente con gli aiuti americani del tutto azzerati, se non sbaglio, restano soltanto gli aiuti europei per quello che gli europei riescano a fare.
1: Sì, ovviamente gli aiuti europei sono importantissimi, però tutto quello che riguarda la produzione di droni, non dimentichiamolo, è quasi tutto interno, anche i missili da crociera, i Neptune, i Flamingo, sono tutti costruiti da start-up e da aziende ucraine, e hanno avuto, diciamo, anche la fortuna di basarsi su quello che era la tradizione aerospaziale dell'Ucraina, che era uno dei fulcri di produzione durante l'Unione Sovietica. L'Ucraina era un centro di eccellenza, Dnipro era la città d'eccellenza per la produzione dell'aerospaziale. Questo l'hanno messo in pratica e sono riusciti a fare quello che gli americani non volevano dare, cioè dare di Storm Shadow, piuttosto che HIMARS e altri tipi di missili che potevano colpire sul territorio russo. Adesso ogni notte, lo vediamo tutti dalle notizie che arrivano, vengono colpiti impianti petroliferi, terminal, porti, navi, e tutto questo anche addirittura a quasi 3.000 km di distanza dalla linea del combattimento. Ormai i Neptune e soprattutto i Flamingo arrivano a distanze che prima non ci si poteva neanche immaginare, e questo ovviamente mette in crisi

0: sistema di produzione militare russo.
1: Cioè, gli europei e gli americani hanno per tutti questi quattro anni centellinato gli aiuti militari alla Ucraina, chiedendo di mandare soltanto armi difensive per paura dell'escalation. Alla fine l'escalation l'ha fatta Zelensky da solo.
0: Diciamo che è così, insomma, in qualche modo ha giocato le carte che Trump diceva non aveva in mano, insomma, se le ha inventate queste carte, le ha create e poi le ha sbattute sul tavolo. Tant'è che appunto la produzione di droni è stata così importante che poi diversi paesi del Golfo hanno chiesto l'aiuto dei consulenti militari ucraini per sviluppare dei sistemi antiaerei in grado di contrastare i droni da parte dell'Iran. Insomma, tutte queste cose sono visibili sotto gli occhi di tutti.
1: Forse se gli europei, se la NATO avessero consentito questa famosa escalation qualche anno prima, la guerra sarebbe finita prima, forse possiamo dire questo.
0: Forse come purtroppo non si fa la storia, però sicuramente sarebbero cambiate le cose, sicuramente se fossero arrivate prima tecnologie che avrebbero potuto aiutare gli ucraini ci sarebbero stati molti meno morti, molti meno feriti e una popolazione che, torniamo appunto al discorso del trauma, è in gran parte traumatizzata, in gran parte ferita.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4:02.
1: Previsione, come potrebbe finire questa guerra? Con che tipo di scenario?
0: Ma io credo che definire uno scenario sia difficile, nessun analista serio potrebbe dare, io non lo so, non sono un analista, però nessuna persona che fa analisi e previsioni potrebbe darne una. Sicuramente quello che sta avvenendo in queste ultime settimane, cioè il completo controllo aereo da parte degli ucraini sulle linee di rifornimento della logistica russa che va dal confine fino a Mariupol e poi dopo verso la Crimea, sta creando gravissimi problemi alla logistica russa, quindi vuol dire rifornimenti, vuol dire benzina che manca, vuol dire mezzi che non riescono più a arrivare perché vengono sistematicamente colpiti su queste infrastrutture. La Crimea ormai non può più utilizzare il ponte di Kerch per il traffico pesante. Insomma, la situazione sta diventando simile a quella che era nella regione di Kherson quando c'è stata la prima controffensiva, la prima ritirata russa. Ovviamente nessuno si aspetta che i russi si ritirino dalla Crimea, sarebbe un attacco incredibile, però questa situazione è abbastanza insostenibile. Bisogna vedere per quanto tempo gli ucraini riescono a portare avanti questo tipo di attacchi e per quanto tempo i russi non riusciranno a trovare un sistema di difesa da questo tipo di attacchi, perché è sempre un gioco di scacchi questo, ovviamente. Ogni volta che esce un'innovazione tecnologica dall'altra parte si cerca di contrastarla, ed è quello che stanno anche facendo gli ucraini con la creazione delle FAB, le CAB, le bombe volanti, che sono, diciamo, una delle armi più potenti che hanno in mano i russi, sono devastanti per quanto riguarda le trincee e le linee di combattimento degli ucraini. Adesso gli ucraini sono riusciti a creare la loro CAB e quindi se venisse prodotta su larga scala anche quella sarebbe non un game changer, ma comunque porterebbe ancora maggiori difficoltà ai russi. Quindi la situazione per il futuro in questo momento è incerta. Certo che se continueranno i bombardamenti sulle infrastrutture petrolifere e continueranno comunque ad aumentare il controllo dello spazio aereo ucraino attraverso i droni, i russi in qualche modo dovranno arrivare a un...
1: Farsi qualche conto, insomma, certo.
0: Direi che più di un conto, sì, perché comunque si parla di 30.000 morti al mese in questo.
1: Cristiano, ti devo salutare, grazie davvero per essere stato con noi. Cristiano Tinazzi, ospite a Zapping, grazie ancora. E abbiamo i titoli del TG2 da farvi sentire, poi andiamo avanti.
4: Papa Leone in Spagna, messa solenne la Sagrada Famiglia e l'inaugurazione della Torre del Gesù in preghiera davanti alla tomba di Gaudì nel centenario della morte. Trump, colpiremo di nuovo duramente l'Iran, e aggiunge: l'accordo è fatto, Teheran deve solo firmarlo. Nuovi raid di Israele sul Libano, diversi morti. Meloni a Confcommercio, vogliamo tagliare le tasse al ceto medio, i decreti sull'intelligenza artificiale varati dal Consiglio dei Ministri, sull'economia e confronto tra maggioranza e opposizioni. Operazione anticaporalato nella polizia nelle campagne laziali, reportage del TG2 tra i braccianti, il ministro Piantedosi, più controlli e più ispettori. Sempre la stessa dal 1970, disegnata da Garzaniga, è la Coppa del Mondo a rappresentare l'Italia ai mondiali di calcio. Da domani sarà contesa da 48 paesi. Al via il Termina Film Festival, 72esima edizione, Russell Crowe l'ospite più atteso, da Helen Mirren l'omaggio ad Anna Magnani, madrina Anna Valle.
1: Le 20 e 35 minuti, questi titoli del TG2, noi avete sentito anche nei titoli, si è parlato dell'apertura dei mondiali 2026, noi parliamo con Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera. Buonasera Michele, bentornato, benvenuto a Zapping.
5: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Ecco. Allora, domani aprono i tanto attesi, discussi mondiali 2026, l'Italia non c'è, ci sono tante polemiche però già aperte, soprattutto sul versante degli Stati Uniti. Sappiamo che questi mondiali si svolgeranno in Messico, Stati Uniti e Canada, ma negli Stati Uniti, che in questi anni trampiani, in questa epoca trampiana, si è chiusa come un fortino assediato a qualsiasi ingresso indesiderato, questo sta provocando qualche problema anche serio sull'arrivo non soltanto dei tifosi ma anche degli sportivi e degli arbitri. Come sta funzionando questa cosa?
5: Ma allora, a distanza, io dico che la faccia, il personaggio di questi mondiali al momento è un arbitro somalo, l'arbitro dell'anno scorso in Africa, un somalo che dopo 11 ore di interrogatorio all'aeroporto di Miami è stato ricacciato indietro con un volo via Istanbul e oggi è tornato a casa, a Mogadiscio, accolto come un eroe, è andato allo stadio, una partita allo stadio. Ora, è stato cacciato perché è ritenuto sospetto di contatti con i terroristi di Al-Shabaab. È lui, non è il solo, sappiamo che squadre dell'Uzbekistan con del nostro Cannavaro sono state tenute in aeroporto.
1: Anche il Senegal, Michele, sono stati perquisiti sulla pista appena scesi dalla scaletta davanti a tutti.
5: Esatto, e non oso immaginare cosa succederà agli iraniani, alla squadra iraniana che adesso è in Messico, no? A Tijuana, il quartier generale, ma dovranno poi andare a giocare a Los Angeles, credo che giochino martedì prossimo.
1: Specie se poi Trump riprenderà a bombardare come stasera ha detto, quindi...
5: Sì, è probabilmente la squadra che se io potessi scegliere, fossi là, andrei a seguire. I biglietti, tra l'altro, dovessi pagare i biglietti, sono i biglietti meno costosi di tutti, $150 per andare a vedere Iran Nuova Zelanda. I biglietti, il costo dei biglietti sono un tema enorme, ma non solamente per la finale, oltre $4,000 il 19 luglio per la finale New York-New Jersey, ma insomma i biglietti, la stessa prima partita degli Stati Uniti, sabato col Paraguay, i biglietti vengono a $900, con $900 uno andava, si va a vedere le finali NBA tra i Knicks e gli Spurs, che sono naturalmente l'evento al momento, l'evento sportivo che guardano gli americani. Sai, gli americani il calcio sì, è interessante, però lo guardano sempre un po' con un certo, certo, distacco, e chi lo guarda forse con maggiore passione, come sempre, e questa volta hanno il fuso orario dalla loro parte, sono i sudamericani, sono i messicani, i biglietti lì sono riusciti a comprarli, ce ne sono pochissimi invenduti, c'è la solita passione. Teniamo conto che Questo mondiale, no? Su tre paesi, il grosso sarà giocato negli Stati Uniti, perché 11 location sono negli Stati Uniti, credo che il Messico ne abbia 3 e il Canada 2, ma sono tre paesi i cui leader si guardano in cagnesco, o meglio Donald Trump quando era alla Casa Bianca, no?
1: Sicuramente non si amano, diciamo.
5: No, voleva annettersi il Canada con il Messico, della presidenta Sheinbaum ha litigato più volte, ha cambiato il nome del Golfo del Messico, poteva essere e potrebbe essere, chissà, magari lo sarà, un'occasione di diplomazia del pallone, no? Come c'è la diplomazia del ping pong, come è stato nel 2002 quando Giappone e Sud Corea tennero dei mondiali. Forse è l'unico altro caso di mondiali giocati in paesi organizzati da due paesi diversi, no? E anche lì, insomma, tra Sud Corea e Giappone c'era qualche ruggine da pianare, e in realtà fu così. Non credo francamente che
1: questa sia
5: Trump. No, secondo me non sarà così.
1: Anche
5: purtroppo,
1: perché leggevo che Gran parte dei biglietti e anche le aspettative degli albergatori sono rimasti abbastanza delusi, si aspettavano un flusso molto maggiore e invece c'è stata probabilmente molti turisti del calcio, un po' per il costo dei biglietti, un po' per la paura delle dogane, un po' per la paura di essere deportati, forse non sono andati e gli alberghi in gran parte sono rimasti vuoti, c'è stato un calo del 20% circa un po' dappertutto.
5: Assolutamente, sono calati, hanno cercato poi di correre ai ripari abbassando il costo dei biglietti, sono scesi del 20% nell'ultimo mese, però fondamentalmente comunque costano 5 volte di più che in Qatar del 2022, Ora non è che poi gli arabi scherzavano, no? con i prezzi dei biglietti, quindi 5 volte. Chi è che si fa un giro? Chi è che va a Los Angeles per vedersi? Ma non lo so, io credo proprio che sarà quello che è annunciato, cioè un flop, tranne che per la FIFA, perché poi la FIFA guadagnerà, si dice, 3 miliardi di dollari in biglietti, cioè il triplo che 4 anni fa.
1: Non so se hai visto che oggi Ruud Gullit ha fatto un lungo tweet chiedendo le dimissioni, un passo indietro di Infantino, dicendo hai sbagliato tutto, è responsabilità tua, sarebbe il caso che ti tirassi indietro.
5: Ma non credo che lo farà, io lavoro agli esteri e quindi magari dirò anche delle stupidate sportive, però penso che perlomeno adesso poi Infantino è pappa e ciccia con
1: sì, gli ha dato anche
5: Trump.
1: Un premio, no?
5: Il Nobel, lo pseudo Nobel, con la cosa dorata, no? Infantino perlomeno fino adesso, poi sai, finché porta questi guadagni poi chi lo toglie da lì, però ecco, cioè, diciamo che la mia sensazione da qua, quindi magari anche la vostra, poi vedremo di partita in partita, è che insomma l'entusiasmo che solitamente si respira, no? Quando io mi ricordo l'unico mondiale a cui ho assistito di persona è stato quello in Sudafrica nel 2010, e fu l'ultima volta, se non sbaglio, che c'era anche l'Italia, peraltro poi fu una bellissima performance la nostra, però lì era stato un evento voluto ancora da Nelson Mandela. È vero che poi fu sempre un evento per le elite, perché i poveri insomma se ne stavano un po' ai margini, però respiravi, no, le vuvuzelas, respiravi un clima di gioia. Mi ricordo che andai a intervistare Shakira, che aveva fatto l'inno, no, Waka Waka, e portai dei ragazzi di Soweto, dove vivevo a quel tempo, perché volevano conoscere Shakira. Entrammo con questi ragazzi sconosciuti. Tu ti immagini adesso?
1: Sì.
5: Gli Stati Uniti.
1: Sarebbero stati tutti arrestati, probabilmente.
5: Esatto, e andrebbe già bene. Cioè. Quindi non lo so, magari poi puntiamo sul Canada, sul Messico. Io punterei sulle partite in Messico e poi vediamo, che magari poi ci sorprendono, gli Stati Uniti ci sorprendono. E Trump non si addormenta come ha fatto l'altro giorno alla partita dei Knicks e gli Spurs a New York, dove è stato peraltro anche fischiato.
1: Sì, moltissimo, un sacco di bu. Va bene, grazie Michele, grazie per essere stato con noi. Michele Farina, Corriere della Sera, Esteri, buonasera e buon lavoro.
5: Anche a voi, grazie, ciao.
1: Grazie ancora. Ovviamente le redazioni sportive di Radio 1 vi racconteranno ampiamente poi gli aspetti più legati al calcio, allo sport nei prossimi giorni. Noi abbiamo un po' anche giocato sui problemi. Il problema è che gli Stati Uniti si sono un po' autoimposti con le loro chiusure, le loro barriere all'ingresso. Non so se abbiamo Rai News 24, se no andiamo avanti direttamente. 20:44, Rai News 24.
4: Mentre il Qatar lavora per arrivare a un'intesa, Trump attacca vicino a ordinare nuovi raid. L'accordo è negoziato, devono solo firmarlo. L'iraniano Ghalibaf, se aggrediti, nostra risposta sarà decisa. Il Papa a Barcellona, stasera la messa nella Sagrada Famiglia per il centenario dalla morte dell'architetto beato Antoni Gaudí e l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. La Premier all'assemblea della Confcommercio, vogliamo tagliare le tasse al ceto medio, disonesto sminuire il quadro incoraggiante che i dati macroeconomici ci restituiscono, ha detto. Proteste anti-migranti degenerate in aperte violenze in Irlanda del Nord dopo la brutale aggressione di un cittadino sudanese a un passante. Starmer, fermatevi, violenze ingiustificate. Omicidio di Pirina Paganelli, assolto e rimesso in libertà da Silva. È la rinascita della giustizia, ha detto l'operaio di origine senegalese, unico imputato assolto nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Domani al via i mondiali 2026, alle 21 su Rai 1 la sfida inaugurale Messico-Sudafrica. La Casa Bianca ha ottime ragioni per negare il visto all'arbitro somalo e alcuni membri dello staff dell'Iran.
1: Le 20:45 minuti, questi erano i titoli di Rai News 24. Eccoci all'ultimo appuntamento di questa puntata di Zapping con Osvaldo De Paolini, con direttore del giornale, direttore di Moneta.it. Osvaldo, buonasera, bentornato a Zapping.
6: Buonasera a te, eccomi qua.
1: Allora, noi volevamo un po' chiederti di aiutarci, adesso che forse le polveri si sono depositate, l'aria è più trasparente, aiutarci a capire il senso di questa operazione. Come si dice, ha rianimato il risico bancario, anzi ha cambiato o potrebbe cambiare, se andrà in porto come si pensa, lo scenario delle banche italiane. L'offerta di pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo nei confronti di quella che adesso si chiamerà Monte dei Paschi e non più Monte dei Paschi di Siena. A che cosa punta e quali sono le forze in gioco che potrebbero ostacolarla, se ci sono?
6: Ma allora, le polveri non si sono ancora sedate, cioè ci vorrà ancora del tempo, anzi io credo che da qui alla fine dell'anno vedremo qualche altro numero cinese.
1: Sì,
6: non è finito, perché il risico, anche se è la curva finale, perché con l'ascesa in campo di Intesa, che è la più importante banca italiana, con degli strumenti piuttosto significativi, però ci sono altri attori, a cominciare da Unicredit, che potrebbero in qualche modo modificare lo scenario.
1: Ah, tu dici che Unicredit nell'ombra sta tramando qualcosa?
6: Ma io dubito che Andrea Orcel, che è l'amministratore delegato di Unicredit, sia un banchiere abituato ad osservare gli altri. Di norma è quello che semmai interviene sugli altri, magari anche a gamba tesa. Ci ho detto magari è prematuro, certo. Anche perché oggi è molto impegnato in Germania con il tentativo di conquista di Commerzbank, e quindi per qualche tempo potremo non vedere nulla, ma di qui a fine anno qualcosa di nuovo dovrà succedere. Però io volevo significare una cosa, perché noi ci stiamo perdendo, un po' tutti i giornali ci stiamo perdendo nelle operazioni, a raccontare appunto come funzionano le opere, la regolamentazione, le autorizzazioni che non arrivano, i pacchetti che si formano. La verità è che nessuno, o pochi insomma, stanno cercando di capire cosa c'è dietro questo, cioè il significato vero di questa operazione. Qui non si tratta di conquistare una banca, una compagnia d'assicurazione, che è poi l'oggetto di quello che sta accadendo. La vera domanda è se davvero il capitalismo italiano stia finalmente ritrovando, dopo una trentina d'anni, un centro, un baricentro, una cabina di regia che ha perso da 30 anni, insomma, cioè questo è il punto. E secondo me c'è la possibilità che si possa arrivare a questo baricentro.
1: E quale sarà questo baricentro? Quale potrebbe essere?
6: Allora, il tema è che noi veniamo da lontano. C'è stata una sorta di soluzione con la morte di Enrico Cuccia, con la perdita di peso e di potere di Mediobanca, la fine delle grandi partecipazioni pubbliche, la privatizzazione del sistema bancario. Sostanzialmente hanno frammentato un po' tutto, cioè quella che poteva essere la cabina di regia, anche con l'arrivo dell'euro, tra l'altro, si è persa un po'. Per cui noi oggi ci troviamo ancora una grande economia industriale senza una vera cabina di regia finanziaria, e il fatto che appunto ci siano, cioè il risico bancario possa contribuire a costituire questa nuova cabina di regia attraverso le banche, che non sono più gli intermediari del tempo ma sono un animale completamente diverso rispetto a solo dieci anni fa, beh, questo per l'Italia, per il paese, insomma, sarebbe un passo avanti importante. Quindi non è più il tema delle operazioni, le operazioni ci sono, ci saranno ancora, ma il significato di quello che si va a costruire. Il capitalismo italiano a questo punto può davvero trovare quel baricentro che per 20 anni, negli anni 90, è riuscito a dimostrare che insomma l'economia del paese andava in una certa direzione. Credo che le banche oggi, che sono non più soltanto intermediari, come dicevo prima, ma sono gestori di patrimonio, distributori di prodotti finanziari, piattaforme tecnologiche, investitori istituzionali, e non dimentichiamo che tutto il mondo del risparmio che loro gestiscono serve non solo a sostenere l'impresa, non solo a sostenere le famiglie quando è necessario, ma sono un formidabile come dire, contenitore di risorse necessarie a tenere in piedi il debito pubblico. Se la cabina di regia funziona e diciamo la redistribuzione degli utili, dei proventi, dei risparmi nel sistema è evidente che il paese, anche agli occhi dell'Europa, anche agli occhi del mondo, può diventare, diciamo, un qualcosa di più credibile di quanto non lo sia stato negli anni passati.
1: Alcuni giornali facevano notare che tutto questo grande sommovimento in realtà è un, diciamo, un consolidamento nazionale che ancora lascia le banche europee molto indietro nella classifica planetaria. Se anche tutto andasse in porto, Banca Intesa sarebbe molto lontana da banche americane, inglesi, australiane, cinesi, canadesi. L'Europa non riesce a prendere una, diciamo, una postura internazionale adeguata al suo peso economico complessivo.
6: Ecco, io ho la sensazione che questo passo di Intesa, che è la banca più patrimonializzata del sistema, che porterà ad essere la seconda banca per importanza in Europa, e se poi il primo passo verso magari un accordo con una qualche banca americana che la porti direttamente sullo scenario globale. Diciamo che questo è un passaggio in una direzione che può essere questa. Oggi l'Europa non è neanche in grado di costituire una sorta di unione bancaria, perché con le lentezze e le burocrazie di Bruxelles e soprattutto le resistenze da parte di paesi come la Germania, che hanno ancora interesse a mantenere un'autonomia bancaria perché hanno banche relativamente deboli, beh sì, certo, l'Europa anche in questo è un passo indietro. Diciamo che l'Italia invece, grazie al risico di questi due anni, sta creando la piattaforma perché poi in Europa si possa costituire, insieme magari alle banche spagnole, qualcosa che possa consentire di affrontare poi la sfida globale.
1: La politica ha avuto un ruolo in tutta questa partita, o comunque ha avuto una posizione?
6: Ma assolutamente sì, in questo senso io sono allibito dal fatto che la gente si stupisca perché Palazzo Chigi ha acceso un faro, ha molta attenzione e segue le operazioni.
1: Sarebbe stato strano il contrario, no?
6: Ma sì, certamente, ci mancherebbe altro. Ogni governo responsabile guarda con attenzione ai luoghi in cui si concentrano i risparmi nazionali. Il risparmio nazionale è l'ossatura, è quello che consente al paese di progredire, di fare tutti gli investimenti necessari. Ci mancherebbe altro che il governo non ci interessasse. Fanno ridere, sono sciocchezze quelle che si dicono che il governo deve restare all'esterno e deve essere solo il mercato dà le sue regole e bisogna seguire quelle regole, ma poi il governo deve essere attentissimo perché è fondamentale per la tenuta dell'ossatura del sistema. Ci mancherebbe altro che non si occupasse di queste cose.
1: Tra l'altro il mercato mi pare che abbia festeggiato per due giorni di seguito, la Borsa di Milano ha fatto scintille.
6: Beh, quando ci sono in movimento decine di miliardi, è chiaro, la borsa non aspetta altro, la speculazione è fatta proprio di questo. Quindi avremo ancora delle novità, secondo me non è finita, ci saranno ancora nuovi passi. Non mi farei molte illusioni, che la cosa sia finita con l'ascesa in campo di Intesa, anche se è davvero difficile immaginare di contrastare un molosso come Intesa. Però ci sono molte situazioni che vanno sistemate. Banco BPM, per esempio, che ha questa partecipazione di Crédit Agricole e francesi, è difficile che resti senza un partner. Sicuramente diverrà quanto prima oggetto di appetiti.
1: Qualcuno ha segnalato un problema con il fatto che ancora non c'è un presidente della Consob. Può essere effettivamente un problema in questa fase così agitata?
6: È un fatto molto grave questo, perché in una situazione come questa la Consob deve essere pronta a intervenire in qualunque momento, perché le manipolazioni sono presenti come non mai, soprattutto quando ci sono movimenti di miliardi di questo genere. E il fatto che la Consob non abbia la testa e che si muova senza avere i poteri che ha quando c'è un presidente, è un fatto piuttosto grave, soprattutto se pensiamo che la ragione per la quale non abbiamo ancora un presidente della Consob è una ragione politica e secondo me piuttosto meschina di partecipazione ai partiti.
1: Dei partiti che non si mettono d'accordo tra loro, mi pare.
6: Sì, perché considerano un'authority che dovrebbe essere al di sopra e al di sotto delle situazioni istituzionali, la considerano come se fosse una casella da occupare con il proprio parente, ci mancherebbe. Ecco, su questo devo dire il governo sta facendo un po' acqua. Io credo che sia il caso, mi auguro che quanto prima ci sia un nuovo presidente, ma temo purtroppo che si arriverà a settembre, purtroppo, da quello che sento capire.
1: Ci fermiamo qui, grazie Osvaldo De Paolini, buonasera e buon lavoro anche a te, grazie
6: buonasera
1: per essere stato con
6: noi. Grazie.
1: Si ferma qui Zapping, questa puntata, io ringrazio tutti, Gianna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Alex Messina, il nostro regista, la parte tecnica stasera ringraziamo Andrea Di Marco e Alessandro Campanella. Vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, il GR1 e poi Zona Cesarini. Vi ricordo che Zapping torna venerdì 12, domani saltiamo proprio per l'apertura dei mondiali, nel frattempo potete risentire questa puntata e tutte le altre su RaiPlaySound.it. Un saluto, un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a venerdì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
5: Ascolta, si fa sera.
6: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
7: La settimana scorsa abbiamo parlato della prima parola francescana, relazioni. Oggi vogliamo toccarne un'altra, fiducia. San Francesco spesso è ricordato per aver sposato Madonna Povertà, come dice Dante Alighieri nella Divina Commedia. Giotto poi nella Basilica di Assisi rappresenta questa scena con rara bellezza. Francesco infila l'anello nuziale al dito di Madonna Povertà vestita di stracci, mentre Cristo benedice le nozze. È un'immagine romantica, ma anche profondamente simbolica. Francesco infatti non sceglie la povertà per ideologia, né per rifiutare le cose materiali come cattive. La sceglie perché ha fiducia che la vita, per la misericordia di Dio, si prenderà cura di lui e delle persone che ama. Non possedere non è un rifiuto, ma un atto di fiducia. Spesso infatti il possesso nasce dalla paura, dalla sfiducia in sé, negli altri e per chi crede perfino in Dio. Francesco insegna che la fiducia è una scelta coraggiosa. Certo, anche lui ha subito tradimenti, ma questo non è stato sufficiente per smettere di credere che le persone possono cambiare, possono imparare dai propri errori e riscattarsi. Dopo 800 anni la sua vita ci dimostra che aveva ragione. Noi viviamo in un tempo in cui il sospetto sembra una virtù. Pensare male degli altri ci fa sentire furbi, ma forse ci rende solo più soli. Francesco ci invita a un'altra sapienza. Il mondo, infatti, in realtà è la casa di tante persone, fratelli e sorelle, che come noi lottano con i loro problemi e cercano di fare il meglio di cui sono capaci. A volte ci riusciamo, a volte no. A volte facciamo del nostro meglio, altre volte no. Eppure anche chi sbaglia, come me e come noi, può sempre ricominciare, solo se incontra qualcuno che nonostante tutto gli tende la mano e ha fiducia in lui.
6: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Medio Oriente sospeso tra escalation e diplomazia. Dopo una nuova serie di raid in seguito all'abbattimento di un elicottero americano, Donald Trump annuncia attacchi ancora più duri e accusa Teheran di rallentare i negoziati sul nucleare. A Doha intanto prosegue la mediazione del Qatar. Secondo Axios, funzionari di Stati Uniti e Iran hanno avuto colloqui separati negli ultimi due giorni, saltato però un possibile incontro diretto a tre, rifiutato dai delegati della Repubblica Islamica. L'altro fronte di guerra in Ucraina. Kiev colpisce sempre più in profondità il territorio russo. Il presidente Zelensky rivendica un attacco missilistico contro un impianto militare a Chebsari, a 1000 chilometri dal confine, condotto con missili di produzione nazionale. Colpita anche una raffineria nella regione di Samara e una petroliera nel Mar Nero. Mosca promette una risposta alle nuove sanzioni europee, pur mantenendo aperto il dialogo. Torniamo in Italia. A Roma l'assemblea di Confcommercio. Il ruolo delle parti sociali è fondamentale per contribuire all'affermazione della coesione sociale, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Nel suo intervento Giorgia Meloni ha difeso il paese. L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Poi la rassicurazione: non ci saranno patrimoniali, e sulle tasse ha aggiunto:
4: vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
3: Nuovo bagno di folla per Leone XIV a Barcellona. Il Papa ha celebrato la messa di inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia. Dopo l'omelia, l'atteso omaggio all'architetto Gaudì, di cui è in corso la causa di canonizzazione. Con la sua opera, ha detto il Papa, ci ha proposto un pellegrinaggio spirituale che porta all'incontro con Cristo. Poi il Pontefice è tornato a parlare di pace. Ascoltiamo le sue parole.
5: Non possiamo credere in Gesù e matare l'innocente.
3: Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente, non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. La cronaca ora con l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Interrogatorio di garanzia per il secondo fermato, effettuata l'autopsia del 22enne.
6: Si è avvalso della facoltà di non rispondere il secondo giovane fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. 20 anni, nato in Argentina, Isaías Gonzalo Linares Meléndez, dopo l'aggressione la sera del 26 maggio sui binari di Milano Certosa, aveva lasciato l'Italia. L'arresto già convalidato per omicidio aggravato da premeditazione e futili motivi. Dobbiamo ancora studiare gli atti, hanno spiegato così i suoi legali la scelta del silenzio. Aveva parlato invece il 19enne Jefferson Smith e Echevarría Verano, già in carcere da qualche giorno. Le sue parole però sono state ritenute inverosimili dal giudice. Oggi anche l'autopsia sul corpo di Gianluca. Ora le indagini proseguono per risalire a tutti gli aggressori e per delineare meglio i contorni di questa guerra tra pandiglie sudamericane. Paolo Camporini è l'avvocato della famiglia della vittima.
7: Per quello che so io, sono assolutamente certo che Gianluca nulla aveva a che fare con nessun tipo di banda, ma neanche il fratello.
6: Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
3: A Roma l'assemblea generale di Federvini, bene le vendite nella grande distribuzione, ma l'export è in calo. Nel primo trimestre 2026, attesta la federazione, restano nel complesso stabili le vendite, con una crescita dell'8,7% degli spumanti. Siamo portatori di valori economici, culturali, identitari che nessun dazio può intaccare, ha detto il presidente Giacomo Ponti. Ascoltiamo le sue parole.
8: Ci sono delle buone prospettive con i nuovi accordi di libero scambio per quanto riguarda i paesi del Mercosur e anche l'India. Abbiamo ancora la Cina, che è un paese che in teoria potrebbe essere un grande mercato di destinazione, ma è ancora molto ridotto. La situazione è delicata, però abbiamo dei grandi asset su cui fare leva per reagire.
3: A Venezia è presentata la nuova stagione lirica, sinfonica e del balletto del teatro La Fenice. Molte le novità, mentre fa discutere l'azione legale annunciata da Beatrice Venezzi. Nel servizio il sovrintendente della Fenice, Nicola Colabianchi.
0: Le polemiche per il caso Venezzi e la Fenice non si sono ancora spente, anzi lei annuncia azioni legali contro il teatro per la risoluzione del suo contratto con la Bianchi.
9: Ciascuno è libero di adire le vie legali secondo quello che ritiene opportuno. Noi sappiamo che il suo contratto non è firmato, quindi lei non ha un contratto.
0: E per la nuova direzione musicale aspettiamo prima di prendere decisioni, dice Colabianchi. Aprirà la stagione Fedora di Umberto Giordano, poi Butterfly, Norma, Il Barbiere, il repertorio della tradizione arricchito da titoli mai rappresentati a Venezia come Le nozze istriane di Antonio Smareglia e Partenope di Georg Friedrich Händel. Qualche classico per quest'anno andrà in pausa.
9: Non ci sarà Traviata, ma ci sarà Adriana Lecouvreur, ci sarà una nuova Carmen.
0: Ricca anche la stagione sinfonica con l'omaggio a Sinopoli e del balletto, il gala con Les Étoiles, Giselle e la Fenice torna in piazza San Marco 5 luglio con il concerto dedicato a Ennio Morricone. Andrea Rossini per il GR1.
3: E chiudiamo con il cinema. Hollywood rende omaggio a due grandi protagonisti degli ultimi decenni. L'attrice Glenn Close e il regista Ridley Scott riceveranno l'Oscar alla carriera. Il riconoscimento sarà consegnato il prossimo 15 novembre. Premiato anche Floyd Norman, pioniere dell'animazione americana. La linea va ora a Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Perché scegliere Genertel?
15: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile.
14: Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura.
15: Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini, mercoledì 10 giugno 2026, Giacomo Prireschi al microfono con voi, sono le 21, 8 minuti e 10 secondi e saluto subito la nostra squadra con la regia di Ombretta Conti, alla parte tecnica Alessandro Campanella e in redazione come sempre Tony Tisi. Il nostro numero SMS WhatsApp, scriveteci, fatelo, saremo insieme per due ore fino alle 23, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, gli argomenti di questa serata. Fra poco parleremo di basket, dei playoff di Lega A, si incontreranno Milano e Venezia a partire da domani con gara 1 e quindi andremo un po' intanto a ricordare il tabellone con tutte le gare appassionanti di questa cavalcata dei playoff di Lega A di basket e poi analizzeremo meglio anche la finale e cosa ci aspetta da gara 1 in poi in questa match fra Milano e Venezia. I mondiali, perché domani si inizia e si inizia con i mondiali di calcio alle 21, la gara inaugurale sarà Messico-Sudafrica, la nostra squadra che si trova negli Stati Uniti ci racconterà insomma questo avvicinamento alla prima gara. C'è il nostro Giuseppe Bisantis in Messico, sappiamo si gioca in tre paesi diversi, invece a Dallas Guido Ardone, quindi dai vari luoghi di questo mondiale avremo tutte le curiosità che volete su questo proprio sui mondiali e poi ancora il calcio con un libro, Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, e quindi analizzeremo anche a livello un po' geopolitico cosa vogliono dire questi mondiali, e parleremo in generale di calcio ed economia. C'è poi un premio letterario importante di cui dobbiamo parlare, lo faremo, e ancora in chiusura il calciomercato con tutte le novità di questa giornata. Si continua davvero ad alto ritmo in Serie A fra panchine e giocatori, ci sarà tanto movimento nella prossima stagione, vedremo già i primi movimenti importanti a partire da questo mese, quindi scriveteci anche le vostre curiosità sul calciomercato, 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: Partenope, Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors qui a Zona Cesarini, 21, 12 minuti e 50 secondi. Vi avevamo preannunciato che parleremo di basket e lo facciamo anche con coach Walter De Raffaele, che è un uomo che di basket ne sa di sicuro qualcosina. Intanto lo salutiamo e lo ringraziamo per essere qui con noi. Buonasera e benvenuto, mister.
1: Grazie, buonasera, grazie a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, dobbiamo parlare di Lega di basket, lo faremo con questi playoff, la finale tra Milano e Venezia, tra l'altro diciamo per i nostri radioascoltatori, la seguiremo domani a partire dalle 20 all'interno anche della trasmissione che parlerà di mondiali di calcio con la cerimonia inaugurale e poi la prima partita, come vi ho detto, fra Messico e Sudafrica. Intanto però sono curioso di sapere da coach De Raffaele come sta andando in Giappone, perché questa è una nuova esperienza molto particolare, allora sono curioso di sapere cosa succede da quelle parti col basket.
1: Beh, intanto è diciamo sto iniziando a fare la squadra con il management della squadra dei Breaks, che è quella per cui ho firmato, un movimento di grande espansione con grandi possibilità, strutture meravigliose, molto tendente più all'NBA come struttura di campionato. E poi tante altre cose che scoprirò lì, però c'è tanta curiosità da parte mia, tanto desiderio di vedere anche un nuovo modo, una cultura nuova, un tipo di rispetto, di etica diverse e anche un movimento, ripeto, in grande crescita proprio per il fatto di portare tanti giocatori europei comunque in questo campionato.
0: Quando si trasferirà? Quindi non è ancora in Giappone al momento?
1: No, ad agosto. Ad agosto.
0: Bene, sì. Bene. Beh, sarà anche un cambio di vita abbastanza particolare e vorrei sapere anche come è maturata questa scelta per lei, che ha tanta esperienza come giocatore ma anche come allenatore, allenato in tante squadre, non in Italia.
1: Ma è maturata da un'esperienza precedente che avevo fatto andando a fare dei corsi in Giappone. Sono rimasto affascinato proprio al di là delle strutture dell'organizzazione, che sappiamo essere un elemento diciamo caratterizzante del popolo giapponese, proprio anche da questa loro volontà di crescita e soprattutto da questo rispetto anche in ambito sportivo, da questa etica che hanno e tanti valori rispettati. E quindi dopo tanti anni in Italia avevo desiderio di un'esperienza all'estero, naturalmente ci sono posti ben più vicini, ma questa era una cosa che incontrava anche proprio a livello di vita, una visione che negli anni poi quando arrivi alla maturità ti richiede delle altre necessità, e credo che queste le potrà pagare questo mio desiderio.
0: Beh, sicuramente tanta curiosità da parte sua anche, no? Di conoscere qualcosa di completamente nuovo, tra l'altro mi diceva Giappone tendente più all'NBA, questo è molto interessante. Sono curioso invece di sapere cosa ne pensa di questi playoff di Lega di basket. Intanto si aspettava un Venezia così competitivo?
1: Ma assolutamente sì, la squadra è una squadra che ha grande qualità, ha sempre avuto altre grande qualità, è stata diciamo altalenante nel campionato, soprattutto per quanto riguarda l'Eurocup, però ha fatto un bel percorso arrivando in grande condizione in questi playoff. Bologna credo che abbia giocato purtroppo anche un pochino penalizzato dagli infortuni, ma Venezia credo che si sia qualificata con grande merito e con soddisfazione per chi come me ha avuto la fortuna di starci tanti anni e di vincere con Venezia, quindi direi che al netto dei problemi degli altri è una finale meritata.
0: Ha seguito, non so se ha seguito gara 4, ma è stata una partita abbastanza incredibile, molto molto divertente, colpi di scena da una parte e dall'altra.
1: Sì, diciamo che da fuori è stata molto divertente, per chi la deve aver allenata e vista da dentro un po' meno. Diciamo che Bologna sembrava in grande controllo, si è un po' sciolta agli ultimi minuti, mentre Venezia è stata molto brava a non mollare mai, a trovare canestri difficili con grande motivazione e con una spinta del pubblico. Quindi ripeto, credo che poi nella serie, avendo strappato il fattore campo, abbia poi nel computo delle 4 partite meritato la qualificazione.
0: Milano, come vediamo Milano in questa finale? È la favorita, rimane la favorita oppure no?
1: Beh, intanto è il fattore campo, per quanto poi, come si è visto, non sempre determinante, soprattutto poi per vincere. come qualità di roster è naturale che sia leggermente superiore, non solo per il fatto di aver giocato un'Eurolega. Devo dire che è arrivata anche Milano nel momento giusto, in ottima condizione, ha giocato una bella serie contro Brescia, quindi credo che abbia tutte le qualità per venire fuori una grande finale. È naturale che sulla carta è leggermente favorita per il fatto appunto della qualità dei giocatori e il fatto comunque di avere un minimo di fattore campo, anche se poi ripeto, nella finale contano mille altre cose, contano quelli che saranno gli adeguamenti all'interno della serie, perché poi una partita non sarà niente, ma conterà quanto le due squadre riusciranno ad adeguarsi in base ai risultati che verranno fuori.
0: Allora, saremo curiosi di sapere se ci può ricordare un aneddoto, qualcosa della sua esperienza a Venezia, perché lei è stato tanti anni, no, a Venezia, da vice e poi da allenatore, e ha vinto tutto. Ecco, sta tornando quella Venezia dei suoi tempi, secondo te? Possiamo trovare un parallelo con...
1: Credo che visto che è una finale dopo altri 7 anni, credo che comunque si dia la dimostrazione che la società è sempre stata una società solida, che nel tempo ha continuato, nonostante magari risultati non entusiasmanti, è presente nel panorama, essere sempre nel panorama di vertice, e questa è la dimostrazione che quando c'è appunto una programmazione, una visione, poi alla fine ci sono poi dei risultati. La finale è certamente un ottimo risultato. Io ho avuto la fortuna di vincere appunto degli scudetti, il primo dopo 70 anni, quindi cose indimenticabili, un altro di rincorsa perché abbiamo sempre vinto fuori casa, quindi tantissimi bei ricordi. Credo che ci sia stato un ricambio di pubblico importante, ma ripeto, credo che il denominatore comune sia la presenza di questo, della società, che negli anni è riuscita sempre a performare ad alti livelli.
0: Fra poco si torna a giocare anche in nazionale, e volevo chiederle un po' cosa ne pensa di questa nazionale, di come sta crescendo. A un momento particolare c'è questa qualificazione, questa missione qualificazione ai mondiali, allo stesso tempo però il campionato di basket continua veramente fino all'estate inoltrata, e questo di sicuro non deve essere semplice in vista ad esempio del raduno che, se non sbaglio, ci sarà fra 5 giorni, e quindi sì. È difficile anche, no, recuperare tutti i giocatori.
1: Purtroppo il calendario è un calendario fittissimo, fatto di mille impegni, non altro quello che era stato prima l'Eurolega, adesso le finali, è sempre stato abbastanza condensato. Purtroppo ci sono anche dei tempi ristretti per giocare poi queste qualificazioni, quindi anche le convocazioni sono state convocazioni dettate da queste difficoltà, così come le difficoltà dei tanti giocatori che stanno andando negli Stati Uniti, quindi non facile, però credo che ci siano tutte le qualità per fare una grande qualificazione.
0: Quindi questo processo di crescita, comunque un processo di crescita importante secondo lei della nazionale, perché stiamo iniziando a vedere dei giovani molto interessanti, no? Senza fare nomi, ma diciamo che è una squadra che è cresciuta tanto.
1: Assolutamente, credo che il gruppo che sta venendo su, che sta, diciamo, i 30 giocatori che sono nel giro adesso della nazionale, con tanti giovani e qualche veterano, sia un gruppo che può performare veramente ad altissimo livello, con tanta qualità. Abbiamo qualche giocatore anche che parteciperà poi al draft, tanti giocatori che sono stati chiamati al college, nel NIT, dopo aver fatto i protagonisti da noi. Credo che sia un gruppo veramente molto molto interessante, speriamo che riesca a darci soddisfazioni, perché come giustamente viene detto la nazionale è sempre il traino per tutto il movimento, quindi fare risultati con la nazionale vuol dire comunque trainarsi dietro tutto il movimento in un momento che non è certamente semplice per il basket italiano, dove c'è abbastanza confusione.
0: Ecco, vogliamo fare un po' di chiarezza sulla confusione che c'è nel basket italiano. Che idea si è fatto lei, che comunque in questo momento diventa esterno, no, alla situazione della Lega A di basket e di altre leghe magari?
1: Onestamente parlando faccio fatica a capire come siano le situazioni, perché poi lo sanno realmente chi le sta vivendo. La certezza assoluta è la cessione dell'attività di Cremona e l'acquisizione del titolo di Roma, da quello che si legge, però con tantissime difficoltà di qualsiasi tipo, da le strutture eccetera, più la serie di diciamo rumors che si seguono, che si susseguono tra Trieste, tra Brescia, Torino, la stessa Roma, che certamente non aiutano né le tifoserie, né tanto la programmazione, né tanto veramente il movimento. Quindi servirebbe, spero, mi auspico una soluzione nel più breve tempo possibile, perché certamente non fa bene a nessuno questa incertezza e questo senso così di precarietà.
0: Sì, è un peccato, bisognerebbe insomma arrivare a trovare una quadra per capire quale sarà il futuro in generale del basket italiano, altrimenti si rischia di fare tanta confusione in un momento molto delicato tra qualificazioni mondiali e quant'altro. Walter De Raffaele, ma sta seguendo queste incredibili finals di NBA invece?
1: Beh, assolutamente sì, anche perché ho i figli che fanno le nottate per vedere le partite, io acquisisco il risultato la mattina, quindi
0: con tutti i dettagli però a questo
1: con punto. Tutti i dettagli però, quindi levando poi la soddisfazione di vederla dopo. No, la sto seguendo, e adesso credo che stanotte sarà una gara decisiva, non decisiva non lo so, però importantissima. Se San Antonio porterà a casa gara 4, si riaprirà tutto in maniera clamorosa. In caso di vittoria di New York, direi che hanno fatto un grande passo verso un titolo che manca da 53 anni, però una serie bellissima, veramente bella, bella, bella, anche inaspettata, con protagonisti di assoluto livello, insomma.
0: Le piace di più Brunson oppure Wembanyama?
1: Wembanyama è veramente qualcosa che non si è più visto e non si è mai visto, forse. Cioè non si è veramente mai visto e non so se rivedrà, perché è un qualcosa di, come giocatore, con una tipologia difficilmente replicabile. Con questo naturalmente anche Brunson è un giocatore di livello assoluto, però la tipicità del giocatore di San Antonio è veramente qualcosa di incredibile.
0: Tanta tecnica e 2,24 metri d'altezza, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori che magari non conoscono bene l'NBA, e ci sta. E l'ultima domanda prima di salutarla, Walter De Raffaele: abbiamo parlato di fisicità di Wembanyama, abbiamo parlato di NBA, di Lega, di tanto altro, le chiedo di raccontarci qualcosa in più invece sul Giappone, le informazioni che ha e quant'altro, insomma, che cosa si aspetta da questa avventura.
1: Mi aspetto, intanto c'è grande soddisfazione da parte mia ad essere il primo italiano ad andare ad allenare in un paese così, così lontano e in un campionato, ripeto, di grande struttura, di grande crescita, forse uno dei mercati più importanti.

0: Bocca al lupo intanto per questa nuova esperienza, con una promessa, coach De Raffaele, poi ci risentiremo magari quando inizierà questa avventura, così ci racconterà qualcosa in più.
1: Volentieri.
0: Perfetto, allora.
1: Assolutamente, volentierissimo, vi aspetto.
0: Grazie davvero per essere stato con noi, a Walter De Raffaele, a presto.
1: Grazie, arrivederci.

0: Adele con Rolling in the Deep qui a Zona Cesarini, 21:30 minuti e 15 secondi. Andiamo all'onda verde, informazioni sul traffico e poi torniamo insieme.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde, viaggiare informati.
2: 21:30, ben trovati, principali aggiornamenti, andiamo in A4, ci sono delle code tra allacciamento tangenziale est di Milano e barriera Milano est verso Milano, poi sulla statale del lago di Como Prudenza, carreggiata chiusa tra Lecco, fine Ponte Kennedy e Piona in direzione confine con la Svizzera. In A26 ci sono code per un veicolo in panne tra Baveno e lo svincolo di Gravellona Toce proprio in direzione di quest'ultima. Andiamo poi sul ramo Casalecchio, code per traffico.

0: traffico tra Bologna e Casalecchio, allacciamento a 14 Bologna-Taranto in direzione di questa autostrada. Sulla statale via Flaminia traffico rallentato, una perdita di liquido sull'asfalto, siamo all'altezza della provinciale Campagnese per Magliano Romano. Ci spostiamo sulla statale dei Monti Lepini, qui per lavori code siamo tra Ponte Maruzzo e Sezze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
2: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 21:32 minuti, sempre Giacomo Prioreschi con voi al microfono. Fra poco inizia una partita da seguire sicuramente per quanto riguarda il volley, la Nations League, con l'Italia che sfida la Francia al maschile, dicevamo, Nations League di volley maschile 2026. Questa stagione degli azzurri inizia ufficialmente ad Ottawa, qui si giocherà in Canada, qui la prima settimana della competizione internazionale itinerante, campioni del mondo azzurri che iniziano la propria estate con un impegno che sarà di altissimo livello, ovvero contro i campioni olimpici in casa, quindi i campioni olimpici di Parigi ovviamente. Per questa prima settimana Fefe De Zorgi, CT della nazionale, ha rimaneggiato un po' la squadra dando riposo ai protagonisti dell'ultimo mondiale. Queste notizie principali, dalle 22 vi daremo conto anche dei risultato parziale di questo match che molto difficilmente, anzi è altamente improbabile che finisca prima delle 23. Il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Fra pochissimo invece andiamo dai nostri inviati tra Messico e Stati Uniti per parlare dei mondiali di calcio che inizieranno domani.

0: Bruno Mars con Locked Out of Heaven qui a Zona Cesarini, 21, 37 minuti e 10 secondi. Ci scrivete in tanti al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. E ci scrive anche Filippo da Rimini, che dice: purtroppo le prime immagini dell'arrivo delle squadre negli Stati Uniti, la politica sui biglietti e la gestione Infantino non lasciano ben sperare per questi mondiali. Speriamo che sia il campo a ricordarci che il calcio nasce per permettere a tutti di sognare e non solo per chi ha più risorse. Questo è il pensiero di Filippo, che sicuramente ci dà uno spunto di riflessione anche con i nostri inviati, con Guidardone che è nel centro media di Dallas, e lo saluto. Ciao Guido.
1: Buonasera Giacomo, un saluto ai nostri ascoltatori anche da parte di Francesco Pionaglieri, di Daniele Antelmi, con Paolo Arnaldi ci assistono alla parte tecnica in quello che, come dicevi, sarà il nostro quartier generale da Dallas in Texas per tutti questi mondiali fino alla finale del 19 luglio.
0: E invece Giuseppe Bisantis si è spostato un po' di più ed è in Messico, a Città del Messico. Ciao Giuseppe, dove domani si giocherà la partita inaugurale di questo mondiale.
2: Ciao, ciao Giacomo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, da cosa partiamo? Partiamo dalla domanda di Filippo Guido, che ci dà, insomma, ci dice un po', ci dà l'immagine, no, delle polemiche, delle problematiche iniziali di questi mondiali di calcio. Cosa ci puoi dire, essendo arrivato lì da qualche giorno?
1: Osservazione che coglie nel segno inevitabilmente. Ora non vogliamo mettere le polemiche davanti a tutto, perché poi a partire da domani, intanto con la cerimonia inaugurale alle 19:30 ora italiana e poi con la partita della quale ovviamente ci parlerà il nostro radiocronista Giuseppe Bisantis a Città del Messico nel mitico Azteca tra Messico e Sudafrica. Però sì, insomma, tanti aspetti accompagnano questo mondiale. United è il nome di questa edizione condivisa, mai così grande, mai così ampia, mai così lunga. Messico, Stati Uniti e Canada, però insomma le divisioni sono tante, le polemiche che hanno accompagnato per esempio l'arrivo delle nazionali, il tema dei visti, la vicenda molto molto spiacevole sulla quale ha in qualche modo glissato il presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha parlato pochi istanti fa proprio a Città del Messico con l'arbitro somalo che è stato sostanzialmente rimpatriato dopo un lungo interrogatorio respinto dalle autorità statunitensi. Poi sì, il tema dei biglietti particolarmente cari, sembra che la FIFA abbia affidato a un'agenzia esterna la gestione, ma comunque Infantino ha detto sono pur sempre inferiori agli sport americani. Sapete che qui insomma lo show business riguarda pienamente anche l'aspetto sportivo con tutto ciò che ne consegue a livello economico. Poi inevitabilmente comincerà a rotolare il pallone, magari spazzerà via tutto questo, noi ce lo auguriamo ed è quello che racconteremo principalmente, senza trascurare questi aspetti. Non morbida la stampa internazionale in queste ore, io facevo un po' una raccolta di titoli, una improvvisata rassegna per l'appunto. Liberation molto duro, la coppa di Trump contro il mondo e poi un mondiale caotico, scrivono a Singapore. Per Telegraph è un po' il simbolo di tutto ciò che di sbagliato c'è nel calcio moderno. Potremo andare avanti a lungo, poi è chiaro che un evento così complesso va preso da tante angolazioni, da tante prospettive. Noi non ci siamo ovviamente con la nostra nazionale, però cercheremo di raccontare il calcio, perché poi ci sarà una grande parata di stelle, insomma la top 5 dei calciatori più pagati ci porta a cifre mai così alte, così come mai così denso sarà il programma con 104 partite fino alla finale di New York del 19 luglio. Sarà una lunga maratona, il nostro tutto il mondiale minuto per minuto, sì, sarà praticamente tutto. Noi racconteremo la stragrande maggioranza delle partite già della fase a gironi, magari eccezione fatta con per quelle nel cuore della notte italiana, e poi saremo sempre presenti di fatto per la fase a eliminazione diretta, che altra novità da quest'anno include anche i sedicesimi di finale, uno degli effetti dell'allargamento, come sapete, a 48 squadre.
0: Un turno in più, tantissime partite in più da giocare che vi racconteremo a partire proprio dal match fra Messico e Sudafrica. Giuseppe Bisantis, intanto ti chiedo un po' che aria si respira da quelle parti, visto che sei ben distante da Guido.
2: Ebbene, mi aggiungo a quello che ha detto Guido, perché insomma la situazione non è florida neanche qui. Io tra l'altro finora conosco solo la realtà di Città del Messico, perché sono arrivato direttamente a Città del Messico, dove domani ci sarà la partita inaugurale, poi mi sposterò negli Stati Uniti, però ho visto solo la realtà del Messico e purtroppo devo parlare di una disorganizzazione assoluta, che insomma per questo tipo di competizioni io a memoria non ricordo, e devo dire che ormai ne ho fatte anche un bel po'. Davvero qui in Messico probabilmente è il terzo mondiale che si gioca in terra messicana.
0: È un record, tra l'altro.
2: Certo, però nei primi due, 1970-1986, organizzava solo il Messico, che tra l'altro per dimensioni e stati avrebbe la possibilità di farlo, ma adesso ormai la politica infantile è quella di allargare. Pensate, noi ormai siamo talmente abituati a vedere queste competizioni in più stati, ma in realtà il mondiale solo una volta si è giocato in due stati, 2002 Corea e Giappone, e adesso tre, il prossimo addirittura sei, quindi insomma diventa una qualcosa di incontrollabile. Il Messico ha organizzato 70 e 86, qua diciamo che è coorganizzatore, così come il Canada, in una figura, in un ruolo di secondo piano rispetto agli Stati Uniti. Devo dire che non lo sentono tantissimo, probabilmente non vogliono fare un po' d'ancella agli Stati Uniti in questo mondiale. Saranno solo tre le città messicane impegnate a ospitare questo mondiale, ci sarà però la gara inaugurale, però davvero una disorganizzazione totale per quel che riguarda i trasporti, per quel che riguarda tutti i servizi per chi ci viene a lavorare e per i tifosi che verranno. Città del Messico, e il Messico in particolare, sta vivendo un periodo storico ad altissima tensione, perché da settimane continuano le proteste con blocchi stradali da parte degli insegnanti che chiedono stipendi dignitosi e anche una riforma delle pensioni migliore per loro, insegnanti che sono appoggiati dagli studenti. Tra l'altro lo Stadio Azteca è in una zona universitaria dove ci sono tantissime facoltà universitarie.
0: È anche un'occasione di una vetrina mondiale per le proteste, certo, e cose di questo tipo, quindi ne vedremo delle belle sicuramente.
2: Tra l'altro poi protesta anche dei magistrati, protesta poi c'è l'incubo dei desaparecidos, purtroppo è tornato l'incubo di persone che spariscono e nessuno sa dove vanno a finire, anche se purtroppo il sospetto c'è, perché l'abbiamo già vissuto con l'Argentina, mondiali del 1978, la protesta in piazza dice saranno sicuramente di più i desaparecidos rispetto a quelli che andranno domani all'Azteca, che tra l'altro può contenere 85.000 spettatori, è lo stadio più vecchio, più anziano da tutti quelli che ospitano questi mondiali, compie proprio quest'anno 60 anni, però rimane sempre l'impianto più grande di tutto il Centro America. Poi c'è la presenza, altro incubo, l'ombra dei narcos, trafficanti messicani che hanno fiutato l'affare. Comunque disorganizzazione totale, domani la partita sarà alle 13, ora locale, le 21 in Italia, e quindi bisognerà muoversi per tempo, ed è davvero un eufemismo per tempo, perché c'è il rischio davvero di trovare blocchi stradali con la polizia, di non riuscire ad arrivare, e quindi bisogna davvero muoversi per tempo. La Presidente della Repubblica messicana, Claudia Sheinbaum, ha promesso che tutto andrà per il verso giusto. Tra l'altro poi il tifo messicano alla fine potrebbe prevalere, perché per la nazionale qui c'è una grandissima passione. Ricordo, in tutti gli altri mondiali il seguito dei tifosi messicani è sempre stato altissimo, figurarsi adesso che ce l'avranno in casa. Tra le polemiche, poi domani rotolerà il pallone in un campo che insomma ha scritto la storia dei mondiali, perché qui all'Azteca, che poi tra l'altro adesso noi lo chiamiamo sempre Azteca, però altre denominazioni, una assolutamente anonima, Ciudad de Messico, cioè Città del Messico.
0: Adesso questo lo volevo chiedere a Guido, perché c'è questa curiosità sugli stadi che sono stati ripuliti, no? Siamo in America, ora Messico bene, lo conosciamo così e va bene, ma in America gli stadi sono Hard Rock Stadium, SoFi Stadium, insomma cose di questo tipo. È cambiato tutto invece, Guido, per una scelta della FIFA, e quindi come si chiameranno questi stadi?
1: Sì, in effetti un po' come accade in Europa con la nostra Champions League a livello UEFA, anche a livello FIFA non saranno adoperati i nomi commerciali, per cui semplicemente sarà il Dallas Stadium, senza citare la grossa società che naturalmente ne detiene i diritti, per così dire. Peraltro stadio visitato questa mattina nella mattinata statunitense da Nico Forletta, ne sentirete parlare in occasione dei giornali radio. Permettetemi un accostamento ironico e perdonatemi la battuta, Giuseppe Bisantis parlava giustamente di situazione poco Florida, mi veniva in mente a proposito di Florida invece di Orlando che un altro tema da considerare nei prossimi giorni sarà l'aspetto meteorologico. Perché lo dico? Perché proprio è di questi minuti la notizia dell'annullamento per ora di un amichevole, conta quel che conta, tra Inghilterra e Costa Rica a Orlando in Florida. Acquazzone, nubifragio, tempesta, un assaggio l'abbiamo avuto la scorsa estate, quando c'è stata un po' la prova generale, no, con la Coppa del Mondo per club, sempre negli Stati Uniti, e qui le regole sono giustamente in questo caso stringenti, perché se c'è un fulmine a una determinata distanza o in presenza di fenomeni meteorologici estremi che da queste parti non sono, come sapete, così rari, e allora si va verso la sospensione, quindi il programma potrebbe essere un po' ballerino, ne potrebbe risentire anche il nostro palinsesto. Al di là di questo, l'atmosfera, beh sì, la passione messicana la raccontava benissimo Giuseppe. Dal canto nostro che cosa possiamo dire? Noi siamo qui a Dallas praticamente da meno di 48 ore, se dovessi descrivervi una città mondiale che si prepara per i mondiali, ebbene non potrei farlo, insomma sì, ci sono in giro un po' di manifesti, l'immancabile scritta che è un po' il logo di tutto il mondiale, We Are Dallas in questo caso, poi declinato per le varie città, bandierine sparse, però in effetti, visto che ne parlavate pochi minuti prima di collegarvi con noi, le persone sono ancora più interessate ad altri sport, in primis, insomma, dicevate delle finals di NBA, San Antonio peraltro è a breve, si fa per dire, distanza, impegnata con New York, quindi non c'è questo tipo di atmosfera. Gli stadi, tra l'altro quello di Arlington è a un'oretta più o meno dal nostro centro stampa internazionale, è il più capiente, peraltro è un gioiello, così mi è stato descritto proprio da Nico Forletta, che come dicevo l'ha visitato, e soprattutto sarà il più utilizzato, perché con 9 partite credo che sia, come dire, il più frequentato in questi mondiali, 5 dalla fase a gironi, poi 2 sedicesimi di finale, 1 ottavo e una semifinale, quindi Dallas non sarà una città secondaria anche dal punto di vista strettamente agonistico, eppure non si respira ancora, perlomeno l'attesa, il senso di attesa febbrile per un grande evento ormai imminente.
0: Giuseppe Bisantis, a proposito di meteo, io qui mi attengo all'internet, rischio di allagamenti improvvisi, dice la Città del Messico, qual è la situazione?
2: Allora, diciamo che è fresco, sentivo oggi i colleghi a Dallas, che dove invece lì la temperatura è molto alta, insomma a livelli italiani sopra i 30 gradi, 35 qui, insomma non si superano i 20-22 gradi, pioggerellina, sì, la sera fa questi scrosci di pioggia, direi che insomma questo non è il primo problema che sarà da affrontare domani, poi no, magari il meteo è assolutamente imprevedibile in certi casi, però insomma non mi sembra, a giudicare da questi giorni in Città del Messico, che da quel punto di vista ci possano essere dei problemi. Appunto, i problemi saranno altri, ci auguriamo davvero che vengano risolti, che prevalga il buon senso, che insomma si pensa che questa è pur sempre una competizione che dovrebbe unire i popoli, però insomma stiamo vedendo che non è così, però ormai insomma non è che ci facciamo troppe illusioni. Riguardo al nome degli stadi, ecco, io vi anticiperò che domani in Radio Cronaca, sempre ammesso che riuscirò ad arrivarci, dirò Azteca, anche se poi insomma ci sono queste altre denominazioni, però insomma anche una soddisfazione personale per poter raccontare una partita da uno stadio storico, che è lo stadio dell'Italia-Germania 4-3. A proposito, la targa c'è, non è stata rimossa, c'è ancora quella targa, e poi è lo stadio di Diego Armando Maradona, è lo stadio in cui in una partita c'è stato il gol più bello della storia del calcio e anche il gol più discusso, e i due di Maradona all'Inghilterra, la mano di Dios che noi perdoniamo, perché praticamente al dio del calcio si perdona tutto.
0: Beh sì, bei ricordi di un calcio di altri tempi. Guido Ardone, domani cerimonia inaugurale oltre alla partita, cosa ci dobbiamo aspettare da questo evento? Che tipo di cerimonia ci sarà?
1: Qualcosa di inevitabilmente grandioso, come è grandioso il Tempio del Calcio Mondiale, qui faceva riferimento Giuseppe Bisantis, con il quale concordo in pieno sulla denominazione che dovrà essere usata, e non solo per motivi, come dire, legali, ma perché quello è davvero la storia del calcio, e lo è stata in più di un'occasione. Dunque, ovviamente molti dettagli sono ancora per, come si dice, embargati in qualche modo. Qualcosa però insomma è stato già fatto sapere nei giorni scorsi, sappiamo che ci sarà una bella parata di stelle, ci saranno più inni, come ormai insomma è prassi in queste circostanze, Shakira con un artista nigeriano, Burna Boy, canterà l'inno Dai Dai, che è già in circolazione da un po', ma la notizia di oggi è che ci sarà anche la presenza del maestro Andrea Bocelli, che guiderà un quartetto peraltro di super big, magari non tutti noti al nostro pubblico, soprattutto a quelli, come dire, contemporanei rispetto al sottoscritto, magari più noti tra i giovani, ora scherzi a parte, però una cantatrice sudcoreana IJ, particolarmente nota, poi la rapper statunitense Meg, no? Meg Thee Stallion, e poi ancora il David Guetta soprattutto, e qui ci arrivo anch'io, che è il produttore, insomma, DJ noto a livello internazionale, DNA, se la volete pronunciare in maniera internazionale, sarà il titolo di questo secondo inno. Non solo, perché poi ovviamente anche gli inni nazionali delle due squadre in campo, lo ricordo ancora, ovviamente il Messico e il Sudafrica, saranno cantati da due star locali, da una parte Alejandro Fernandez, dall'altra Tila, e poi a portare il pallone in campo a quanto pare sarà l'attrice pluripremiata Salma Hayek, la sua interpretazione principale, insomma, nei panni di Frida Kahlo, visto che di Messico si parla, altra icona, eroina del gigante centroamericano. Ci sono tre paesi organizzatori, un intero continente, e allora la cerimonia inaugurale sarà replicata in versione magari un po' più ristretta anche in occasione delle due partite che apriranno le danze rispettivamente in Canada, a Toronto, e quindi parliamo della gara di venerdì sera alle 21, ora italiana naturalmente, tra il Canada e la Bosnia, puntini sospensivi, e qui stendiamo un velo pietoso per noi ovviamente, poi anche la prima partita in territorio statunitense, Los Angeles, saremo nella notte tra venerdì e sabato alle 3 del mattino, Stati Uniti, Paraguay, anche in quel caso ci saranno tantissime star, leggevo qualche nome, ovviamente Michael Bublé, Alanis Morissette per quanto riguarda la gara di Toronto, e poi il rapper Future e la cantante brasiliana Anitta invece in quel di Los Angeles. Insomma, l'accostamento spettacolo sport l'hanno inventato da queste parti. Ora domani la cerimonia sarà a Città del Messico, d'accordo, però è un mondiale molto attrazione statunitense, perché i maggiori azionisti anche dal punto di vista degli impianti, con 11 stadi su 16, se la matematica non mi inganna, sono proprio appannaggio degli Stati Uniti, e quindi la spettacolarizzazione è inevitabile. Già sappiamo, tanto per fare un salto in avanti di una quarantina di giorni circa, che in occasione della finale il 19 luglio a New York l'intervallo non durerà un quarto d'ora ma mezz'ora, perché ci sarà l'halftime show che proprio da queste parti hanno inventato, ovviamente arriva da altre discipline, è già stato in qualche modo declinato in senso calcistico, mi vengono in mente diverse finali di Champions League, lo vedremo invece proprio all'apoteosi, alla massima potenza in occasione della finalissima del 19 luglio.
0: Non è di sicuro un mondiale per puristi, questo possiamo dirlo, o per nostalgici, meglio che si tappino le orecchie quantomeno in questo momento. Tra l'altro siamo insieme da circa 20 minuti con Guido Ardone e Giuseppe Bisantis e abbiamo parlato pochissimo di calcio, fa anche un po' questo effetto il mondiale, questo mondiale così particolare. Giuseppe, che partita dobbiamo aspettarci domani?
2: E allora sì, andiamo pure a fare partita, faccio solo un'aggiunta a tutto quello che ha detto Guido Ardone, almeno per quel che mi riguarda dal punto di vista sportivo, perché in tribuna domani all'Azteca ci dovrebbe essere anche Gianni Rivera, che la famosa partita Italia-Germania l'ha decise col gol al 4-3 dopo aver lisciato un colpo di testa di Müller, che è terminato in porta con Albertosi, che sembrava volesse strozzarlo a Gianni Rivera. E poi riguardo a quello sempre che diceva Guido sulla finale, questo stile Super Bowl con mezz'ora di intervallo, insomma davvero c'è da aspettarci tutto. Chi ha inventato il calcio, ossia gli inglesi e i maestri per quelli che fanno il nostro lavoro, ossia la BBC, hanno già detto che loro quella mezz'ora non la manderanno in onda, manderanno il loro dibattito in studio, e io vorrei fare anche un applauso. E poi temo le innovazioni regolamentari, ricorderete 4 anni fa in Qatar quando vedemmo il primo recupero 10 minuti, 12 minuti, qua sono previste innovazioni regolamentari, speriamo che non venga davvero stravolto il gioco del calcio, perché insomma deve restare quello, se poi lo stravolgi e lo riduci a uno spettacolo televisivo il succo si perde. Torniamo alla partita, beh, la partita così come fu 4 anni fa quando la partita inaugurale fu Qatar-Ecuador, beh, fino a qualche edizione ricorderete la partita inaugurale era affidata alla squadra detentrice e quindi a chi detiene il titolo. Adesso invece anche i detentori fanno le qualificazioni, l'Argentina ha fatto il suo girone di qualificazione e quindi si comincia generalmente con la squadra di casa, e quindi sarà Messico-Sudafrica. Una curiosità, 16 anni fa, ed era sempre l'11 di giugno, questa partita a campi invertiti, si giocava a Johannesburg, fu l'inaugurazione del mondiale sudafricano 2010 e terminò 1-1 con reti di Chabalala per il Sudafrica e il pareggio di Rafa Márquez per il Messico, che poi finì la carriera in Italia.
0: Dammi qualche qualche speranza, Giuseppe, perché il Sudafrica è la mia seconda squadra dopo l'Italia per motivi vari.
2: Allora è la prima, allora a questo punto è la prima, visto che l'Italia non c'è. Ecco, quindi è la tua squadra. Ma guarda, si è qualificato il Sudafrica praticamente all'ultimo, non arriva con grandissimi favori del pronostico. Domani si troverà di fronte un popolo, perché insomma gli 85.000 dell'Azteca saranno quasi tutti messicani. Potrebbe essere catalogata come una sorpresa, ha un allenatore non giovanissimo, Brosme, belga, 73 anni, che guida questa squadra. Non ci sono individualità di particolare rilievo, chissà, magari il collettivo di questa squadra potrà essere l'arma vincente del Sudafrica, che chiaramente cercherà di passare almeno il girone, dove è chiaro che il Messico, da paese ospitante, è la favorita appunto di questo gruppo A, da cui si aprirà questo mondiale, e quindi staremo a vederlo. Ecco, sarà un po' una sorpresa questo Sudafrica, perché si affrontano due scuole totalmente diverse, la scuola centroamericana del Messico e la scuola appunto africana del Sudafrica, che dopo l'esploa del 2010, insomma, quei mondiali ha avuto un po' un rapporto difficile.
0: Guido Ardone, prima di salutarci direi di ricordare insieme il ricco programma sulle nostre frequenze su Radio 1 di questi mondiali di calcio.
1: E tanto per cominciare, domani in diretta da Dallas, dai nostri studi, e naturalmente dalla Azteca di Città del Messico con Giuseppe Bisantis per Messico-Sudafrica dalle 19.30, ora italiana, la cerimonia inaugurale e poi la prima delle 104 partite di questo Mondiale 2026, tutto il Mondiale minuto per minuto, appuntamenti naturalmente quotidiani a orari variabili in base alla palinsesto delle partite, appuntamenti che poi ricorderemo di giorno in giorno, ma ci saremo sempre ogni giorno fino al 19 luglio, anche quando non si giocherà, con spazio di approfondimento. Poi tra una partita e l'altra saranno con noi ospiti, ex giornalisti, commentatori, insomma, per seguire questo mondiale. Sì, hai ragione Giacomo, parlavamo meno di calcio perché l'assenza dell'Italia ci induce forse, però ovviamente sì, per forza i contenuti sono tanti, le favorite ci sono, le sorprese chissà, lo ha detto Infantino, Norvegia e Marocco, io mi fido del presidente della FIFA in questo caso, non c'è una favorita, ha spiegato nella conferenza stampa che si è chiusa proprio pochi minuti fa, e comunque un'avventura tutta da vivere, poi alla prossima con l'Italia in campo ci penseremo al momento opportuno.
0: Perfetto, allora io ringrazio davvero Guido Ardone, inviato a Dallas, per essere stato con noi. Guido, ci risentiamo domani e parte domani questa maratona dei mondiali di calcio su Radio 1, e saluto anche Giuseppe Bisantis da Città del Messico. Giuseppe, cerca di arrivare allo stadio domani, incrociamo le dita.
2: Partirò prestissimo.
0: Che ci racconterà domani Messico-Sudafrica, gara inaugurale di questi mondiali. Ciao Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
2: A domani.
0: Allora, noi siamo in chiusura di questa prima ora insieme di Zona Cesarini, rimanete con noi perché saranno tanti i temi che tratteremo nella seconda parte della nostra trasmissione, in chiusura il calciomercato. E allora vi ricordo il numero SMS WhatsApp 335-699-2949, scriveteci tutte le vostre curiosità. GR1 delle 22, a dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Ancora escalation nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti. Dopo gli attacchi incrociati delle ultime ore, Donald Trump minaccia nuovi raid.
3: Ieri li abbiamo attaccati duramente e lo faremo anche oggi. Parola del presidente degli Stati Uniti. L'Iran è tutto chiacchiere e niente fatti. Il bullo del Medio Oriente è morto. Ci hanno messo troppo tempo a negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro. Ora ne pagheranno le conseguenze, scrive Trump sul suo social. Teheran non si fa intimidire. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: qualsiasi aggressione avrà una risposta dura e decisa. Ma intanto dietro le quinte i negoziati vanno avanti. I mediatori del Qatar sono stati oggi a Teheran per tentare di colmare le divergenze residue. Sul fronte libanese, nuovi bombardamenti israeliani nel sud provocano almeno 14 morti. Unitevi a noi contro Hezbollah, dice Netanyahu ai libanesi. Scontro al vetriolo tra il premier israeliano e il presidente turco Erdogan, che accusa lo Stato ebraico di minacciare la stabilità regionale e sostiene che debba essere fermato. Il dittatore antisemita Erdogan, che sta compiendo un genocidio contro i curdi e sostiene l'organizzazione terroristica Hamas, risponde Netanyahu, è l'ultima persona che può impartire lezioni morali a Israele. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Torniamo in Italia, dove il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale in settori chiave come scuola, pubblica amministrazione, sanità e professioni. Previsti 100 milioni di euro per la formazione dei docenti e l'introduzione dell'intelligenza artificiale nell'educazione civica, uno strumento dalle grandi potenzialità ma da governare per limitarne i rischi, per la premier Giorgia Meloni, che non rinuncia a un po' di ironia.
4: Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non pubblicare la foto dicendo si può un presidente del Consiglio dei Ministri presentare così, perché ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale, altrimenti abbiamo un problema.
2: Sanità, si ferma la riforma della medicina territoriale che prevedeva l'ingresso dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il progetto contestato dai sindacati è stato accantonato dopo le perplessità emerse nella maggioranza. Il ministro Schillaci assicura che il lavoro prosegue. Dure le opposizioni, il PD chiede chiarimenti e le dimissioni del responsabile della sanità. Ora la cronaca, il processo per la morte di Pierina Paganelli, la soluzione l'immediata scarcerazione di Luis da Silva fanno discutere. Dopo la sentenza della Corte d'Assise di Rimini arrivano le reazioni delle parti coinvolte.
5: Questo giorno dopo è bello perché, come vi ho sempre detto, la verità prende le scale e le bugie l'ascensore. Si mette di più ad arrivare ma arriva. E la prima rampa di scale l'abbiamo fatta, adesso ci godiamo il primo pianerottolo.
6: Dei protagonisti della vicenda non si vede nessun altro. Manuela Bianchi rilascia una dichiarazione ANSA. La mia coscienza è serena, ho sempre detto la verità. Lei, nuora della vittima e all'epoca dei fatti amante di Luis da Silva, un anno e mezzo dopo il delitto era diventata principale accusatrice. Spiegò che fu Luis a farle trovare il cadavere la mattina del 4 ottobre 2023. Un'amica di Manuela durante il processo ha però smentito questa sua ricostruzione e questo potrebbe aver avuto un peso sulla decisione della Corte d'Assise. Resta in me la consapevolezza, conferma ora Manuela dopo la soluzione, di avere sempre raccontato i fatti con sincerità. Insoddisfatti della sentenza i figli di Pierina Paganelli, che tramite avvocati spiegano di rispettarla ma di non condividerla. L'attesa adesso è tutta per le motivazioni. La procura ha comunque preannunciato il ricorso in appello contro la soluzione. Rimini per il GR1, David Marcetti.
2: Si è al balzo della facoltà di non rispondere il ventenne argentino accusato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato il 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Il giovane, fermato ieri a Bardonecchia dopo una fuga verso la Spagna, avrebbe partecipato insieme con un altro ragazzo all'aggressione. Investigatori al lavoro per chiarire il movente del delitto. Un annuncio online, un appuntamento e poi la rapina, artefice della trappola, una coppia che operava in provincia di Latina, il servizio di Filippo Pala.
0: Adescavano uomini sul web promettendo prestazioni sessuali a costi ridotti e dopo averli incontrati li rapinavano e in alcuni casi li picchiavano. Sono stati arrestati per questo ad aprile un uomo di 56 anni di Roma e una 38enne originaria della Bulgaria. I due hanno già alcuni precedenti e sono accusati a vario titolo in concorso di 3 casi accertati di rapina aggravata e lesioni. Secondo quanto emerso, gli ignari clienti, dopo aver contattato un'utenza telefonica pubblicizzata su un sito internet di incontri, attratti dal costo della prestazione promessa, circa 20 euro, sarebbero stati invitati a raggiungere un appartamento ad Aprilia. Una volta sul posto, le vittime sarebbero state inizialmente accolte dalla donna e successivamente sorprese dall'intervento dell'uomo, che con la minaccia di armi da taglio le avrebbe costrette a consegnare denaro contante, telefoni cellulari ed effetti personali. In alcuni casi il 56enne non si sarebbe limitato a intimidire le vittime, ma a fronte dei loro tentativi di resistenza le avrebbe colpite con diversi fendenti. Dopo l'arresto, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Latina, mentre la donna in quello di Rebibbia.
2: Infine il meteo, pressione in calo e venti da nord sull'Italia, domani attesi rovesci e temporali sparsi sulle regioni adriatiche centrali e meridionali, con precipitazioni possibili anche su Umbria e Alto Lazio, prevalenza di sole sul resto del paese con qualche nube in più al nord. Ci fermiamo qui, linea allo sport, il giornale torna alle 23.
1: Zona Cesarini.
7: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, seconda parte della nostra trasmissione, 22 6 minuti e 30 secondi, Giacomo Prileschi al microfono con voi, in regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Andrea Di Marco, in redazione Tony Tisi. Fra poco i temi di questa seconda ora insieme saranno il libro Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini e Trump, ci darà la possibilità di discutere insieme dei mondiali, dell'evoluzione di questa competizione. E sicuramente è un passaggio importante quello di questi mondiali negli Stati Uniti e in Canada e Messico, perché sono tanti i temi a livello geopolitico che fanno da contorno, ma neanche tanto da contorno, a questa rassegna iridata calcistica. E poi parleremo di un premio letterario sportivo, il premio Invictus, ci saranno con Luca Pancalli, presidente di giuria, e Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario. In chiusura il calciomercato, e a proposito di calciomercato possiamo dirvi delle evoluzioni per quanto riguarda il nuovo organigramma del Milan, perché davvero si cambia tutto in casa rossonera. Sono giorni caldissimi, c'era stata davvero una lunga attesa dopo che Gerry Cardinale aveva azzerato praticamente, a partire dall'allenatore, tutta la direzione tecnica della squadra. Si stanno definendo le poltrone più importanti dell'area sportiva rossonera. Sarebbe, questo è quanto raccolto dalle ultime informazioni, Ralf Rangnick il nuovo direttore tecnico e Oliver Glasner come allenatore, e queste le possibilità, e queste decisioni di Gerry Cardinale portano anche a una sorta di distanziamento da Zlatan Ibrahimovic, ex campione svedese, attualmente impegnato in Nord America come commentatore, spingeva per altri profili e per questo sicuramente perderà un po' di potere nell'ambito decisionale dell'area sportiva milanista in futuro. Vedremo come andrà, ma più tardi ne parleremo nella nostra pagina dedicata al calciomercato. E allora scriveteci al 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: Malika Ayane con una possibilità qui a Zona Cesarini, 22, 12 minuti e 10 secondi. Parliamo del libro Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, edito da Einaudi. C'è con noi il collega scrittore Luca Pisapia, che saluto. Ciao Luca, benvenuto qui a Zona Cesarini.
1: Ciao, grazie mille dell'invito e buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, quale momento più propizio per parlare di un libro con queste tematiche, visto che domani iniziano i mondiali di calcio, i mondiali un po' di Trump ed Infantino, e allora il calcio qui davvero è potere, e come, con questa anche rivoluzione, no? Ne stavamo parlando, non so se ci ascoltavi poco fa, con i nostri inviati. Diventa anche un po' uno show all'americana questo mondiale, con questi intervalli da mezz'ora e quant'altro. Cambia un po' tutto in mezzo alle proteste in Messico, la confusione negli Stati Uniti. Che ci puoi dire di tutto ciò?
1: Vi posso dire che questi mondiali, che sono chiaramente i mondiali dell'esclusione, non è stata esclusa l'intera squadra dell'Iran, ma saranno esclusi molti delegati della squadra che non potranno entrare negli Stati Uniti e dovranno rimanere in Messico. Sono stati esclusi tifosi perché alcuni non riescono ad ottenere il visto, e altri, anche se riescono ad ottenere il visto, magari hanno anche paura dell'ICE e delle varie agenzie di frontiera, o comunque non hanno i soldi per prendere i biglietti, che costano in media $2,000-3,000.
0: Sì, dicevamo prima, parlavano i nostri inviati, dicevano, però costeranno comunque meno, l'ho detto anche Infantino, dei grandi match, degli altri eventi sportivi in America. Ad esempio le finals NBA arrivano tranquillamente a $7,000. Beh, certo che è distante anni luce da quello che per noi è il prezzo giusto di un biglietto di una partita di calcio.
1: No, ma certamente, ma se lo slogan della FIFA è Football Unites the World, tu dovresti permettere anche da chi viene da altre parti del mondo meno abbienti di poter accedere, certo, a dei biglietti. Non è uno spettacolo americano, è uno spettacolo globale. Ecco, io nel libro cerco di capire come siamo arrivati a questo punto, come è potuto succedere, e secondo me, storicizzando la storia dei campionati mondiali di calcio maschile, si vede che c'è un lungo filone che li collega dal 1930 a oggi, che lungo un secolo non ci sono state solo delle rotture che tutti conosciamo, il 1934 nell'Italia fascista, il 1978 nell'Argentina della dittatura, o il 2022 nel Qatar, con la morte di migliaia di lavoratori migranti nella costruzione degli stadi e delle infrastrutture, ma anche negli altri mondiali. C'è il mondiale imperiale, del declino imperiale dell'Inghilterra, ci sono tutta una serie di mondiali delle dittature brasiliane, dietro le grandi vittorie del Brasile, meraviglioso, fantastico, di Pelé, di Garrincha, di Vavà, ci sono dittature che utilizzano il calcio. C'è la dittatura in Messico negli anni 70. Insomma, anche in quelli che sembrano essere i campionati mondiali più tranquilli, in realtà c'è sempre una comunanza di affetti, una relazione pericolosa tra la FIFA e i peggiori governi che si trovano al momento sul pianeta. E diciamo che questo qua, tra Infantino e Trump, forse è il matrimonio sublime che certifica tutto questo.
0: Ecco, partiamo proprio dal titolo e andiamo per gradi. Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, e allora ci riguarda molto da vicino, anche se sono passati davvero tantissimi anni, però in quel ventennio fascista tu parli, inizi proprio da questo, lo metti anche nel titolo del libro. Beh, l'Italia vince due mondiali.
1: L'Italia vince due mondiali perché il fascismo ha la capacità di rendersi conto dell'importanza del calcio nel riuscire a creare tutta una serie di narrazioni ideologiche, nel riuscire a creare la mitologia imperiale e anche nel, diciamo così, tenere a bada l'ordine pubblico. È stata una grande intuizione quella del fascismo. I mondiali del 1934 funzionano alla perfezione, ma funzionano proprio nel senso per cui la intendono il fascismo e la FIFA di Rimé, e appunto cambia poco poi, perché i mondiali si strutturano sempre come favorevoli punti di forza delle varie dittature. E questo filo nero che non si è mai spezzato, appunto, attraversa veramente tutta la storia. E potremmo quasi dire che sono sempre ovviamente un'evoluzione storica e politica delle grandi feste del fascismo, solo che una volta comunque si cercava di mantenere un'accoglienza, i mondiali cercavano di accogliere, cercavano di essere presentati come delle feste, servivano anche, diciamo, tra virgolette, a ripulire le immagini di paesi che volevano presentarsi all'estero in modo diverso da come in realtà erano. Ecco, dal 2022 in Qatar al 2026 negli Stati Uniti qualcosa è cambiato, non interessa più a nessuno mostrarsi accogliente, non interessa più a nessuno fare finta che il mondiale è una grande festa aperta a tutti, ma anzi diventa una prova di forza per fare vedere che chi vuole, chi può e chi è scelto può entrare, può fare parte della festa e tutti gli altri ne vengono esclusi.
0: Cosa e quando è successo? Quando è avvenuto questo cambiamento? E Luca, secondo te va di pari passo anche col cambio di dialettica a livello politico internazionale? Perché quello che si è visto in Qatar è stato abbastanza paradossale, davvero, tra diritti violati, stadi a tratti semi vuoti, la questione ovviamente delle donne negli stadi, i tanti immigrati che purtroppo sono morti nella costruzione degli impianti, a questo mondiale che deve ancora iniziare, ma ecco, poco fa con i nostri inviati abbiamo fatto fatica a parlare di calcio perché c'erano così tante altre questioni sul tavolo, che poi anche giornalisticamente diventa complesso parlare, che so io, di una partita inaugurale come quella tra Messico e Sudafrica, no? Cioè, ci sono così pochi elementi rispetto a tutto il resto.
1: Assolutamente, se diciamo il grande cambiamento nella storia dei mondiali, nella storia della FIFA, arriva con João Avelange negli anni 70 e poi con Blatter, sì, che è segretario generale durante il ventennio in cui Avelange è presidente della FIFA, sono loro a far passare, diciamo, i paesi aderenti alla FIFA da una cinquantina a 180. Oggi la FIFA conta 211 paesi, le Nazioni Unite 190. Quindi la grande crescita della FIFA anche a livello di introiti pubblicitari, commerciali, avviene tra gli anni 70 e gli anni 10 del nuovo millennio, ma poi la svolta vera avviene con Infantino. Non dimentichiamoci che Infantino, oltre a essere il presidente della FIFA, era presente all'inaugurazione del secondo mandato di Trump, alla festa della Casa Bianca, era presente tra il pubblico, ma comunque era presente alla firma degli accordi di Abramo, ha partecipato al Board of Peace, addirittura partecipa ai viaggi presidenziali nei paesi del Golfo di Trump, negli Emirati, in Arabia Saudita, in Qatar, tanto che il Guardian l'ha definito sarcasticamente come parte dell'entourage politico-diplomatico del Presidente degli Stati Uniti. Ecco, quindi tra Qatar, Arabia Saudita, dove si giocheranno i mondiali del 2034, che sono stati dati per la prima volta nella storia della FIFA per assegnazione diretta, senza neanche passare dal voto, e sono addirittura stati annunciati mesi prima che il Congresso ratificasse l'assegnazione, ecco che questo nuovo potere, che non sappiamo quanto durerà, ma che adesso leggiamo, diciamo, tutti i giorni sui giornali, ascoltiamo la radio e vediamo la televisione, questo potere tremendo che c'è tra paesi del Golfo e Stati Uniti, Infantino ha colto questa direzione del potere globale, del potere finanziario globale dove stava andando, e ne è entrato a fare parte per la gloria sua, per la gloria della FIFA, che a bilancio ha previsto alla fine di questi mondiali ricavi per 13 miliardi di dollari, che non sono pochi, sono il doppio dell'edizione precedente. Ecco, tutto questo mi viene da chiedere quanto potrà durare l'America trumpiana e quanto potrà durare la FIFA di un presidente, Gianni Infantino, così sdraiato sulle politiche trumpiane.
0: Tu citi i mondiali in Qatar come un po', diciamo, l'inizio di questa era dei mondiali dell'ipercapitalismo, no? Diciamo che c'è un'evoluzione evidente in quelli attuali, perché aumentano le squadre, aumentano le partite, aumentano i luoghi del calcio, insomma, e quindi è un processo che continua a crescere. Vedremo un esaurimento di tutto ciò. Tanti nostri radioascoltatori che ci scrivono al 335-699-2949, forse anche per questioni proprio anagrafiche, sono un po' dei puristi, no, del calcio, come lo siamo noi. E allora cosa dobbiamo aspettarci da questa continua evoluzione verso il denaro del calcio?
1: Certo, assolutamente, per noi è una cosa impensabile, è una cosa ipertrofica. Noi siamo stati abituati a guardare, se non tutte le partite dei mondiali, la maggior parte delle partite dei mondiali, cioè, ci piaceva anche guardare quelle più strane, più curiose, meno celebrate, perché la passione per il calcio una volta ogni 4 anni ti porta a questo. Oggi sono veramente troppe, si giocano orari veramente improbabili. Non è più neanche la questione di giocare a mezzogiorno sotto il sole negli Stati Uniti come nel 1994 per avere le partite in diretta alle 9 di sera in Europa. Adesso si gioca proprio spalmati su tutto il giorno. Ma perché? Perché probabilmente questo mondiale non è rivolto a noi, questo mondiale non è rivolto a chi vuole seguire le partite, a chi è appassionato di calcio e a chi segue tutte le partite. Questo mondiale è tutto spezzettato, perché sarà frammentato anche il modo in cui verrà proposto, perché verrà proposto attraverso i nuovi media e quindi attraverso piccolissime clip, 30 secondi, 40 secondi al massimo, dove si vedono i gol, le esultanze, le pubblicità, le dichiarazioni, e che vanno a ciclo continuo 24 ore su 24 su questi nuovi media. Questa è la direzione che ha provato a prendere il calcio attuale, il neocalcio. Io non so se sia vincente e personalmente non lo credo, ma sicuramente, come è stato pensato questo mondiale, non è stato pensato per la solita fruizione, diciamo, abituale, lunga un secolo, di quello che erano i mondiali di calcio.
0: No, sì, purtroppo sono d'accordo con te, e non è neanche nostalgia, ma è proprio, insomma, c'è una ricerca, no? Un cercare di tornare a seguire il calcio come lo si faceva un tempo, e diventa veramente difficile e complicato. Luca Bisapia, il tuo libro Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, edito da Einaudi. Prima di salutarti ti chiedo un aneddoto, un qualcosa, che c'è un elemento del tuo libro, una curiosità, per invitare poi anche i nostri radioascoltatori a leggerlo.
1: Io il titolo Il calcio è potere, ovviamente cerco di raccontare, come ho fatto in questa chiacchierata, il calcio come un dispositivo del potere, quindi un dispositivo del potere in mano alle dittature, in mano al capitale, nel conflitto contro il lavoro. Però in realtà potere significa anche possibilità. Il calcio è un luogo di possibilità, è un terreno di conflitto, e quindi ci sono, anche nel suo punto più alto di sviluppo, ovvero la Coppa del Mondo, ci sono tutta una serie di storie meravigliose di chi ha provato e di chi è riuscito a opporsi o a giocare in altra maniera. Parliamo per esempio dell'Ungheria del 1954, ma magari ancora più sconosciuta, racconto, dedico quasi un capitolo alla storia della nazionale del Fronte di Liberazione Algerino, composta da giocatori che avrebbero dovuto giocare per la Francia nel 1958 e che invece, siccome scoppia la battaglia di Algeri e c'è l'insurrezione, il tentativo di rendere l'Algeria indipendente, scappano dalla Francia, tornano in Algeria e costruiscono questa piccola squadra di una nazione non ancora riconosciuta, quindi non può essere la nazionale algerina, perché l'Algeria sarà riconosciuta solo anni dopo, e iniziano a giocare tutta una serie di partite

0: immensa, e quindi anche riuscire a sfruttarla per una buona causa in qualche modo può essere, può risultare vincente. Grazie davvero a Luca Pisapia per essere stato con noi. Ricordo il titolo del tuo libro, Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump. A presto, grazie mille, ciao.
1: Grazie mille, un abbraccio, a presto.

0: Celeste con Love is Back qui a Zona Cesarini, 22, 29 minuti e 40 secondi. Parliamo adesso di un premio letterario sportivo, l'Invictus. Collegati con noi ci sono Luca Pancalli, presidente di giuria, che saluto. Buonasera Pancalli.
1: Buonasera a tutti voi.
0: E Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario sportivo Invictus. Buonasera Giovanni.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, Pancalli, che abbiamo conosciuto e conosciamo, un amico di Rai Radio 1, è stato presidente del CIP, del Comitato Paralimpico Italiano. Questa nuova avventura come presidente di giuria al premio letterario sportivo Invictus, dove passano tanti talenti, no, della scrittura sportiva.
1: Ma è sicuramente un'esperienza nuova, ringrazio Giovanni che mi ha tirato dentro, nonostante poi diciamo la circostanza che ha portato al mio nome è triste, perché nasce ahimè dalla scomparsa prematura di Davide Tizzano, per cui avrei preferito non fare il presidente di giuria. Però oggi così è, e devo dire che la sfida è estremamente entusiasmante, perché siamo arrivati alla settima edizione. Io ho seguito il grande lavoro fatto da Giovanni in tutti questi anni, ma soprattutto è entusiasmante perché tende a esplorare un terreno nuovo, quello di riuscire a trasformare quella dimensione competitiva, che naturalmente è resa evidente anche da strumenti narrativi, da libri in questo caso, in una dimensione anche culturale. Generalmente lo sport si affronta solamente nella sua accezione più forse limitativa. Abbiamo sentito poc'anzi, stavo seguendo quanto lo sport, il calcio, sia stato strumento per le lotte in Algeria anticolonialiste.

0: Spesso gli eventi di grande visibilità sono stati vetrine per rivoluzioni anche culturali, per proteste e quant'altro, per cui lo sport non è un mondo a parte, è una parte del mondo, e anche la letteratura sportiva è una parte della letteratura che favorisce una crescita culturale del paese. Bisogna sapere intercettare e comprendere il fatto che lo sport ha accompagnato anche nei nostri 80 anni di Repubblica tante trasformazioni, e potremmo fare 3.000 esempi. Quindi è una sfida entusiasmante, perché aiuta poi un paese anche in questo senso a essere un paese migliore. Insomma, lo sport è il primo spazio pubblico nel quale potremmo misurare la qualità democratica di un paese, per cui insomma è una cosa che credo che debba essere riconosciuta a Giovanni, ma sicuramente mi auguro che possa crescere sempre di più.
1: Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario sportivo Invictus, editore di Lab di FG, le chiedo, visto che stiamo parlando un po' dell'evoluzione anche dello sport in generale in questa seconda ora insieme qui a Zona Cesarini, con libri, premi letterari e quant'altro, l'evoluzione, siamo alla 7ª edizione dell'Invictus, se non sbaglio, no? Come sta crescendo, cosa sta cambiando?
2: Ah sì, siamo alla 7ª edizione, il premio cresce sempre di più perché sono sempre di più le opere che partecipano a questo premio. Sono io che ringrazio Luca di aver accettato la carica di presidente. Tra l'altro il ricordo di Davide Tizzano, e nella finale noi avremo proprio un momento dedicato a Davide Tizzano col suo ottimismo della volontà. Ma un po' un cerchio che si chiude, perché Luca è stato il nostro primo ambassador, oggi presidente, e sicuramente, come già stato detto, lo sport poi segna epoche, anche perché se noi andiamo a vedere, molto spesso lo sport è metafora di vita da una parte, ma racconta anche l'evoluzione di una società, l'evoluzione di un popolo, l'evoluzione di un paese. A noi ci piace molto dire come si scrive sport ma si legge vita. Ecco, quello là è il cardine, la mission poi proprio di Invictus, quindi di, attraverso queste opere, raccontare un po' la vita sportiva, sociale, quotidiana, ma anche di grandi lotte, di grandi cambiamenti e soprattutto di epoche molto spesso poco conosciute, che attraverso questi libri, attraverso lo sport, portano alla luce.
1: Luca Pancalli, stavamo dicendo prima, lo sport, a questo punto anche la letteratura sportiva che va un po' di pari passo con lo sport, possono essere un termometro della situazione di un luogo, di un paese, di una nazione, insomma di tanti luoghi diversi. Che cosa è emerso dalla lettura dei libri che sono in concorso?
0: Ma guarda, adesso in particolar modo sugli ultimi 5 che sono stati selezionati, sì, ancora devo io, ma penso come tutti gli altri giurati, dobbiamo iniziare il lavoro. Io credo comunque, per l'esperienza degli anni passati e un po' per, come dire, il piacere di leggere spesso, un po' per deformazione professionale, un po' per passione, testi che riguardano lo sport, è un po' quello che diceva Giovanni. Cioè, nel senso che qualsiasi storia, no, che sia una storia umana di un atleta o che sia la storia di una disciplina sportiva, eccetera, accompagna un tratto di vita del paese e della cultura di quel paese, della civiltà di quel paese, eccetera. E stavo vedendo, prima di collegarmi con voi, oltre ad ascoltare quello che si diceva poc'anzi, anche su Rai 1 il documentario dedicato a Dino Zoff, no? E nel seguire il racconto di Dino si legge la trasformazione di un paese da quando lui era un giovane appassionato calciatore, poi grandissimo, straordinario portiere, fino agli anni nostri. Ecco, io credo che lo sforzo che si debba fare oggi è riuscire a promuovere un'idea di sport, ripeto, che non è un mondo a parte ma è una parte del mondo, e come tale risente di quelle che sono le situazioni, le influenze economiche, politiche, sociali dei propri tempi. Ma questo non serve pertanto per raccontarcela tra di noi, serve per aumentare le sensibilità nei confronti delle politiche sportive, cioè per riuscire a tirarle fuori da quella ghettizzazione che è legata pensa soltanto al risultato sportivo, all'evento, il grande evento clamoroso, e farne qualcosa di quotidiano, qualcosa, un pezzo di politiche pubbliche del paese sul quale investire per aiutare un paese a cambiare. Guardate, giustamente ti ringrazio di aver ricordato i miei anni al Comitato Paralimpico. In questi 80 anni lo sport è riuscito anche a far superare ostacoli che sembravano ostacoli naturali e inimmaginabili che potessero essere superati, eppure abbiamo portato a vedere dei ragazzi atlete ed atleti paralimpici, a vederli indossare una divisa della Polizia dello Stato, della Polizia Penitenziaria o di altri gruppi sportivi, delle armi o di gruppi dello Stato. È una rivoluzione, ma è una rivoluzione che non è sportiva. Ha aiutato un paese ad essere un paese migliore, e in tutti questi anni, io insomma, se riprendiamo dal 46 in poi, ma basta ricordare quell'evento mitico nel 48 dell'attentato a Togliatti e della vittoria di Bartali, quante volte ne abbiamo sentito parlare. Certo. Eppure quell'evento incrocia un periodo drammatico della storia del paese, che dove abbiamo rischiato una guerra civile. È che in quel momento la storia di Bartali, la vittoria, come potremmo raccontarne tante, non solo del nostro paese, dimostrano come lo sport, la politica sportiva, lo sport nella sua interezza, è un pezzo della vita del paese, civile e anche culturale.
1: Prima di salutarvi, di ringraziarvi per essere stati con noi, Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio, le chiedo, insomma, gli appuntamenti. È stata decisa una cinquina, no? Se non sbaglio, ma si andrà avanti un po' tutta l'estate.
2: Sì, proprio ieri abbiamo annunciato la cinquina, tra l'altro con libri molto diversi, perché abbiamo Marco Bellinazzo con La colpa di chi muore, passando per Emanuele Atturo con Il mito dei bomber di provincia, Giacomo Agostini con la sua biografia con Raffaele Sala, Cristian Ghedina che si racconta a Lorenzo Fabiano, e poi Andrea Carnevale e Giuseppe Sansonna con Il destino di un bomber.
1: Tocchiamo quindi tanti sport diversi e tante tematiche diverse, molto interessante.
2: Sì, e tantissime soprattutto storie nelle storie, perché poi lo sport molto spesso è soltanto uno spunto, come ha detto bene Luca. L'appuntamento è per la finale, che ci sarà il 9 settembre, e i giurati da oggi inizieranno ad cimentarsi nella lettura di queste cinque opere, per poi decretare il 9 a Cisterna di Latina il vincitore, l'Invictus del 2026. Quindi, tra l'altro, proprio la bellezza di questo premio è proprio il andare a scoprire storie e sport diversi, perché se pensiamo al primo vincitore, che è stato Stefano Nardi, l'indimenticato, indimenticabile alpinista, e l'anno scorso invece ha vinto un giallo sportivo, provaci ancora Mister Cascione di Marco Marzullo. Quindi spaziamo veramente nella cultura letteraria italiana, e questa qua è stata negli anni la forza del premio, e poi soprattutto l'autorevole giuria che vede il meglio del giornalismo sportivo italiano, guidata da Luca Mancalli.
1: E allora, grazie davvero a Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario sportivo Invictus, e a Luca Pancalli, presidente di giuria di questo premio letterario. Buona lettura e grazie davvero per essere stati con noi.
0: Grazie a voi, ciao.
2: Grazie.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stefano, allora torniamo in onda?
2: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
1: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
2: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
1: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
2: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
3: Destinazione Australia.

0: Ma che t'ho dico a fa?
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Mi sento un odore alla gola.
3: Malizia, profumo d'intesa.
4: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Buongiorno e bentornati, come ogni giovedì mattina, a Pane, Latte e Caffè. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, la sgridata mattutina me la sono presa.
1: No, allora, Vanessa Celentano è disattenta perché fa tutto all'ultimo secondo. Cioè
0: ma,
1: il microfono
0: ma
1: girato.
0: Ma gli ascoltatori amano sentire i rumori della realtà.
1: Ma non è vero, non è che facciamo le scoregge in
0: avrei
1: studio.
0: Avrei girato il microfono.
1: No, l'avresti fatto in diretta. Avrebbe
0: fatto un sorso di caffè per i... Come si dice quando sei... Odi i rumori del cibo. Ho un termine specifico, non ricordo, ma...
1: Gente a cui dà fastidio i rumori del cibo.
0: Avrei fatto un bel sorso di caffè per loro e... Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri ascoltatori della radio italiana 531. Siete in ascolto come tutti i giovedì mattina con Pane, Latte e Caffè, Marco e Vanessa Celentano.
0: Eccoci. Domenica sera qualcuno ci ha chiesto chi è il pane, chi è il latte, chi è il caffè. Io mi reputo molto pane perché sono
1: sostanziosa.
0: Sono sostanziosa
1: perché riempi. Cioè,
0: perché riempi, esatto.
1: La parte
0: sono
1: che riempi.
0: Un carboidrato complesso.
1: Esatto. Io faccio il caffè a questo punto perché
0: se vuoi
1: con la mia voce stridula li butto giù dal letto. Li butto giù dal letto tutti i giovedì fino alle 9 con tantissimo tante cose molto belle. A parte Vanessa Celentano che stamattina mi ha parcheggiato praticamente di fianco e non potevo scendere dalla macchina.
0: Allora, iniziamo col dire che ero tranquillamente nelle linee del mio parcheggio.
1: Sì, ho capito,
0: okay?
1: Ma c'è un
0: ero nelle linee del mio parcheggio.
1: Che devi avere.
0: Magari io ero vicino alla linea del mio parcheggio, tu eri vicino alla linea del tuo parcheggio e paradossalmente eravamo molto vicini.
1: No.
0: Ciò non ti dà il diritto di aprire la portiera e sbatterla contro la mia.
1: No, l'ho appoggiata per farti capire la
0: o la portella, come dicono delle persone che conosco.
1: Ma non si dice portella.
0: Ah.
1: Non si dice portella da nessuno, nessuno dice portella.
0: Ah no, a quanto pare in Veneto dicono portella.
1: Ma non si dice portella, tu ascolti quei veneti. Non si dice portella.
0: Quindi direi calmino perché sono le 6:25. Erano le 6:25.
2: E buongiorno di nuovo. Quindi, al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile.
1: Non era molto...
0: Era un pubblico confuso.
1: Non era molto confuso, inclusivo comunque. Mancano nulla. Comunque molte categorie secondo Luca Giurato. Ma non manca la musica in questo programma ormai che ci butta giù dal letto. Neanche noi sappiamo perché siamo qua. Però
0: Lucio Dalla
1: ci dà forse un po' di senso a questa vita e a questo programma.

0: Lucio Dalla dà un senso alla nostra vita. 4 marzo 1943, data di nascita di Lucio Dalla.
1: Lucio Dalla, corretto, corretto.
0: Indimenticato, indimenticato.
1: Tra l'altro nello stesso anno nasce anche Lucio Battisti, nello stesso anno e nello stesso giorno. C'era sempre stato questo parallelismo tra Lucio Dalla e Lucio Battisti.
0: Lucio e Lucio.
1: Lucio e Lucio, Lucio due Lucio. Grandi della musica
0: hanno
1: italiana.
0: Hanno un giorno di differenza.
1: Hanno un giorno di differenza. Bentornati a Pane, Latte e Caffè con Marco e Vanessa. Siamo qui nel mezzo di un'altra settimana, come al solito. Com'è andata la tua settimana?
0: Madonna, Vane, long weekend...
1: Long weekend è stato long weekend.
0: Long weekend è stato impegnativo, eh? Impegnativo. Però dai, bello, bello. È stato anche un bel weekend di...
1: Bel weekend, con... bello movimentato. Abbiamo avuto il nostro aperitivo,
0: sì,
1: di italiani.
0: Very successful.
1: Very successful. Sì, Marco ha fatto il DJ per 2-3 ore, insomma.
0: Voglio salutare
1: davvero
0: prima
1: DJ.
0: Di tutto Benedetta.
1: Salutiamo
0: la
1: Benedetta.
0: La nostra Bianca, che è super... che a un certo punto ballava con i piatti di pizza
1: è
0: in mano.
1: È vero, è stato un successone.
0: Sì, e Stefano Marcianò, che si è presentato.
1: La grande comparsa.
0: Incredibile, incredibile. Il nostro Stefano, che vi ricordo va in onda il venerdì col programma Dischi Marcianò, che è un DJ professionista, mica come il sottoscritto che non... Cioè, io sono bravo ad ascoltare la musica, ma non a suonarla tanto quanto Stefano. Però è stata una bellissima serata, tante facce nuove. Tra l'altro uno dei ragazzi che era presente domenica, amico di Antonio, che salutiamo.
1: Salutiamo Antonio.
0: Che è ancora al supermercato.
1: È ancora al supermercato.
0: Guarda Friarelli. è venuto in radio ieri, quindi vedi che poi questi eventi, facciamo un po' di contesto.
1: Portano se, esatto,
0: visto
1: esatto.
0: Che Vane ha dato l'input. Domenica sera abbiamo fatto un evento in conjunction con Benedetta, che è al gruppo italiano di Adelaide, e Pizzalola, che è la nostra Bianca qui alla radio, è proprietaria di una pizzeria, a Goodwood Road, che è anche sponsor della radio. Ed è stato un aperitivo, diciamo, cena, un giro
1: forse
0: pizza.
1: Forse la classica pericena, hai ragione.
0: Un giro
1: c'è
0: pizza.
1: Musica alle pericene in
0: più o meno.
1: Italia.
0: Non così
1: da
0: alta.
1: Me,
0: non
1: sì,
0: così alta.
1: Non so, non così alta, è vero.
0: Non chi so è se Giusi?
1: Giù.
0: Ah, Giusi.
1: Sì, c'è musica durante la pericena e non so come la pericena milanese, è così famoso. Però mi immagino ci sia della musica.
0: Devi chiedere a Sara, lei è molto più
1: vero.
0: Molto più
1: chiederemo a Sara,
0: Sara,
1: se ci stai ascoltando
0: ancora
1: è
0: no.
1: La prima informazione che ci darai quando arriverai in radio stamattina.
0: Di solito Sara si sveglia a quest'ora solo la domenica per andare alle partite dei figli che giocano alle 7:30 a Paracomb.
1: Vero.
0: in quei posti lontani
1: dove saranno i vigneti.
0: Quindi c'è stato insomma un bel evento domenica. Sabato sera eravamo alla Delizieri 80th anniversary, bellissima, sì. Bellissima serata. E in realtà lunedì poi dopo io mi sono adagiato.
1: Sei morto
0: al suolo
1: nel letto.
0: Esatto, esatto.
1: Sì,
0: te com'è?
1: Uguale, long weekend, tanto lavoro. E
0: come sono i cinema?
1: Non è stato. I cinema sono sempre pieni, soprattutto
0: sì.
1: Durante queste festività. E unito al fatto che il tempo non è stato piacevolissimo, quindi le persone trovano rifugio nelle sale. E siamo stati davvero
0: busy. Che si guarda?
1: Un pochino di tutto. Ieri in realtà c'è stata la prima di Disclosure Day, che è il nuovo film di
0: Steven Spielberg. Sì.
1: Quindi per quello si aspetterà sicuramente un weekend interessantissimo. Durante il long weekend è venuta gente per i soliti film che sono già in rotazione da un paio di settimane, come Michael Jackson, come Obsession, come Scary Movie 7,
0: che è appena uscito. Basta,
1: pure esatto, ma è anche vero questo.
0: Basta.
1: Sono però
0: molto excited per Toy Story 5.
1: Toy Story 5 e il nuovo film dei Minions saranno sicuramente,
0: oddio,
1: le star durante le school holidays che arriveranno,
0: oddio,
1: verso la fine del mese e che porteranno tantissimi bambini, tantissime famiglie. Quindi i nostri usher, che sono coloro che poi hanno il turno per pulire le sale, già sono terrorizzati.
0: Che non sono
1: da quelli quello
0: della...
1: che starà per succedere.
0: Non
1: che sono cantanti.
0: Della...
1: Non sono cantanti i nostri ushers.
0: No.
1: Ma sicuramente sì, Toy Story e i Minions saranno molto, molto popular.
0: Allora, tornerà Toy Story nel nostro programma, perché ci sono ovviamente dei personaggi importanti anche della musica italiana e non solo internazionale, nella versione americana. Insomma, che doppieranno il film. Non ci sarà Giorgia, però allora, visto che Giorgia non è una doppiatrice del film, noi ve la facciamo
1: la quota Giorgia.
0: Quota Giorgia della puntata, con una bellissima canzone che magari non è proprio stagionale, perché qua è inverno, però insomma
1: ci aiuta a seguire il sole, come
0: esatto,
1: un girasole.
0: Vedi. E Vanessa Celentano, vi ricordo, vi aiuta a seguire le stelle a fine puntata, quindi rimanete, perché
1: bravo,
0: vi dice il futuro.

0: Giorgia con Girasole. Qui siamo primi anni 2000. Ricordiamo, Vane, sì, che da ormai, questa è la seconda settimana che il nostro throwback ha ripreso la piega
1: originale, sì, che era quella di un throwback un, esatto, pochino dettato dai nostri ricordi, dalle nostre esperienze, dalle, esatto, novità, dalle, esatto,
0: senza
1: ultime, dalle ultime,
0: focalizzarci su un anno
1: in particolare. Magari torneremo con il nostro throwback speciale futuro prossimo, ma al momento ci lasciamo guidare appunto da quello che sentiamo. Ne approfitto per salutare Loris che ci sta ascoltando.
0: Loris, che lui ha sentito qualcuno dire Portella, non è lui però.
1: Avrà detto radar, non è lui che dice Portella, assolutamente no.
0: Cosa c'entrava radar?
1: si svalvola.
0: Il mio cervello non ci arriva. Sai quando qualcuno ti dice una roba e ti e tu you stare in the dark,
1: into their soul.
0: Tra l'altro è ancora molto dark fuori.
1: È ancora molto dark in realtà, c'è un po' di alba. Tra poco vedremo arrivare il nostro solito compagno, che è il netturbino,
0: esatto,
1: o il camion della
0: qualcuno a petto nudo, perché succede anche questo ad Hindmarsh.
1: Non so, magari se fossimo sul lungomare a quest'ora.
0: Salutiamo Alba Parietti, tra l'altro, che ci ascolta, e sono le 11:23.
1: E Vasco Rossi, perché Alba,
0: esatto,
1: Chiara.
0: È chiaro. O chiunque si chiami Chiara nella vita. Certo. Che ci ascoltano dall'Italia, grazie cosa? Alla nostra app e al nostro sito. Vi ricordo che è tutto, insomma, gratuito. Quindi potete ascoltarci dall'altra parte del mondo.
1: Ci mancherebbe, siamo qua.
0: Facciamo anche pagare, siamo gli stronzi, scusami.
1: Però il 19 e il 24 giugno.
0: Però il 24 giugno pagateci. No, il 24 giugno è importante, grande Vane, perché c'è la chiusura del Radioton in realtà. Cioè c'è l'ultimo evento del Radioton, che è una cena di tre portate, tutto incluso, $55 al Fogo dal Furlan, con la cena preparata dai nostri club. 6:30 di sera, yep, mercoledì 24 giugno, posti ancora disponibili, ma non tantissimi, quindi chiamate, potete anche chiamare in studio, poi scrivo io con un pezzettino di carta.
1: Così lo metti lì, lo dimenticherai.
0: E lo lascio qua sotto la console. Però è importante, Vane, porte aperte alla Renault, no, porte aperte alla Radio Italiana, lunedì 15 giugno, da lunedì 15 giugno. Apriremo le porte ai nostri amici ascoltatori, tutti, a chiunque, ai nostri supporter della radio, per cosa? Per darvi la possibilità di fare la vostra donazione per il Radioton. Quindi apriamo ufficialmente il Radioton lunedì,
1: sì,
0: dalle 10 a mezzogiorno tutti i giorni potete venire in radio a fare la vostra donazione, e entrate anche di diritto nella lotteria finale, che verrà estratta il 24 giugno alle 2 di pomeriggio qui in diretta,
1: sì.
0: Però venite qua, vi offriamo il caffè, la colazione, insomma, se venite di giovedì e Vanessa non
1: noi
0: lavora o non va in piscina, molto
1: ci siamo noi,
0: c'è anche lei, e che vi prepara, non lo so,
1: iniziative importanti.
0: Come no, perché
1: non
0: senza Radioton noi non potremmo
1: fare
0: esistere,
1: quello che facciamo,
0: no,
1: assolutamente sì. Quindi è importante donare per questa causa.
0: Come no?
1: Perché la radio ci permette di fare iniziative, di essere vicino alla comunità italiana,
0: no,
1: in modi che altrimenti non sarebbero possibili.
0: Io vi devo annunciare che questo script non è stato dato a Vanessa Celentano, viene tutto dal suo cuore.
1: Assolutamente sì.
0: O cuore.
1: Qui.
0: Sì, proprio.
1: Ora no, si sente un fogliettino di carta a pallottolarsi.
0: E lo butti via. Il più grande passatempo degli uffici è il fare canestro nel...
1: Ma io quanto volevo la... come si chiama? Trita carta.
0: Oddio,
1: mangia documenti.
0: Bellissimo,
1: cioè,
0: bellissimo.
1: Io starei lì a bruciare tutti i documenti, a fare le tagliatelle con...
0: Vuoi che te la compro?
1: Prego.
0: No, perché è una di quelle robe che quando devo comprarla per l'ufficio della radio, ma poi la guardo e dico, $70. Ci serve?
1: Fai tutta quella carta?
0: Forse no.
1: Quello è.
0: Allora la chiediamo ai nostri vicini del Coasit. Come quando vai al vicino e chiedi le uova.
1: Potrei, in realtà, guarda, potrei mettermi qui io con le forbici e fare le striscioline.
0: Oddio.
1: Passatempo.
0: Oddio. Fai degli origami. Beh, mia mamma, che saluto, sicuramente.
1: Salutiamo Ele.
0: Con tutti i documenti da buttare alla radio, ci farebbe, non lo so, degli origami davvero. Faremmo del decoupage.
1: Sì, ma ci sono persone che tipo bagnano la carta,
0: oddio,
1: la schiacciano e rifanno altra carta.
0: Oddio.
1: Non so qual è il senso di fare questa cosa,
0: oddio,
1: però.
0: Oddio.
1: Sì.
0: Siamo già argomento Bonnie Blue? Non credo.
1: Non credo,
0: beh, è un po' presto.
1: C'è bisogno di una pausa.
0: C'è bisogno di una canzone che ci riporta indietro ai fine anni 90 con gli 883, che si chiamavano ancora 883, tra l'altro. Non si chiamavano Max.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park, una garanzia per la tua auto.
2: Giovedì 11 giugno, Sir Donald Braddon Drive, Brooklyn Park, Tapleys Hill Road, Glenelg North, Valletta Road, Fulham Gardens, Brooker Terrace, Richmond, North Street, Henley Beach.
1: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Mi è capitata in rotazione musicale l'altro giorno Gianna di Rino Gaetano e mi è venuta in mente questa canzone di Articolo 31, Così e cos'ha, che tra l'altro parla dei mille modi con cui J-Ax farebbe l'amore con la sua fidanzata ed è passabile radiofonicamente. Just. Cioè proprio sul filo del politically correct, possiamo dire. 7:06. Posso fare una sigla improvvisata? Che tempo che porta?
1: Mi piace, c'è qualche correzione da fare, tipo che tempo che porta?
0: Ok, secondo me workshoppiamola.
1: Esatto, oppure ti ricordi quando Giacci faceva il meteo e c'era Striscia, gli metteva il suono della penna che girava? Dovremmo fare una cosa
0: non
1: del
0: me
1: genere.
0: La immagino più con tipo, ti ricordi quando nei Simpson tu sei, cioè se io faccio reference Simpson mi
1: dai
0: stai
1: sì
0: dietro,
1: ricordo più o meno
0: quando avevano fatto quel gruppo, quel coro da sopra il bar di Mo, che facevano bimba a bordo, che non cantavano nel non te lo ricordi?
1: Quindi vuoi fare una cosa del genere, esatto, per il nostro Che tempo che porta?
0: Esatto.
1: Si può fare molto tipo
0: New Orleans.
1: Yeah. Neri per caso. Ero lì a cercare la parola nella mia testa.
0: Bravissima.
1: Bene. Quindi sì, Che tempo che porta. Pensavamo di aver lasciato la pioggia alle spalle, perché ci aveva dato un po' di respiro ieri. Eventualmente anche oggi. Ma settimana prossima si prospetta. Eccolo.
0: È arrivato il netturbino.
1: Il netturbino che fa il giro, ha fatto un'inversione a U.
0: Ci sono due addirittura, cioè su West Street ad Einmarsh. Avete appena assistito all'episodio normale di ADHD di Marco Petta e Vanessa Celentano, che mentre parlavano di una cosa sono stati distratti dalle luci di un camion.
1: Ma anche perché quanto è ipnotizzante il braccio meccanico che prende il bidone.
0: È bellissimo.
1: E tu ti chiedi sempre, ma con che precisione?
0: È incredibile.
1: E perché non lo lancia dall'altra parte del track? Come fa a centrarlo?
0: Come fanno a prendere con tanta precisione il bidone? È incredibile.
1: E soprattutto mi sono sempre chiesta, dato che il track è dual control, ok, se due persone si mettono in macchina, entrambi guidano.
0: Secondo me non può. Se girano entrambi a destra, il camion esplode.
1: O uno a destra e uno a sinistra. Dove va la macchina?
0: Esatto.
1: Se c'è qualcuno che guida i camion
0: della rettezza urbana,
1: per piacere, fateci sapere se è stata comprovata questa cosa.
0: Detto, io ciò, sono sempre stato affascinato dalle macchine della scuola guida, che avevano i pedali da una parte e dall'altra.
1: Vero, più o meno simile, però non stessa avevano roba, il volante.
0: No, quello sarebbe stato molto bello.
1: Cioè,
0: comunque, che tempo.
1: Comunque, tornando a Che tempo che porta per il nostro meteo settimanale, la pioggia sembra lasciarci un po' di respiro oggi, probabilmente domani, ma a partire dal weekend ritorna con le temperature basse. Avremo una minima per tutta la settimana, fino al weekend prossimo, una minima che oscilla tra 6 e 9 gradi, una massima di 15-16 gradi. Quindi fa freddino. Non ci sono molte cose da fare quando c'è la pioggia, parliamoci chiaro, potete solo stare
2: la Madonna.
0: Che palle sto tempo.
1: Purtroppo sì, questa è la settimana.
0: Vabbè, si va al cinema
1: assolutamente. Vedete
0: Vanessa Celentano che vi rimpinza di
1: ascoltate J-Ax e trovate popcorn, uno tra i tanti mille modi di stare al caldo
0: oppure andate a farvi riempire di popcorn da Vanessa Celentano.
1: Anche.
0: Detto questo, abbiamo una quota Ligabue anche questa settimana.
1: Per forza.
0: Ed è l'ora dell'happy hour, che ai tempi, come la pericena, era l'happy hour, che andavi là, c'era la birra a 5 euro, a 3 euro, a 2 euro.
1: Adesso alle 7 di mattina, che happy hour è? Però
0: caffè.
1: Nemmeno una possibilità alla giornata. Apro spritz, let's do it.
0: Caffè Cornetti.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ostrava, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni $5 ricevi un numero
3: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, con lo sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente.

0: Vogliamo parlare del fatto che mentre ascoltavamo Tiziano Ferro è uscita l'alba? Cioè, ma di cosa stiamo parlando?
1: Che momento magico.
0: Che momento incredibile. Momento magico, il doppio concerto di Tiziano Ferro allo stadio San Siro. Forse ha detto durante il concerto: non so se sarà questo il mio ultimo San Siro. Spero di no, caro Tiziano, perché sapete tutti, il mio bucket list è fare un concerto di Tiziano Ferro prima o poi nella vita. E
1: presentare un concerto?
0: No,
1: presentare sarebbe molto bello.
0: Nessuno presenta i concerti, perché se li presentano da soli.
1: Ti immagini un concerto con presentatore?
0: Con l'MC. Cioè, due date molto belle, 6-7 giugno passate a Milano, allo stadio San Siro. Tiziano Ferro, che insomma ha sollevato qualche tra virgolette critica per i suoi concerti un po' così. Il primo concerto a San Siro è stato bello, però tante critiche per insomma il suo modo di ballare, la sua lacrima facile.
1: Vabbè, ma è Tiziano Ferro, è colui che ha scritto le canzoni che parlano per noi con il nostro cuore, voglio dire, una persona molto in touch con his feelings.
0: Absolutely. Però si lamenta dell'America, non è che non ha obbligato nessuno Tizianino ad andare a vivere là, cioè, capisci?
1: Però queste sono anche chiacchiere da italiani, nel senso,
0: bisogna sempre mettere la zizzagna.
1: No, esatto, non so nello specifico cosa ha detto dell'America, però è un po' anche noi, sai, quei momenti in cui sei stressato e vorresti... Non ti capita mai che sei stressato, vorresti lasciare tutto e trasferirti all'estero e ti rendi conto che l'hai già fatto.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: è diventata la nostra Italia.
1: Esatto,
0: non possiamo fare nient'altro. Però no, andrà in altre date in giro per l'Italia e noi siamo contentissimi perché, insomma, Tiziano Ferro è un'icona ed è un simbolo del nostro throwback.
1: Dai, lasciatelo stare.
0: C'è la quota Tiziano, ci deve essere tutte le settimane. Detto questo, ci siamo dimenticati alle 7:22 di dirvi i numeri dello studio: 8340-77-00 e 0416-531-531 per i nostri sms su WhatsApp. WhatsApp, che ovviamente è importante per chi ha voglia magari anche di mandare delle note audio, no?
1: Assolutamente sì, soprattutto se saltate l'oroscopo, magari non siete connessi in quel momento,
0: possiamo
1: fare richieste specifiche per il vostro segno.
0: Ve lo diciamo, vi mandiamo un audio con l'oroscopo solo per voi.
1: Solo per voi, pesci, che si sa, voi siete sempre all'ultimo, quindi lo saltate spesso.
0: Assolutamente. Avete sentito anche dalla pubblicità, dal lunedì, porte aperte alla Italiana dalle 10 fino a mezzogiorno, ci venite a trovare, vi facciamo un caffè, facciamo un morning tea e potete fare la vostra donazione alla radio, visto che comincia il Radiothon, che è la più grande raccolta fondi della radio, che coinvolge i nostri ascoltatori tutti gli anni, da tantissimi anni, e da, insomma, è la possibilità che abbiamo noi per andare avanti grazie alle vostre donazioni, e siamo molto contenti perché ogni anno rispondete in tanti. La cena, insomma, sta vendendo bene, quindi mi raccomando, prenotate anche per la chiusura, che è il 24 giugno al Focolar Furlan. C'è anche Vanessa che oggi mi ha chiesto dove mi siedo. Tu non ti siedi.
1: Io non mi siederò. Già sono pronta a stare.
0: Lavorerai.
1: Stare alla porta.
0: Sfruttata.
1: Stare alla porta, poi tra i tavoli, poi a fare l'auction, così, un po' come il vigile urbano, a direzionare le persone.
0: Portare in giro prosciutti.
1: Però assolutamente, a parte l'iniziativa importantissima che è appunto la raccolta fondi per la radio, è anche una serata. La chiusura del radio è anche una serata divertentissima, quindi
0: momenti di una...
1: sono ormai 2-3 anni partecipo a questo evento e sarà il terzo evento che partecipo, e devo dire la verità, ci si diverte tantissimo.
0: Se avessi dei meta glasses per quella serata sarebbe bellissimo. Sara Mondoni,
1: la chiamo Ray-Ban magari,
0: talking to you, perché Sara li ha e quindi me li presta ogni tanto per fare dei video alla radio, dei contenuti.
1: Però come sei tu, magari li togli, li metti da una parte,
0: li perdi,
1: ecco, non lo so.
0: Questa è la voce della mia coscienza che mi sta dicendo di non spendere questi $600 di
1: ma questi occhiali sono da vista graduati,
0: non so se fume. Forse puoi metterci delle lenti, ma costerebbe €1 miliardo metterci
1: soprattutto con le nostre gradazioni.
0: No, io ci vedo bene, parla per te. Io ci vedo bene. Io se tolgo gli occhiali non è che penso che tu sia bianca, cioè so che sei ancora Vanessa.
1: Ah, e perché li porti sempre?
0: Perché mi manca quel tanto che basta, perché li devo portare. Ormai fanno parte della mia faccia, tra l'altro. La gente quando mi dice: ah, ma sei senza occhiali, non sembri neanche tu.
1: Ecco qua. Tac.
0: Immagina con questi capelli, che ormai sono a un livello inguardabile.
1: Mi sto quasi abituando.
0: c'è gente che pagherebbe per avere i capelli che ho io a 36 anni, ma soprattutto senza occhiali sembro nudo io. Quindi,
1: è vero.
0: Vedi, io sono nudo in questo momento.
1: È vero, ti mancava qualcosa.
0: Esatto, vedi?

0: Mamma mia, Lucio Battisti.
1: Ma questo che è un modo per iniziare la giornata.
0: Che roba. Che throwback.
1: Che
0: totale.
1: Ritmo. Che ritmo.
0: Questo è un throwback anche per mamme, le nostre mamme.
1: Assolutamente sì. Chi ci ascolta? La mamma ci sta sicuramente ascoltando, quindi la saluto.
0: 7:30, siamo live, Marco e Vane. Tra l'altro, Vanessa Celentano vorrebbe fare una campagna a favore dello yogurt greco.
1: Io, guarda, ogni volta. Le aspettative sono altissime sullo yogurt greco. Poi lo assaggi e dici. La gente prova a reinventarlo, no?
0: Sì,
1: qualche tempo fa era molto virale la famosa cheesecake.
0: Sì, col disco.
1: Tu metti i biscottini in verticale e la fai riposare una notte e dopo, effettivamente, con 10 biscoff lo yogurt greco potrebbe anche prendere,
0: certo,
1: un sapore migliore.
0: Sì, ho
1: ma
0: capito, ma non è più uno yogurt magro.
1: Non è più uno yogurt magro. Lo vuoi usare perché ci sono le proteine, ma poi dici, guarda, avrei preferito mangiare una coscia di pollo alle 7:30 di mattina.
0: Questo è vero.
1: Piuttosto che
0: possiamo confermare che yogurt magro e yogurt greco siano la stessa cosa, o è una cosa che sto scoprendo adesso?
1: No, in realtà lo yogurt greco si differenzia da quello normale. Credo
0: dici,
1: che non sono espertissimo, ma credo abbia una delle culture
0: perché,
1: differenti.
0: Perché quando lo assaggi parte la zorba. Perché si differenzia?
1: Credo appunto una questione di culture, insomma, sai, per farlo, come si dice?
0: Non so dove
1: fermentare,
0: andare.
1: Però è sicuramente più thick e più denso dello yogurt normale.
0: Quindi
1: cioè
0: quello
1: molto
0: che stai
1: denso.
0: Provando è magro o greco?
1: Non lo so se esiste il greco e il greco magro. Però sicuramente rispetto allo yogurt normale, lo yogurt greco ha queste qualità, ragazzi. È più denso, ha più proteine e fa più schifo. Quindi quando questi tre criteria sono
0: vabbè,
1: voi sapete che state mangiando uno yogurt greco.
0: Sì, ma la gente che c'è, quelli che vanno a comprare lo yogurt magro e dicono, lo yogurt magro alla vaniglia. Ma allora non è più yogurt magro.
1: Vabbè, c'è una vaniglia anche.
0: Sì, ho capito.
1: Però in realtà ho una tip.
0: Attenzione, karmica.
1: Perché io sono una tip karmica. Sono sempre stata una grandissima amante, più che amante obsessed, dello yogurt al caffè. Che in Australia non si trova. In realtà c'è solo un brand che lo fa, ma si trova raramente.
0: La coppa del nonno sciolta.
1: Che è buonissimo. Cioè, in Italia abbiamo dei brand di yogurt che sono dei dessert. Parliamoci chiaro. Lo fa anche Nocciola, se non sbaglio, la Müller.
0: Salutiamo
1: i miei amici della Müller.
0: Tra l'altro posso dirti i valori calorici della Müller.
1: Appunto,
0: cioè
1: sono dei piccoli dessert, non sono nemmeno yogurt.
0: Health Star Rating è meno 12.
1: Il loro yogurt al caffè top. Ma qui non si trova, quindi cosa faccio? Faccio uno shot di caffè e lo mischio allo yogurt. Se avete lo yogurt greco,
0: oddio,
1: nel caffè, mi raccomando, metteteci 2 cucchiaini di zucchero. Ma non ve ne pentirete, provate e fatemi sapere.
0: Guarda, Vane, sai che tra poco avremo un coffee sponsor come avevamo una volta.
1: Sì.
0: E noi verremo abusati perché tu, veramente, tu il caffè lo maltratti. Tu ci fai, tu il caffè fai di quelle cose.
1: E ti dirò, quando questo sponsor arriverà, io porterò anche lo yogurt greco e ci metterò il caffè dentro.
0: Ok.
1: Quindi,
0: attenzione,
1: preparati,
0: attenzione.
1: Ci sarà molto di più per i tuoi occhi da vedere.
0: Ma poi è la consistenza proprio che è sbagliata, cioè è proprio veramente
1: molto ricottosa.
0: Posso salutare Davide, Chicco, i nostri amici cementisti che potrebbero usare questo yogurt magro per costruire una casa, probabilmente. Cioè, una roba
1: assolutamente
0: oscena.
1: Sì, è assolutamente versatile. Ci puoi fare le mattonelle,
0: posso assaggiare,
1: puoi andare all'IR perché non scende giù nel
0: medici in prima linea.
1: Allora, voglio prenderti un po' di yogurt greco e anche un pezzo di banana e di Weetabix, così non odi la giornata già a quest'ora.
0: Devo chiedere a mamma, perché a un certo punto della mia vita ho avuto delle magliette della Weetabix a casa, ma tipo 10 magliette. Perché?
1: Perché?
0: Perché, mamma?
1: Tra l'altro, mai comprato la Weetabix in Italia.
0: Mai. Io l'ho mangiata, che mi ricordo, la prima volta in Australia, ma io per anni ho avuto delle t-shirt bianche branded Weetabix. E ovviamente le chiamavo Weetabix.
1: Allora, secondo me mi sembra molto. Prego, assaggio live.
0: Intanto facciamo l'ASMR del yogurt magro, biscoff e... No,
1: che biscoff e... Weetabix e banana. Cioè, nemmeno un po' di miele. Ho deciso proprio di non dargli proprio una possibilità a questa colazione.
0: Ma non è male.
1: Non è male, questa è una colazione pre-piscina, quindi deve essere proteica e carboidrati semplici.
0: Tra l'altro ho fatto una cosa, Vane, che non ho mai... Cioè, tu sai che abbiamo appena ascoltato Una donna per amico.
1: Sì.
0: E noi siamo veramente close, perché io con te ho appena fatto una cosa che non faccio con nessuno, neanche con mia moglie,
1: mangiare,
0: neanche con mia mamma
1: dal cucchiaio mio.
0: Mamma, è una cosa che mi fa schifo. Cioè, ma neanche da Nadia. Se io e Nadia siamo a cena,
1: signore,
0: e lei ha un cucchiaio, me lo passa, io prendo un cucchiaio pulito.
1: Problemi hai?
0: Mi fa schifo.
1: Che problemi hai?
0: Ma perché c'è il viscidume della bocca? Mi dà fastidio.
1: Qui c'era la cementella dello yogurt,
0: la mamma
1: greco, che ha armonizzato.
0: La mamma di mia figlia, cioè, capisci? Mi fa schifo. Cosa devo fare? Cosa devo fare?

0: Mia mamma che dice: forse le magliette della Whitbix me le avevano regalate, ma non penso una persona sana di mente le compra. Cioè, non penso.
1: Credo abbastanza molto di maglie regalate con i punti al supermercato, sì, se ne avevi più di una.
0: Sì.
1: Può essere.
0: Sì. Ma era magari roba era anni 90, cioè avevo tipo 5 anni.
1: Okay.
0: Devo chiedere al... Sai che io a casa nostra abbiamo i monaci... Mia sorella è un monaco di quelli tipo del Medioevo,
1: okay,
0: che ricordano tutto.
1: Ah, tu chiedi
0: una cosa, la mia sorella si ricorda tutte ste cagate.
1: Quindi più... i monaci avevano una grande memoria, mi stai dicendo? Beh, più... Non facevano niente.
0: No, scrivevano. Ma no, non facevano, non è vero che non facevano niente. Lo scrivevano.
1: Cosa facevano i monaci?
0: Gli scribani. No, mia sorella si ricorda tutti i compleanni, di tutti, della vita.
1: Che
0: cioè,
1: grande.
0: Se tu le dici comprare una volta, lei lo sa.
1: Ma anche di persone random, perché ovviamente noi abbiamo memorizzati nella memoria.
0: Sì. Io poco.
1: I compleanni dei nostri amici storici, perché sai,
0: sì, è vero,
1: sei
0: è vero,
1: cresciuto
0: è vero, è vero, è vero,
1: quella roba lì, ma
0: è vero.
1: Nuovi compleanni.
0: È vero. Come il 2 giugno è il compleanno, sarà il compleanno di Francis Knight, che è il figlio di Rose Villain e 6PM, che è un produttore, sappiamo benissimo. È Rose Villain che è diventata mamma. A New York, nata a New York.
1: Hai capito? Quindi nasce anche con la cittadinanza americana, perché in America c'è lo Ius Soli. Quindi
0: attenzione,
1: nasce a New York, prendi la cittadinanza americana.
0: Non c'è un Matteo Salvini
1: americano.
0: C'è forse di peggio di Matteo Salvini in America. Possiamo dirlo senza farci bombardare.
1: 6PM a base in America, mi fa pensare, perché sarà nato in America.
0: Andrea Ferrara, il produttore discografico 6PM, Andrea Ferrara, ai Natali. Bene, bello, perché insomma Rose Villain, tra l'altro, insomma, ha fatto Saremo anche un paio di volte, quindi
1: sì,
0: è deep into the Italian music scene.
1: Sì.
0: Fatto Nuova Scena, che è il documentario, è il contest Netflix sul rap italiano. E sì, bello perché è diventata mamma. Sicuramente ci sarà della musica per il piccolo Francis
1: Knight. Sicuro, gli artisti non si fanno mai appunto mancare questa occasione di fare le loro canzoni / ninna nanna per i loro figli appena nati.
0: Posso dirti, su quella roba che ti dicevo prima, che mi fa schifo mangiare dal cucchiaino, non mi fa schifo di Jasmine. Cioè, che mi pensavo, cioè io sono sempre cresciuto con questa cosa del dire, quando nascerà mia figlia o mio figlio, se avrò mai figli, chiaramente, perché non è che uno deve dare per scontato, probabilmente mi farà schifo anche con loro, di pulirgli, mangiare dal cucchiaio, dal piatto. Invece no. Se mi chiedi di mangiare dal tuo piatto con la tua forchetta, no.
1: L'hai appena fatto.
0: Sì, vabbè, perché per dovere di radio, io per la radio mi sacrifico.
1: Ok.
0: Ma a casa no. A casa prendo un altro cucchiaino. Con Jasmine no. Con Jasmine rubo dal piatto.
1: Con un figlio figlia lo immagino, anche perché devi imparare inevitabilmente a superare tutte queste paure sull'igiene, che sia dal cambiare il pannolino a, non lo so,
0: chiaro.
1: Muco.
0: Guarda che la cacca puzza anche quando la devi dire,
1: non
0: puoi, anche se è di tuo figlio.
1: Sì.
0: Che ogni scarrafone è bello a mamma sua, però
1: quanti pannolini ho cambiato a mio fratello quando era piccolo, e
0: salutiamo,
1: ricordo che
0: salutiamo
1: le mille consistenze che poteva assumere. Io dicevo: ma com'è possibile? Ogni giorno è diversa.
0: Quindi prepariamo Rose Villain a tutto quello che sta per succedere nella sua vita. Che poi, tra l'altro, no, ci penso davvero, gli artisti in generale, persone che lavorano nel mondo dello spettacolo, che comunque fanno hanno uno stile di vita particolare. Cioè, farlo coincidere con dei figli e crescere dei figli non è facile.
1: Credo di no, però quasi tutti poi prendono pausa, un paio di anni di maternità, paternità, quello che sia, e poi ritornano sulle scene.
0: Comunque, Rose Villain che posta una storia con sfondo bianco, 2626, 10:48 PM, New York, Francis Knight, cuore nero, mai stata così felice. Taggato prod by 6PM, che ovviamente è l'account Instagram del compagno.
1: Sì.
0: È così che si annunciano le
1: Francis
0: le
1: Knight
0: nascite.
1: Ferrara.
0: Sì. Francesco il Cavaliere.
1: Oppure Knight Francis.
0: Dove stai andando? Dove sta andando il tuo cervello?
1: Però
0: cosa
1: ne pensi di questi nomi molto, molto americanizzati, anche da persone italiane?
0: New York Knight.
1: Però poi c'è Ferrara, capito?
0: Figo. Fa fighissimo Ferrara. Fighissimo. My name is Francis, not Ferrara.
1: Come Francis è un nome molto da italo-americano.
0: Sì,
1: della...
0: sì. How you doing?
1: I'm walking here.
0: Vai giro così. How you doing, mom? Potevamo non dedicare a Rose Villain un segmentino? Dedichiamolo. Questa
1: è la ninna nanna che lei ha scritto per Francis Knight.
0: Probabile, probabile, probabile.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 0641. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
7: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Clemzig. Non mancare!
8: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
6: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Non ci posso credere che mi sono perso il concerto di Jovanotti ad Adelaide.
1: Ancora non ci credi, ancora non ci credi, perché è stato un evento fantastico.
0: Eh sì.
1: Ti sei perso un grandissimo evento.
0: Eh sì.
1: Quota
0: eh sì.
1: Jovanotti della settimana.
0: Che deve esserci, come tante quote, come tante quote. Abbiamo fatto quasi tutte oggi. Manca Vasco che non fa.
1: E probabilmente Rostro Mazzotti, che era sempre lì presente, soprattutto
0: tra l'altro si è esibito a San Siro ieri.
1: Vabbè, San Siro? A San Siro?
0: Sì. Proprio lui, proprio lo stadio di San Siro.
1: Riempire il San Siro dopo tutti questi anni di inattività, sì, non magari non l'ha proprio riempito. Però grande Eros, che ancora
0: sì, ho capito.
1: Ci prova.
0: Allora, siamo tornati live, sono quasi le 8 e facciamo un throwback, ma che va anche al presente.
1: Okay.
0: Perché nel 2026 Toy Story compie 30 anni.
1: Come avevamo accennato,
0: wow,
1: uscirà Toy Story 5.
0: Sì, tra una settimana, giovedì prossimo.
1: Yeah.
0: Come mi insegna Vanessa Celentano,
1: yes,
0: escono tutti.
1: Correct.
0: Il giovedì.
1: Ogni
0: i
1: tanto
0: film.
1: Si fa qualche premiere il giorno prima, come è successo ieri con Disclosure Day. Per Toy Story, sicuramente ci saranno tantissimi piccoli eventi. Tra l'altro, hanno mandato proprio l'etichetta, ha mandato le coloring sheets. Che
0: oddio,
1: sarebbero i disegnini blank, bianchi,
0: oddio,
1: e neri per i bambini da colorare. Perché durante le school holidays facciamo sempre dei family corner, dove ci sono appunto questi disegni da colorare, con colori di ogni tipo,
0: oddio,
1: giocattoli. E quindi l'etichetta ha mandato quelli che sono dei disegni, poi anche inediti perché sono ripresi dal film.
0: Che
1: più
0: bello.
1: My First Pixar Movie Certificate da dare ai bambini.
0: Che bello. Io ho visto un paio di Toy Story al cinema. Non ho visto il primo. Ho visto il 3 al cinema.
1: Sì.
0: E il 4. È chiaramente un ricordo incredibile della mia infanzia, perché ho 6 anni quando è uscito il primo Toy Story. Ed è un film.
1: Credo
0: totale.
1: Di aver consumato la videocassetta all'epoca.
0: Ma poi
1: Woody
0: con la voce
1: volte.
0: Di Fabrizio Frizzi.
1: È cioè, vero, Fabrizio ragazzi, Frizzi.
0: Che roba è. Brividino.
1: Sì.
0: Brividino.
1: Sì.
0: C'ho il brividino davvero.
1: Parlando perché, di voci e di doppiaggio.
0: Che
1: anche.
0: Roba. Allora, Bad Bunny è nella versione americana.
1: Sì.
0: Ed è una. Cioè, già Bad Bunny, di cui parleremo anche nella seconda ora di programma, nelle notizie che vi cambieranno la giornata. Così come di Taylor Swift, che credo abbia scritto la colonna sonora di Toy Story 5. E tra l'altro nella versione italiana abbiamo
1: un cameo.
0: Abbiamo un cameo perché Sal Da Vinci fa la parte dello stesso character di Bad Bunny, di cui abbiamo un contributo. Abbiamo un contributo.
2: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua
3: saremo
2: amata?
3: Saremo io e te per sempre legati per la vita. Che
1: senza grande.
3: Non vale niente, non ha senso vivere.
1: Io non
3: ciao,
1: l'avrei.
3: Sono Sal Da Vinci e sono la voce del nuovo personaggio di Toy Story 5, Pizzagirlenda. Preparatevi ad emozionarvi verso l'infinito e oltre.
0: Che top però, eh.
1: Sì, io forse non l'avrei fatto uscire fuori questo cameo, perché sarebbe stato bello la reaction in sala a questa canzone, no? Io poi
0: no.
1: ho una già ne avevo parlato, mi piace vedere le reaction in sala ai film, cosa che è successo con Spider-Man, l'ultimo Spider-Man, quando c'è stato poi il cameo di
0: Tobey Maguire. Spoiler.
1: No, l'ultimo Spider-Man. L'ultimo di
0: spoiler,
1: l'ultimo
0: spoiler.
1: Non l'hai visto?
0: Non l'ho visto. Non lo so, ma senza. Cioè,
1: tutti sanno che è successo.
0: Sì, che c'è quello originale.

0: Dobbiamo chiedere direttamente a lui. Però no, Toy Story 5 esce settimana prossima, noi siamo super contenti e volevamo fargli ascoltare Sal Da Vinci, però più throwback di questa canzone non esiste, soprattutto per i fan di Riccardo Cocciante, e all'ascolto sappiamo che ce ne sono tanti. E tra l'altro, insomma, ricordiamo che la colonna sonora l'ha scritta proprio lui ed è una magia incredibile. Quindi per tutti i millennial, prego.
1: Prego, prego.
0: Lo so che ci state ringraziando.
1: You're welcome.
2: Hai un amico in me.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 11 giugno. Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park. Tapless Hill Road, Glenelg North. Valletta Road, Fulham Gardens. Brooker Terrace, Richmond. North Street, Henley Beach.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
8: Stupido, stupido giovedì mattina, sei sveglio già.
9: Musica news.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Bentornati a Pane, Latte e Caffè con buon vento.
1: Che ti urli? Che urli? Sono urlato, tranquillo, non ti agitare.
0: È il secondo caffè della giornata.
1: No, ridiamo perché io e Vane ci siamo bloccati su un video su Instagram particolare
0: che... Molto particolare, però siamo concordi sul fatto che il 90% di quanto è divertente un video è fatto dai commenti.
1: Mamma mia,
0: i commenti davvero sono memorabili.
1: Mamma mia, incredibile. Andiamo, dobbiamo dire l'account almeno. Dovete andare a seguire Alfio Napoli Angelo.
0: Ti prego. Cioè. E la cosa che mi fa morire ultimamente è quando qualcuno fa un video in cui pensa di avere una qualità, ma in realtà non ce l'ha, e la gente sottoscrive tipo. Qual è la tua non availability? O fai anche divorzi? O
1: esatto, cose così. Esatto.
0: Dove
1: esatto.
0: Posso cancellare il mio ordine?
1: Allora, torniamo sulla Terra, anzi, torniamo sulla Luna, perché la notizia della settimana bellissima per l'Italia è che Artemis 3, che sarà la prossima missione sulla Luna, sarà pilotata da Luca Parmitano, che è un astronauta italiano, ed è una notizia bellissima.
0: Ha fatto un discorso molto bello in cui ha ringraziato ringrazio quella che è la mia prima piattaforma di lancio, che è il mio paese, che è l'Italia, e soprattutto ha detto delle bellissime parole per quello che è il sistema educativo italiano, cosa che diciamo molto spesso, soprattutto adesso vivendo all'estero. Il sistema educativo italiano, la scuola, l'università sono di un altro livello.
1: Te ne rendi conto solo quando esci, veramente.
0: Te ne rendi conto solo quando esci e vieni qui, e mi sono resa conto che mio fratello fino a 13 anni faceva solo le tabelline. E quindi dicevi, noi stavamo lì a imparare il 5 maggio a memoria con le bacchettate sulle mani, se non ce la ricordavamo.
1: Esatto, esatto. Però, quindi l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, che partirà nella seconda metà del 2027. Non sarà in realtà diretta verso la Luna, è stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno dei due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.
0: Sì.
1: Quindi in realtà c'è l'idea di tornare comunque sulla Luna, c'è, perché Artemis 2 ha fatto l'orbita...
0: Si è avvicinata, ha fatto il giro intorno alla Luna.
1: Sono stati
0: per
1: gli
0: la prima volta.
1: E che sono andati più lontano dalla Terra, se
0: assolutamente
1: non sbaglio.
0: Rispetto alla prima missione, in cui poi la navicella andava di pari passo con la Luna, senza fare il giro intorno alla Luna, questa volta si è fatto appunto il giro.
1: Quindi è una bella notizia. È una bella notizia perché comunque dà ancora più importanza alla nostra rilevanza in ambito spaziale a livello mondiale. Sappiamo benissimo. Negli anni abbiamo avuto tantissimi astronauti. Abbiamo tantissimi astronauti, insomma, nella flotta NASA.
0: Sì.
1: E siamo molto contenti che uno dei nostri italiani sarà nell'equipaggio di Artemis 3. Artemis 2, che è stata forse a fine anno, parleremo tantissimo della guerra, chiaramente, tra Iran, Israele, America. Però Artemis 2 sarà una di quelle cose successe nel 2026, che farà parte di tutti i vari documentari.
0: Certo.
1: Cosa è successo?
0: È stata molto seguita, molto sentita, molto virale, perché è una missione appunto che è stata preparata da decenni. Quindi
1: posso darti anche una notizia, rimaniamo anche tra l'altro vicino all'America, perché sta facendo molto scalpore la situazione per quanto riguarda l'NBA, ma non tanto perché New York potrebbe vincere dopo 50 anni il titolo NBA, ma perché è uscito, ne parlavamo settimana scorsa, dei festeggiamenti dei tifosi del Paris Saint-Germain a Parigi, che hanno distrutto
0: qualunque cosa.
1: Allora, se non sbaglio, a New York in contemporanea quasi giocherà la Francia, e dopo 3 ore ci sarà forse la partita che deciderà le finals di NBA. Quindi tu immagini i tifosi francesi che abitano a New York, cioè,
0: cosa faranno?
1: Esplode, cosa faranno? La quarta guerra mondiale probabilmente. Però sì, siamo vicini. Oggi c'è un'altra partita oggi c'è un'altra partita tra New York e San Antonio. E tra l'altro il sindaco di New York, a parte citare Mario Balotelli il sindaco di New York, che ha citato Mario Balotelli in un discorso dove diceva Mario Balotelli una volta gli è stato chiesto: perché non esulti dopo un gol? Perché voi avete mai visto un postino esultare dopo che ha consegnato un pacco? Faccio solamente il mio lavoro. E il sindaco di New York ha detto: non dobbiamo esultare perché riusciremo a portare un grande mondiale di calcio a New York. È solamente, fa parte solamente del nostro lavoro. Sendo che New York, Zoran Mamdani, che è un super social,
0: certo,
1: giovanissimo,
0: assolutamente,
1: e tra l'altro ha firmato un insolito ordine esecutivo che sospende l'orario della nanna per i bambini negli asili in modo che possano guardare le finals dell'NBA. Cioè, tu immagina quanto è sentita questa cosa a New York.
0: Però con tutto il bene, ma i bambini non si ricorderanno mai.
1: Vabbè, ma magari più per gli insegnanti negli asili.
0: Metteteli a dormire così gli insegnanti si possono vedere
1: ma
0: la partita.
1: Ma tu immagina
0: Zoran,
1: per un bambino di 3-4 anni. Va rivalutata. 3-4 anni potresti ricordarti.
0: Potresti
1: avere vaghi ricordi.
0: Sì.
1: Cioè, se New York vince le finals, secondo me un bambino di 4 anni se lo ricorda. Non so se equivale a un capodanno in certe zone dell'Italia, ma insomma, magari se lo ricordo perché vanno a finire, poi sono il bollettino del giorno dopo, senza fare riferimenti, perché poi dopo qua, se no dobbiamo...
0: Dalle mie parti non si spara a capodanno.
1: Questo stai dicendo tu, non ho detto niente.
0: Si lancia i mobili dal...
1: dal quinto piano. Voliamo con Artemis 3 e Luca Parmitano, che sarà il pilota di questa bellissima missione, e con i pinguini tattici nucleari.

0: Pinguini tattici nucleari. Scusa, lo siento.
1: Avrei aggiunto anche Je suis désolé, ma non, forse non c'era spazio per il titolo.
0: Adesso perché questi francesismi buttati là? Buttati lì a caso.
1: Scusa
0: a
1: il
0: caso.
1: Mio francesismo.
0: 8340-7700, numero dello studio. Vi ricordo, da lunedì 15 giugno siamo qui tutti i giorni, dalle 10 a mezzogiorno, soprattutto per aprire le porte a voi che ci ascoltate, che ci amate, che ci supportate, per fare la vostra donazione per il Radioton, che ogni anno raccoglie fondi per il bene della nostra radio, per far sì che possiamo continuare questo servizio, vi ricordiamo, gratuito per la comunità italiana in Australia. Quindi venite a trovarci da lunedì, dalle 10 a mezzogiorno, vi offriamo un caffè, facciamo anche un sacco di cose insieme. Purtroppo non coincide con una partita dei Socceroos, che sarà domenica all'1:30. C'è l'esordio dei Socceroos contro la Turchia ai mondiali di America, Messico e Canada. Vi ricordiamo che seguiremo le partite un po' scattered in giro per l'Adelaide. Beh, domenica so che c'è il Molfetta Club che fa vedere la partita. Ci sono altri club che fanno vedere le partite. E è molto bello perché manca l'Italia, ma almeno
1: non c'è quel patema d'animo che comporta la partecipazione mondiale, perché quando partecipiamo, soprattutto quando abbiamo avuto la modo di partecipare in tempi non recenti, c'è anche quell'ansia di dire ok, non siamo una grande squadra, usciamo al primo girone, al secondo girone, ogni volta c'è quell'ansia di dire almeno non abbiamo quell'ansia, io la vivo così.
0: Però quelle tre partite le vivi con un po' di amore, cioè almeno l'inno te lo godi.
1: Almeno l'inno
0: quei due minuti di inno te li godi, dici poi quanto è bello l'inno d'Italia.
1: Esatto.
0: Quanto è bello l'inno di mamma. E poi basta. Poi finisce tutto in un sogno, in un incubo. Seguiremo le partite insieme, seguiremo sicuramente i risultati, almeno stiamo godendo perché non succede, ma se succede quest'anno forse vinciamo il mondiale di Formula 1.
1: L'ho detto. Almeno ci togliamo gli schiaffi da faccia in altri sport.
0: 5 di fila ne ha vinte.
1: 5 di fila.
0: Kimi Antonelli è il pilota più giovane della storia a vincere a Monaco e a fare il weekend perfetto.
1: Sì.
0: Pole position, giro veloce, primo tutta la gara e vittoria della gara.
1: Deve stare proprio sul settimo cielo.
0: È imbattibile, cioè non è che dici è a culo, è proprio imbattibile Kimi Antonelli. Cioè quest'anno è l'anno buono e forse anche l'anno buono che Bezzecchi vince la MotoGP, forse, però è stato un anno Marc Marquez, quindi è un anno non si sa.
1: Vero.
0: Non si sa.
1: Vero.
0: Purtroppo
1: prendiamo le nostre soddisfazioni altrove.
0: Abbiamo perso Roland Garros con Cobolli, che ha perso in finale.
1: Sì.
0: Però dai, Zverev, poveretto, numero 3 al mondo, non ha mai vinto un grande slam. Qualcosa dobbiamo lasciare anche agli altri. Però dai, insomma, a parte i mondiali, cioè noi dei mondiali, il calcio non ci importa.
1: Ah, il calcio, oddio. L'Under 17 ha vinto gli europei. Chi se ne frega. Calcio.
0: Tanto comunque ma ha vinto anche già 2 anni
1: sicuramente,
0: fa.
1: Sicuramente. Però bisogna dare soddisfazione a questi ragazzi che magari, commento off air, era che non gli sarà dato modo magari di arrivare, però
0: dovrebbero giocare tutti in Serie A. Hanno vinto l'Europeo, falli giocare tutti in Serie A. Tutti devono giocare, tutti devono giocare.
1: Sarebbe un'ottima mossa.
0: Tutti devono giocare. O imperativo, tutti devono giocare nel prossimo campionato di Serie A. O dove giocano loro. Devono giocare tutti. Se no non ne usciamo più. Ecco, mi è ritornata il 5 minuti. Il 5 minutino di sbattimento, perché l'Italia non è ai mondiali. Cioè, ci rendiamo conto. Tra tre giorni cominciano i mondiali. 2 giorni se consideriamo che cominciano di sabato.
1: Io già avevo rispolverato la mia bandiera homemade. Perché devi sapere, quando gli europei del 2021... cercavo una bandiera dell'Italia, non l'ho trovata, era un po' last minute. Cosa ho fatto? Sono andata da Spotlight, ho comprato 3 pezzi di fabric verde, bianco e rosso e me la sono cucita.
0: Vanessa Celentano è la nuova Maria Rossi Russo, che salutiamo a questo punto, che lei cuce qualsiasi cosa.
1: E non è venuta nemmeno tanto il prezzo della stoffa, quindi se cercate una bandiera dell'Italia, che non vi servirà però.
0: No.
1: E volete farvela, c'è una soluzione.
0: Ve la dà Vanessa Celentano. Tra l'altro posso cominciare un rant con tutto il paese, il sistema Australia.
1: Sì.
0: Ragazzi, ci sono i mondiali tra 2 giorni. Ma volete fare...
1: Maxi schermi?
0: Quelli ci sono, anche ad Adelaide, anche a Perth, in tutta la Federation Square a Melbourne. Ma volete fare un fan gear? Cioè delle magliette che la gente si può comprare ai negozi per l'Australia,
1: per per l'Australia,
0: senza spendere $130 della maglietta della Nike.
1: È qui che mi manca casa, c'è il pezzotto, c'è chi ti la fa a 5, c'è, 10, 15.
0: Vai al Carrefour a Carugate e c'ha 18 tipi di magliette per con scritto Italia.
1: Non necessariamente di marca, come no?
0: Io voglio comprare una maglietta dei Socceroos gialla con scritto Australia. Perché non la trovo? Perché non c'è una maglietta che non è, non devo dare un rene? Cioè, capisci?
1: Sì,
0: perché
1: questo è vero.
0: Vado in città, l'altro giorno non ce n'era. Cioè, vai anche a, nominiamo, Rebel Sport, che è il negozio sportivo.
1: Vabbè, e se tu vai da Rebel, ci sta che costano solo quelle ufficiali.
0: Sì, ma non hanno una maglietta del cavolo della Nike con scritto Australia.
1: Chi lo dovrebbe fare? Secondo me lo dovrebbe fare un Kmart.
0: Ce l'hanno bianca. Esatto. Che me ne faccio della maglietta dei Socceroos bianca, che è il colore verde oro?
1: Ma perché secondo me per i mondiali il giallo-verde è utilizzato per il Brasile.
0: Ma sono i colori sociali dell'Australia. Cioè, ma non è che l'ho deciso io.
1: Però secondo me Kmart dovrebbe farla, perché Kmart ha delle linee sportive che sono di qualità ma comunque affordable, come per dire ad esempio un Everlast o una Fila. Quindi secondo me sarebbe una buona collaborazione.
0: Sì, però tipo il Brasile, che ha è marchiata Jordan, minchia, ha fatto delle cose totali. Cioè, la roba del Brasile è bellissima.
1: No, però sono d'accordo con te, deve esserci l'opzione di marca, e deve esserci anche un'opzione un po' più accessibile per chi non si può permettere di comprare le cose.
0: Ma non chiedo, per forza la cippata, quella del mercato da 5 euro. Una maglietta così da Australia gialla, cioè non è che ci vuole tanto. Cioè, fate una maglietta e basta.
1: Agree.
0: Cioè, adesso devo dare un rene per comprarmi una maglietta di Socceroos. Allora tifo Turchia, va bene? Va bene? Troverò una maglietta della Turchia da qualche parte. Cioè, io lo dico così per... Posso fare queste polemiche? Mi dai questo spazio? Per favore.
1: Prego, sfogati. Sfogati ballando.
0: Tra l'altro dopo c'è la storia di Vanessa Celentano, di cui io non so ancora nulla.
1: Vorrei.
0: Tra poco ce la racconta. Intanto Samurai J.

0: Samurai J, Flamenco, Paranoia, 8:30 quasi. Siamo tornati live, Marco, Vanessa, e adesso Vanessa Celentano ci racconta la sua storia della settimana.
1: Che
0: cosa
1: storia
0: devi raccontarci? Io non so niente, quindi
1: lo
0: mi cogli.
1: Ogni settimana c'è qualche episodio della mia vita che lo offro qui ai nostri ascoltatori.
0: Vai.
1: Per 2 minuti di svago. E questa è un'edizione un po' pericolosa, non fatelo a casa.
0: Possiamo dare un nome a questa cosa?
1: Questo segmento,
0: dobbiamo
1: questa
0: dare
1: storia?
0: Pensiamoci.
1: Ci penseremo. Questa è la storia di un disastro annunciato.
0: Oddio.
1: Sai che d'inverno, l'ho detto più volte, io utilizzo la borsa dell'acqua calda nel letto.
0: Oddio.
1: Due borse dell'acqua calda.
0: Due è un po' esagerato.
1: Perché sono molto tradizionalista, non amo l'aria calda in camera, non ho coperte elettriche perché mi terrorizzano un po'. E quindi borsa dell'acqua calda. Sono tornata domenica sera dopo il nostro evento.
0: Oddio.
1: E torno a casa, già era più o meno mezzanotte, e a casa erano ancora in piedi a vedere la Formula 1.
0: Certo, Gran Premio di Monaco.
1: Certo,
0: c'erano,
1: detto, beh,
0: finito all'una di notte.
1: Tisanina, esatto, mi metto anche sul divano e finiamo di vedere il Gran Premio. Mi preparo per andare a letto, preparo la mia borsa dell'acqua calda, avevo freddissimo, quindi l'ho fatta bollente. Non bisognerebbe mai fare l'acqua per la borsa dell'acqua calda boiling. Io invece faccio il kettle finché non raggiunge il bollore. Però poi ci metto dentro un pochino di acqua fredda per bilanciarlo. Si sconsiglia perché giustamente il silicone, per quanto possa essere non indistruttibile, si logora nel tempo. Cosa è successo, signori miei? Mi infilo nel letto e
0: Esplosa.
1: Non
0: no.
1: È nemmeno il leak, solito leak dal cap, che ogni tanto,
0: no,
1: sai, si logora la gomma e leak un poco. La borsa dell'acqua calda si è lacerata sotto.
0: Oddio.
1: Questo fiume di acqua bollente, immagina me incastrata sotto.
0: Hai rotto le acque.
1: Io non so cosa ho pensato in quel momento. Sono saltata dal letto urlando.
0: Oddio. Ma ti sei fatta male?
1: Mi sono fatta, cioè, nel senso, bruciava. Quindi il mio primo istinto è stato quello di andare sotto la doccia con l'acqua fredda per cool down. Era per lo più le gambe, perché io poi dormo senza pantalone, quindi è andato direttamente sulle mie gambe.
0: Oddio, acqua a 90 gradi.
1: Erano le 2 di notte in tutto
0: ma,
1: ciò,
0: ma urla malsane.
1: Sì. E fortunatamente mia madre e mio fratello ancora non si erano addormentati, quindi arrivano in soccorso mentre io cerco di cool down le mie gambe, metto un po' di cremina e ovviamente...
0: Si è messo il prep, la cremina,
1: sudocreme,
0: la roba lì.
1: E intanto mio fratello che mi aiuta ad asciugare, ma ormai il danno era fatto, l'acqua era tanta, quindi sono stata due o tre giorni che non ho dormito sul mio materasso, perché poi bisogna farlo asciugare bene, altrimenti i materassi poi si infeltriscono, quindi il disastro. Quindi, signori, ovviamente dopo questo episodio mi sono fatta un'altra borsa dell'acqua calda, perché
0: certo,
1: io non imparo dai miei errori.
0: Scusate,
1: però
0: posso tradurre, mi sono fatta un'altra borsa dell'acqua calda vuol dire ho acquistato un'altra borsa
1: dell'acqua calda. No, mi sono preparata, ne avevo già un'altra a casa quella
0: notte, okay,
1: quindi
0: okay.
1: Ne ho preparata un'altra.
0: Ok, quindi l'hai proprio fatta.
1: L'ho proprio fatta.
0: Okay. Però confermi che vuol dire anche quello, mi sono fatta può dire che ho acquistato. In qualche zona del campano, possiamo dire.
1: Potrebbe.
0: Quindi non è che hai imparato dai tuoi errori, hai
1: non
0: fatto.
1: Non ho imparato
0: dai
1: miei errori perché morivo ancora di freddo in tutto ciò. E quindi questo è stato il disastro di una cosa annunciata, tra l'altro, perché sarebbe successa se io continuo a utilizzare l'acqua bollente per fare le borse d'acqua calda.
0: Tra meno di 2 mesi è il tuo compleanno,
1: sì.
0: Quindi io farei un GoFundMe.
1: Sì.
0: Per regalare, sai quelle forme di riso soffiato che metti nel microonde?
1: No, ti prego,
0: sì,
1: le odio.
0: Ottime.
1: Le odio, durano ottime. Pochissimo,
0: ma non
1: puzzano
0: è vero.
1: Di umido.
0: Ma non puzzano di umido.
1: No, non è vero.
0: Ustione di quinto grado, perché vuoi metterti...
1: Ustione di quinto grado, io ho qualunque dimensione di borsa dell'acqua calda, la classica, quella lunga di 1 metro che potete trovare...
0: Ma puzza la borsa dell'acqua calda?
1: Assolutamente.
0: Fa quella puzza schifosa,
1: no,
0: di borsa dell'acqua calda?
1: Assolutamente, non è quello con i semini che puzza. E recentemente mamma mi ha regalato anche una borsa dell'acqua calda a fascia per aiutarmi con i miei doloretti, che può essere utilizzata sia sulla pancia che sulla schiena. La consiglio fortemente.
0: Un po' di Lasonil ci starebbe anche bene con l'acqua calda, che è il Voltaren italiano.
1: Ah, è Lasonil, è vero.
0: Il Lasonil.
1: Cosa mi hai ricordato? Da quanto tempo?
0: Incredibile.
1: Voltaren non lo metto spesso, la gente mi ferma sul collo. La gente
0: Voltaren
1: mi ferma e
0: Voltaren.
1: Dice, che profumo indossi il Voltaren?
0: O de fisioterapista. Vane, potevi farti male.
1: Mi sono fatta male,
0: sì, potevi farti male seriamente.
1: Però.
0: Cioè, stai attento.
1: Ho detto, fate attenzione.
0: Petizione per prendere dei caloriferi, uno scaldino che poi dopo fa cortocircuito e va fuoco.
1: Immagina se io nello stesso momento avevo la coperta elettrica più il fiume di acqua.
0: Cioè, incredibile. Lì veramente morivi.
1: Ero qui, forse no, forse sì, in forma di Super Saiyan, chi lo sa.
0: Io prima o poi vorrò provare questa cosa di lanciare un phon acceso dentro la vasca da bagno, senza nessuno dentro, chiaramente.
1: Quella è una ricetta per una bagno.
0: Voglio provarlo. E poi rimangono i pesci così morti. Si vede solo lo scheletro. Questa è la storia di Vanessa Celentano della settimana. Quindi ancora una settimana sei sopravvissuta alla vita.
1: Sono quasi preoccupata su cosa mi accadrà nei prossimi 7 giorni per far sì che poi abbia una nuova storia giovedì prossimo.
0: Esatto.
1: Cioè
0: esatto.
1: me la sto tirando.
0: Esatto. Peggio di questa, vabbè, questa è la storia peggiore che potessi raccontare, che ti è successa in radio. Poi ce ne sono near miss, ne hai avute.
1: Assolutamente sì.
0: Comunque è stata vicinissima ad andare al posto dove mi ha dato il titolo questa canzone, Bresh, che è da Dio. Vicinissima. Calmo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
4: Felce azzurra, profuma la tua vita.
5: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chopley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: State ascoltando Radio Italiana 503.

0: No, vabbè. Questi sono momenti. Bisogna di macchinetta dell'ossigeno.
1: Non ce la faccio.
0: Allora, siamo entrati in questo scrolling, in questi minuti di off air, che ci ha portato ovviamente a guardare video su Instagram.
1: Oddio. Perché i video della gente che cade durano 5 ore? Cioè, perché la prossima notizia, che sono le notizie che vi cambiano la giornata, io le leggo da Instagram, quindi quando vado sul link, poi il mio algoritmo comincia a darmi dei video.
0: Eh certo.
1: Di gente che cade in terra e con i vassoi in mano io muoio.
0: Io odio quei video lì perché mi fanno sentire male.
1: Io sto piangendo, cioè
0: no,
1: si vede.
0: Sono belli, ma allo stesso tempo.
1: Oddio. Allora, le notizie che vi cambieranno la giornata, la prima è cartelli affissi a Palermo con scritto "Palermo non è in affitto, la nostra piazza non è il tuo salotto". Sui muri della città compaiono dei poster contro la festa di nozze da 1,5 milioni di euro di Dua Lipa e Callum Turner, che ormai ci portiamo avanti fino a dicembre.
0: Ce
1: la notizia
0: trascinando.
1: Che Dua Lipa si è sposata. La casita VIP di Bad Bunny va in tribunale.
0: Perché?
1: Come quelli che, non so se lo conoscete, nel concerto di Bad Bunny c'è una casita,
0: certo,
1: dove vanno dei VIP. Tra l'altro c'è stata un concerto con Chiara Ferragni presente nella casita, che dove praticamente si balla mentre Bad Bunny fa il concerto e vengono presi sconosciuti dal pubblico. Finisce in tribunale perché il proprietario dell'immobile non avrebbe acconsentito allo sfruttamento commerciale. Voglio 6 milioni di dollari. Beh, poteva chiedere anche di più, considerando che sono i soldi che fa Bad Bunny per 10 minuti di concerto in una RSA. Taylor Swift ha raggiunto un patrimonio di 2 miliardi di dollari, è la musicista donna più ricca della storia. E una voce anche di Toy Story, tra l'altro, che ha appena scritto, come dicevamo prima, la colonna sonora di Toy Story 5. 2 miliardi di dollari di patrimonio. Poveretta. Madonna, che è, diciamo, il modo migliore per cominciare la notizia successiva, si è esibita, tra l'altro, abbiamo anche il contributo, visto che abbiamo nominato l'unica e la sola, abbiamo a questo punto
2: la Madonna.
1: Si è esibita a sorpresa a Times Square per il mese del Pride e per promuovere Confessions on a Dance Floor Part 2. Quindi Madonna, la grande ciccone che è tornata sulla scena musicale. Stefano De Martino, questa è una grande notizia che interessa anche noi, annuncia le date di Sanremo 2027 dal 16 al 20 febbraio dell'anno prossimo. I balneari dell'Emilia Romagna, che salutiamo, protestano per la riapertura delle scuole anticipate al 31 agosto.
0: Anticipate al 31 agosto mi sembra un po'...
1: È un po' esagerato. Cioè, soprattutto al sud Italia si va al mare fino a metà settembre,
0: certo,
1: quindi è un po' esagerato. Però in Emilia Romagna si sono ingazzati perché l'apertura delle scuole al 31 agosto vuol dire che, insomma, la
0: io
1: gente
0: non
1: va più al mare.
0: Ma poi è cattiveria, è cazzimma, si dice dalle mie parti, il 31 agosto. Non potevi fare il primo settembre.
1: Porta male?
0: No, ma il concetto è che è agosto, è ancora
1: porta
0: agosto.
1: Porta male. E saluto mia cugina che ha cominciato già la stagione balneare e sicuramente andrà avanti fino a settembre. Ciao Giusy. Selvaggia Lucarelli condurrà la nuova edizione dell'Isola dei Famosi e lascia definitivamente Ballando con le Stelle. Questa è una notizia, insomma, che sicuramente mi farà dormire meglio stanotte. Dal 1 giugno 2026, udite udite, amici ascoltatori che andrete in Italia in vacanza, chi trova cantieri in autostrada e resta bloccato nel traffico può chiedere rimborso del pedaggio. Cosa vuol dire? Che se voi andate in Calabria, sulla Salerno-Reggio Calabria, non pagate il pedaggio, perché sicuramente troverete delle code grazie ai cantieri. In realtà questo è un luogo comune, la Salerno-Reggio Calabria credo sia in realtà stata ultimata. Claudio Baglioni ferma il tour a causa di una polmonite interstiziale acuta. Questa è una notizia che, insomma, non è divertente come le altre. 3 mesi di riposo e tour slittato di un anno. Quindi un abbraccio, un saluto a Claudio Baglioni per una pronta guarigione. Potevano metterla come prima notizia questa,
0: certo,
1: mi avrebbe aiutato a fare tutto il resto. Cioè, avrei chiuso.
0: Grazie per questa carrellata di cose che non volevamo sapere che tu ci hai detto.
1: Allora, tra pochissimo l'oroscopo, sì. Pan di stelle di Vanessa Celentano, scritto da Vanessa Celentano.
0: Che sono notizie che non facciamo misinformazione,
1: no, ma sono scritte, documentate, gli astri hanno parlato.
0: Documentate. che sono invece notizie che le persone vogliono sapere.
1: Certo, che migliorerà sicuramente la vita di tutti i nostri ascoltatori. Detto questo, vi diamo un po' di vibe estiva con Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Bentornati a Pandistelle con l'oroscopo della settimana.
1: Vada.
0: Ariete, qualche noia in ambito affettivo, in particolare durante la parte centrale della settimana, potrebbe trattarsi anche di rapporti con gli ex. Meglio mantenere la calma e fare buon viso a cattivo gioco. Giugno e luglio serviranno agli Ariete per liberarsi definitivamente di un ostacolo. Innanzitutto gli ex sono ex.
1: Ma ex l'hai scritto ECS?
0: E cosa? Ex. Exes? Toro. Oggi è la ridarella. Calmiamoci.
2: Fa un caldo, eh? Mamma mia, si è tu sangue proprio.
3: Fa un po' caldino.
2: Si è tu sangue.
0: Toro. Marte nel segno del toro tiene più attivi del solito, aumentando gli impegni e possibili viaggi. I pianeti in cancro danno una grande mano alla vita affettiva. Finalmente arriva una maggiore considerazione da parte di un'altra persona e qualcuno che prende iniziativa. Gemelli.
1: Pronto?
0: Gemelli.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Pronto?
0: Questo è un oroscopo, ho capito, questo è un oroscopo molesto. Tu sei il disturbatore.
4: Sì o no?
0: Gemelli, questo è perfetto per il gemelli, sì o no? Mercurio è uscito dai gemelli e le persone del segno possono godere di una pausa dalle possibili notizie negative. È il momento di trovare soluzioni e cominciare nuovi progetti e collaborazioni. Il lavoro cambia scenario. Nelle relazioni c'è un momento di attesa, migliora invece la salute. Cancro. Mercurio entra in cancro e trova Venere e Giove nel segno. In arrivo notizie in vari ambiti, dal lavoro alla vita privata. Molti hanno questioni di famiglia da attenzionare, con genitori o figli e le loro necessità. La vita affettiva è molto possibilista, in particolare per chi è single.
5: It's me, Mario!
0: Leone. Ci sono un po' di spese extra, in particolare per il leone dei primi giorni di agosto presente. Possibile dover riparare qualcosa che si è rotto. Marco si è rotto.
1: Cosa devi riparare, Vane?
0: Mamma mia, è vero!
1: La borsa dell'acqua calda.
0: Alla parte la borsa dell'acqua calda, la mia macchina perde l'olio.
1: Oddio, no, hai tre macchine. Quale delle tre?
0: Questa era la notizia anche.
1: Quale delle tre?
0: È quella che guido.
6: Ci stiamo cacando sotto.
0: Esatto. Già so il buco nel petto che mi farà il meccanico. Quanto è grande,
1: sì.
0: E ora devo riparare anche il pantalone. Perché
1: Gino
0: c'è
1: Paoli.
0: Un chiodo sotto il tavolo.
1: Gino Paoli col proiettile.
0: Sono giornate impegnative per il leone e potrebbe cominciare a salire un certo nervosismo, soprattutto il 5 e il 6. Meglio non sfogare nella vita
1: già
0: di coppia.
1: Già passati.
0: Vergine, ci sono un bel po' di aiuti planetari per le persone della Vergine. Meglio utilizzare questi giorni per comunicare e chiarire le proprie posizioni. Molti hanno un problema che va avanti da parecchio, soprattutto in amore. È il momento migliore per ricucire un rapporto in crisi.
7: Buongiorno.
0: Bilancia. I mesi di giugno e luglio saranno movimentati per i Bilancia, già parecchio stanchi per i fatti loro. Occorre armarsi di pazienza e mettere in conto qualche delusione. In coppia si registra una certa fatica e ci si potrebbe sentire invisibili.
1: Aia.
0: Scorpione. Anche se
8: Martin... Posso dire una parola io? Prego.
9: E buongiorno di nuovo al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile.
0: E in particolare agli Scorpione.
6: Ci stiamo cacando sotto.
0: Perché sei Scorpione. Anche se Marte nel segno opposto del Toro movimenta la vita e fa incontrare qualche ostacolo e spesa extra, gli Scorpione possono contare su altri fantastici aiuti astrologici.
1: Uè.
0: In particolare... I pianeti in cancro addolciscono la sfera affettiva. Sagittario, prosegue la... Sagittario, adesso che la luna piena è passata c'è una maggiore quiete a casa Sagittario. C'è una grande voglia di relax e spensieratezza. Restano un po' di questioni da risolvere, tensioni nel weekend, in particolare una scelta da prendere.
1: Attenzione Sagittaris.
0: Una scelta da prendere.
1: Che dovete
0: scegliere? Lo compriamo o non lo compriamo?
1: Il
0: giubbino termico. Vogliamo fare l'inverno con l'influenza o no? Fatela questa spesa, ragazzi.
1: $470 di giubbotto.
0: Capricorno, l'ingresso di Mercurio in Cancro si aggiunge ad altre presenze planetarie nel segno, come Venere e Giove. I Capricorno hanno recentemente dovuto gestire tensioni e magari rotture. Adesso che il clima è più disteso, è il momento di risolvere problemi in coppia o in famiglia. Acquario, Marte in Toro porta qualche fastidio agli Acquario di febbraio, spese o inconvenienti qua e là. Chi sta tentando un cambiamento potrebbe ora affrontare i primi ostacoli. È importante tenere duro perché più avanti migliorerà nuovamente. Pesci. Forza Pesci, è arrivato il momento che molti di voi aspettavate. Finalmente ci sono notizie positive e tanto attese dal punto di vista economico, soprattutto per chi è nato i primi di marzo. Più benessere anche in coppia o famiglia. Ritorna la pace.
1: Ah, bene.
0: Questo è stato l'oroscopo della settimana.
1: Flash.
0: Molto breve, sempre perché ricordiamo c'è una versione estesa e più approfondita. Sabato alle 11 con appunto Pan di Stelle versione extended, dove andiamo a esplorare segno per segno per tutto il mese, ovviamente mese
3: c'è
0: di giugno.
3: Che bello le luci! Babbo Natale, i sassi.
1: Sabato è più bello perché ci sono le luci.
0: Vane,
1: ci sentiamo sabato con Pan di Stelle, versione extended, e noi giovedì mattina con Pane, Latte e Caffè, puntata scoppiettante quella di oggi. E
0: assolutamente,
1: dove
0: sì,
1: la nostra ADHD è venuta fuori in maniera
0: più scoppiettante della mia
1: prorompente,
0: borsa dell'acqua calda.
1: Prorompente, esatto, esatto. Non ho avuto storie per te questa settimana. Sono appena stato accusato di perdere lo scopino per pulire in terra, e non è vero, io mi dissocio da queste accuse a casa, mi dissocio.
0: Considerando le 10, tipo darsi pure che l'hai perso e...
1: No, no, sono preciso, mi ricordo dove metto le cose, mi ricordo molto bene dove metto le cose. Allora, caravane, buon fine settimana.
0: Buon giovedì, buon venerdì, buon sabato e buona domenica e...
1: Mi raccomando,
0: mercoledì si vedrà.
1: Mi raccomando, next week da lunedì, mi raccomando, venite alla Radio Italiana dalle 10 a mezzogiorno, comincia il Radioton, venite a trovarci per fare la vostra donazione e sostenere la vostra radio, perché senza di voi non potremmo dare questo servizio gratuito alla comunità italiana del Sud Australia. Quindi venite, venite, venite da lunedì 15, quindi questo lunedì che viene, dalle 10 a mezzogiorno tutti i giorni della settimana.

0: Grazie dell'ascolto, sono quasi le 9, il dottor Orsosti è ancora in vacanza, quindi non sarà in onda con Paola e Sara che arriveranno un pochino più tardi, quindi godetevi un'oretta di musica. Detto questo, ciao a tutti.
1: Alla prossima.
0: Ciao ciao. Ciao vi abbiamo fatto girare la testa oggi, ve la facciamo girare ancora un po', con Fred De Palma, Anita ed Amy Skill, con La Testa Gira, puntate riascoltabili sul sito come sempre. Su radioitaliana531.com.us, la nostra app, sul vostro bimbi, sul vostro forno di casa, potete riascoltare la puntata. Quindi, grazie a tutti e
1: ciao.
0: Buon giovedì. Ciao ciao!

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Sono le 9:03.
3: Giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5º presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava

0: Stava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno. Nel 1519 il duca di Firenze e il granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Jobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
7: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplis Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
8: You're listening to Radio Italiana 531.
9: Senza fine.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.
5: Programma Il Farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 11 giugno. Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park, Tapless Hill Road, Glenelg North, Valletta Road, Fulham Gardens, Brooker Terrace, Richmond, North Street, Henley Beach.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
3: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 p.m. al Fogolar Furlan.
2: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
2: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
2: Abruzzo,
3: Altavilla,
2: Campania,
3: Santa Eufemia,
2: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
2: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
2: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
2: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A OG Road, Klemzig. Non mancare!
5: Lubini Piccianini.
6: Tralalelo tralala.
7: Trippi troppo troppo trippa.
5: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
6: 531.
8: Radio Italiana 531.
9: Chi ha avuto, avuto, avuto, chiarata, rata, rata, scordammoci il passato, si me la vai,